0: Cioè così, si dice proprio così, insomma, voi cerchiamo biglietti.
1: No, innanzitutto cerchiamo la conferma, perché se non abbiamo la conferma, se non hai la conferma, come fai a cercare i biglietti?
0: Ma se te lo dice lo zio, che ci sono, sfidati di me, perché non ti fidate?
1: Non lo so. Dai, riprendiamo con Gaia, Bossa Nostra.

0: I Coldplay, Charlie Brown su RTL 102.5, le 2:11. Cari amici che siete all'ascolto, molti messaggi che arrivano al 378-378-1025. C'è chi va in vacanza il 18 luglio, il nostro amico Giuseppe.
1: Sì, infatti, dice vai in Calabria, rientra il 10 agosto al lavoro, quindi dal 18 luglio al 10 agosto, beh, sono un po' di giorni, meno male, bravo Giuseppe, così ti rigeneri e non guidi. Cioè, quando tu fai un lavoro tipo come quello di Giuseppe, l'autotrasportatore, poi nella vita guidi sempre tu o lasci guidare gli altri e ti riposi?
0: Beh, che ne so io, mica faccio l'autotrasportatore, scusa.
2: Però secondo me diventi un po', come si dice, maniaco del controllo quando sei abituato a guidare sempre tu, poi non ti fidi degli altri, ci
0: anche
2: sta.
0: Perché no, ragazzi, lui è solo, non ha una compagna, lo conosciamo bene,
1: amici, insomma, una persona molto cordiale. Ci piace, Giuseppe, che noi stiamo parlando con
2: di te.
1: Certo. Tu sei dall'altra parte.
2: Sentite ragazzi, vi devo chiedere una cosa, ma a voi vi capita,
0: basta che
2: magari
0: non chiedi soldi, quello che vuoi,
2: no, vi capita magari spesso di perdere qualcosa tipo le chiavi?
0: Sì.
1: Quello sempre. Sì, sì, sì,
2: ma
1: sempre.
2: Lo sapete che a chi capita spesso di perdere sempre lo stesso oggetto significa che è molto intelligente.
0: Io però non lo so se sono troppo intelligente.
1: Ma
0: io ho sempre il telefono, perdo però poi lo ritrovo.
2: Ma sai perché? Perché è segno di creatività, e quando una persona è molto creativa vuol dire che ha la testa impegnata a tante idee, tante pensieri, e quindi per questo motivo dimentica le cose.
1: Impegnata.
0: Ciao, sono il vostro amico creativo.
1: Bravo, cretino.
0: Ma come ti permetti?
1: No, creativo, scusa, ho sbagliato. Oppure si ha la testa tanto impegnata perché sei, insomma, preso da mille cose da fare, no?
0: Vabbè, scusa in inglese come si dice?
2: Sorry.
0: In italiano si dice scusa.
1: Giusto?
0: E in spagnolo?
2: Lo siento.
0: Bene. E non avete capito che dobbiamo mettere la canzone?
2: E l'avevamo capito.
1: Ma più che altro perché è partita. Riconosci l'intro? La indovino con due.
0: Mamma mia.
1: Pinguini tattici nucleari.

0: è che sta cantando?
1: Ah, scusate. Eravamo già on air, ero certo. Io, era la Grey che se la canticchiava.
0: Gli stranieri, i foreigner, I wanna know what love is. Voglio sapere cos'è l'amore. Che cos'è l'amore?
1: Ecco, questa era un'altra, era Capossella.
0: Sì, ma quindi che cos'è l'amore? Lo chiedo a voi due donne che siete le principali, voglio dire, fonti
2: dell'amore, no?
0: dell'amore,
2: della voi, vita.
0: Perché siete voi donne anche nel vostro rimbambimento che fate nascere l'amore.
2: Come nel
0: uomini.
2: Rimbambimento? Ma come ti permetti?
1: ma ci sono tante forme d'amore, l'amore in generale per la famiglia, sì. per una madre, per un padre, per un figlio, per un cane, per il partner, insomma ce ne sono tante forme.
0: Sì,
1: e vado a spiegare che cos'è l'amore.
2: L'amore è quando ti batte forte il cuore.
0: Vabbè, Leo, metti i vocali che è meglio.
1: Ah, vocali.
3: Ottabole. Buonasera. Allora, io quello che non trovo mai, non è che la perdo, non la trovo mai, perché dove la poso non me lo ricordo mai. È la chiave della bombola. Per esempio, domenica è finita la bombola, perché logicamente finisce quando stiamo per cucinare. Allora è il panico, la chiave, dove è la chiave? Dove l'hai messa? Io glielo dico a mia moglie lo dice a me. E non si trova la chiave. Poi ho, diciamo, rimediato con una pinza. Ho smontato con una pinza. Ma ancora non l'abbiamo trovata da domenica questa chiave. Ora, alla prossima volta, fra un paio di mesi, quando finisce di nuovo la bomba, se la troviamo.
0: Cioè, comunque comprala dai cinesi e mettila lì nella cucina, no? Dove vai a posare la bombola. E poi non è che devi, quando stai per cucinare e sta finendo, basta che tu togli fuori un attimo la bombola, la inclini un pochino e esce il gas.
2: Ma tu sei sicuro che si possa fare questa cosa, che sia proprio sicuro?
1: Ma le bombole si usano ancora? Sì, cioè, c'è qualcosa
0: dove non c'è l'impianto del gas del paese, o dove non c'è comunque dove non hai caldaie e quant'altro, si usano ancora le bombole.
1: Ok, vabbè, chi ha perso una bombola, allora Giovanni l'ha persa.
2: Non la bombola, la chiave
1: della bombola.
2: Esatto. Sì. Giovanni, sei intelligente, non ti preoccupare.
0: Vai vocale.
3: Buongiorno, ecco. Da Sandra trasportata a Brescia. Buongiorno, pazzi scatenati. Piccolino, fa il bravo. Buona giornata a tutti.
1: Ecco, lui ha perso la voce.
2: Esatto.
1: Comunque una persona sicuramente simpatica, intelligente,
0: creativa. La bombola del gas, quindi tu la inclini, apri il coperchio dove...
1: Ancora la bombola del gas siamo
2: rimasti. Senti, ma Armando, ma tu sei sicuro che sia sicuro fare una cosa del genere?
0: Non è che devi tirare il tutto il tubo, un pochino.
1: Ma scusa,
2: non lo fate a casa.
1: Change bombola.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati.

0: Solone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: The Monster, Eminem e Rihanna su RTL 102.5. Sono le 2:34 minuti, amici. Grazie per averci scelto come sottofondo musicale, ma adesso Vanessa ci parla di una cosa molto interessante sugli scambisti, no?
1: No, sì, ragazzi.
0: Come no?
1: Stavo leggendo questa notizia che c'è, insomma, ci sono delle regioni amate dagli swingers,
2: sì. Cioè swingers.
1: Il turismo libertino, però
0: che bello.
1: Cioè, la cosa allucinante è che innanzitutto sono le persone tra i 30 e i 50 anni,
0: sì.
1: Ma ci sono varie regioni, cioè i litorali più amati sono Lazio, Emilia Romagna, Campania, Calabria e Toscana. Sono
0: anche
1: queste le

0: Anche la Calabria,
1: sapevo,
0: capito?
1: C'è un posto in Sicilia, che non so quale città, però me l'avevano detto, insomma, dove vanno a prendere il sole come mamma l'ha fatto.
2: Vabbè, quei nudisti.
0: Naturalisti, nudisti.
1: Sì, ci sono. Per esempio, in alcune località della Spagna, per esempio, lo fanno in quasi tutte le spiagge senza bisogno di, come dire, di essere protetti, di essere...
2: Certo.
1: Sì, lo so. Leo, lo so che hai messo l'applauso. Vabbè, la Spagna su certe cose uno potrebbe dire avanti, ma se hai figli piccoli, insomma, un po', capito?
0: Sembra strano, tu dici, vabbè, anche in Costa Azzurra, no? C'è tante donne fanno il topless, cioè è proprio normale.
2: Il topless ci può stare, però il nudo integrale no. Comunque io cercavo sul traduttore che è proprio swinger, significa proprio scambista. Quindi è proprio
0: amore libertino.
2: Chiamiamolo così. Chiamiamolo così.
1: Io ho conosciuto un amico, no?
2: Libertino.
1: Molto libertino. E lui mi ha detto: oh, senti, ma se tu vuoi andare in quel locale lì, non porta un'amica che vuole fare, capito? Non c'è bisogno di portare tua moglie, tua fidanzata. Vai con un'altra persona estranea e puoi fare.
0: Sono scelte. Ma ascoltiamo un vocale.
3: Ciao ragazzi, come state? Nottambuli. Comunque, ragazzi, quando si comincia ad essere ingannati dalla propria mente, e cioè vi frega, fregatela voi la vostra mente, il vostro cervello.
2: Come?
3: E cioè vi dimenticate, non so, un mazzo di chiavi, il telefono, il portafoglio. Radunate tutti gli oggetti che sapete che dovete portarvi appresso, così non vi dimenticate niente, che ce l'avete tutti sotto controllo.
1: Hai fatto la scoperta.
3: Un abbraccio
1: della
3: da Lucio Moreno.
1: Lucio, stai dormendo, ciao, Lucio. Ciao. Dormi, Lucio.
2: Ma la cosa peggiore è che le volte capita, magari a me capita, di perdere il telefono e ce l'ho tipo in mano o comunque nella tasca.
1: Ma non dovevamo parlare degli scambisti, ma avete proprio censurato.
0: Ma ci piace proprio, in generale unire gli argomenti. Uniamoci.
2: Scambiare gli argomenti.
1: Andiamo noi tre. No,
0: andiamo da una novità.

0: È lui.
1: Geolier su RTL 102.5. Sono le 2:39 minuti. Ero distratto e ho messo gli occhiali perché stavo guardando, insomma, i posti dove in Italia ci sono, insomma, gli Swifers.
0: Swingers. Liberty. Swingers. Chiamalo come lo vuoi. Sex positivity. Sì.
1: Però qui chat GPT non mi dice niente.
0: Vabbè, scusami.
1: Ha detto muta sto. Non ti dico niente.

0: non parla, io non vedo, non vedo, non sento e non parlo.
1: Ma perché, Armando, vuoi provare?
2: No, magari, capito, possiamo fare scambi di oggetti, io ho delle robe usate da dare.
0: Bravo, ecco. Giusto, e ti pagano pure.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Nella notte, quante cose che succedono notte, di notte. Di notte si fanno alcune cose. Si
1: sono
0: fanno
1: gli
0: anche,
1: swinger.
0: Si fanno anche quella roba lì. Swinger, locali notturni, hai voglia. Ma meno male, perché così si guadagna, no?
2: Si fa lo swinging.
1: Come no, lo swing?
2: Lo swinging. Che balli, c'è il ballo dello swing.
1: Esatto.
0: Sì. Sì. No, pensavo c'era qualcuno al telefono.
2: Ma ascoltiamo un vocale.
3: DTL, se volete sapere dove si prende il sole integrale, ecco. Non bisogna andare fino in Costa Azzurra. Si può venire benissimo a Caserta, dove la mia dirimpettaia è convinta che abitando in mansarda nessuno la vede. Purtroppo è convinta. Soltanto lei. Ciao RTL, sono Ciro da Caserta.
0: Ciao Ciro da Caserta, però volevo sottolineare, noi scherziamo su questa cosa, però per esempio anche se tu sei in casa tua, no?
2: Sì.
0: E sei al piano terra dove ti possono vedere e tu ti spogli, dici vabbè ma sono in casa mia, no?
1: Non puoi.
0: È passibile di reato, certo. Quindi tu Vanessa, Silvia che vi spogliate lì e fate le cose in casa vostra al piano terra, fate attenzione,
2: dobbiamo chiudere tutto,
1: nessuno si è mai lamentato,
2: anzi lì bisogna prestare attenzione al binocolo che ti entra in casa ma tu non lo sai.
0: Scusate, ma tu cosa fai questa sera?
2: E chi lo sa?
0: C'è Noemi e Vito Salamanca.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Tra poco Alberto Bisi, cari amici, senza noi dire mondiali anche lui questa sera. Adesso però andiamo a chiudere.

0: la nostra trasmissione. Ancora una bella canzone, un grandissimo successo, va.
1: Sì, è facile, You and I. Potrebbe essere You and Me, e no, You and I. Delegation, è il Millennium Meet.

0: Me and you, you and I, io e te, Delegation su RTL 102.5 Millennium, che chiude la puntata dei Nottambuli.
1: Ecco,
0: ragazze,
1: sì, you c'è? And me, come Alessio e Francesca, che hanno inviato un bel messaggio vocale. Dai, scriveteci anche domani, ragazzi. Ma volevano sapere, Armando, cosa ne pensi tu dell'amore? Perché il pensiero mio di Silvia e di Silvia l'hanno capito.
0: Beh, io vi rispondo come arrivo, come quando è arrivato un messaggio qualche anno fa. Sull'amore, appunto, e il messaggio era questo: amatevi, amatevi, tanto l'amore è come un panino al salame, mangi, mangi, poi finisce.
1: Ma
0: oppure
1: no,
0: un altro: amatevi, tanto vi lascerete tutti.
1: Ecco, questo è più carino, cioè, questo funziona di più, però no, dai, non bisogna pensare alla fine già, pensiamo all'inizio, anche se noi siamo arrivati alla fine.
2: Ma non soltanto alla fine, anche al momento in cui lo mangi quel panino, perché comunque ti dà tanta goduria un buon panino al salame.
1: A quest'ora ci sta.

0: Ragazzi, no, un bel panino e salame ci starebbe.
1: Leo Di Mauro vi ha restituito i 12 secondi che avevate prestato.
0: Complimenti,
1: che signore.
0: Bravo
1: Leo, tagliati il pizzetto che ti sta malissimo.
0: Ragazzi, a domani ci rincontriamo. Ciao, buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Ciao Silvia, ciao Vanessa,
0: ciao Armando.
1: Leo. Ciao Manuel.
3: Anche a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, sono le 3 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Mentre Trump era impegnato ad Ankara nel vertice NATO, il comando centrale degli Stati Uniti ha lanciato potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore tre petroliere erano state colpite dal fuoco iraniano nello stretto. Gli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture militari nel sud del paese e Teheran ha minacciato risposta. Si riapre la corsa all'Eliseo per Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National ha annunciato la sua candidatura alle prossime presidenziali francesi in diretta TV. Le Pen è stata condannata in appello a 3 anni di carcere alla misura del braccialetto elettronico per l'uso indebito dei fondi europei. Sono innocente, correrò senza braccialetto, ha detto, spiegando che farà ricorso in Cassazione e questo porterà alla sospensione della pena. Sarà interrogato oggi Walter Lavitola, indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Secondo i magistrati, l'imprenditore, ex giornalista, è il mandante dell'attacco dinamitardo. Un mese prima del fatto, Lavitola avrebbe compiuto anche un sopralluogo nei pressi della casa di Ranucci, che si dice sconcertato. Siamo amici, ha detto il giornalista, è stato una mia fonte, ha aggiunto. E per il calcio si è chiuso il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026 con le ultime due gare. Si è qualificata ai quarti l'Argentina, che ha battuto l'Egitto in rimonta per 3-2, e Svizzera e Colombia è finita 4-3 ai rigori. Gli elvetici troveranno l'albiceleste ai quarti. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
6: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sull'Autosole è chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna e sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova, mentre sulla 14 è chiuso il tratto fra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: Oh, eccoci qua, bene, bene, tutto bene, eccoci qua in diretta nazionale. Ciao Ale, come va? È il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. La radio VMP, Very Normal People, la diretta continua, 24 su 24, sempre in... diretta nazionale H27, 28, anche H29 per noi, eh?
9: Hai detto giusto, la diretta continua perché chi si ferma è perduto.
8: Ah, si perde, è vero uno. Cioè, se si ferma, si perde, se si ferma. Però possiamo parlarne di questa cosa, eh? Potrebbe essere un argomento. Sai che a volte li inventiamo lì al momento. No? Cioè, è vero, va bene.
9: Ti sei mai fermato?
8: Ci hai mai pensato di fermarti? Ma quando ti fermi, te perdi? Ti sei mai perso? Ah, guarda, è un argomento bizzarro che dà sfogo a tantissime domande.
9: Sì, si apre un mondo ragazzi, un mondo.
8: Adesso entriamo nel mondo del Crazy Club, il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi.
9: Un saluto
8: ai nostri collaboratori, colleghi e tecnici del suono, anche di quelli della notte, va bene. Quelli della notte si può dire o solo nottambuli?
9: Ah.
8: Dimmi tu, dammi un suggerimento.
9: Si può dire, si può.
8: Quelli della notte nottambuli.
9: Sì. Un po' sonnamboli anche.
8: Un po' sì, anche.
9: Perché io li vedo ogni tanto fanno così.
8: Sì. Ah, come sonnamboli. Ma dai, ma no, non mi sembrava.
2: Un poco zombeschi. Sì. Un poco zombeschi.
8: No, più che altro coccodrillo. Quello sì, è vero, Stanotte non mi è piaciuto molto, non so perché. Sembrava un po' addormentato, faceva finta.
9: Ma no, è caldo, è caldo.
2: È caldo.
8: Vabbè. Sì. Ciao coccodrillo! Va bene, adesso noi siamo di che se mai case tese.
9: Tu lo chiami coccodrillo. Noi lo chiamiamo ciao coccobello!
8: Ah, coccobello.
9: Ciao coccobello!
8: Io lo chiamo coccodrillo. Allora, se volete stare con me, chiamatelo coccodrillo. Se non volete stare con me, chiamatelo coccobello. Ma sempre cocco, Va bene. Siamo pronti per aprire le sale cinesche del Crazy Club, il nostro localino, ma che bel programmino.
10: Ciao Alberto, mi fate venire la pelle d'anatra.
11: Bentornati carissimi amici, Alberto, Leo, mi abbraccio, Emanuela da Voghera.
12: Ciao RPL.
8: Ciao.
12: Buonasera Crazy Club. Ciao da Giuseppe da Reggio Emilia.
13: Buongiorno Crazy Club.
14: Ciao ragazzi, veri baba il bimbo.
15: Ciao Alberto, sono Marcello dalla provincia di Reggio Calabria. Ciao.
13: Sì. Ciao ragazzi.
8: Ciao Marcello. Mua.
16: Ecco. Oscar il milanista è sempre presente.
8: Bene, ci fa piacere. Va bene così.
9: Le strombazzate ci piacciono,
8: Ok, siamo pronti per aprire il nostro localino, ma che bel programmino. No, non si apre più?
9: Ah, certo che si apre.
8: Perché?
9: Non ho capito.
8: Cos'è? Cosa è successo?
9: Qual è il problema?
8: Non si, si è aperto?
9: Sì, certo. È già tutto aperto.
2: Ma mi sa che
9: stanno entrando.
2: Ma le sale cinesche già le abbiamo tirate su?
8: Ha già fatto anche questo.
9: Ma dove vivete? In un altro mondo?
8: No, dove vivo io. Ma dove vivo?
9: No,
2: siamo
9: tu e Manuel.
2: Alberto, siamo due.
8: Ah, io sto proprio rimbogliolito.
9: Dove siete rimasti? Ah,
8: mamma mia. Ma è iniziato già il programma.
9: Ma vi gira la testa o la fate girare
8: mamma
9: gli altri?
8: Mia, qua gira,
2: no, a me non gira la testa, girano altri.
8: Gira la terra. La terra gira.

0: E voilà Marrakesh con la collaborazione di Elisa. Beh, su RTL 102.5, la grande radio, abbiamo anche la grande musica e i grandi aficionados, è vero, grazie a voi. E mi permetto di dirlo, dai, dopo qualche anno, sono persone, personaggi e comunque senz'altro aficionados che ci seguono veramente da tantissimi anni. Cioè, è una roba pazzesca, grazie di cuore.
1: Con affetto ci seguono.
0: Sì, eh. È vero questa cosa qua.
1: Chissà, no? Perché poi? Ma perché? Gli devi dare dei soldi magari? Magari io mi sono dimenticato.
0: No.
1: Tu?
0: No. Io no.
1: Manuel, gli devi dare dei soldi?
0: No, tu!
1: Io?
0: T'hanno arrivati tanti soldi per il mutuo.
1: Io devo dare...
0: T'hanno arrivati, devi un po' ridare anche tu.
1: Pubblico, io vi devo dare dei soldi?
0: Senti Peter Pan.
1: Io vi devo dare dei soldi?
0: No.
2: Allora, ma qui mi sa che sono arrivati dei soldi, Leo, però ti sono arrivati a te, no. Se li hai tenuti Alberto nella cassetta.
0: Ah, io mi sono tenuto dei soldi nella cassetta.
2: Quelli per Leo, quelli per il mutuo di Leo.
0: Perché io devo dare dei soldi?
2: No,
0: per
2: la
0: il
2: mia
0: mutuo...
2: era una congettura.
0: Metti David Bella, metti Manuel Bella, via uno sotto l'altro, sempre a favore tuo, caro Leo Di

0: Mario. Beh, per quanto riguarda il mutuo, sempre. Leo sono Di Mario, io che devo pagare.
1: Leo Di Mario, ragazzi.
0: Vabbè, cioè, siete amici, però devo pagare solo io, è questo che non capisco.
1: Addirittura ti dirò di più, Alberto. Alberto,
0: dimmi, dai,
1: Alberto,
0: spiega.
1: Cioè, io con lei abbiamo fatto il primo superiore insieme. Ah, cioè, ancora, cioè, questa è ancora oltre.
0: Bella storia questa.
2: Quando lui rubava le autoradio.
1: No, io veramente le montavo quello, le autoradio, le montavo delle macchine. Le montavo, le vendevo.
2: Le vendeva, vedi, prima le smontava, le vendeva. Si è dimenticato un pezzo prima.
1: È tutto prescritto. È tutto prescritto.
0: Cose tra di voi, insomma. No, Leo, no, questo no, però.
2: Beh, devo dire che iniziamo
0: io
2: bene.
0: Io ti posso dare ancora dei soldi per il mutuo, ma questo non puoi farlo.
2: Stiamo iniziando bene, perché ti lamenti?
0: E come? Chi è che sta arrivando?
2: Vedo delle ragnatele, ma è tutto normale.
0: Chissà chi sarà.
2: È tutto sotto controllo.
0: È una penitenza.
2: A proposito, sotto controlli tu? Dico, è tutto sotto controllo.
0: Non mi fa spaventare, per favore.
2: Ma tu sotto stai controllando?
0: È tutto sotto controllo qua, self control.
2: Ok, va bene. Angela,
0: No,
2: tocca a te, dai.
3: Ciao Alberto, ciao. Sei sempre benvenuto.
0: Ciao.
3: Signore e signori, si aprono le porte del Crazy Club.
2: Le porte
3: dove
2: del
3: gli affezionati accorrono da tutte le parti.
0: Sì.
3: Benvenuti Alberto Bisi e Leo Di Mauro.
0: Non dirmelo così.
2: Si aprono le porte.
0: Benvenuti Alberto Bisi e Leo Di Mauro.
2: Si aprono le porte. Sì.
0: Si aprono le porte di che?
2: Del paradiso.
0: Sì. Grazie. Mamma mia. È finita?
2: Grazie,
0: sta
2: Angela.
0: Sta andando? Grazie Angela, carissima. Grazie.
2: Angela, devi sapere che Alberto ha un po' di paura.
0: Grazie.
2: No, invece noi qui in regia siamo tranquilli.
0: Quelli,
2: Forse perché si avvicina più a te quando fa questa presentazione.
0: Sì, forse per quello.
2: Ma cosa fa?
0: Le spalle un attimo.
1: Ma paura di chi? Ma paura di chi? Di Angela? No.
2: Ma perché hai paura? Perché ti accarezza,
0: no,
2: ti tocca.
0: No, Leo, basta, è andata adesso.
2: Fatti accarezzare.
0: No, per favore, fate un po' le cazze.
4: Siete pronti al delirio?
5: Siamo qui per questo.
6: E allora delirio!
0: Hey, Siena Spiro o Spiro? Hey, Material Lover, right?

0: Red Hot Chili Peppers, botta di energia, un'esplosione di energia grande in questo caso, e questo ci fa molto piacere, insomma. 02 25 15 15 per entrare in community con noi, oppure comunque per comunicare nella community con noi. Mi raccomando, by telephone prima di tutto, e poi grazie ai vocali e grazie ai vostri messaggi. 378 378 1025.
1: Oh, Angela ha fatto il suo, la sua bella presentazione a modo suo, chiaramente, perché sai, è una sua caratteristica,
0: è vero, sì, ma a me piace molto,
1: figurati, anche a me, però prima paura,
0: prima sì, ragazzi,
1: strizza,
0: uccelli senza zucchero, insomma, sì, come sì, si sì. dice, vero.
1: Però abbiamo anche Giovanni, che facciamo?
0: Giovanni, cosa c'entra adesso Giovanni?
1: Lo lasci fuori Giovanni?
0: No, io non lascio fuori nessuno, ma ti sembra il caso? Col caldo che fa?
1: No, ma Giovanni è il presentatore ufficiale, nasce lui e poi nasce il Crazy Club. Ti ricordi, no?
0: Cioè è nato prima Giovanni o il Crazy Club? Potrebbe essere...
1: È nato Giovanni.
0: Una bella domanda questa. È nato prima Giovanni del Crazy Club.
1: Sì,
0: quindi
1: allora...

0: naturalmente per i vostri vocali, quello che vi pare e piace. Ma che dici, come argomento ne parliamo del sai che ti dico?
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su Eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Emma! Ma
1: l'amore non mi basta!
0: L'amore non mi basta, dice Emma! Brava però, Fa bella voce, consistente.
2: Punto e basta.
0: È insistente?
3: Non ho capito. No, mi hai convinto.
0: Grazie.
3: Eri convincente. Quando uno parla deve essere convincente.
0: Altro che, sono convincente io. Va bene, la musica continua, ma naturalmente anche i nostri vocali 378-378-1025. La farfalla.
3: In che senso?
0: Anzi, togliamo l'articolo farfalla.
3: Farfalla.
0: Farfalla, che ti dice? Ti dice qualcosa?
3: Dove l'hai vista sta farfalla?
0: No, non ho visto nessuna farfalla.
3: Non mi dire che prima si è avvicinata Angela e hai visto qualche farfalla in giro.
0: Non ho visto nessuna farfalla.
4: Forse ti riferivi alle farfalle alla pasta?
0: Alla pasta?
4: Le farfalle, no. La pasta mangiare, forma di farfalle.
0: Ah, farfalla, Leo, farfalla.
3: Ho capito, ho capito.
0: Glielo spieghi a Manuel.
3: E la password.
0: Bravo, la password.
4: Nicoletta.
0: Nicoletta?
4: Fulvio Giuliani? Cianna?
0: Ma cosa ha bevuto?
4: Password,
0: ma
4: no?
0: Chiedi
4: il programma.
3: No, la password.
0: Chiedilo.
3: Password.
0: La password.
3: È perché Manuel manca da un po' e quindi non.
0: Ah, per quello.
3: Sì.
0: E non gli hai spiegato niente.
3: Non gli ho spiegato
0: e
3: niente.
0: E così faccio la figura del fesso io.
3: Ma no, assolutamente.
4: No, del fesso non la farà la figura.
0: Ah, meno male, va.
3: Comunque,
0: almeno questo.
3: Farfalla a me piace.
0: Farfalla a me piace?
3: Sì, sì.
0: Anche perché è un po' di giorni che non. Anzi, un po' di notte. Un po' di notti che non usiamo la password, è vero.
3: Ma l'ispirazione ti è venuta, dicevo prima, magari quando è passata Angela, magari ha qualche tatuaggio, ha una farfalla tatuata da qualche parte.
0: Io non ho visto nessuna farfalla.
3: No, chiedevo.
0: Pensato a una password e è arrivata la farfalla.
3: Ok, ok, quindi non c'entra Angela.
0: Adesso devo capire la località di questa farfalla?
3: Ma che località?
0: Parliamo della località di questa farfalla.
3: Vabbè.
0: Questa farfalla, secondo voi, da dove arriva?
3: Beh.
0: È questo che vuoi?
3: No.
0: Vuoi andare sui giornali a parlare di questo?
3: Magari.
0: Vero, anche magari. Questo ci manca questa cosa.
3: Vabbè.
0: Capita.
3: Comunque,
0: sì,
3: c'è chi
0: password.
3: C'è chi si lamenta però.
0: Perché cosa?
5: Sì, voi fate sentire Angela e io qua sono da solo, ogni rumore qua mi cago addosso. Bravi.
3: Si lamenta il nostro amico.
0: Ma chi è questo?
3: Perché è quando ha sentito Angela anche lui.
0: A me lo dici.
3: Strizza, strizza.
0: Mamma mia. Watch it burn.

0: Eros Ramazzotti, lei però.
1: Buongiorno Alberto e buongiorno sì. Leo, buongiorno. Anche se non lavoro la notte sono sempre in ascolto. Bravo. Ciao, bene. Da Paolo da Lodi, ciao.
2: Buongiorno Paolo. Alberto, vai con Crazy Club. Vabbè. Vincenzo il nottambulo.
3: Sì, buongiorno Alberto, buongiorno Leo, Marco di Vailate. Sai, stamattina sì. quando mi è suonata la sveglia alle 2:30 mi sono girate le barre. Ma poi ho detto ma io posso sentirmi il Crazy Club, bravo, devo bravo. Essere solamente felice.
0: Bravo, bravo, grande, grande Marco, no? Va bene così. Momento di economia aziendale, ma dovrei dirvi anche due cose in un occhio più tardi, dai.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Wow, che bello!
1: Ti piace male, eh? Savage Garden, truly, madly, deeply.
2: Che poi uno dice, tu lanci la password, sì. No? Semplicemente questa notte è farfalla.
1: Così,
2: farfalla,
1: bella, una bella farfalla. È una bella idea, no? Anche
2: e
1: la
2: poi,
1: farfalla.
2: Sì, poi magari gli ascoltatori si attaccano perché pensano la farfalla alla classica farfalla che sì. Vola, libera, libertà, esatto. No? Il tatuaggio.
1: È un bellissimo simbolo, è vero.
2: Invece Gabriele, guarda cosa mi tira fuori.
1: Emozione.
2: Gabriele. Mamma mia.
3: Buongiorno ragazzi. Mi sto commuovendo. L'anno scorso è mancato mio papà. Prima di lasciarci mi ha lasciato un vaso, un bellissimo vaso di ceramica, e noi l'abbiamo messo nell'atrio della casa, e un giorno vedo una farfalla di ceramica vicino al vaso, e viene mio figlio, il piccolo Giacomo, e mi dice: papà, questa farfalla l'ho fatta per il nonno, lasciala vicino al vaso. E io tutte le notti quando prendo le chiavi penso a questa cosa e mi commuovo tantissimo. Un abbraccio ragazzi, Gabriele Savona.
1: Sì, a te grazie per avercelo raccontato.
2: Grazie, grazie.
1: Bello questo simbolo della farfalla. Vedi che ho trovato una cosa anche molto emozionante.
2: Bravo Alberto, bravo.
1: Bravo Alberto Bisi. Oh, sono veramente bravo. Com'è che fa Coccodrillo? Oh, sono veramente bravo.
2: Se lo dice da solo, sì. Bravo anche a Giacomo, il
1: Giacomo
2: figlio di Gabriele. Bravo.
1: Un salutone a Giacomo. Tra un po' ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, un appuntamento che c'è da molto tempo perché piace, è l'appuntamento con il vostro disco dedica, un brano già pronto per fare una dedica a chi volete, naturalmente lo ricordo ai nuovi aficionados, 02 25 15 15, il Crazy Jukebox è pronto per voi. Problemi tecnici di trasmissione?
2: Abbiamo Francesca. Ciao, benvenuta.
3: Ciao. Ciao, grazie.
1: Ciao Francesca, ciao. Grazie.
3: È sempre un piacere ascoltarvi.
1: Ah, grazie, anche per noi ascoltarti, insomma, la stessa cosa, insomma.
2: Sì, c'è un po' di imbarazzo, sì, sì. C'è un po' di imbarazzo.
3: Perché?
2: È perché Alberto si imbarazza.
1: Cos'è un po'
2: così. È fatto così, ma sai, alla fine va bene così, no? Perché siamo umani, no? Cioè
3: io?
4: Non siamo umani, siamo umani.
1: Sì, siamo. No, dico, Francesca, ti chiami?
3: Sì, sì, Francesca.
1: Ah, Francesca D.
3: Francesca?
1: No, dico, Francesca D.
4: Non è Francesca.
3: Sì, sono Francesca.
1: Ah, Francesca. No, stavo dicendo mezz'ora fa. Francesca D.
3: Di Taranto, Puglia.
1: Ah, bellissima Taranto, bellissima Puglia, bellissimo, anzi bellissimi i pugliesi, altro che grande terra.
4: Anche le pugliesi.
1: Sì, i pugliesi, le
3: bravo,
1: pugliesi.
3: Sono belle le pugliesi, bravissimo.
1: Esatto, ecco, tu sei molto bella?
3: Non lo so.
1: Oh, mamma mia,
2: si sta sciogliendo, come vedi, hai percepito questa cosa, Francesca? Allora, all'inizio era un po' imbarazzato,
1: grazie,
2: adesso
1: Leo,
2: man mano
1: grazie.
2: Si sta sciogliendo,
3: esatto. Si sta
4: attenzione,
3: sciogliendo,
2: sì, sì, sì.
4: Attenzione a rimanere squagliati.
1: Con chi sei? Con chi
3: sei?
1: Troppo crazy, è vero?
3: Siete troppo crazy. Beh, se non eravate crazy, non potevamo anche ascoltare voi, no?
1: Esatto. Brava. Con chi sei, Francesca?
3: Sono con Alessio, mio amico.
1: Tuo amico. Allora, per quanto riguarda il Crazy Jukebox, Spandau Ballet True, a chi vuoi fare la tua dedica?
3: Beh, a me, perché mi fa ricordare i lenti ballati alle feste.
1: Oh, bellissimo. Ah, bella storia, bel tuffo nel passato questo.
3: Esatto, sì, sì.
1: Allora,
3: bene.
1: Il brano è tutto tuo, ci sentiamo anche più tardi se vuoi, ok?
3: Va bene, vi ringrazio.
1: A te, un abbraccio.
3: Come sempre, un abbraccio anche a voi, e amici anche del Crazy
1: Club, e anche al tuo amico, Alessio.

0: Oi, babà. Balliamo. Ma quante ne so, ragazzi.
1: Babà, babà.
0: Il sax è uno di quegli strumenti che mi piace tantissimo. A te, Leo?
2: Sono d'accordo con te.
0: Bello, bello suono, bello suono. Contralto o soprano, non mi ricordo più. Questo tipo di...
1: Il soprano è più piccolo di solito.
0: È vero, forse. Questo potrebbe essere
1: un contralto.
0: Un contralto, esatto.
1: Perché il tenore è quello piccolo, piccolo, piccolo.
0: Bravo, sì, quello lo sapevo. Non
1: questo
0: mi ricordavo
1: più un contralto.
0: Del contralto. Caspita, devo rinnovare il contralto. 102.5 Allora, anche a Porto Recanati, provincia di Macerata, le 7.25.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo aver partecipato ad Ankara alla cena con i leader NATO, ha definito cordiali i rapporti con il presidente americano Donald Trump. I due sedevano allo stesso tavolo. La linea resta quindi quella di non commentare più le parole del tycoon. Poi si vedrà dopo la plenaria prevista in mattinata. E si riapre la corsa all'Eliseo per Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National ha annunciato la sua candidatura alle prossime presidenziali francesi in diretta TV. Le Pen è stata condannata in appello a 3 anni di carcere alla misura del braccialetto elettronico per l'uso indebito dei fondi europei. Sono innocente, correrò senza braccialetto, ha detto, spiegando che farà ricorso in Cassazione e questo porterà alla sospensione della pena. Il principe Harry ha reagito con sdegno alla sentenza con cui la giustizia britannica gli ha dato torto nella causa contro il Daily Mail. È un insabbiamento, ha detto il duca di Sussex, che aveva denunciato il tabloid per intercettazioni illegali ai suoi danni, a quelli di altri 6 VIP, tra cui Elton John. E per il calcio si è chiuso il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026 con le ultime 2 gare. Si è qualificata ai quarti l'Argentina, che ha battuto l'Egitto in rimonta per 3-2, e Svizzera e Colombia è finita 4-3 ai rigori. Gli elvetici troveranno l'albiceleste ai quarti. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole lungo la nostra rete e non si segnalano disagi. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sull'Autosole è chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna e sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Cesena Nord e Cesena in direzione Ancona. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Nel cuore della noce, il Crazy Club è il club dei poveri pazzi. Insieme a me, Leo Di Mauro, che segue la regia del Crazy Club, e Manuel Bella, che segue anche la regia video del Crazy Club, con tutti i nostri aficionados, vecchi e nuovi. Grazie per l'ascolto che ci date. All right. Irama. Bello questo brano, eh? Ehi, ehi. Cabana.

0: Of Mouse and Man, Little Talks. Bella questa, eh? Leo Di Mauro, ti piace il mare o no?
1: Mare, sì. Mare.
0: Vai.
1: A chi non piace il mare?
0: Infatti, un salutone a Rob di Tokyo che mi scrive: non si molla mai. Bravo,
1: giusto.
0: Bravo.
1: Giusto.
0: Fai bene. Never give up, eh?
1: Bravo, Rob.
0: Bene.
2: Comunque,
0: ciao.
2: Comunque, a me il mare piace guardarlo, ma il bagno non me lo farei al mare.
0: Ma non ti piace?
2: Io.
0: Ah, Manuel, non ti piace fare il bagno?
1: No, lo fa nella vasca da bagno.
2: No, preferisco la piscina, che so che c'è il cloro, mentre invece nel mare, anche dove è pulito, a mio parere, è pieno di batteri fecali e idrocarburi.
0: Ah, sì,
2: perché è unico, ormai li buttiamo di tutto da millenni.
0: Ma quindi
2: è
0: vero.
2: Non mi fido del mare. Ogni volta che mi sono fatto il bagno a mare, in posti dove dicevano è bello, pulito, è perfetto, mi veniva pruriti, cose. Meglio la piscina col cloro o la goccetta.
0: Magari abbondanza di cloro.
2: Ho distrutto il romanticismo.
1: Vabbè, no, però non hai provato la piscina nostra qua.
0: Bravo Leo.
1: Scusa.
0: Comunque,
1: prova quell'acqua lì.
0: Tra l'altro è acqua asciutta.
2: Acqua asciutta.
0: Senza cloro.
2: Bisogna essere attento a fare i tuffi.
0: È pulitissima.
2: Allora.
0: Se no puoi farli come vuoi. Anzi, con l'acqua asciutta, quando vuoi provare, vedrai che riuscirai a fare un tuffo, è vero o no?
1: Certo.
0: Riuscirai, certo.
1: Il primo che ha inaugurato, diciamo, la piscina quest'anno è stato Antonio.
0: Antonio Soveria?
1: Sì.
0: Ah, oh, è vero.
1: Sì.
0: Ma è un po' che non lo sentiamo, come mai?
1: Avrà la testa spaccata.
2: Sei andato, sei tuffato di testa o di panza?
1: Di testa.
2: Okay.
1: È spaccato un po' la testa. Bravo, beh.
2: Cioè, vabbè, ma quello c'è la... C'ha la testa dura, avrà rigato la
0: piscina
2: a terra.
0: Leo dice con una certa soddisfazione perché si scherza.
1: Sì,
0: dai,
1: certo che si scherza, figura. Insomma, non mica tanto.
0: Comunque, non è a posto. Un salutone anche a Massimo di Foggia. Ciao Massimo, grazie.
1: Il bello della notte è proprio questo, perché c'è gente che va, gente che viene, gente che lavora. In continuazione,
0: tante le categorie, ricordatecele quando volete.
1: C'è chi non si ferma mai,
0: mai.
1: C'è chi lavora sempre, ecco. Sempre, tutti i santi giorni.
0: Lascia bene.
1: Poi c'è chi si rilassa anche, perché magari dai, sei lì, ti guardi un film, ci ascolti, non so, leggi un libro, scrivi
0: cose.
1: Poesie. E poi c'è Lorena.
0: Ah sì?
1: Sì!
0: Lorena!
1: Sì!
3: Ehi, Crazy Club!
0: Ciao!
3: Io ho finito appena di fare l'amore e siete stata un'ottima compagnia.
0: Però
3: a un
0: bello.
3: Certo punto vi ho persi.
0: Vabbè, sì.
3: Però vi ho ascoltato lo stesso.
0: Ecco,
3: ciao, Crazy Club!
0: Ciao.
3: Sono Lorena l'infermiera. Ciao, ciao!
1: Ciao, Lorena!
0: Ad un certo punto ci ha perso, come mai?
1: Beh, ci ha persi perché comunque... Ma comunque tu ci hai persi perché in quel momento eri... dedicata a fare altro,
0: poi ero un po' distratta,
1: certo. Però comunque noi eravamo di sottofondo,
0: sì. Grazie per l'aggiornamento, quando vuoi.
1: E poi quando sei sei lì di sottofondo, non sei contento, stare lì lì a fianco, no?
0: Lascia bene,
1: però di sottofondo.
0: Leo, non analizzare tutto, va bene? C'è sempre il naso, ci metti.
1: Il naso?
4: Siamo un paese di esauriti.
5: Eccomi!
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
7: Mr. Rain.

0: E voilà, eccoci qua, grande, grande Barrano anche questo, vero? Chi è che abbiamo adesso? Probabilmente, se ho capito bene, il cinesino con il saggio del mattino.
1: Devo recuperarlo però.
2: Mi assento mezz'oretta.
1: Cinesino!
0: Cinesino!
1: È lì al bar, un attimo.
3: Onorevole, Alberto, buongiorno.
0: Sì?
3: Dice il saggio, quando la notte si fa buia e oscura,
0: sì?
3: Arriva Angela che ci fa paura.
0: Beh.
3: Alberto, ti vedrò tremare dalla pelle fino all'osso. Ma per la paura te la sei fatta addosso?
0: Ma no! No! È cinesino!
1: Però se ne è accorto anche lui.
0: Ma come?
1: Sì, sì.
0: Ma non mi da pazzi. Va bene, continuate con i vocali intanto, sempre quello che vi pare piace. Questa notte è liberissima, ma mi raccomando la password farfalla, perché Leo fa partire i verbali adesso. Quando entrate al Crazy Club in diretta, con i messaggi, con i vocali, come volete voi, ci vuole la password. Prima di parlare, mentre parlate, quando avete finito di parlare, ci vuole la password. Farfalla!

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yuhuu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: È un brano che riascoltiamo volentieri. Some Nights, qui su RTL 102.5. Buongiorno Italia, salutiamo. A proposito di categorie, tutte le categorie che lavorano di notte con noi, quelli che non lavorano, che vanno a letto tardi, quelli che si alzano presto, che hanno una piacevole, trovano una piacevole compagnia con noi, quelli che...
1: Sì, è vero.
0: Va bene, 02 25 15 15.
1: Quelli come Sebastiano.
2: Buongiorno.
0: Eccolo.
2: Leo, buongiorno Alberto.
0: Sì.
2: Buongiorno a David e buongiorno a tutto il mondo, perché RTL, in particolare il Crazy Club, viene ascoltato in tutto il mondo.
0: Ehi.
2: Io sono in Germania e ascolto il Crazy Club.
0: Bravo.
2: E scusa se è poco.
0: ciao Sebastiano, grazie.
1: Ma cos'era, uno spot questo?
0: Sembrava, molto bene.
1: Ti dobbiamo dare qualcosa, non so, Sebastiano.
0: Sì, faccelo sapere, va bene. Allora, chi è adesso?
1: Ogni volta sai che ci mettiamo un po' d'accordo qua, Manuel, chi risponde, no? Che rispondo io, rispondi tu.
0: Chi è?
3: Guarda che te vengo, lei te meno,
0: cosa ho fatto adesso? Ma non me da pazzo.

0: È un brano storico questo dei Simple Minds, Mandela Day. È bellissimo, sempre bellissimo, ti piace sempre.
1: Beh, certo, wow,
0: almeno a me mi piace, ogni volta che lo ascolto.
1: Anche a Beatrice piace, ciao Beatrice!
0: Ciao Beatrice!
2: Farfalla, buongiorno Alberto, buongiorno Leo, anche se non mi faccio sentire, sono comunque sempre presente e vi ascolto volentierissimo. Salutazzo a tutti i miei colleghi di Easy Express che sono già in spasso, buona giornata a tutti. Ciao Andrew, da San Vito Tagliamento.
3: Eccoci qua, ciao. Amici cari di RTL 102.5, Alberto, Leo, a tutti voi una buona giornata da Caffè Cucini Andria, Vincenzo.
4: Buonasera signori dal Perugino pazzo, oh. È giusto per informazioni, Leo e quell'altro scellerato che c'è lì, se non sbaglio sono due farfalle giovanissime, praticamente ancora bruchi,
0: sì.
4: Ma invece la farfalla notturna di Alberto sarebbe una falena?
0: Una balena! Ciao carissimo, ciao!

0: 02 25 15 15.
1: Ah, si è prenotato Stefano, ci tiene tanto.
0: Bene. Hai sentito che sono attenti con la password, eh?
1: Sì, sì,
0: farfalla.
1: Sì, sì. Farfalla.
0: Non la farfalla, farfalla.
1: Appunto, sì. E non balena, e neanche falena.
0: No,
2: farfalla.
1: Vediamo un po' Stefano se è attento, eh?
0: Ciao.
2: Pronto.
0: Ciao
2: Stefano. Anche la mia farfalla.
1: Oh, bravissimo, bene, bravo, bravo.
0: Una variante.
2: Mi viene in mente una farfalla rossa e nera, puntini neri, che si è appiccicata nella lavagna della mia cucina poco tempo fa.
1: Sì. E poi l'hai fatta volare via, l'hai fatta scappare. Sto
2: procurando le farfalle che la mia, come le bello, le vuol dire che porta la fortuna a casa.
0: Ah, che bello!
1: Sì, è vero.
0: In che zona eri?
2: Io abito a Ponte Sasso, vicino Fano.
0: Ah, vicino a Fano, sì, sì, sì.
2: Vitruvio, ho conosci Vitruvio?
0: No.
2: Per la città di Vitruvio.
0: È lì vicino a Fano?
2: Sì, vicino a Fano, 10 km da Fano.
0: Ho capito.
1: Sta girando la testa, eh? Te lo dico.
0: Aspetta, cioè, ma la farfalla l'hai trovata lì?
2: Sì, era appiccicata la farfalla. Alla credenza della cucina.
0: Lì vicino.
1: Mi gira.
0: E poi guarda che a Leo gli sta girando la testa veloci. Tu, la farfalla è volata poi?
2: No, dopo essere morta.
0: Ma no, caspita! Non l'hai fatta uscire.
3: Ma voi lo sapevate che il battito di ali di una farfalla qui può generare un uragano dall'altra parte del mondo?
0: Oh mamma mia, che tragedia! Facimmi le corna un attimino. Senti. Va bene, ci spiace per la farfalla, non ne hai più viste?
2: Sì, molte le ho viste, ci sono molte.
0: Ci sono le multe?
1: No. Sì, le multe.
2: Come?
1: Mi sta girando.
3: Sono sta girando molte, la cadenza.
0: Un
3: molte.
0: Attimo, perché
1: mi gira. Leo,
0: gli sta girando la testa.
4: Aiuto,
0: mannaggia.
4: Aiuto. La testa gira, se la testa gira.
1: Colpa vostra se mi gira.
0: Ecco.

0: Day! Eccoli qua! Buongiorno Italia!
1: E con questa abbiamo svegliato tutti, anche i vicini di casa.
0: Sì, sì, sì, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5, la radio VMP. Very normal people, hey, tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox, disco dedica, per cui prenotatelo subito, ora va prenotato, 02 25 15 15.
1: Poi se nel frattempo magari volete scattare una foto della vostra colazione,
0: sì,
1: o magari un mini video, ma proprio mini, 5-10 secondi
0: anche,
1: al massimo,
0: anche, certo.
1: A noi ci fa piacere, così poi a fine puntata faremo vedere le vostre colazioni, le vostre brioche.
0: Facciamo colazione insieme in chiusura del Crazy Club e metteteci un nome nelle foto che ci mandate, così vi salutiamo in diretta.
1: Vabbè. Ci mettete il nome, guardate che se non ci mettete il nome, io vi vengo a prendere. Cioè, guardate che. Oh, ora basta.
0: Tranquillo, non è successo niente. Ma cosa hai mangiato? Peperoncino?
1: Si sente?
0: Business.
2: Dito nella piaga.

0: Wow, che bello!
1: Ti piace il mare? Beh, businessman!
2: Crazy Club
1: Jukebox, disco dedica. Giovanna, buongiorno.
3: Buongiorno, io volevo fare la dedica ai miei figli.
1: Ah sì, ecco, mi ricordo, già un po' di tempo fa, è vero, è vero.
4: Ma un attimo Giovanna, perché oggi il Crazy Jukebox raddoppia.
1: Raddoppia, ah, bene.
4: C'è anche Salvatore.
1: Sentiamo anche Salvatore, pronto?
5: Ciao uomo Erector, come stai?
1: Very much. Dove sei?
5: Sì, sto andando al lavoro, bisognerebbe colarti per le prossime generazioni.
1: Sei molto gentile, ti ringrazio. È bella questa cosa. Allora, adesso ripartiamo da te per quanto riguarda il Crazy Jukebox. Abbiamo gli Europe con The Final Countdown, meravigliosa botta di energia. A chi vuoi fare la tua dedica?
5: Ma a mia moglie, a mio figlio, sì? E questa canzone mi ricordi il mio 18° anno che ho fatto la festa, quindi adesso ne ho 56, quindi è un bel ricordo.
1: Ah, bene, mi fa molto piacere. Giovanna, e tu?
3: E io lo dedico a me, a sì? Tutti voi, e i miei tre figli e il mio nipotino che è nato.
1: Ah, che bella dedica, viva. Grande dedica, ci fa molto piacere. Grazie a tutte e due.

0: Partiamo con la musica. Ciao Giovanna, Salvatore, ciao. Un abbraccio anche a te.
1: Ciao, siete fantastici.
0: Ciao, alla prossima, ok? Europe, the final countdown.

0: Erano gli anni 80, 85, 86, ma questo brano ne farà ancora tantissima di strada.
1: Mi stupai la Fanta.
0: Sì, mi in quel periodo. La Fanta.

0: EP, energia pura. Anche a Torre de Passeri, provincia di Pescara, le 9:69.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Nella prima giornata del vertice NATO ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti Trump ha nuovamente criticato gli alleati, accusandoli di non avere sostenuto Washington contro l'Iran. Meloni mi piace, è una brava persona, ma per noi non c'è stata, ha detto Trump, rivolto ancora alla premier italiana, attaccata nei giorni scorsi sui social. Poi Trump ha rilanciato su un ipotetico controllo degli Stati Uniti sulla Groenlandia. E mentre Trump era impegnato ad Ankara nel vertice NATO, il comando centrale degli Stati Uniti aveva annunciato di aver lanciato potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore 3 petroliere sono state colpite dal fuoco iraniano nello stretto. Gli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture militari nel sud del paese e Teheran ha minacciato ritorsioni. Siamo allo sport, al tennis. A Wimbledon Jannik Sinner non si ferma, batte in 3 set il tedesco Jan-Lennard Struff, qualificandosi alla semifinale del torneo londinese. Qui incontrerà Novak Djokovic, che ha vinto contro Félix Auger-Aliassime. E per il calcio si è chiuso il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026 con le ultime 2 gare. Si è qualificata ai quarti l'Argentina, che ha battuto l'Egitto in rimonta per 3-2, e Svizzera e Colombia, è finita 4-3 ai rigori. Gli elvetici troveranno l'albiceleste ai quarti. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare lungo la nostra rete e non si segnalano disagi. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 sulla 14 è chiuso il tratto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Roncoschive e Busalla verso Genova, e sempre chiuso sulla 23 Udine Tarvisio il tratto tra Carnia e Pontebba verso il Tarvisio. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Eccoci qua in diretta nazionale su RTL 102.5 per l'ultima ora, dalle 5 alle 6, prima di chiudere il club dei poveri pazzi, il Crazy Club. Come vi diceva Leo, mi raccomando, ricordatevi di mandare le foto e i video, naturalmente, della vostra prima colazione che facciamo qua in diretta nazionale, in chiusura del nostro localino. Ma che bel programmino. Grazie anche per la vostra partecipazione. Grazie pure, intanto che ci sono, a Leo Di Mauro e Manuel Bella per quanto riguarda la regia e la regia video. Musica, maestro!

0: REM su RTL 102.5, un altro brano bellissimo qua in diretta nazionale. Bellissimo anche stare con voi, con i nostri aficionados. Salutiamo anche i nuovi aficionados che man mano arrivano qua al club dei poveri pazzi. E vabbè, la notte, questa è la notte dei poveri pazzi.
1: E beh, chi si sveglia in questo momento, che facciamo?
0: Sì,
1: gli tiriamo una secchiata d'acqua?
0: Sì.
1: E gli diamo il buongiorno, dai.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ah, ma chi volesse fare magari un tuffo così?
0: Sì,
1: per noi non c'è problema, ragazzi. Sì, la piscina è aperta.
0: Quel momento che è di vostro gradimento, potete farlo così. Questo, proprio per divertimento.
2: Nel
0: no?
2: primo pomeriggio abbiamo la gara di panzate.
0: Addirittura.
2: Tuffi con la pancia.
0: Il primo pomeriggio.
2: Il primo pomeriggio, sì.
0: Potremmo fare un saltino, così io ci alleniamo un po'.
1: Io non ci sarò.
0: No, nemmeno.
2: Vince un'anguria
0: e un melone.
2: E un melone, quello giallo.
1: Ragazzi, a proposito di anguria, vi racconto questa, ma velocemente.
0: Sì.
1: Ho scoperto questa cosa sui social, dico, ma quasi quasi proviamola, perché no? Tanto l'anguria a casa ce l'avevo. Ho visto questo ragazzo che tagliava una fetta di anguria, poi a un certo punto spruzzava un po' di limone sopra. E dico, io voglio provarla questa emozione.
0: Con la,
1: è
0: con
1: buonissimo, sì, ragazzi! Vi giuro, è buonissimo!
0: Una fetta di anguria con il limone
1: sopra. Po' di limone, una spruzzatina di limone sopra.
0: Sì, qualche goccia.
1: Vi leccherete i baffi.
0: Ma dai.
1: Anche se non ce l'avete i baffi, secondo me escono fuori improvvisamente.
0: Ma è buona veramente, allora.
2: E se vi capita quell'anguria che magari non è molto dolce, va bene anche con l'anguria dolce, ma con l'anguria molto dolce, basta mettergli un pizzico di sale, diventa buonissimo
0: col sale.
2: Sì, non te l'aspetteresti, però funziona. Vi consiglio di assaggiarne un pezzetto piccolino con un pizzico e mi poi
0: per sapersi regolare. Esatto. Le proverò tutte e due. Va bene. Chi c'ha un'anguria?
1: Però mi raccomando, Alberto, quando lo provi, diccelo. Quando?
0: Voglio sapere.
1: Ma quando? Domani? Sì.
2: Domani.
0: Non lo so, appena ho voglia lo fai. Adesso.
1: No, voglio sapere.
0: Mamma mia.
1: Voglio sapere come, se ti piaceva a me. No, voglio saperlo, voglio saperlo.
0: Lo faccio sapere.
1: Guarda che
0: perché
2: non
0: no, scusa,
1: starò in ansia,
0: No, addirittura. Non è che mi venga il mal di pancia.
1: Oh!
0: Ah, volevo, scusa, salutare anche Gioacchino di Marsala. Ciao Gioacchino, carissimo.
1: È sempre un piacere, Gioacchino, grazie.
0: Enrico di Lucca, Enrico, vecchio aficionados del Crazy Club.
3: Mi è dato un piacere anche questa sera salutarvi, amici del Crazy Club. Ciao belli, buon lavoro. Ciao pazzi, Alessio.
4: E da Francesca.
5: Buongiorno, Alessio.
6: Buongiorno a te, Alberto. Buongiorno, Leo. Farfalla. Un abbraccio.
7: Tanti saluti da Enrico da Lucca.
0: Eccolo. Bene, bene.
1: Ha voluto fare la strombazzata.
0: E Stefano, Reggio Emilia. Ciao, Stefano. Ma quando vi scappa la sonata, fatela,
1: appunto,
0: ok? Insomma, quando ce vuoi, ce vuoi.
1: Non
0: .
1: C'è problema, non ce lo dovete neanche dire. Cioè, qui le porte sono aperte a tutti.
0: Infatti, belli e brutti.
8: Come si dice, mandela via chi che

0: Love and understanding. O meglio, love and understanding. Understanding o no? C'è per voi qua su RTL 102.5 un altro brano storico. Anni 90, comunque, primi anni 90. Ti piace?
1: Invece presente in questo momento c'è Valeria.
2: Valeria Manuel, buongiorno, sì. Valeria, buongiorno. Minister Farfalla, buongiorno. Ma noi affezionatos siamo, ci sentiamo tutti farfalle, certo, liberi, certo, di dire, di fare quello che vogliamo nel Crazy Club. Infatti Alberto, sai che cosa ti dico? Che chiedo il falò di confronto, perché sono più di due giorni che non mi ti fili di pezza. Ciao, un bacio e buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Oh, mamma mia, cosa ho combinato?
1: Ti tocca adesso, ti tocca.
0: Cioè, due giorni che non sono...
1: Non le calcoli neanche.
0: La salutiamo sempre.
1: Ma devi spingerti di più, devi andare oltre.
0: Ma poi dove si fa sto falò di confronto?
1: Qua
0: lo facciamo.
1: Qua, dove vuoi?
0: Oh, ho trovato un accendino, aspetta.
3: Quindi te ne vai, non ci posso pensare, con la maglia del City ancora coi segni del sale, ma chi lo sa.
0: Ale!

0: Calypso. Oh oh.
1: Ehi. Buongiorno, buongiorno Italia. Grazie anche per i vocali che mandati. Sono preparatissimi oggi, anzi questa mattina, per la password.
2: Ah beh, sì.
1: Anche negli SMS arriva la password. Intanto un saluto anche ad Andrea Pasticcio, che deve essere uno nuovo Andrea Pasticcio.
2: E poi sarà anche un po' pasticcione.
1: Sì, anche un pochino. Ciao Andrea, adesso sei dei nostri e 10 dei vostri. Benissimo, poi ancora anche Alessandro da Breno. Ciao, ciao Ale, grazie, grazie a Luciano di Torino, ok, grazie ancora.
2: Prima per un attimo abbiamo parlato di angurie, di meloni.
1: Sì, infatti.
2: Mettete, io cosa vi dicevo, no? Vi dicevo di provare questa cosa di mettere
1: il
2: un po'
1: limone.
2: Di, esatto, un po' di qualche goccina di limone sulla fetta di anguria.
1: Infatti.
2: Manuel ha detto metteteci il sale. Ecco.
3: Buongiorno, pochino, teste sfasciate.
1: Ecco.
3: Allora, se in casa avete un melone, volete mangiare prosciutto e melone, ma non avete il melone,
1: sì,
3: un pizzico di sale sulla fetta di melone. E ve pare come si è gustato un melone con prosciutto crudo.
1: Ma il melone, se non ce l'abbiamo, dove mettiamo il sale?
2: Appunto.
1: È il prosciutto crudo, da dove l'hai preso?
2: No, allora siccome lui, siccome il nostro amico, anzi firma, ci chiama teste sfasciate, io adesso vi faccio risentire il messaggio. Cioè lui dice a un certo punto, se a casa non avete il melone, beh, però volete mangiare, cos'è che dici?
1: Ma cosa sta... il sale lo mettiamo sul prosciutto, allora?
2: Noi siamo le teste sfasciate, noi!
1: Beh, tu un po' sì, Leo,
2: Io?
1: È l'unico che si sa, voglio dire.
3: Allora, se in casa avete un melone, volete mangiare prosciutto e melone, ma non avete il melone, un pizzico di sale sulla fetta di melone.
1: Ma se non abbiamo il melone?
2: Appunto!
1: Non ce l'abbiamo il melone adesso, come facciamo a mettere il sale?
2: Ma ragazzi, ma...
1: Il prosciutto crudo dove l'hai preso?
2: Io pensavo di combattere con Alberto Bisi, con Manuel Bella, con David Bella. Ma
1: infatti,
2: qua c'è di peggio, eh?
1: Ma insieme è una roba pazzesca.
2: Vabbè,
1: cosa c'hai nella zucca? Senti qualcosa? Fammelo sapere.
2: Piuttosto ne hai sale nella zucca?
1: Ma il sale sul melone lo deve mettere. Non cominciare, Leo. È sul melone che va il sale.
2: Vabbè, ma questi sono i nostri ascoltatori.
1: Dov'è il prosciutto crudo?
2: Vieni qua, tranquillo. Aspetta. Ce li meritiamo questi ascoltatori.
1: Vabbè, non te la vedo. Prenditela con me, Leo.
2: Quasi.
1: Grazie. Beh, non esagerare adesso, va bene. Ok, quindi.
2: E quindi, amico nostro, sai che ti dico?
4: Va a morire a mazza, da te chi te sta dritto.
2: No!
1: Bruno Mars, on my soul. Buongiorno, Italia!

0: Bravissima Laura Pausini, con un'emergenza d'amore, ma noi adesso abbiamo un'emergenza ancora più importante, l'emergenza viabilità.
1: Traffico.
0: Ok, 02 25 15 15, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, quindi pronti per l'informazione stradale e autostradale. Franco, buongiorno.
2: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Riccione, 24 gradi, tutto positivo.
0: Bene, grazie a te, buona giornata. Calimero, ci siamo.
3: Savellino Albertino, buongiorno.
0: Ciao.
3: A1, altezza Firenze Sud, direzione Nord, 22 gradi, tutto positivo.
0: Grazie, ancora. Scusate, Michele vai, grazie.
4: Sì, buongiorno a tutti, siamo sulla strada statale Poligno-Terni, direzione
0: sì.
4: Terni, tutto positivo, buona giornata.
0: Anche a te, alla prossima, buon viaggio. Ancora Luigi, ci siamo?
5: Ciao, A21, Torino-Piacenza, località Piacenza-Ovest, tutto positivo, direzione casa Parma.
0: Molto bene, buon viaggio, ancora, alla prossima. Continuiamo con Giuseppe, ciao.
6: Buongiorno Alberto.
0: Ciao.
6: Mi trovo sulla strada statale 16 bis all'altezza di Parletta Ovest.
0: Sì.
6: Direzione Bari, ci sono 21 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Anche a te, alla prossima. Continuiamo con Ettore.
7: Buona giornata Bertino, buona
0: Ciao.
7: Giornata a tutti. Allora, A4 Milano direzione Venezia, all'altezza del casello di Bergamo, tutto
0: sì.
7: positivo, 24 gradi, buona giornata a tutti.
0: Oh,
7: voi, ciao.
0: Molto bene, grazie ancora. Ciccio.
8: Buongiorno a te Alberto.
0: Ciao.
8: Sto percorrendo la 7, Milano direzione Genova fino a Tortona, 22 gradi, tutto positivo. Buona giornata a tutti voi.
0: Anche a te, alla prossima. Grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante. E come vi ricordo spesso, insomma, per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale. Speriamo che non sia necessario, ok? Per cui massima prudenza. Continuate con la nostra musica e a tutti voi. Buon viaggio.
1: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: c'è di male. E questo è il grande Pino Daniele con uno dei brani più belli di Pino Daniele. Che male c'è?
1: Che male c'è? Che male c'è mandarci dei messaggi, no? Io dico... che male c'è?
0: Beh, è arrivato di tutto, eh?
1: Di tutto,
0: ma non di più. Ragazzi, foto, video, vocali, messaggi, sms, telefonate. Un abbraccio grande come... Un abbraccio alare, grande come il mondo. Ecco, mi mancava questo.
2: Buongiorno Alberto e un buongiorno caloroso anche a tutti i tecnici e gli altri colleghi. Sono Claudio Camionista e volevo ringraziarvi a nome di tutti per il vostro tempo che ci dedicate. Per noi è molto importante sentire la radio e soprattutto quello che ci fate sentire, che ci fate veramente divertire e stare bene. Ci fate molta compagnia.
0: Che bello.
2: Grazie infinitamente per tutto quello che fate. Buona radio a tutti.
0: No, grazie a te e grazie a tutti voi di cuore, credeteci. Veramente è una bellissima unione la nostra, ma grazie soprattutto a voi, l'energia che arriva qua è pazzesca,
1: troppo buono.
0: Comunque, grazie
1: Claudio,
0: un abbraccio anche a te, un abbraccio di cuore.
1: Ragazzi, siamo in chiusura.
0: Ancora? Leo, per favore, a quest'ora non voglio essere disturbato.
1: Lo so, chi lo dici? Però facciamo così, rispondo io.
0: Sì.
1: Chi è?
3: Che te mangiaste di cane? Così è un detto siciliano che noi diciamo alle persone che gli vogliamo bene.
4: E ciao.
0: Ma
4: aspetterai 100 video.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci all'appuntamento con il Millennium Hit per fare un tuffo nel passato storico musicale come facciamo tutte le mattine, e grazie anche a questo appuntamento possiamo regolare tanti grandi successi che molti conosceranno senz'altro, come questo di Bob Dylan, Hurricane. Colgo l'occasione ancora per salutare Eugenio di Augusta, poi Tony, Radio Killer. Siete tantissimi e bellissimi.

0: Bob Dylan. Hurricane. È un brano storico questo, eh? Anni 70, 1975 leggevo, ok? Grazie, chissà, grazie ancora.
1: Chissà bene, quanti ricordi abbiamo sbloccato in questo momento.
0: Eh sì, tantissimi, penso. Ma io chiudo con questo messaggio di Emanuela da Voghera. Carissimo Alberto, Leo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che grande successo che avete! Chi vi scopre non vi lascia più. Bella sta cosa, eh? È veramente, magari non è per tutti così, però un bellissimo complimento. Un abbraccio anche a te, Emanuela, grazie.
1: Ah, quindi mi stai dicendo che siamo pronti per la colazione?
0: Chiudiamo, sì, non facciamo in tempo neanche a fare colazione. Perché,
1: sì,
0: sì, te lo dico intanto che non c'è.
1: Si è mangiato tutto, dice
0: Giovanni Perria. Intanto che non c'è Giovanni Perria della redazione di RTL 102.5, la radio VMP. Sempre pronta per l'informazione. Qui abbiamo delle brioche crema con amarena, bellissime e buonissime. Antonio di Aversa.
1: Grazie. Bene, ciao Antonio. Antonio, abbiamo anche un buon caffè, ce lo offre Valeria con dei biscottini.
0: Bella
1: anche
0: la macchinetta, eh?
1: Oh, e devo essere sincero, il caffè secondo me è pure buono perché lo vedo cremoso, quindi a me piace cremoso e così
0: anche
1: è.
0: A me funziona molto bene, tra l'altro. Grazie Valeria, grazie anche a te.
1: E poi abbiamo, cos'è, delle melanzane,
0: ah, qui c'è un po' di
1: sia
0: tutto,
1: impanate che fritte,
0: infatti,
1: non so, c'è un po' di tutto,
2: c'è roba tipo parmigiana,
0: esatto, sembra una parmigiana anche di Vincenzo, può essere, ragazzi, qua dolce, salato, agrodolce e così via. Queste sono le nostre colazioni. Giovanni Perria l'ho salutato e non mi rimane che darvi l'appuntamento questa notte nel cuore della noce, ore 3 puntuali come sempre. Grazie a Leo, grazie a Manuel, ma soprattutto grazie di cuore come sempre a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 8 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Al vertice NATO di Ankara oggi sarà la giornata dedicata ai leader, con la plenaria a partire dalle 11, durante la quale saranno affrontati i principali dossier dell'alleanza, dalla spesa per la difesa al sostegno all'Ucraina. Ieri la scena è stata ancora una volta del presidente americano Donald Trump, che nel corso di un bilaterale con il padrone di casa, il presidente turco Erdogan, ha nuovamente accusato gli alleati di non averlo appoggiato con l'Iran. E sulla nostra presidente del Consiglio Meloni, dopo gli attacchi di giorni scorsi, si è espresso così. Sentiamo.
5: Abbiamo avuto un buon rapporto, poi la situazione si è un po' incrinata perché lei si è rifiutata di aiutarci. Non ho esercitato forti pressioni su di lei, ma si è rifiutata di intervenire nello stretto di Hormuz e più semplicemente sull'Iran. Ha un po' rovinato il nostro rapporto, però mi piace, penso davvero che sia una brava persona, anche se credo che abbia commesso un errore.
4: E nel pieno dei lavori del vertice di Ankara, nuovi raid americani in Iran in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, colpiti 80 obiettivi, tra questi sistemi di difesa aerea, reti di comando e postazioni radar costiere. La Repubblica Islamica parla di una violazione del memorandum di pace e annuncia ritorsioni di difesa aerea attive in Kuwait e Bahrain. E siamo allo sport, partiamo dal tennis. A Wimbledon Jannik Sinner non si ferma e batte in 3-7 il tedesco Struff, qualificandosi alla semifinale del torneo londinese. Quinto incontrerà Novak Djokovic, che ha vinto contro Felix Auger-Aliassime. I mondiali di calcio si è chiuso ieri sera, il programma degli ottavi, ai quarti vanno Argentina e Svizzera. Ascoltiamo Nicolo Pompei.
6: L'Argentina firma una rimonta da ricordare e vola ai quarti di finale del mondiale. Sotto di due reti fino all'ottantesimo, l'Albi Celeste ribalta tutto nel finale, trascinata dal suo capitano Lionel Messi, capocannoniere della competizione. Dopo aver fallito un calcio di rigore nel primo tempo, il numero 10 cambia volto alla partita. All'ottantesimo serve a Romero l'assist che riapre i giochi e quattro minuti più tardi trova il gol del pareggio con uno splendido sinistro che colpisce la traversa prima di entrare in porta. L'Egitto accusa il colpo e in pieno recupero arriva anche la rete decisiva. Al 92esimo Enzo Fernandez svetta di testa e firma il 3-2 che scatena la festa argentina. Al fischio finale Messi si lascia andare alle lacrime dopo una serata vissuta battuta tra errori, riscatto e qualificazione. Nei quarti l'Argentina sfiderà la Svizzera, che ha eliminato la Colombia ai calci di rigore dopo uno 0-0 con poche emozioni. Il rammarico dei sudamericani resta la traversa colpita da Lucumi nei tempi supplementari.
4: Massimo Lonigro, buongiorno.
2: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina partiamo da una storia che abbiamo letto e che arriva da Bari, la storia di un condominio in crisi perché una delle inquiline ha una serie di problemi di salute tali per cui ha difficoltà nel momento in cui ha vere e proprie, come posso dire, reazioni allergiche davanti a tutti quei prodotti detergenti che hanno appunto solventi chimici all'interno, praticamente tutti quanti. Allora pensate, un giudice ha vietato l'uso di questi prodotti all'interno del condominio. Risultato finale: nessuno può più stendere i panni lavati con i detersivi, nessuno può più lavare le scale con tutti quei prodotti lì. Sono finiti in tribunale, come potete immaginare. I rapporti non sono proprio al meglio in quel condominio. Vi chiediamo qual è il vostro rapporto con i vicini di casa, se siete in una situazione abitativa appunto condominiale, se siete in una villetta con i vostri dirimpettai, con i vostri amici o nemici di fianco. 02 25 15 15, tra poco in diretta.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. L'Italia rimane sempre protetta dall'anticiclone con i massimi posizionati tra la penisola iberica e la Francia. Correnti da nord-ovest trasportano nubi alte e velature sulle regioni settentrionali che a tratti offuscano il sole, ben assoleggiato sul resto d'Italia. Il clima sarà caldo con minime comunque sopra i 20 gradi ma al di sotto dei 25 grazie ai bassi tassi di umidità presenti. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sulla rete in gestione. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente ci sono 4 km di coda in aumento tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra tre camion ed il traffico al momento defluisce soltanto su una corsia. Il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Passiamo ad alcune previsioni. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli dalle 22 di questa sera alle 5 di domani chiuderà il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze, mentre sulla diramazione di Roma Nord dalle 22 alle 5 chiuderà il tratto tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione del Grande Raccordo Anulare. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Amici vicini di casa, nemici vicini di casa, spesso non c'è una via di mezzo, o si è amici o si è nemici, oppure forse l'indifferenza è un'arma. Buongiorno, è Non Stop News che vi parla, sono le 6 e 7 minuti, buongiorno Giusile Grenzi.
2: Eccoci qui, buongiorno Massimo Lonigro e buona mattinata anche a Lucrezia Bernardo. Buongiorno Luc.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, è mercoledì, dai, siamo quasi a metà settimana.
2: Quasi. E anche il picco di caldo, mi dicono.
1: Arriva.
2: No, arriva oggi?
1: Arriva oggi, bene. Così leggo, bene. Ma più tardi ci facciamo dire meglio. Da Paolo Corazzon, ha detto che ci sarà un aumento graduale verso il weekend. Non fare quella faccia, non è contenta.
3: Non sospirare.
1: No, vabbè. Ma oggi non parliamo del meteo, parliamo di situazioni nei vostri condomini. Vorremmo che ci portaste più che nelle vostre case, tra le vostre case, che ci raccontiate un po' i rapporti che ci sono di vicinato. Questa storia l'abbiamo raccontata quasi surreale, ci siamo andati fino a Bari per raccontare di questo condominio dove le esigenze di salute di un'inquilina hanno un po' esagerato i rapporti, dato che nessuno può più utilizzare detersivi, detergenti, non si può fare più nulla, e questo sono finiti in tribunale per questo.
2: Sì, poi magari entriamo in qualche dettaglio in più, perché questa mattina il nostro news avremo proprio i diretti interessati, perché secondo me bisogna capire, poi a casa tua li usi, però non è che, cioè magari non li puoi usare sulle scale, e va bene, useremo qualcos'altro sulle scale.
1: Giusto per spiegare meglio la situazione, una signora che ha gravi problemi di salute nel momento in cui viene in contatto, anche solo respira prodotti che normalmente utilizza tutti quanti per pulire le superfici, le scale condominiali, banalmente i vestiti, le lenzuola, e quindi un giudice ha vietato di utilizzarle all'interno di quel condominio. Giustamente per i condomini dicono: come facciamo a vivere senza poter pulire come normalmente si pulisce? Perciò c'è tutta una diatriba legale, più tardi ve la racconteremo perché è una storia molto particolare, però oggi vorremmo sapere come vi rapportate con i vostri vicini di casa.
3: Anche perché al 378-378-1025 iniziano ad arrivare i primi messaggi, cioè Giuseppe che scrive: sono circa 50 anni che per lavoro giro nei condomini e credetemi, ce ne sarebbe da scrivere, veramente, esatto, da raccontare.
2: E c'è un amico che ha scelto la via dell'indifferenza, che io la trovo abbastanza interessante. Stefano da Albenga dice: io non so nemmeno che faccia abbia la bimba che abita vicino a me, che ha 3 anni.
1: Addirittura.
2: Quindi la bambina nel frattempo che sa che è una bimba probabilmente l'ha sentita via muro a urlicchiare, però per il resto non ha la più pallida idea nemmeno del volto.
1: Insomma, riuscite ad avere un rapporto umano, magari di amicizia, con i vostri vicini di casa, oppure ci sono stati degli screzi, oppure la via è quella dell'indifferenza. Vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15.
2: La musica, partiamo con gli U2 Street of Dreams.

0: strada dei sogni, Street of Dreams, alle 6:13 minuti, gli U2, la nuova canzone, mercoledì 8 luglio. Abbiamo già individuato alcune strade, quella appunto dell'indifferenza, per esempio, rispetto,
1: che va per la maggiore, credo.
0: Che va tantissimo. C'è qualcuno che ha sperimentato anche l'inesistenza: sto fuori da casa dalle 6 fino a mezzanotte, così non incrocio mai nessuno. Ecco, questo è come se non abitasse lì, diciamo così.
1: Sì, e questa cosa di solito aiuta. Poi capita, io sono uguale praticamente, poi tendenzialmente a Milano c'è un po' più di reticenza, no, nello sviluppare però, forse rapporti umani tra vicini di casa, o magari mi smentirete subito e sarò contento, però di solito io guardo quelle poche facce che mi sembra di riconoscere, e magari poi ci sono quelli che si fissano e vengono, anche che no, non ti conoscono, però sanno che abiti lì perché ti hanno visto due volte, fa: guardi, alla prossima riunione di condominio
0: fanno lobby.
1: Io proporrò questa mozione, lei me l'appoggia,
0: mi
1: vero?
0: Mi raccomando, no? Perché tu non l'hai mai visto, non sai chi è.
1: Guardi, piacere.
0: Piacere, mi chiamo Massimo.
1: Sì. Questa cosa del locale spazzatura è veramente diventata importante. Io proporrò una mozione. Va bene, ma lei chi è? Mi scusi. Quindi, perché poi ovviamente, no, in tutte queste situazioni c'è sempre uno della scala che fa un po' da referente e l'altro che si oppone. Si creano delle dinamiche nei condomini, soprattutto molto, molto complesse. Allora ce le state raccontando anche al 378-378-1025. Per esempio, stavo leggendo un messaggio che aveva a che fare con i panni stesi. La signora della storia da cui siamo partiti, che arriva da Bari, ha problemi con i detersivi. Qua il vero problema, ci racconta un'amica, è che la signora che abita al piano di sopra non fa la centrifuga e quindi gocciola tutto, perché dice i panni si rovinano. Allora
0: a fare la centrifuga, ha ragione,
1: no,
0: ha
1: ci
0: ragione. Però quelli di sotto non è che si devono beccare tutta la tua acqua, questo è vero. Da chi andiamo, che abbiamo un'amica che aspetta il telefono?
1: Eccolo, Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ciao Andrea.
2: Andrea da Tivoli.
0: Da Tivoli, quindi il tuo condominio è, diciamo, sta lì, sta a Tivoli.
2: Sì, io ho 47 anni, ho sempre vissuto in condominio.
0: Perfetto, quindi conosci bene, insomma, questa vita.
2: Sì, diciamo l'indifferenza sì, però secondo me, buongiorno, buonasera, io a casa mia e te a casa tua.
1: Questo
0: stiamo lì, c'è cioè neanche buongiorno perché è un po' intero. Di solito le frasi sono giorno,
1: giorno,
0: così perché passi, no? Veloce, giorno.
2: Sì, saluto, non si nega a nessuno.
1: Ci
2: diciamo, la prima cosa è l'educazione. Mi permetto di dire una cosa: dispiace per questa signora che ha queste problematiche, però deve rimanere chiusa dentro casa, perché magari, che ne so, vai in un negozio, vai in un supermercato, vai in un centro commerciale, vai in un ospedale. Penso che la problematica sia anche in questi luoghi,
1: certo,
2: comuni.
1: Non so,
2: questa signora, dispiace per questa problematica, però non so, uscendo fuori, come si potrebbe comportare.
1: No, ma infatti poi la storia ce la faremo raccontare direttamente dai protagonisti, però da quello che abbiamo capito leggendo ieri, iniziando insomma a farci un'idea, è che appunto il giudice ha vietato questa cosa perché la casa è l'unico posto dove lei sostanzialmente può stare, e appunto secondo questo magistrato ha diritto di stare in serenità senza appunto doversi barricare con mascherine,
0: esatto,
1: filtri,
0: esatto,
1: varie cose. Il problema ovviamente sono tutti gli altri residenti,
0: condomini
1: certo, che hanno difficoltà.
0: Ma poi ne parliamo. Grazie Andrea.
2: Una di salute. Grazie a tutti.
0: Ciao.
2: Viva RTL. Ciao
0: grazie,
2: ragazzi.
0: Grazie, buona giornata. Elisabetta, buongiorno. Benvenuta.
3: Sì, buongiorno. Sono Elisabetta da Torino. Buongiorno.

0: Buongiorno Elisabetta.
1: Stiamo in condominio?
2: Sì, siamo in condominio naturalmente.
1: E ci racconti?
2: Un bel condominio di sette piani. Allora, sì. Allora, da ieri nell'ascensore è apparso un foglio scritto a mano in cui c'è scritto... C'è scritto che, quando si scende la spazzatura per le scale bisogna stare attenti che non sporchi e quindi che non goccioli. E poi c'è scritto che l'ingresso è la prima immagine che si ha di un palazzo e quindi bisogna tenerlo in ordine. E la cosa divertente è che non è firmato con nome e cognome, è firmato con un inquilino infastidito.
0: Ah, beh, il giustiziere della notte.
1: È lui,
0: no?
1: Sì. È il giustiziere delle scale qui. Delle okay.
2: Scale. Sì, allora. Assolutamente.
1: Allora, però allora nel contenuto forse possiamo essere d'accordo,
2: certo,
1: magari non nella forma, ecco.
2: No, infatti fa sorridere, sì, cioè, sembra una cosa quasi divertente, una battuta. E poi è bellissimo perché proprio ieri sera c'è stato un condominio del sesto piano, penso che sia stato, perché io sto al quarto, che ha incominciato a buttare acqua sul proprio balcone, per cui benissimo, per mezz'ora scorreva acqua sulla strada principale,
1: sì,
2: ha bagnato tutto il bel marciapiede, per cui chi passava sotto molto mente si è fatto la doccia.
1: Ma non è per il caldo, è per che il voleva caldo, raffrescare un po'? No.
2: Sì, assolutamente. Ha incominciato a buttare acqua su acqua, ha inondato i secchi dell'immondizia, ha bagnato la macchina sotto.
0: Ha fatto questi giochi d'acqua. Perché
1: c'erano anche le luci?
0: Sì.
1: Il light show. Ascolta.
0: Altro che il Lincoln Memorial di Trump, avete visto?
1: Senti, no? Elisabetta, ma detto questo, che ovviamente ci hai fatto dei bellissimi racconti, i tuoi rapporti con loro come sono?
2: Allora, i miei rapporti, io sono da un anno che sono in questo palazzo e conosco molti pochi condomini. E naturalmente ci sono quelli che ho conosciuto un po' meglio, ma quello che dico io, per un avviso del genere, tu chiami l'amministratore e fai mettere un avviso all'interno
0: ufficiale
2: del palazzo.
0: Allora, ufficiale.
1: Io qua vorrei spezzare una lancia. Magari se aspettiamo l'amministratore l'avviso viene esposto a ottobre. No, perché non è, ce ne sono alcuni bravissimi, io devo dire la verità, ci sono degli amministratori incredibili, ci sono degli amministratori particolarmente assenti, quindi sì, magari lui ha detto qua prima che metta voglia,
0: facciamo campanavallo,
1: metto io.
0: Elisabetta, ma il tema è, c'era effettivamente l'esigenza
2: esatto,
0: di, cioè era un problema così urgente l'ingresso di questo palazzo?
2: Direi,
0: è così messo male?
2: Direi di no, anche perché nell'ingresso abbiamo anche il cestino per la spazzatura, che
1: certo,
2: sembrerà una cosa banale, ma è una cosa che quando tu prendi le pubblicità nella cassetta della posta
1: puoi buttare subito
2: il cestino,
1: sì.
2: Cioè, c'è anche il cestino della spazzatura,
1: certo,
2: e le scale c'è la signora che viene ogni due giorni a fare le pulizie. Non mi sembra di aver mai visto allagato le scale per qualche maniera, anche perché c'è l'ascensore, per cui non è che tipo le vedi a tra virgolette anche le scale,
1: esatto,
2: sporche,
1: esatto,
2: non è che proprio ti sta davanti all'uscio di casa la sporcizia.
1: Ma cara Elisabetta, noi continuiamo a rilevare che lui è infastidito,
0: lui è infastidito, e quindi.
1: Hai fatto bene a segnalarlo, ti ringraziamo tantissimo.
2: Assolutamente, da cercare e da risolvere il suo problema con questo.
1: Attenzione alle goccioline lì col sacco della spazzatura,
0: sta
1: attenta Elisabetta. Era brava.
0: Ciao Elisabetta.
1: Andiamo con le notizie. Nella prima giornata del vertice NATO ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente criticato gli alleati, accusandoli di non aver sostenuto Washington contro l'Iran. Meloni mi piace, è una brava persona, ma per noi non c'è stata, ha detto Trump rivolto ancora alla premier italiana. Poi ha rilanciato su un ipotetico controllo americano sulla Groenlandia.
0: Si apre la corsa all'Eliseo per Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National ha annunciato la sua candidatura alle prossime presidenziali francesi in diretta TV. Le Pen è stata condannata in appello a 3 anni di carcere e alla misura del braccialetto elettronico per l'uso indebito di fondi europei. Ha annunciato anche il ricorso in Cassazione, questo porterà alla sospensione della pena.
1: Travolto dallo scandalo, il cardinal Romero, arcivescovo di Rabat in Marocco, si è sospeso dal ministero. È accusato da 5 donne di abusi sessuali e il Vaticano ha aperto un'inchiesta. Lopez Romero, spagnolo di nascita, nello scorso conclave era tra i papabili. Sono le 6:21 minuti, adesso ci sono le notizie sul traffico.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete in gestione. In apertura le notizie che ci arrivano dalla 1 Milano-Napoli, qui per un incidente al momento segnaliamo 5 km di coda in aumento tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra tre camion ed il traffico al momento defluisce soltanto su una corsia. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie, a Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda per il traffico intenso tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Prudenza infine per i banchi di nebbia che riducono la visibilità sulla 12 Livorno-Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Scrive Valeria: nel mio piccolo condominio ci sono solo giovani coppie, mi trovo benissimo, mi hanno adottato come la loro mamma.
1: Perfetto, beh, qua va molto bene. Si è aperto un nuovo fronte, caro Massimo.
0: Ho paura.
1: È quello dei pet. È quello dei pet, delle cacchine dei pet.
0: Il cagnolone.
1: Sì, anche i micetti, anche i micetti.
0: Anche i micetti.
1: Abbiamo le gattare che insomma danno tanto cibo a questi gattini che poi producono, e gli altri vicini, come
0: si
1: dire,
0: lamentano.
1: No? Abbiamo aperto questo fronte, quindi parliamo anche degli animali.
0: Vi aspettiamo in diretta tra poco, chiamateci.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Ciao, sono Paola da Forlì. Vivo in un'oasi di pace. Il mio condominio è speciale. Siamo 9 appartamenti e c'è grandissima collaborazione, solidarietà. È veramente una cosa speciale. È un dono incredibile. Ciao,
1: beata
0: buona
1: te.
0: Giornata.
1: Beata a te. Complimenti.
2: Mi sa che mi faceva pensare una cosa, Paola. A volte si riesce davvero a cambiare casa o a non cambiarla perché proprio si sta particolarmente bene. Certo. Magari la casa non è quella dei tuoi sogni, magari, però hai una tale condizione di tranquillità e serenità in condominio che dici, piuttosto che rischiare di andare a finire chissà dove, e lo stesso c'è gente che cambia casa perché non
1: certo.
2: ne può più.
1: Non c'è dubbio, sono condizioni fondamentali. Vi stiamo chiedendo quali sono i vostri rapporti con i vicini di casa. Lo chiediamo a Irene che interviene in diretta. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a voi.
2: Ciao Irene, buongiorno.
3: Ciao.
2: Eccoti. Allora, da dove chiami?
3: Io chiamo da Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo.
2: Ah, perfetto. E stiamo bene o stiamo male lì da quelle parti, in condominio?
3: Allora, stiamo bene, ma non siamo sempre stati bene, nel senso, alcuni vicini ho dovuto imparare a conoscerli perché avevano altri modi di fare rispetto ai miei. E ho imparato che a volte diamo sempre per scontato che gli altri facciano qualcosa per darci fastidio. E in realtà basta fermarsi un secondo a parlare col vicino di pianerottolo e viene fuori che è fatto solo per comodità loro, non necessariamente per urtare la sensibilità degli altri.
1: Sì.
3: Una volta trovato l'accordo diventano i migliori vicini del mondo.
1: Occhio che sta arrivando l'autobus, ma ci fai un esempio concreto, Irene?
3: Io ho la vicina di pianerottolo che ha lo stendino fuori dal portone di casa, il che mi restringe l'ingresso in casa mia. E all'inizio pensavo lo facesse perché non mi voleva lì accanto.
1: Okay.
3: In realtà ho scoperto che lei in casa non ha fisicamente posto e non ha il terrazzo come me.
1: Certo.
3: Quindi l'unico posto che ha per mettere lo stendino è davanti al suo portone, quindi davanti al mio pianerottolo.
2: Cioè davanti alla porta di casa sua?
3: Sì, davanti alla porta di casa mia.
2: Tu sai che quella è comune, quello spazio, quindi non
3: sì,
2: dovrebbe.
1: Infatti dice Irene, anche a me dava abbastanza fastidio sta cosa, però alla fine
3: io poi ho chiesto e abbiamo trovato una soluzione che fosse comoda per entrambi senza disturbare nessuno delle due.
2: Ci aiuti, qual è? Siamo curiosi.
3: L'ha semplicemente spostato 10 metri più avanti.
1: Metri?
2: In un altro palazzo,
3: cioè, nel senso un po' più in là rispetto a dove lo teneva
1: di
2: te. Fantastico. Beh, però carina l'idea di confrontarsi, no? Dire, senti, questa cosa mi dà un po' noia, la trovo un po' scomoda quando esco da casa, troviamo una soluzione.
1: Il dialogo, Irene,
2: brava.
1: Ma vi siete, diciamo, conosciuti con questa occasione oppure già vi conoscevate prima, avete già parlato?
3: Siamo conosciute con questa occasione.

0: perché un giorno sono rientrata a casa abbastanza nervosita e ho deciso di bussare alla sua porta.
1: Scusa, non so chi sei, piacere, io sono Irene, però
0: quella che abita nella porta di fianco, però scusami, questa cosa qui mi dà a noi.
2: Meraviglioso, col dialogo si risolve tutto. Grazie Irene,
1: ciao.
2: Un abbraccio.
1: Ciao, buona giornata.
2: Sentiamo ancora un messaggio vocale.
3: Da noi nell'ascensore, nella porta dell'ascensore, qualche giorno fa avevano messo un cartello con scritto le discussioni di famiglia siete pregati di non farle alle 9 del mattino perché chi fa i turni a quell'ora riposa. Un vicino di casa infastidito. Se non si può nemmeno parlare alle 9 del mattino perché quello che fa i turni dorme e non puoi parlare alle 10 di sera perché quello che si alza per andare al lavoro, si alza presto per andare al lavoro, deve riposare. Praticamente si vive in un convento di clausura. Ciao da Alessandro, dalla provincia di Torino.
4: Nella prima giornata del vertice NATO da Ankara, il presidente degli Stati Uniti Trump ha nuovamente criticato gli alleati accusandoli di non aver sostenuto Washington contro l'Iran. Meloni mi piace, è una brava persona, ma per noi non c'è stata, ha detto Trump, rivolta ancora alla premier italiana. Poi Trump ha rilanciato su un ipotetico controllo americano sulla Groenlandia.
5: Nuovi raid americani in Iran in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, colpiti 80 obiettivi. La Repubblica Islamica parla di una violazione del memorandum di pace e annuncia ritorsioni, difese aeree attive in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state colpite basi americane.
4: Siamo al calcio, si è chiuso il programma degli ottavi di finale del Mondiale, con le ultime due gare si è qualificata ai quarti l'Argentina, che ha battuto l'Egitto in rimonta per 3-2, Svizzera e Colombia è finita 4-3 ai rigori, gli elvetici troveranno l'albiceleste ai quarti di finale. È tutto per adesso, a più tardi.

0: La delicatezza di Ultimo, quando dorme la città. Sono le 6:37 minuti, un po' in tema con i nostri orari. Grazie Ultimo che ti ricordi anche di noi. Mentre le città dormono e noi chiacchieriamo con gli ascoltatori. Dunque, c'è un amico che è stato abbastanza duro perché c'è anche questa tipologia di vicino. Finora abbiamo visto quelli un po' distaccati che non si parlano, eccetera. I vicini di questo nostro amico li definisce odiosi, petulanti. Benissimo. Quindi una cosa molto soft, ecco. Non posso permettermi di tagliare l'erba in giardino, che subito lui arriva e non mi molla più.
1: Benissimo.
0: Quelli lì che ti danno il gancio, certo. E tu vuoi tagliare l'erba e basta.
1: Quelli, salve, però, buongiorno, volevo dire un attimo, 3 ore per far partire il tosa erba.
0: Non è finita, lui lavora in un supermercato e la coppietta va al supermercato e anche lì altro gancio, quindi lui deve lavorare, signore. Ovviamente. Ecco, ci sono anche questi. Magari questi vicini pensano di essere molto carini ed educati, non rendendosi conto che invece sono un po' too much.
1: Lui racconta: cerco di scappare in magazzino, certo. A nascondermi. Uno prende il filetto di Platessa, cerca di farsi indietro e non so, cerca di uscirne vivo, è complicato. Andiamo al telefono 02 25 15 15. Andiamo da Nusret. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, RTL 102.5 anche mia.
0: Ciao Nusret, da dove?
2: Buongiorno, Cusone, provincia di Bergamo.
1: Bene, vai.
0: Mi ripeti il comune?
2: Cusone. Provincia di Bergamo.
0: Clusone.
2: Clusone, sì.
0: Ah, ce l'ho, Clusone. Ce l'ho, perché Cusone mi mancava.
1: Ah, vai.
0: Clusone, ce l'ho, ce l'ho. Vabbè.
2: Clusone,
0: ottimo,
2: sì.
0: Clusone, Nusret. Abiti in condominio?
2: Praticamente sì, abbiamo comprato... un appartamento da un signore, una casa che era messa all'asta, l'ha comprato mio figlio da questo signore, da quel signore che l'ha messa all'asta. Praticamente il vicino, cioè il proprietario della casa, abita sopra.
0: Ah, perfetto. Sì. Come il proprietario, sei in affitto allora, non l'hai comprato?
2: No, comprato.
0: Ah, l'ex, comprato. Cioè quello che era il proprietario, abita lì.
1: E quindi te lo ritrovi sopra. Di sopra.
0: Sì.
1: E come va?
2: Sì. Praticamente male, da 3 anni che non viviamo più.
0: Perché? Che succede?
2: Da 3 anni.
0: Perché?
2: Perché non li siamo simpatici, non li siamo, perché l'abbiamo comprato a casa, perché lui voleva col signore che l'aveva ritirato all'asta, che rimaneva così, che non riusciva a venderla. Siccome mio figlio l'ha comprata, abitiamo lì e ogni santo giorno alle 3 di 4 mattina a picchiare, spostare mobili. Abbiamo anche un nipote di 2 anni che si sveglia spaventato, guarda in su.
0: Quanti abitate lì?
2: Praticamente in 5.
0: Tu, il figlio, il nipote, la moglie.
2: Il nipote, la moglie, sì, sì, la sua ragazza.
0: Ah, ok, perfetto. La
1: però questa cosa, devo dire, è ricorrente. Lo stiamo leggendo anche in molti messaggi. Gente che alle 3, alle 4 del mattino sposta mobili. C'è qualcuno all'ascolto che sposta i mobili alle 3, alle 4 del mattino, che ci spiega perché proprio.
0: E ce lo racconta, perché noi abbiamo un caso anche interno.
1: Ah, sì?
0: Sì, abbiamo anche un caso.
1: Ah, è vero.
0: Abbiamo un caso interno. E ancora noi ogni volta ci chiediamo perché uno di notte, tardi, all'1, a mezzanotte, fa rumore.
1: Sposta cose. Nusret, ma tu ne hai parlato con lui, gliel'hai detto?
2: L'abbiamo parlato, l'abbiamo denunciato anche.
1: Ah,
2: da 3 anni che andiamo avanti, ma la polizia dice purtroppo non possiamo fare niente.
0: Infatti,
2: non possiamo fare niente, bisogna aspettare. Quando si esce al tribunale, quando si esce al tribunale a vedere cosa praticamente. Anche ogni mattina ho tutti i filmati registrati. Io dalle 10 alle 6 esco andare al lavoro, perché lavoro all'Urano, mi faccio 60 km andare al lavoro, 60 a tornare,
0: sì.
2: 120 km ogni mattina a insultarmi, in tutti i modi. Mi dice zinghero di merda, ladro.
1: Ma come?
2: Siamo in radio. Tutto registrato, tutto firmato.
1: Vabbè, questa però è una situazione veramente al limite.
0: Un po' al limite, un po' limite, senza dubbio.
1: Mamma mia.
0: Ritenete che continuerete ad abitare lì? O vi è venuta l'idea di vendere e andare altrove?
2: Mio figlio vuole anche vendere, però non può. Cioè,
0: è complicato.
2: Uno che dice,
0: sì.
2: Ti fa. Scusate il termine,
0: usa termini radiofonici, per favore. Fammi una cortesia.
2: Lavora lui, nel senso che lavora, fa il cocco, arriva a mezzanotte, all'1 di mattina, e deve riposare, e lui a quell'orario lì comincia
0: a spostare i mobili.

0: Tendenzialmente lo rilassa, spostare.
1: Ma potrebbe anche farlo volutamente.
0: Cambia l'arredamento.
2: Apposta, lo fa apposta.
1: Come ci dispiace, caro amico, a volte è quello che dicevamo prima: a volte sbagliare casa, sbagliare l'acquisto, non dipende dalla casa, ma dipende dai vicini che ti ritrovi.
0: Però questa è...
2: il discorso è che le abbiamo chiesto prima di comprarla, perché io ho comprato un appartamento prima di 20 anni fa da lui. Gli ho detto, piuttosto che viene qualcun altro che non conosci neanche te, neanche io.
0: Certo, certo.
2: Ne avevate
0: parlato,
2: mio figlio
0: insomma.
2: Cerca casa.
0: Chiaro.
2: Lui ha detto, non c'è problema, tanto lo conosco.
0: E invece alla fine il problema c'è stato. Ciao Nusret, grazie, un abbraccio.
1: Ciao. Coraggio.
0: Ciao, grazie. Ciao. Andiamo da Serena, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Carissima, buongiorno. Serena di nome e di fatto?
3: Sì, insomma. A
0: vediamo.
3: Verona Centro vi ho chiamati ancora.
1: Bene.
3: Sempre a voi,
0: dicelo,
3: siete
0: sempre
3: molto bravi, preparati.
0: Grazie. Raccontaci, Serena, che succede con i vicini?
3: Allora, i vicini praticamente quest'inverno, sempre quelli del primo piano, perché quelli del piano terra mettevano tutte le mondizie lì. Ma sacchi grossi hanno lasciato anche lì. Insomma, io non ho detto niente, perché ho detto me li tengo buoni, perché una signora che aveva un gatto incastrato gliel'ho salvato, che lei ha un po' di confidenza, e loro dicono non si sa mai, così, ecco.
0: Cioè tu hai detto, hai preferito il quieto vivere all'inizio, tu hai detto vabbè, facciamo che non dico niente.
3: Esatto. Allora, questi qua, siccome continuavano a aprire le finestre, continuavano st'inverno, e l'hanno fatto ancora d'inverno, insomma, quelle del patto, dell'atrio, delle scale, no, per andare su, perché noi non abbiamo l'ascensore sulle case antiche di Verona. Non
0: e quindi hanno questi aprivano tutte le finestre d'inverno, giusto?
3: Sì, e c'è freddo, perché noi non abbiamo le porte blindate, cioè abbiamo le porte normali, quelle stampo vecchio, le case fatte...
0: Chiaro.
3: E allora praticamente mio marito ha detto sì, ho detto sì, pur perché sai, gli uomini sono un po' accomodanti. Era una mattina presto, ma sono state le 8:30, mi sembra di domenica. Allora sono andata fuori, ho detto prendo il coraggio, vado fuori, e gli ho detto scusate, ma mi sono fatta sentire un po' con la voce grossa.
1: E com'è andata? Com'è andata, Serena?
3: È andata che l'ho vinta io, perché
0: il primo che tocca quella finestra esce Serena con la cucchiarella.
1: Così.
0: Brava,
1: grande Serena.
0: Serena,
1: quindi adesso diciamo che le finestre dell'atrio le gestisce lei.
0: Ecco.
1: Ok, brava.
3: Beh, insomma, più o meno, insomma. Però mi sono fatta sentire, ho detto guardate, il riscaldamento si fa così,
0: certo.
3: Cioè, gliel'ho detto,
0: gliel'hai motivata, insomma,
1: ha detto non disperdiamo tutti questi soldi e questa energia.
0: Hai fatto bene, Serena, a farti valere e a farlo comunque con, come posso dire, con educazione, perché
1: diplomazia,
0: visto altri insomma racconti che ci sono arrivati, non era così scontato. Fate come Serena, se vi va, intervenite in diretta con noi.

0: rabbia.
1: Si riapre la corsa all'Eliseo per Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National ha annunciato la sua candidatura alle prossime presidenziali francesi in diretta TV. Le Pen è stata condannata in appello a 3 anni di carcere e alla misura del braccialetto elettronico per l'uso indebito dei fondi europei. Le Pen ha annunciato ricorso in Cassazione e questo porterà alla sospensione della pena.
2: Rimaniamo all'estero. Nuovi raid americani in Iran in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz. Colpiti 80 obiettivi, tra questi sistemi di difesa aerea, reti di comando e postazioni radar costiere. La Repubblica Islamica parla di una violazione del memorandum di pace e annuncia ritorsioni. Difese aeree attive in Kuwait e Bahrain.
1: Andiamo adesso a Wimbledon, dove Jannik Sinner ha battuto in 3 set il tedesco Struff, qualificandosi alla semifinale del torneo londinese. Qui incontrerà Novak Djokovic, che ha vinto contro Félix Auger-Aliassime.
2: 6:49 minuti. Allora, siamo partiti questa mattina nella nostra linea diretta di Non Stop News da una storia arrivata da Bari, un condominio all'interno del quale tutti i condomini sono finiti in causa contro una delle inquiline, perché questa donna pare avesse gravi problemi di salute nel momento in cui entrava in contatto, anche solo respirando detergenti, detersivi. Insomma, un giudice, quando poi sono finiti in causa, aveva vietato l'impiego di questi prodotti all'interno degli spazi comuni, quantomeno del condominio, e anche ai condomini, per esempio, che dovevano stendere i panni, certo, che lavavano con dei detersivi. Le diceva: anche solamente questa cosa a me può dare fastidio. Il giudice l'aveva dato ragione. Adesso sono, insomma, continuano le varie
1: sono ancora in causa.
2: Più tardi avremo l'avvocato che sta curando, diciamo, l'aspetto legale per la parte dei condomini. Però, insomma, è stato un po' il motivo per dire raccontateci come va con i vostri vicini di casa. Sentiamo Giordano. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a RTL.
1: Ciao Giordano, da dove chiami?
3: Chiamo da Quarrata, in provincia di Pistoia.
1: Sì.
3: Ma io ho mandato un messaggio più che altro perché vorrei parlare degli animaletti che sono in tutti i condomini, che fondamentalmente possono disturbare o quant'altro. Ma secondo me la proposta migliore è cercare di fargli capire che non solo ci dovrebbe essere un rispetto per chi vive in un condominio, ma più che altro anche per quei sacchetti che portano da tutte le parti, con la fortuna di chi le raccoglie, le deiezioni, perché effettivamente c'è anche chi le lascia sparse in quella. Allora si propone: siccome noi adulti paghiamo la spazzatura, per quale motivo non pagano anche loro il gatto 1,020 e il cane 1,030 o 1,050?
1: Cioè 0,3 perché è di più quella del cane.
2: Perché è un po' più, normalmente un po' più grande.
1: Sono dei cani grandi che metto in borsa, quindi quelli sono più piccolini. Insomma.
2: Dipende.
1: Quindi è un po' un problema però questo, perché andrebbe definito per taglia del cane o del gatto, cioè non è facile.
2: E poi, diciamo, è sempre a rifiuto, quindi una volta che pago i rifiuti generali...
1: Sto pagando pure quelli, però lui dice, siccome li paghi per abitante... Dice quello è un quinto abitante se siete in 4, per esempio, no? È questo che dici, Giordano?
2: Giordano, coraggio.
3: Si vedrebbe meno persone con giro con 3-4 cani, forse ne prenderebbero uno e sarebbe più che sufficiente.
1: Ok.
2: Poi questo, per carità, sono scelte individuali.
1: Domanda così personale: ti senti un po' circondato?
3: Sì, un po' tutto. Io vedo a casa di mia madre, poveretta, che è sola, che è anziana, e effettivamente i cani spiscellano da tutte le parti davanti a casa.
2: Ecco.
3: E se gli dici qualcosa a qualcuno, dice: ma il cane fa così, si offende. Allora,
2: chiaro,
3: perché non ce lo facciamo anche noi umani? Perché tutti gli umani non vanno a pisciare alla
2: zona? No, vabbè, è chiaro, questo. I toni sono un po' così.
1: Va bene,
2: grazie Giordano. Andiamo
1: ciao
2: da Simona. Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ciao
1: Simona. Cara Simona. Eccoti qua.
2: Raccontaci.
4: Niente, io abito in un palazzo dove dal 2019 abbiamo quasi tutti un cane.

0: Ecco,
1: ultimamente è arrivata una persona ad abitare e sapeva che c'erano cani, anche perché io quando ho acquistato ho chiesto proprio questa cosa, in modo che andassi lì a abitare e non c'era problemi, che
0: certo,
1: avevo due cani.
0: Col cane,
1: ho preso il giardino
0: a
1: proposito. Devo dire che io sono molto rispettosa, perché anche con mio marito, nel senso, ci litigo se lo fa avvicinare al tavolo, tante cose. Penso che anche un cane fuori in giardino tutto il giorno non ci debba stare, anche perché può dar fastidio.
2: Certo.
1: Esce pochissimo, quando esce da qualche abbaio, perché passa il cane, passa la persona.
2: Quello è sempre cane.
0: È un cane.
1: Infatti quello che ho detto al mio vicino è se cantava lo mandavo a Sanremo e se parlava avevo fatto i soldi.
2: Certo, non c'è dubbio.
0: Ma quindi il vicino sarà, diciamo, si è lamentato? Sì.
1: Si è lamentato perché dice che abbaia, quando è in giardino abbaia,
0: e lui
1: è stanco di questo abbaio, ma non solo del mio, anche di quello del mio vicino che è in casa e ogni tanto abbaia quando suona il postino, che suonerà tantissime volte, penso proprio.
0: Però tu devi ragionare in questi termini. Adesso mettiti nei panni suoi: se uno abbaia per il postino, l'altro abbaia per gli altri cani, quell'altro abbaia perché ha caldo e quell'altro perché ha freddo, probabilmente questo povero vicino sente abbai tutto il giorno.
2: Però dice Simona, lo sapeva nel momento in cui ha acquistato casa, e così come lo sapevo io nel momento in cui l'ho acquistata e l'avevo scelta per quella, perché in teoria no, era un ambiente, diciamo, dog friendly, mi pare di capire. Grazie Simona, un abbraccio.
1: Buona giornata.
0: Ciao, a presto. C'è Anna, White Girl Wasted.

0: Allora, io abito in un'unità di 16 villette a schiera, diciamo che complessivamente andiamo tutti d'accordo, più o meno non c'è nessunissimo problema. E i vicini adiacenti a me, attaccati a me, fortunatissimo. Penso che neanche fossi andato all'anagrafe a sceglierlo, sarebbe
1: Andata
0: arrivato
1: bene,
0: così
1: andata
0: azzeccato.
1: bene, andata bene.
0: Stessa, tifiamo stessa squadra di calcio.
1: Pure.
0: Moto, stessa squadra, stesso pilota, perfettissimo, andiamo d'accordissimo.
2: Quindi
0: Ciao Michele.
2: si esulta anche contemporaneamente.
1: Un sospiro di sollievo,
2: Ma meno
1: direi, no?
2: male, ma meno
1: Se
2: male,
1: a
2: beato te.
1: qualcuno è andata bene.
2: A qualcuno, non tantissimi a giudicare dei messaggi.
3: Sì.

0: È così, never never gonna give you up. Barry White, bei tempi, quelli in cui Barry White accompagnava momenti.
1: Sto vocione, carico, Vabbè, salutiamoci con un messaggino. Il giorno in cui mi sono trasferita nel mio attuale condominio ho ricevuto due visite dai miei vicini. Mi hanno chiesto di fare un trasloco silenzioso, si sono raccomandati. Benissimo, da allora mi regalano sempre rumori molesti a tutte le ore del giorno e della notte.
0: Grazie a tutti, le notizie con Giovanni Perria. Sono le 7, anche a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 8 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Entreranno nel vivo oggi i lavori del vertice NATO di Ankara. Ieri il grande protagonista è stato Donald Trump, che ha nuovamente attaccato gli alleati. Massimiliano Mantiloni.
4: A Donald Trump sono bastati una trentina di minuti dal suo arrivo ad Ankara e durante la visita al presidente turco Erdogan per tornare ad attaccare gli alleati, insistendo contro la premier italiana Meloni. Ha ribadito la sua delusione nei confronti della NATO, ha accusato Italia, Francia e Germania di avergli voltato le spalle quando chiese il loro sostegno nella crisi con l'Iran, ha rivendicato il controllo della Groenlandia, ha evocato nuovamente la possibilità di ritirare i soldati americani dall'Europa, ha confermato che il rapporto con la presidente del Consiglio Meloni non è più quello di un tempo. Una brava persona, ma sull'Iran non è stata con noi, ha ribadito. La premier ha chiuso la questione parlando di rapporti cordiali. Gli alleati vogliono convincere Trump che l'Europa sta aumentando il proprio contributo alla difesa comune. Il vertice si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi in riunione del Consiglio Atlantico il presidente americano vedrà il leader ucraino Zelensky, mentre gli alleati europei e il Canada preparano un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev da 70 miliardi.
5: E nel pieno dei lavori del vertice NATO, gli Stati Uniti hanno colpito 80 obiettivi iraniani in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica parla di una violazione del memorandum di pace immediata, la ritorsione con attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain.
3: E non si placano gli attacchi russi su Kiev. Nelle ultime ore diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina da

0: Mosca ha lanciato droni e missili balistici nel mirino anche Kharkiv.
1: La cronaca si scava nella vita delle due persone arrestate ieri a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex 007 italiano, è accusato di aver raccolto informazioni in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. L'indagine riguarda anche altri 4 militari italiani. Per il ministro della difesa Crosetto, tolleranza zero per chi mette a rischio l'Italia.
0: E chiudiamo con lo sport, il calcio e ovviamente i mondiali. Sentiamo Nicolò Pompei.
2: L'Argentina ieri ha completato una rimonta che sembrava impossibile. L'albiceleste era sotto 2-0 all'80esimo contro l'Egitto, che ha solo assaporato il gusto di un'impresa che sarebbe stata storica. Non aveva però fatto i conti con il miglior giocatore della storia, Lionel Messi, che come sempre ha preso per mano i suoi, portandoli ad un'altra vittoria nonostante il rigore sbagliato nel primo tempo. Prima l'assist per Romero, poi 4 minuti dopo il gol del 2-2 con un sinistro che bacia la traversa e finisce in porta. Con l'Egitto ormai demoralizzato e alle corde arriva anche il gol del definitivo 3-2 al 92esimo grazie all'incornata vincente di Enzo Fernandez. Esplode di gioia il popolo argentino e Messi si lascia andare in un pianto liberatorio al termine del match. Ai quarti i sudamericani affronteranno la Svizzera, che ieri ha battuto la Colombia ai calci di rigore, una partita che ha regalato pochissime emozioni e terminata 0-0. Il rimpianto per la Colombia è la traversa colpita da Lucumi durante i tempi supplementari.
1: E ora il tennis. A Wimbledon Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Struff, qualificandosi alla semifinale del torneo londinese. Qui incontrerà Djokovic, che ha vinto contro Auger Aliassime. È tutto per il momento, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti, sole protagonista per la presenza dell'anticiclone africano sull'Italia, con solo qualche fenomeno da segnalare sull'Appennino meridionale. Caldo intenso con punte di 38-39 gradi a nord-ovest per venti di Fön, 36 gradi su parte del centro-sud, ma avremo meno afa rispetto alla settimana scorsa. Con questo è tutto, ma per dettagli sulla vostra località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Italia, traffico in aumento sulla rete. Apriamo con la notizia principale che arriva dalla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente al momento segnaliamo 9 km di coda in aumento tra Firenze Nord ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra tre camion ed il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sull'autosole per segnalare un altro incidente tra un'auto e un camion che sta causando un chilometro di coda in aumento tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Infine sulla 4 Milano-Brescia coda a tratti per il traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Ed eccoci con la seconda ora di Non Stop News, sono le 7:06. Parlavamo di vicini, di storie, di condomini e più tardi ci torneremo con i protagonisti di quella vicenda di Bari che vi abbiamo raccontato. L'Italia si chiede come sono i vicini di casa di Enrico Galletti. Buongiorno,
7: ottimi, perché puoi sempre aver bisogno di una punta del trapano, trapano stesso.
6: Ma tu cosa ne fai della punta del trapano?
7: Scusa, della scala.
8: La disegna, sì.
7: Quindi ottimi, assolutamente non mi posso lamentare. Voi?
8: Vabbè, dai, magari.
7: Ma li conoscete? Perché poi non è neanche scontato conoscerli.
8: Devo dire, mi sto impegnando nel conoscerli. Rispetto al passato, quando vivevo con i miei genitori, no, delegavo loro, no, i rapporti, e invece adesso mi sto impegnando.
6: Li conosce anche l'avvocato oppure solamente?
8: No. Ecco, quello lo contatteremo a breve probabilmente.
7: Benissimo, dirò di più, faccio un grande annuncio. Il mese prossimo consegnerò loro le chiavi di casa. Non si sa mai, ok?
9: Perché tu sei via per un po' di settimane, perfetto. Quindi ottimi rapporti, bravo Enrico.
7: Ma torniamo a parlarne dopo. Tra poco Davide Giacalone in rassegna stampa, state con noi.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10 minuti, inizia qui la nostra rassegna stampa di oggi. La maggior parte dei quotidiani apre con la riunione dei leader dei paesi della NATO iniziata ieri ad Ankara, con le nuove accuse del presidente degli Stati Uniti Trump ai paesi europei. Altri nomi che compaiono sulle prime: Marine Le Pen, poi vi raccontiamo perché, e anche Sigfrido Ranucci. Buongiorno, bentornato Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. Trump scuote il vertice della NATO, così titola oggi il Corriere della Sera, con le parole del leader americano deluso dagli alleati. Meloni mi piace, dice, però non ci ha aiutato. Il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra e Parigi e dice si sono sfilati. Dunque ce l'ha con tutti. E, le aperture degli altri quotidiani: Repubblica, Trump, Meloni sbaglia; quella del Messaggero, il presidente americano contro tutti. A te Davide.
2: Sì, anche per non fare sempre il solito giornale col solito titolo, quale che sia il mese in corso, manco più la settimana, forse varrebbe la pena di fare uno sforzo di, diciamo così, di comprensione maggiore, anche per cercare di raccontare, o uno dice questo è un caso clinico, oppure cerca di raccontare cosa può significare questo. Oggi i quotidiani italiani si concentrano molto sul rapporto Meloni, non Meloni, le cordialità, è tutto irrilevante. Cioè, questa è una materia interessante, per carità, ma è irrilevante. Quello che Trump sta cercando di fare è provare a scaricare sugli alleati europei della NATO la responsabilità del suo errore in Iran. Questo.

0: è la sostanza. Un errore in Iran che ha commesso senza neanche informare gli alleati europei, perché era convinto, probabilmente convinto anche da Netanyahu, capo del governo israeliano, che l'avrebbe risolta in 4-4-8, cioè che sarebbe arrivato, boom boom, risolve, cioè prende l'Iran, cambia il regime, che grandiosa operazione. Non è andata così, è andata all'opposto e rischia di aggravare la condizione, rafforzando un governo liberticida e finanziatore del terrorismo, qual è quello iraniano. Sta cercando di trovare qualcuno, qualcosa su cui scaricare la responsabilità. Questo è il punto. Poi c'è un secondo punto molto rilevante che oggi diciamo passa quasi nelle retrovie. Da una parte l'Ucraina, che come è noto Trump l'ha sbeffeggiato nello studio ovale, si è passati dall'appoggio americano all'Ucraina al di fatto il rapporto preferenziale con Putin. Il presidente Zelensky lì ad Ankara ha detto: noi abbiamo bisogno dei Patriot, perché le attività belliche che sta svolgendo la Russia, che colpisce solo ed esclusivamente i civili ucraini, rispetto ai missili senza i Patriot, che sono missili antimissili italiani, americani, servono per difendersi, quello italiano e francese sono i SAMP-T, ma non ne forniamo in misura sufficiente, ho bisogno dei Patriot. Ma al di là del bisogno dei Patriot, gli attacchi ucraini in Russia funzionano perché funziona una cosa che nessuno conosceva bene prima della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, cioè i droni. L'Unione Europea, l'Unione Europea col fondo SAFE e i paesi dell'Unione Europea che fanno parte della NATO, perché non tutti, ma tutti i grandi fanno parte della NATO, hanno stanziato più di 40 miliardi per la guerra e per l'acquisto di droni, tecnologia ucraina da produrre anche in Europa, in modo da far sì che la spesa per il riarmo sia spesa di acquisti europei. Questo è l'altro elemento contro il quale sta lavorando Trump. Quindi non è una questione di faccine, se uno sta imbronciato anziché essere sorridente, chi se ne frega. I punti di rimenti sono questi. Dopodiché, da parte degli europei si ribadisce che si rimane alleati degli americani. Da parte degli americani ce lo faranno sapere.
1: 7:15 minuti, allora tra poco ci occupiamo di una storia di spionaggio che riguarda il nostro paese. Prima le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
3: Ancora una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete in gestione. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente ora risolto, 9 km di coda tra Firenze Nord ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sull'Autosole per un altro incidente, questo tra un'auto e un camion. Si è formato un chilometro di coda in aumento tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano verso Torino, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Verso Brescia, code a tratti tra Cormano e Milano Est. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Riprendiamo la rassegna stampa dalla prima pagina del Corriere della Sera. Notizie top secret ai russi in cambio di soldi. Arrestati due ex 007. Ai domiciliari Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, 59enne, ex AISI, l'Agenzia Informazione e Sicurezza Interna, erano in pensione. Indagati anche 5 militari del settore cyber della difesa che li informavano. Il tema lo troviamo anche sul giornale. Gli ex 007 vendevano segreti a Mosca, l'allarme di Crosetto sono ovunque.
0: Allora, non è purtroppo una novità, abbiamo alle spalle, qualcuno forse ricorderà il caso di Walter Biot, che è un altro militare che era stato trovato a vendere i segreti italiani ai russi, attualmente alloggia nelle patrie galere con una condanna a 29 anni dalla giustizia militare. Da 20

0: anni dalla giustizia ordinaria, dalla giustizia civile. Quindi si è penetrabili. Quella di ieri, naturalmente, è un'indagine appena iniziata. La clausola di stile è sempre la stessa: si tratta di presunti innocenti. Staremo a vedere. Le parole del ministro della difesa sono molto significative. Dice: siamo penetrabili da ogni parte. Però, ecco, mi ha colpito, c'ha ragione Crosetto, perché in realtà devo dire, ma facciamo un patto fra tutti i partiti per fermare, per arginare questa penetrabilità alle spie russe in Italia. Giusto, c'ha ragione, però il problema qual è? Che i partiti non fanno né le indagini né i processi. I partiti producono politica, producono opinioni e se vuole avere un'idea di quali partiti, quali opinioni, quali leader politici simpatizzano per Mosca, si può tranquillamente guardare attorno anche quando riuniscono il Consiglio dei Ministri. Cioè, non è che sia un mistero. Dubito che la giusta proposta di essere tutti d'accordo, diciamo, per fermare gli interessi russi, troverà così clamoroso appoggio. Non c'entra niente su questa storia, però se uno guarda con attenzione, uno degli arrestati ha 59 anni ed è in pensione da 10. Poi non chiedete come mai il sistema pensionistico italiano viene sfondato e i giovani vengono derubati. Lo dico ai presenti in studio, che così, diciamo, si fanno un'idea.
1: Davide, parliamo adesso di economia e di salari. Andiamo sulla prima della stampa. I dati OCSE: l'inflazione taglia i salari nel 2026, scenderanno, disoccupazione ai minimi da maggio, ma la produttività frena. E spostandoci poi sulla prima del Sole 24 Ore, la crescita dell'inflazione che si attesterà al 3%, l'impatto dell'inflazione sui salari reali nel 2026 in Italia calo dello 0,9%. A te.
0: Allora, l'inflazione al 3% è un'inflazione un punto sopra quella che è lo scopo, diciamo così, l'obiettivo della banca centrale, assegnato alla banca centrale, però non è che sia così esagerata, voglio dire, è un tasso sopportabile. E tanto è vero che il governatore della Banca d'Italia si è speso nei giorni scorsi, proprio ieri, dicendo non è che ci sia bisogno di rialzare tantissimo i tassi. In fondo il fenomeno che dobbiamo controllare non è così preoccupante. Ma allora, se l'inflazione poi non è così alta, com'è che l'OCSE, cioè l'Organizzazione della Cooperazione e dello Sviluppo Economico, quindi i paesi più sviluppati del mondo, vede per l'Italia un ulteriore, che ha i salari più bassi, un'ulteriore perdita dello 0,9%, che è significativa? E la risposta è perché l'Italia è ferma. Voi non vedrete mai, cioè scordatevelo di vedere salire i salari senza veder salire la produttività. E per far salire la produttività non è che ci sia la formula magica, devi premiare il merito. Devi premiare la formazione, devi premiare la competizione. Noi facciamo di tutto per fare il contrario, dall'asilo nido alla pensione di quello che se ne va a 49 anni. Noi facciamo di tutto per penalizzare chi vale e per dire no, noi siamo per l'equità sociale, sei un brocco, c'hai i piedi a banana, ma anche tu c'hai diritto di giocare a calcio. No, gioca a calcio nel campetto. Perché? Perché è un incapace. In campo, avete notato che ci hanno fatto fuori dai mondiali, cioè, diciamo così, il paragone, la questione non è, l'evocazione non è così lontana. Qui il merito conta molto e produce maggiore accelerazione nella creazione di ricchezza. Se tu questo non ce l'hai, rimani fermo. Negli ultimi 25 anni la produttività negli Stati Uniti è cresciuta del 30%, in Italia è cresciuta del 22%, dati che ritrovate anche in un bel libro di Alec Ross sull'Italian Dream. Alec Ross è un americano che lavora anche, insegna a Bologna. Noi 30%, 22%, gli ultimi 25 anni noi siamo stati fermi. Allora, se tu stai fermo, è la ferrovia che ti scorre accanto e quindi basta anche l'inflazione relativamente bassa, ma cumulata negli anni, e i tuoi salari scendono, ma non si riprenderanno mai con provvedimenti tipo, diciamo, sconticini, l'accisa, lo scudo fiscale. Noi stiamo ancora prorogando la misura del governo Draghi sulla diminuzione del cosiddetto cuneo fiscale, cioè del prelievo fiscale.

0: Ogni anno la proroghiamo, non è manco diventata strutturale, e così non vai da nessuna parte.
1: Sono le 7:23 minuti in questo momento, mercoledì 8 luglio si conclude qui la rassegna stampa per la giornata di oggi. Ci troviamo domani intorno alle 7:10. Buona giornata e buon lavoro, Davide.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Grazie Davide, a domani. Diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi. La Gazzetta, che titola Estasi Messi, rimontona Argentina contro l'Egitto e ai quarti Leo sbaglia un rigore, nel finale si scatena, gol e assist, il tris ispirato da Lautaro. Poi Corriere dello Sport, Oh My God, stesso tema, ribalta l'Egitto in 13 minuti, Messi sei un mito. E poi c'è anche il tennis con Wimbledon, Sinner in semifinale, oggi ci prova Cobolli. Ci torniamo tra poco in diretta.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
10: E tu ce l'hai?
9: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
18: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
19: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservazione.

0: hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Nella prima giornata del vertice NATO ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente criticato gli alleati, accusandoli di non aver sostenuto Washington contro l'Iran. Meloni mi piace, è una brava persona, ma per noi non c'è stata, ha detto Trump, rivolto anche alla premier italiana. Poi lo stesso capo della Casa Bianca ha rilanciato su un ipotetico controllo americano sulla Groenlandia.
2: Nuovi raid americani in Iran in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, colpiti 80 obiettivi, tra questi sistemi di difesa aerea, reti di comando e postazioni radar costiere. La Repubblica Islamica parla di una violazione del memorandum di pace e annuncia ritorsioni, difese aeree attive in Kuwait e Bahrain.
1: E non si placano gli attacchi russi su Kiev nel pieno dei lavori del vertice NATO. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina, da Mosca lanciati droni e missili balistici.
2: E si riapre la corsa all'Eliseo per Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National ha annunciato la sua candidatura alle prossime presidenziali francesi in diretta TV. Le Pen è stata condannata in appello a 3 anni di carcere alla misura del braccialetto elettronico per l'uso indebito dei fondi europei. Le Pen ha annunciato ricorso in Cassazione e questo porterà alla sospensione della pena.
1: È morto in ospedale il 50enne che ieri sera ha picchiato l'anziana madre, poi forse credendola morta si è gettato dalla finestra a Comiso in provincia di Ragusa. La madre 80enne è ricoverata in gravi condizioni.
2: E 7 persone sono state arrestate dalla polizia di Catania nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online. Indagate complessivamente 30 persone, sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
1: Siamo al calcio, si è chiuso il programma degli ottavi di finale del Mondiale. Con le ultime 2 gare si è qualificata ai quarti l'Argentina, che ha battuto l'Egitto in rimonta per 3-2, Svizzera e Colombia. Finita 4-3 ai rigori, gli elvetici troveranno l'albiceleste ai quarti. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Deciderete di andare oltre la logica per incontrare le persone, perdonando e dimenticandovi di tutto ciò che non avvicina e che separa. Una grande decisione. Toro, la luna arriverà nel vostro segno per rendere migliori gli umori e le percezioni. Non date troppo peso ad una notizia che non vi piace, ma che non vi farà alcun danno. Cari gemelli, potreste essere innervositi da una persona amica. Contrariati per qualcosa che non vi piace, provate però a non dare troppo peso alla cosa, pensando positivo. Cancro, cercate armonia e intese, coltivando solo le migliori intenzioni, convincendovi che valga la pena di vivere buoni pensieri. Qualcosa forse di scontato, ma che funziona. Cari amici del segno del Leone, non dovrete accettare per forza qualcosa che vi richiede impegno e sforzo, qualcosa che vi costa fatica. Decidete di poter scegliere di essere quelli che dicono quello che pensano. Vergine, dopo una partenza faticosa, lentamente umori e pensieri si faranno molto migliori, leggeri e luminosi, quanto basta per farvi felici finalmente. Vi basterà avere pazienza. Bilancia, sarà bellissimo osservare come saprete riportare a vostro favore qualcosa, gestendo benissimo le emozioni, tenendo sotto controllo gli entusiasmi e la voglia di reagire. Cari Scorpione, dovete dare ragione a qualcuno, accettando certe evidenze, arrendendovi a qualcosa che conferma la forza di altre persone. Siate obiettivi per non peccare di orgoglio. Sagittario, la luna si scontrerà con il vostro Giove, per questo potreste essere criticati da qualcuno per non essere abbastanza gentili e abbastanza attenti alla forma. Capricorno, la luna vi porterà fortuna con il lavoro e con gli impegni del momento, aiutandovi a capire il senso di qualcosa, consentendovi di riconoscere ciò che funziona. Cari amici dell'Acquario, non dovreste avere fretta di dire o di affermare, seguendo magari un'idea sbagliata o dando per scontato qualcosa che non è così certo, tanto sicuro, dunque prudenza. Infine, amici dei Pesci, per una volta provate a fare senza dire, agendo concretamente ma senza raccontare troppo di che cosa vi state occupando. La discrezione e il silenzio aiuteranno.
2: La discrezione e il silenzio aiuteranno, effettivamente anche nei condomini, tutto sommato, se un inquilino è discreto e silenzioso di solito non si pongono problemi. Non è il caso in realtà di questa storia che arriva da Bari, ne abbiamo anche parlato durante la nostra prima ora di linea diretta. Un'inquilina allergica ai detersivi, il caso finisce in tribunale perché tutti i condomini e tutta insomma la gestione del palazzo non può utilizzare quei prodotti che hanno appunto prodotti chimici all'interno e che però normalmente vengono utilizzati. La questione è un po' complicata. La approfondiamo con due ospiti. Il primo è Fabrizio Albanese, avvocato esperto di diritto condominiale, che ci ha raggiunto in diretta. Buongiorno Albanese.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: E abbiamo in diretta anche l'avvocato Nicola Quaranta, che è il legale che sta seguendo proprio i condomini coinvolti nella causa contro la signora, perché dicevamo questa cosa è finita in tribunale. Quaranta, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a voi.
5: Buongiorno, cominciamo proprio da lei, avvocato Quaranta, perché alla base di tutto c'è un'allergia, no, di questa signora, almeno così ci è sembrato di capire. Ci racconta come è stato comunicato questo divieto di utilizzare determinati prodotti ai condomini e naturalmente che disagi sta provocando questa situazione?
4: Sì, alla base dovrebbe esserci questa malattia che è stata comunicata al condominio nel 2024 mediante una ordinanza sindacale. Ora, io uso il condizionale dovrebbe perché noi abbiamo fatto fare delle indagini difensive a mezzo di un investigatore privato che per 15 giorni ha seguito la signora e l'ha filmata e fotografata mentre ella conduce una vita assolutamente normale, esce senza mascherina, frequenta i bar, si appoggia al bancone del bar, è stata più volte in un fioraio, colloquia con le persone per strada, accarezza
6: gli animali, cani, sì.
4: Degli animali,
6: sì.
4: Fuma. Quindi non comprendiamo quali siano effettivamente i problemi che il condominio starebbe suscitando.
6: Ma lei, voi vi siete fatti un'idea del perché di questa richiesta di questa signora? Cioè perché avrebbe dovuto chiedere a titolo così, tanto per, di non utilizzare quei prodotti? Avrà una problematica di un qualche tipo, immaginiamo, dico.
4: Può essere di sì, non è un problema mio capire il perché lo faccia. Io so soltanto che ha già fatto una denuncia alla Procura della Repubblica di Bari per violazione delle prescrizioni dell'ordinanza sindacale, denuncia per la quale il pubblico ministero ha richiesto subito l'archiviazione, lei si è opposta. Abbiamo dimostrato che invece il condominio si sta adeguando con notevoli sacrifici, perché parte dei condomini, dico parte perché sono quelli che assisto io, ma sì, ritengo che anche l'altra parte, visto che non è stata denunciata, si è adeguata, in quanto utilizza tutti i prodotti per l'igiene della casa, per l'igiene personale, con gli ingredienti chimici che la signora ha indicato di
7: che utilizzare. Posso portare, certo.
4: Poi francamente le stesse questioni che ha sottoposto al giudice civile per ottenere il provvedimento d'urgenza ex articolo 700 sono le stesse che aveva proposto il giudice penale e che sono state archiviate con un decreto del giudice di archiviazione, che dà atto invece del rispetto continuo di tutti i condomini.
5: Chiaro. E, avvocato, detto che noi non sappiamo se questa donna fumi, non fumi, insomma, come lei, perché non viviamo lì, quindi diciamo non possiamo, questa cosa lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, non possiamo saperlo e non possiamo descrivere che cosa fa. Scusi, solo per questo, dopo andiamo dall'avvocato albanese per capire, sì, insomma, anche in maniera un po' più strutturale come si gestiscono, no, poi queste diatribe. Ma il divieto sarebbe per detergenti disinfettanti che hanno un odore intenso? Cioè non si riesce a trovare un
4: odore? No,
5: aiuti a capire.
4: Che all'interno hanno una composizione chimica particolare, cioè ci sarebbero degli agenti che non devono essere utilizzati.
5: Ma per capirci, è facile o è difficile trovare, cioè è la quasi totalità? Si possono trovare delle alternative, oppure questo sconvolge, diciamo?
4: Le alternative sono state trovate.
6: Infatti. No, lo dicevo anche prima, è vero. Sì, infatti.
4: Noi abbiamo...
6: La fermo un attimo perché vorremmo davvero dare lo spazio anche all'avvocato albanese. No, infatti.
7: Sì, esatto, ecco perché stiamo parlando appunto di una situazione descritta come invivibile, avvocato, da parte dei condomini, no? Che si sono adeguati insomma a questa ordinanza. E allora, albanese, le chiedo qual è il limite poi entro cui si può agire rispetto alla vita condominiale, cioè io faccio delle richieste, ma quali sono i limiti e in che modo il condominio si deve adeguare a determinate richieste?
8: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti.
5: Buongiorno.
8: Di nuovo ringrazio il collega Quaranta che ha fatto, a mio giudizio, una disamina e ha rappresentato bene quella che è l'origine di questa diatriba, di questa vicenda. Il diritto alla salute, che è tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, generalmente è sempre molto valorizzato anche nel condominio, e per carità, giusto e sacrosanto, però se abbiamo una situazione limite in cui ci sono dei divieti legati a delle sostanze chimiche presenti in alcuni detersivi che però sono utilizzati nella

0: vita comune quotidiana di tutti i giorni e che i condomini generalmente potrebbero tranquillamente utilizzare, bisogna essere molto attenti. Cioè, io al posto del Tribunale di Bari sarei abbastanza in difficoltà a confermare questo 700 sulla base di quello che è stato rappresentato dal collega che segue il condominio. Perché se il condominio ha posto in essere tutte quelle accortezze, tutte quelle misure di sicurezza per garantire l'utilizzo nell'ambito delle colonne per esempio di scarico, cioè se nelle colonne di scarico non vanno detersivi che contengono quegli agenti, quei reagenti pericolosi, nocivi per la salute di questa signora, se nell'ambito del condominio si osservano delle misure di pulizia, di igiene che sono idonee a garantire il diritto alla salute della signora, sinceramente è un divieto assoluto, stante anche il pronunciamento, l'archiviazione in sede penale, un divieto assoluto, insomma, io lo vedrei una misura un pochino vessatoria, ecco, per il condominio
1: Senta,
0: in
1: ma
0: questa
1: ecco, ma lei ha capito di che sforzo si tratta? Cioè, secondo lei è uno sforzo fattibile? Poi voglio dire, se c'è una persona che ha dei problemi di salute e lo sforzo non è, diciamo, rivoluzionario in termini di abitudini, di prodotti che si utilizzano, magari è anche, no, bello darle una mano, aiutarla, venirle incontro.
0: assolutamente, bisognerebbe capire bene quali sono questi agenti e reagenti
1: Certo.
0: e se è possibile utilizzare detersivi che questi principi attivi non sono contenuti. Però, ripeto, è veramente, io credo, ritengo che se il giudice penale ha archiviato subito il procedimento è perché ha potuto riscontrare che non c'è da parte del condominio né dolo né tantomeno colpa
1: Certo.
0: grave e che evidentemente qualcosa è stato fatto. Ripeto, non vorrei essere nei panni del Tribunale di Bari, che non è semplice la
1: Avvocato
0: questione.
1: 40, poi ci salutiamo. Qual è il clima però che si respira lì
0: Allora,
1: nel condominio? Cioè, nervi tesi oppure si riesce comunque a fare un po'
0: i
1: squadra?
0: nervi sono tesi perché le iniziative giudiziarie della signora si moltiplicano ad oggi senza successo. Volevo solo precisare che il divieto dell'ordinanza sindacale è solo nelle parti comuni addirittura.
1: Certo.
0: Ecco, cioè non è vietato
1: Sì,
0: utilizzare in casa
1: Ah no, è
0: propria.
1: evidente,
0: Beh,
1: no,
0: sì,
1: no, questo ci
0: certo.
1: mancherebbe altro. È chiaro, è chiaro. Insomma, vedremo, dai, poi che piega prenderà questa questione. Fatto sta che le liti condominiali, l'avete visto con questa storia, ma insomma, in passato ne abbiamo parlato anche a proposito di altri casi, poi a volte sfociano anche in questioni molto, molto grosse. Grazie a Fabrizio Albanese, avvocato esperto di diritto condominiale, grazie per essere
0: Grazie a
1: stato con
0: voi.
1: noi. E grazie a Nicola 40 che appunto sta seguendo i condomini coinvolti in questa
0: Vi
1: diatriba.
0: terrò aggiornati.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Speriamo,
2: Grazie.
1: volemo se bene, no? Speriamo che vada a finire nel migliore
0: Speriamo
1: dei
0: che
1: modi,
0: vada tutto
1: che
0: bene,
1: già
0: che
1: fa caldo.
0: ritorniamo alla pace.
1: Infatti, nei
2: Lì si ha un po'
1: condomini.
2: l'aria dell'uno contro tutti, però, così si
3: Sì.
2: respira un po'
1: Beh, vi ricordate,
2: questo,
1: c'era il
2: no?
1: caso dei piccioni, no? Che andavano su questo condominio perché questa
3: Sì.
1: signora dava loro da mangiare,
3: Anche
1: eccetera.
3: prima è stata citata, insomma, dai nostri ascoltatori.
4: Esatto, tra poco invece ci occupiamo del vertice NATO ad Ankara. State con noi, ci collegheremo con lì.
5: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione a...
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
18: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
19: Giorgia G. Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
22: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
23: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
23: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
23: Ah, e allora scialla! Scialla,
25: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
23: Noi 1000!
25: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: E sono le 7:50, ancora una buona giornata in questa mattina di mercoledì 8 luglio. Enrico Galletti, Massimo Noligro, Lucrezia Bernardo, Giusile Grenzi, i quattro che vi accompagnano all'interno anche delle notizie nelle vostre mattinate su RTL 102.5. Come dicevamo, come anticipato, ci spostiamo subito al vertice NATO ad Ankara. Ci colleghiamo proprio con la Turchia, dove c'è Renato Cohen, inviato di Sky TG24. Grazie e benvenuto, Cohen.
26: Grazie, buongiorno.
4: Buongiorno. Allora, ieri abbiamo visto questa cena, Meloni che è arrivata abbastanza dopo rispetto agli altri leader, Trump che si è detto ancora una volta deluso dalla NATO, però dice Meloni tutto sommato mi piace, anche se però lei come gli altri non mi ha aiutato. A che punto siamo con questo vertice, come è andata ieri e quali sono ovviamente le prospettive per oggi? Partiamo da qui.
26: Allora, bisogna un po' distinguere tra i rapporti Trump-Meloni, che ormai quasi seguendo le parole di Trump si sfiora il gossip, e quello che sta succedendo all'interno della NATO, che è una vera e propria rivoluzione, diciamo, per come abbiamo visto l'Alleanza Atlantica negli ultimi decenni. Per quanto riguarda Trump, sappiamo che ha un atteggiamento sempre molto critico nei confronti degli alleati, anche estemporaneo nelle sue esternazioni. Sembra aver ieri, pur mantenendo le sue critiche rispetto all'Italia, alla Francia, al Regno Unito per non averle aiutato nella guerra in Iran, aver un pochino attenuato i toni. D'altra parte gli europei stanno invece dando luogo a quello che Trump in maniera molto brutale, ma anche le amministrazioni americane precedenti, chiedono da tempo all'Europa, e cioè di prendere in mano la responsabilità della propria difesa. Quello che è successo ieri di importante realmente è che sono stati firmati o impegnati circa 50 miliardi di dollari in progetti di arma e militari europei, per far sì che l'Europa tutti quei soldi che ha iniziato ad investire in più negli armamenti li trasformi in reale capacità di difesa, perché la prospettiva è un progressivo disimpegno americano dall'Europa e l'Europa che prende in mano seriamente la propria difesa.
4: Certo.
26: E questo vertice è proprio il vertice che sta trasformando gli impegni economici in impegni concreti e reali da un punto di vista industriale. Ed oggi verrà anche nell'incontro tra tutti i leader un po' sancito questo tipo di questa tipo di direzione.
0: Chiaro, dunque questo è un passo avanti consistente. Quanto invece all'altro fronte sul quale i riflettori sono puntati, l'invasione russa dell'Ucraina, Trump ha riferito di aver parlato sia con Putin sia con Zelensky, ha detto entrambi vogliono un accordo e credo che ci arriveremo, spero presto. Insomma, queste sono parole che abbiamo già sentito molte volte, nessun passo avanti su questo fronte, Renato.
26: No, diciamo che tutti e due vogliono un accordo, questo è vero. Il problema è che vogliono un accordo molto diverso l'uno dall'altro. Pure Putin vuole un accordo, però vuole un accordo che gli garantisca tutto il Donbass e un'Ucraina in futuro politicamente che gravita intorno alla Russia. Quindi insomma l'accordo certo che lo vogliono, il punto è che invece da un punto di vista militare sempre, anche lì le cose sono molto cambiate negli ultimi mesi, perché l'Ucraina ha iniziato a colpire la Russia nel profondo del suo territorio, anche a San Pietroburgo e a Mosca direttamente, e anche Trump si è reso conto del fatto che l'Ucraina ha carte da giocare. Ci riferiamo a quando un anno fa aveva detto a Zelensky alla Casa Bianca: tu non hai le carte, decido io quello che tu devi fare. Quindi adesso la situazione è che gli europei stanno convincendo gli americani a dare ancora più supporto economico e militare di difesa, specialmente i Patriot che difendono i cieli ucraini dai missili balistici russi, per far sì che l'Ucraina abbia una difesa affidabile e con questa possa sedersi a un tavolo delle trattative futuro, quando i russi vorranno realmente aprirlo, con una diciamo degli argomenti forti, perché da un punto di vista difensivo dimostra di non essere battibile.
1: Ecco, Cohen, a proposito di noi europei, no? Abbiamo parlato di un'Europa più forte in una NATO più forte. Ecco, quanto però all'interno del quadro che stiamo descrivendo, quello del vertice NATO, è davvero un incontro multilaterale, e quanto invece è un incontro, un asse quasi Putin-Trump rispetto poi a tutti gli altri, quindi un incontro quasi bilaterale?
26: E Putin-Trump o Erdogan-Trump?
1: Anche, certo.
26: E diciamo che da un punto di vista multilaterale c'è appunto tutta la questione industriale, perché tutti questi accordi sugli armamenti, sui sistemi di difesa che vengono chiusi in queste ore, sono tutti accordi industriali fatti da più nazioni insieme, 4-5 paesi che progettano di costruire un sistema di difesa comune, che può essere, non lo so, degli aerei da ricognizione, dei droni o altri sistemi, non entriamo diciamo nei dettagli. Poi invece c'è la questione Trump, e Trump non in quanto Donald Trump, personaggio diciamo abbastanza così sui generis, ma Trump in quanto capo della Casa Bianca, presidente degli Stati Uniti, che sono ancora estremamente importanti per la difesa europea. Quindi non si può rompere con Trump, e tutti sono molto attenti a avere un buon rapporto con il presidente degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti garantiscono ancora all'Europa la copertura nucleare e anche una serie di armi di difesa che l'Europa non ha. E l'Europa, che ha paura della minaccia russa, non si può permettere di far vedere a Putin di avere dei buchi di difesa nel caso in cui l'America si ritira. E quindi è un po' un incontro multilaterale da una parte e poi tutto rivolto a Trump dall'altra. È importante che siamo qui in Turchia, perché Erdogan con Trump ha un ottimo rapporto, a Trump piacciono abbastanza gli autocrati, e con Erdogan può...
0: Abbiamo perso il collegamento, credo, lo recuperiamo, siamo alle battute finali,
2: per i saluti,
0: però
2: ecco, sì.
0: Si è proprio interrotto in questo momento. Si parla ovviamente del vertice NATO in corso in Turchia, in corso ad Ankara, e il riferimento delle ultime battute prima che la linea ci abbandonasse era proprio riferito a quanto sia conveniente, no, avere i rapporti in ogni caso e nonostante i vari attacchi con il presidente americano. Renato?
26: Scusa, non ho sentito che era caduta la linea, puoi ripetere?
0: No, stavamo appunto facendo un raccordo sul tuo ragionamento su quanto sia conveniente, no? Nonostante tutto, nonostante anche gli attacchi che abbiamo visto nelle ultime ore, prima Meloni, poi in realtà certo, tutti i paesi europei, mantenere un rapporto solido nel segno di quella che dovrebbe essere un'alleanza che diamo per scontata, ma negli ultimi mesi non è stato proprio così.
26: Esatto, cioè l'idea che dicono tutti qui è che i presidenti passano, le nazioni restano.
0: Certo.
26: E quindi, però dall'altra parte bisogna anche mantenere un certo livello di dignità sia personale sia che di paese, quindi non puoi continuare a blandire uno che tutti i giorni ti dà del traditore, del ridicolo, del buffone.
0: Da lì insomma la linea un po' fredda, un po' gelida, no? Di Meloni dopo gli attacchi dello scorso fine settimana, e del resto lui ieri ha un po' corretto il tiro, no? Trump ha detto Meloni mi piace, sorpresa, però non ci ha aiutato, quindi resta sempre la doppia strada. Grazie
26: Meloni,
0: Renato.
26: Mi piace ma non ci ha aiutato.
0: Esatto. Grazie Renato Cohen, inviato di Sky TG24, torniamo a sentirci presto. Grazie davvero per questo contributo.
26: Grazie a voi.

0: Sono i più grandi di tutti, Beatles, A Hard Day's Night. Chiudiamo così la nostra seconda ora. Tra poco ripartiamo dai prezzi dei carburanti. Scriveteci al 378-378-1025, magari i prezzi che state vedendo alle pompe. Adesso, giornale orario.
1: Anche a Capri, in provincia di Napoli, le 8 e un minuto. Buona giornata.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 8 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Entreranno oggi nel vivo i lavori del vertice NATO di Ankara, ieri la cena dei leader e i nuovi attacchi di Donald Trump agli alleati. Massimiliano Mantiloni.
4: Dopo la cena di gala ospitata dal presidente turco Erdogan, il vertice della NATO ad Ankara entra oggi nella sua fase decisiva con la sessione di lavoro dei capi di Stato e di Governo dell'Alleanza. Il presidente americano Trump vedrà anche il leader ucraino Zelensky, mentre gli alleati europei e il Canada preparano un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev da 70 miliardi. Zelensky ha chiesto agli alleati un rafforzamento della difesa aerea con nuovi sistemi Patriot. Il vertice si svolge in una fase di profonda trasformazione dell'alleanza, chiamata ad adattarsi al progressivo riequilibrio delle responsabilità tra Stati Uniti ed Europa. Sul tavolo dei leader la verifica dei progressi verso l'obiettivo di destinare il 5% del PIL alla difesa entro il 2035 e il mantenimento del sostegno all'Ucraina. Ieri Trump aveva ribadito la sua delusione nei confronti della NATO, aveva accusato Italia, Francia e Germania di avergli voltato le spalle con l'Iran, insistendo contro la premier italiana Meloni, una brava persona ma non ci ha appoggiato. Meloni ha chiuso la questione parlando di rapporti cordiali.
1: Nelle ultime ore bombardamenti incrociati di Stati Uniti e Iran. Da una parte Washington ha colpito tanto obiettivi iraniani in risposta agli attacchi contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, dall'altra Teheran che ha lanciato droni contro le basi americane in Kuwait e Bahrain per quella che ha definito una violazione del memorandum di pace.
3: E ora andiamo in Francia, nessun passo indietro di Marine Le Pen, nonostante la condanna, ha annunciato che correrà per l'Eliseo. Sentiamo Maria Paola Raiola.
5: Sono innocente, ha dichiarato la leader del Rassemblement National in un'intervista televisiva e ha annunciato il ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che ha ridotto la pena per appropriazione indebita dei fondi europei a 3 anni, ma che le ha imposto il braccialetto elettronico. Marine Le Pen ha annunciato che correrà per le presidenziali e senza il dispositivo. Ricorrerò in Cassazione, ha detto. Questo significherà la sospensione del braccialetto. Le Pen correrà per l'Eliseo per la quarta volta. Insieme a lei come candidato premier, il delfino Jordan Bardella.
1: E torniamo in Italia, dove 7 persone sono state arrestate dalla polizia di Catania nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online. Indagate complessivamente 30 persone, sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
3: E siamo allo sport con i mondiali di calcio. Nicolò Pompei.
6: L'Argentina firma una rimonta da ricordare e vola ai quarti di finale del mondiale. Sotto di 2 reti fino all'80esimo, l'albiceleste ribalta tutto nel finale, trascinata dal suo capitano Lionel Messi, capocannoniere della competizione. Dopo aver fallito un calcio di rigore nel primo tempo, il numero 10 cambia volto alla partita. All'80esimo serve a Romero l'assist che riapre i giochi e 4 minuti più tardi trova il gol del pareggio con uno splendido sinistro che colpisce la traversa prima di entrare in porta. L'Egitto accusa il colpo e in pieno recupero arriva anche la rete decisiva. Al 92esimo Enzo Fernandez svetta di testa e firma il 3-2 che scatena la festa argentina. Al fischio finale Messi si lascia andare alle lacrime dopo una serata vissuta tra errori, riscatto e qualificazione. Nei quarti l'Argentina sfiderà la Svizzera, che ha eliminato la Colombia ai calci di rigore dopo uno 0-0 con poche emozioni. Il rammarico dei sudamericani resta la traversa colpita da Lukumi nei tempi supplementari.
1: È tutto, ora meteo e traffico.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan You Believe It? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Previsioni del tempo.
0: Arriva la nuova ondata di caldo, anche il mare a caldo. Paolo Corazzon, Trevi Meteo, buongiorno.
9: Ma buongiorno Massimo, sì, hai perfettamente ragione. Uno dice vado al mare, mi faccio un bagnetto e mi rinfresco. No, neanche quello c'è più concesso. Il mare in Italia giorno in Italia i nostri bacini hanno una temperatura ormai vicina ai 30 gradi. Quindi sì, metti il piedino e senti che è un po' più fresco, però in effetti la sensazione sarà quella di un mare caldo. I bacini più caldi sono quelli attorno alla Sardegna, attorno alle le coste della Tirreniche, la Toscana, la Liguria e poi l'Alto Adriatico, quindi la Romagna, tutte quelle zone lì, anche il Veneto, abbiamo temperature di 30 gradi appena entri in acqua, te ne accorgi subito. La zona più fresca del mare, così per curiosità, invece il canale di Sicilia, cioè il sud della Sicilia, lì il mare è proprio freddino, questione di correnti che arrivano da sotto, dalla profondità, lì anche isole come Favignana, Lampedusa, lì ti rinfreschi bene, per dire, Frantuffetti dice ulla miseria quanto è fredda, è l'unica zona però, l'unica davvero. Per il resto, caro Massimo, non solo caldo il mare, ma purtroppo calda anche la terra, nel senso che oggi 38-39 gradi in Milano, Torino, Bologna, tutta la pianura padana, anche l'Italia centrale non scherza, 36-37 la Toscana, il Lazio, la Sardegna, l'Umbria, e si va avanti così, bene o male, magari un paio di gradi in meno. L'unica cosa, weekend temporali al nord, sabato temporali al nord, quindi al nord rinfresca un po' nel weekend per questi temporali che arriveranno sabato, ecco, questo da segnalare.
0: Voilà. Molto bene, grazie al nostro Paolo Corazzon, tra i Bimeteo, torniamo a sentirci presto, un abbraccio.
9: Ciao.
2: Via Radio.
10: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è molto sostenuto sulla rete in gestione. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, qui tra Firenze e Scandicci ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna ci sono 7 km di coda in diminuzione per il traffico congestionato. Sempre sull'Autosole, per un incidente tra un'auto e un camion, 1 km di coda in aumento tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, qui per disagi al terminal PSA di Genova Pra ci sono 4 km di coda tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione Ventimiglia e 4 km di coda tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova. Infine sulla tangenziale di Napoli, per un incidente ora risolto, 4 km di coda tra Fuori Grotta e Capodimonte verso Capodichino. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza, ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui, la terza ora di Non Stop News su RTL 102.5, 8 e 9 minuti, la stagione delle multe,
11: Ma perché dobbiamo parlare anche di questo, alla Spezia, non so se avete visto, degli operai, a un certo punto si appoggiano in questo parco, si stendono su una siepe, si mettono a giocare a carte, arrivano multati, non perché stavano giocando a carte, perché stavano sulla siepe,
1: non si fa.
11: Però tanti cittadini dicono, vabbè, ho capito, mica l'hanno rovinata.
0: Serviva un punto d'appoggio, cosa doveva, la pinella, no?
12: Un pelino di tolleranza. No?

0: Madame, mamma, non mamma, 8 e 12 minuti, terza ora di Non Stop News, l'aveva già preannunciato Massimo Lonigro poco prima del giornale orario. Il tema di cui ci occupiamo adesso sono i carburanti. Recentemente è stata pubblicata una ricerca curata dal Centro Studi UNEM, l'Associazione dei Petrolieri, ed è andata a indagare come cambia il prezzo alla pompa, spesso in modo significativo, anche all'interno della stessa città, a volte dello stesso quartiere. Quindi facciamo il punto proprio col presidente di UNEM, Gianni Murano, che è tornato a trovarci. Buongiorno, benvenuto su RTL.
1: Buongiorno e bentrovati.
2: Buongiorno. Allora, senza prendere una grande città, noi prendiamo anche un comune medio, no? Dal punto di vista degli abitanti, non è raro trovare due distributori di benzina con la stessa insegna, la stessa compagnia petrolifera, con prezzi completamente diversi. Come si spiega tutto questo?
1: Beh, possono essere diverse le cause. Tra queste sicuramente una differenza di gestione, sicuramente una differenza di strategia commerciale per quel sito. Sicuramente un approccio anche, diciamo, più conservativo o più aggressivo da parte della compagnia petrolifera. Però le differenze che abbiamo trovato noi su tre città significative come Milano, Roma e Napoli erano importanti, nel senso, su Roma per la benzina abbiamo trovato 24 centesimi al litro di differenza tra un distributore e l'altro. Su Milano, per esempio, la cosa carina, se vogliamo definirla così, curiosa, è che la stessa società petrolifera era quella che aveva il prezzo più basso e il prezzo più alto in un'altra zona della città. Quindi è chiaro che questo è un mercato libero. Noi sempre ci fissiamo sul prezzo medio, però oggettivamente nessuno fa benzina o gasolio al prezzo medio, perché il prezzo medio è per definizione astratto. Se andiamo a vedere bene o girando e trovando il punto di vendita giusto, oppure meglio ancora sul sito del Ministero dell'Ambiente o su qualche app che è disponibile, possiamo trovare il prezzo più basso, e questo deve guidare secondo noi le scelte degli automobilisti.
3: Non c'è dubbio. Abbiamo raccontato pochi giorni fa il nuovo rialzo dei prezzi dopo il taglio delle accise. Verso dove stiamo andando, Murano? Perché insomma la situazione nello stretto di Hormuz, al netto delle notizie di pochissimi anche minuti fa, nuovi attacchi che potrebbero complicare la situazione, insomma la situazione sembrava andare un po' per il meglio, ecco. Voi cosa state osservando e quali potrebbero essere le proiezioni da qui alle prossime settimane?
1: Allora, erano esattamente le nostre osservazioni, nel senso che fino a stamattina eravamo, diciamo così, su un'impronta, un trend ribassista, quindi poi stamattina ci siamo svegliati col gasolio che su quotazioni internazionali è risalito di nuovo. Quello che però sorprende, ed è un dato che noi abbiamo evidenziato più volte, è che il prezzo del petrolio sta andando a valori che sono, o erano insomma fino a ieri, pre-guerra, cioè noi vedevamo un prezzo del petrolio intorno ai $70 al barile ed erano i valori che avevamo a febbraio, quindi con pochi centesimi di differenza verso, diciamo, i prezzi, le quotazioni più basse dell'anno. Viceversa però i prodotti finiti, cioè benzina e gasolio, segnano ancora quotazioni internazionali ben più alte, cioè $200-$250 più alte rispetto alle quotazioni di febbraio, che significa 18-20 centesimi al litro. Questo perché? Perché il petrolio, che è la materia prima, diciamo, con la liberalizzazione dello stretto di Hormuz in qualche modo si trova, e quindi i prezzi tendono a scendere perché l'offerta è disponibile. Ma le raffinerie colpite dagli attacchi iraniani, e ancora di più, non se ne parla, le raffinerie russe che sono state colpite dagli attacchi ucraini, fanno sì che ci sia una scarsezza di prodotti finiti. L'Europa questo lo paga più di ogni altro.
2: E questo è un punto. E i prezzi, facciamo anche un punto, ecco, su questo, anche in vista ovviamente della stagione in cui ci si muoverà di più, che cosa aspettarsi rispetto alle preoccupazioni, no? Lo sappiamo, legate alla crisi internazionale, lo stretto di Hormuz, i prezzi che hanno superato i 2 euro al litro, in questi giorni sembra andare un po' meglio.
1: Bravissimo, diciamo, noi abbiamo rilevato fino a ieri, dal 16 giugno, cioè data dell'accordo, i prezzi erano scesi di 10 centesimi al litro, sul valore medio, ben più significativo sui prezzi minimi, quindi se uno va a vedere qual è il distributore che fa meno, trovava veramente, ad esempio Roma, riuscivi a fare rifornimento di benzina a 1,720, e di gasolio 1,829, quindi ben sotto l'1,9. Adesso io mi auguro, per tante ragioni, da prima di tutta umanitaria, che quello di oggi sia stato un fuoco di paglia e che quindi riprendano, diciamo così, i negoziati e a parlarsi USA Iran per evitare nuove escalation. Però se dovesse continuare quindi il trend positivo di pace, noi ci possiamo augurare che in queste settimane il prezzo continui a scendere per avere stabilmente una benzina sotto 1,8 e un gasolio intorno a 1,8.
3: Questo insomma è la speranza. Grazie al presidente di UNEM, Unione Energie per la Mobilità, che si occupa proprio di rappresentare tutte le aziende che si occupano di prodotti petroliferi. Gianni Murano, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Apriamo questa edizione con una notizia che è stata pubblicata da poco sul sito di Repubblica. Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma per una truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, appunto, è da questa mattina ai domiciliari, avrebbe evaso il fisco per 400.000 euro.

0: euro, saremo poi più precisi nelle prossime edizioni.
1: Non si placano gli attacchi russi su Kiev nel pieno dei lavori al vertice NATO di Ankara. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina, da Mosca lanciati droni e missili balistici nel mirino, anche Kharkiv.
0: Andiamo al calcio, si è chiuso il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026 con le ultime due gare. Si è qualificata ai quarti l'Argentina, che ha battuto l'Egitto in rimonta per 3-2. Svizzera e Colombia si è finita 4-3 ai rigori e gli elvetici adesso troveranno l'albiceleste ai quarti. Sono le 8:18. Queste le principali notizie, adesso arrivano quelle sul traffico. Viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con la 1 Milano-Napoli, tra Firenze e Impruneta ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna ci sono 7 km di coda in diminuzione per il traffico congestionato. E per disagi al terminal PSA di Genova-Pra, sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono 4 km di coda tra Genova-Pegli e Genova-Pra in direzione di Ventimiglia. E altri 4 km di coda tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova. Sulla tangenziale di Napoli un incidente ora risolto causa ancora 3 km di coda tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione di Capodichino. E sulla 4 Milano-Brescia coda a tratti per il traffico intenso tra raccordo per la tangenziale est e Cormano verso Torino. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e allacciate sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
4: Grazie, torniamo a sentirci più tardi con nuovi aggiornamenti. 8:19. Non solo la benzina, con dei prezzi un po' ballerini. Stavo leggendo sul Sole 24 Ore che negli ultimi anni, più o meno negli ultimi 8 anni circa, da questa indagine pubblicata e curata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, Fondazione ANCI, gli aumenti dei prezzi, degli affitti, stiamo parlando del più 22% negli ultimi anni. Quindi qualcosa che devo dire sta impattando anche molto sui centri delle città e non solo, ma soprattutto sulle periferie.
0: No, stavo pensando, ok, gli affitti e gli acquisti invece come vanno?
4: Gli acquisti per il momento, per il momento.
5: Tutto aumentato, tutto.
4: Signora mia.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 12.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
11: Sufficiente

0: la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
17: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
16: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: anche insomma dare qualche consiglio, no? Fare anche qualche spazio di servizio e capire che cosa bisogna controllare, no? Di avere in auto per una partenza davvero in sicurezza. Ci sono delle dotazioni che magari neanche pensiamo di avere o delle quali non pensiamo di avere bisogno. Allora abbiamo chiamato Guglielmo Bertolinelli, amministratore delegato di MAC SPA, che è un'azienda italiana, come sapete, leader di mercato delle ruote in lega, ruote di scorta, ma anche altri accessori auto, veri e propri kit in questo periodo fondamentali appunto per chi fa tanta strada per raggiungere le vacanze, ma in generale per fronteggiare qualsiasi emergenza. Buongiorno e grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
2: Partiamo proprio da questo presupposto di cui parlava poco fa Enrico, cioè queste auto che sono sempre più tecnologiche, sempre più avanzate, e molto spesso davvero non ne conosciamo le potenzialità e non sappiamo esattamente che cosa abbiamo in auto, quali dotazioni. È così?
1: Sì, le automobili sono diventate sempre più evolute dal punto di vista della tecnologia e spesso gli automobilisti, ma anche i venditori di auto, tendono a dare molta importanza ai gadget tecnologici piuttosto che a tante dotazioni di sicurezza. Un esempio concreto è la ruota di scorta. Molti non sanno che numerose vetture oggi non ce l'hanno, ne sono sprovviste e lo scoprono solo nel momento meno opportuno, quando si trovano ad affrontare l'emergenza di una foratura. E il consiglio è semplice, basta che prima di partire si faccia una verifica veloce aprendo il bagagliaio e guardando se la ruota di scorta nel nostro bagagliaio è presente nel solito alloggiamento sotto la il piano d'appoggio. E controllate quindi se c'è sempre una ruota di scorta sulla vostra auto. Bastano pochi minuti per evitare un inconveniente che ci rovinerebbe un viaggio, ci farebbe perdere un appuntamento importante.
0: Certo, e a proposito di viaggi, no? Che cosa bisogna controllare? Quali sono i controlli fondamentali prima di mettersi in viaggio, magari per le vacanze, e quali strumenti, al di là della ruota di scorta già citata, non dovrebbero mai mancare sulla nostra auto?
1: Beh, tutti sanno quali sono i controlli di routine prima di fare un viaggio: controllare la pressione degli pneumatici e lo stato di consumo, i liquidi e che tutto sia in ordine nell'auto, le luci e quant'altro. C'è anche un altro aspetto fondamentale: bisogna essere pronti agli imprevisti. Quindi bisogna verificare di avere a bordo la ruota di scorta, appunto, o una soluzione comunque che sia anche un palliativo come un kit gonfia ripara, che non è utile quanto la ruota di scorta, ma comunque può dare una mano per una piccola foratura.
2: Parliamo proprio di questi kit, Bertolinelli. Alla fine sono così facili da usare?
1: Parliamo del kit gonfia ripara?
2: Sì, quello insomma che sostituisce spesso appunto la ruota di scorta.
1: Abbastanza facili, ma non così facili come si crede. Spesso è più facile cambiare una ruota di scorta, ci viene più naturale.
2: Anche per noi signore? Chiedo, per un'amica.
1: Anche per voi signore, perché nel nostro No Problem Kit, ad esempio, abbiamo aggiunto persino una cricchetta automatica che utilizza aiuta ad alzare il cric anche alle persone che sono dotate magari di meno muscoli.
0: Certo. Ecco. Senta, Bertolinelli, torniamo un attimo alla ruota di scorta. Io devo dire la verità, non penso di averla sull'auto. Una volta magari era di serie. Perché le case automobilistiche la stanno togliendo e che cosa comporta questo? Fermo restando che, come lei ci ha detto, si può correre ai ripari, cioè si può dotare anche se non è prevista di serie.
1: Le ragioni sono molteplici. Le principali, diciamo, sono quelle che le case automobilistiche hanno fatto questa scelta per ridurre costi, peso e quindi consumi ed emissioni. È una decisione che è legata sicuramente all'evoluzione e all'elettrificazione del settore, ma che trasferisce una maggiore responsabilità sul consumatore, sull'automobilista, che deve controllare di avere queste dotazioni a bordo.
0: Chiaro, quindi insomma non dimenticate di fare anche solo così, dare un'occhiata oggi quando salite in auto, magari ci siete adesso quando vi fermate.
2: Esatto.
0: Ovviamente,
2: perché non lo sapete magari davvero se c'è o no quel ruotino.
0: Sapere e conoscere, no, tutta la dotazione delle proprie auto e poi eventualmente correre ai ripari per andare ad ampliarla. Grazie a Guglielmo Bertolinelli, amministratore delegato di MAC, per questo approfondimento. Ci sentiamo presto, intanto buon lavoro e buona estate.
1: Grazie a voi, buon viaggio sicuro a tutti.
3: Arrestato e posto ai domiciliari Maria Dinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva, che prevede la raccolta di denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive, avrebbe provocato un danno di circa 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400.000 euro. Nuovi raid americani.

In Iran, in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, colpiti 80 obiettivi, tra questi sistemi di difesa aerea, reti di comando e postazioni radar costiere. La Repubblica Islamica parla di una violazione del memorandum di pace e annuncia ritorsioni di difese aeree attive in Kuwait e Bahrain. E con il riacutizzarsi delle tensioni in Medio Oriente, riprende la corsa del prezzo del petrolio con aumenti di oltre il 2%, in crescita anche la quotazione del gas. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha battuto in 3 set il tedesco Struff, ora affronterà Novak Djokovic. È tutto, a dopo.

0: speciale mondiale.
1: Eccoci qui alle 8:37 minuti con lo speciale mondiale. Abbiamo in collegamento tutta la squadra, siamo già pronti. Iniziamo con la sfida tra Argentina ed Egitto e la riviviamo insieme a Paolo Pacchioni. Ciao a te Paolo, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. È stata una partita molto bella, combattuta ed emozionante. Pensate che a 11 minuti dal 90esimo l'Argentina era sotto di 2 gol e l'Egitto vedeva i quarti di finale. Poi è arrivato il ribaltone. Una beffa sicuramente per l'Egitto, la dimostrazione da parte dell'Argentina di avere ancora fame. Sono i campioni del mondo in carica, ma la reazione che hanno avuto ieri sera è da squadra che ancora non vuole mollare. L'Egitto sarà portato in vantaggio al 15esimo del primo tempo con Ibrahim. Messi poco dopo aveva sbagliato un calcio di rigore. Sembrava una serata storta, soprattutto perché a metà del secondo tempo era arrivato il raddoppio di Zico per l'Egitto. Ma a quel punto forse la nazionale nordafricana ha pensato ad avercela fatta, si è chiusa dietro. L'Argentina ha iniziato il suo assedio e sono arrivati i 3 gol che hanno ribaltato tutto. Al 79esimo ha accorciato le distanze Romero, all'84esimo ha pareggiato Messi e poi al 92esimo su un contropiede di Lautaro Martinez è arrivato il gol di Enzo Fernandez che ha dato i quarti di finale all'Argentina. Lionel Messi è sempre più capocannoniere di questo mondiale, ha segnato l'8° gol in questa edizione e in totale ne ha segnato 21 nella storia dei mondiali. Sbaglia i rigori ma continua a segnare gol pesanti e importanti.
3: Grazie Paolo. Ora la partita tra Svizzera e Colombia, allora sentiamo con Andrea Salvati com'è andata.
4: Buongiorno e ben ritrovati. Sarà allora la Svizzera, per la prima volta nella sua storia, a giocarsi i quarti di finale in un mondiale contro una

0: Avversario ostico, sicuramente forse il più ostico insieme alla Francia, insomma se la vedrà con l'Argentina e Svizzera che ha avuto la meglio sulla Colombia solo ai calci di rigore, partita molto equilibrata, tratti anche noiosa con pochissime occasioni, un paio per squadra nel corso di 90 minuti, poi nei supplementari si è badato più a cercare di non perdere che a vincere, decisivi poi insomma i calci di rigore che possono essere un momento di grande gioia, un momento di grande tristezza. Più fredda la Svizzera dal dischetto con il portiere Kobel, insomma, che ha fatto una gran parata e poi due rigori sbagliati invece dai giocatori colombiani. Colombia che quindi saluta questo mondiale, Svizzera che invece prosegue la sua avventura. Ora gli aspetta l'Argentina, come detto, ai quarti di finale. Alla prossima, ciao!
1: Ciao, grazie Andrea Salvati. Questo è il punto su Svizzera-Colombia. Oggi giornata di riposo, in realtà senza partite. Si riparte domani con i quarti di finale. Allora facciamo il punto sulle partite che ci aspettano con Tommaso Angelini. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Entriamo finalmente nel vivo del mondiale con i quarti di finale che da domani metteranno in palio i quattro posti per le semifinali. Si parte alle 22 con Francia-Marocco. Da una parte i francesi guidati dai tre moschettieri Mbappé, Dembélé e Olise, dall'altra una nazionale marocchina che, trascinata da Brahim Diaz e Saibari, dopo aver eliminato Olanda e Canada, non vuole sicuramente smettere di stupire. Venerdì sera alle 21 ecco probabilmente la sfida più equilibrata, quella tra Spagna e Belgio. La Roja aspetta ancora il miglior Yamal, mentre i Diavoli Rossi si affidano alle esperienza di De Bruyne e Lukaku dopo il successo sugli Stati Uniti. Sabato alle 23 invece sarà il momento di Norvegia e Inghilterra con Haaland già a quota 7 gol contro Kane e una nazionale inglese che sogna un titolo mondiale atteso dal 1966. A chiudere il programma nella notte tra sabato e domenica alle 3 l'Argentina campione del mondo che affronterà la Svizzera. Messi va a caccia del bis iridato ma gli elvetici, reduci dall'impresa contro la Colombia, vogliono continuare a sorprendere. Una buona giornata.
3: Grazie, grazie a Tommaso Angelini e a tutta la nostra redazione sport, ci sentiamo domani per raccontare i mondiali.

0: Noi dire mondiali è stato presentato da BMW Serie 1.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
11: Fantastico!
10: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
11: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
10: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
11: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
10: Scherzavo!
11: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica Online, col presunto sistema della scommessa collettiva. Un circuito in cui sarebbero stati raccolti milioni, 5 pare appunto milioni di euro, da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, promesse che per vari partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: Nuovi raid americani in Iran in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, colpiti 80 obiettivi, tra questi sistemi di difesa aerea, reti di comando e postazioni radar costiere. La Repubblica Islamica parla di una violazione del memorandum di pace e annuncia ritorsioni.
0: Il principe Harry ha reagito con sdegno alla sentenza con cui la giustizia britannica gli ha dato torto nella causa contro il Daily Mail. È un insabbiamento, ha detto il duca di Sussex, che aveva denunciato il tabloid per intercettazioni illegali ai suoi danni e a quelli di altri 6 VIP.
2: 8:48 minuti, allora facciamo il punto sui principali fatti del giorno. Alcuni li avete sentiti riassunti nella nostra edizione flash delle news. Ci raggiunge in diretta il direttore dell'ANSA Luigi Conto. Buongiorno, grazie.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti, eccoci qui.
1: Buongiorno direttore. Allora, ieri la prima giornata, non possiamo non partire da qui, del vertice NATO di Ankara, e Trump ha visto Erdogan, che ha definito amico, poi ha criticato i paesi europei, Berlino, Londra, Parigi, l'Italia, dice si sono sfilati. Che titolo daresti a queste prime ore di vertice?
3: Nulla di nuovo, nulla di nuovo sotto il sole, perché è un vertice chiaramente che si sta cercando di superare senza ulteriori danni rispetto a quelli che non abbia già fatto Trump sulla stabilità di questa alleanza, che è così importante soprattutto per noi e per la stabilità internazionale geopolitica. Trump ha ripreso il suo attacco sia alla NATO diretto che ai paesi europei ed anche alla Meloni, e quindi sono tutti lì, diciamo, già dal lavoro preliminare, nella dichiarazione finale che si è preparato, si sta cercando di ridurre al minimo, di buttare la palla avanti, con qualche risultato, perché ci sono appunto queste grandi commesse militari che serviranno a rafforzare comunque le difese del lato occidentale del mondo. Però insomma è un vertice difficilissimo. Consideriamo che nei vertici NATO in genere le dichiarazioni finali sono tra le 15 e le 20 cartelle, e qui siamo a una cartella scarsa, quindi questo anche ci dà la misura di quanto questo vertice nelle intenzioni dei non trampiani debba passare velocemente, per non ritrovarsi di nuovo in una bufera. Ma poi vedremo, perché non è detto appunto che non ci siano delle sorprese oggi.
2: Certo, non c'è dubbio. Come vedi, direttore, il futuro della NATO? Perché stiamo raccontando appunto degli americani che pretendono che l'Unione Europea diventi più autonoma, i paesi dell'Europa in generale diventino più autonomi, però non sembrano troppo disposti a voler lasciare la leadership di questa alleanza.
3: Ma io credo che noi non sappiamo fino in fondo qual è il disegno finale di

0: Trump, nel senso che è comprensibile, e questo era già cominciato con le amministrazioni precedenti, che gli Stati Uniti ci dicano dovete spendere di più, non possiamo spendere soltanto noi per difendere voi. Questo è un ragionamento che ci sta e che è fatto in un clima di dialogo, di valutazione e di confronto, avrebbe potuto portare a risultati. Queste scosse ripetute che da Trump, i suoi ammiccamenti con Putin, che sta mettendo sotto attacco l'Europa, ci fanno sorgere dei dubbi sulla reale intenzione di Trump di voler continuare questo progetto della NATO e addirittura indebolendolo, magari anche mantenere la guida in modo da poterle poi gestire lui come vuole. Questo è un grosso problema politico e strategico per noi, perché noi abbiamo la Russia alle porte, come tra l'altro ci dimostrano gli arresti di ieri, e se noi abbiamo poche armi, quelle che abbiamo sono gestite da una persona che preferisce dialogare con Putin piuttosto che con noi, capite bene che il problema è molto serio. E quindi non vorrei essere nei panni dei leader europei, che comunque stanno cercando di rafforzarsi reciprocamente, e credo che l'unica strada sia questa.
1: Leader europei, direttore, che restano compatti nell'aiutare Kiev, questo ha fatto la differenza, l'abbiamo ripetuto molte volte, rispetto a una resistenza ucraina che forse è andata oltre ogni pronostico anche di Putin, che questa offensiva l'ha scatenata. Allora restano convintamente a sostegno di Kiev poi nei fatti?
0: Beh sì, al momento per fortuna sì, hai ragione, nessuno di noi si immaginava questa capacità di resistenza. Probabilmente l'ossigeno che ha avuto prima dagli Stati Uniti con Biden e poi dall'Europa, importante, militare, gli ha consentito la riconversione industriale, la creazione di queste industrie di droni che stanno mettendo in grandissime difficoltà Mosca. Quindi l'Ucraina si sta difendendo da sola e sta difendendo anche tutto il resto dell'Europa. Ora, come sappiamo, ci sono delle elezioni alle porte in Francia, in Germania, in tanti paesi europei, e non sapremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni se la compattezza dell'Europa sarà la stessa. Certo che è un ragionamento che si lega a quello che facevamo prima, cioè la difesa dell'Europa naturalmente passa anche per un compattamento nei confronti di un paese comunque europeo, anche se non fa parte dell'Unione, che è stato attaccato direttamente da Mosca.
2: Grazie, grazie davvero al direttore dell'ASA Luigi Conto, buona giornata, buon lavoro come di consueto.
0: Grazie
2: a presto.
0: A voi. A presto. Grazie a voi, buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: RTL 102.5 8:53 minuti, allora il gran finale di oggi.
2: Ecco, faceva un po' tipo prendila così, non possiamo farne un dramma, una cosa del genere. Era lui?
5: Ma è riferimento ad un grande amore?
2: Immagino proprio di sì.
6: Vi ricordate che bei versi, conoscevi già, hai detto i problemi miei di nonna.
2: No, di donna. Lucio Battisti, no, prendila così.

0: possiamo farne.
1: È così, non possiamo farne un dramma. Prendila così. Alle 8:58 minuti stiamo andando verso la conclusione dell'edizione di oggi, mercoledì 8 luglio di Nonstop News.
2: Allora, grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti in puntata. Sono tanti: Fabrizio Albanese, Nicola Quaranta, esperti di diritto condominiale. Con loro vi abbiamo raccontato quella curiosa storia che ci ha portato fino a Bari. La ritrovate su RTL 102.5 Play. Grazie a Renato Cohen, inviato di Sky TG24 ad Ankara. E poi abbiamo chiacchierato con Gianni Murano, presidente di UNEM, con Guglielmo Bertolinelli, amministratore delegato di MAC S.P.A. Grazie ai nostri cronisti sportivi, ovviamente al direttore dell'ANSA, Luigi Conto.
3: E grazie in regia a Ricky Aristarco e a Più Ingegno a Milano, a Andy Ceccarelli a Roma, a Giovanni Perria, il corte guarda che salutano.
4: È bellissimo.
1: Dovresti dargli un secondo in più, però tempo di farli almeno vedere un attimo.
3: Bellissimo, grazie a Giovanni Perria in redazione, dicevamo. E allora domani con Giusy Legrenzi,
1: con Lucrezia Bernardo,
5: con Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
3: Grazie.
5: Buona giornata.
3: Ciao.
2: Ciao.
5: Anche ad Amato, in provincia di Catanzaro, pochissimi istanti alle 9. Buona giornata.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È mercoledì 8 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo subito dalla cronaca con una notizia che arriva da Roma, dove è stata arrestata e posta ai domiciliari Mario Adinolfi. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia è accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva, che prevede la raccolta di denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive. Avrebbe provocato un danno di circa 5 milioni di euro, contestata anche un'evasione fiscale da 400.000 euro. Nuovi raid americani in Iran in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, colpiti 80 obiettivi. La ritorsione della Repubblica Islamica non si è fatta attendere con gli attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Immediata la crescita del prezzo del petrolio, con un aumento di oltre il 2% nel giro di poche ore. Il riacutizzarsi delle tensioni in Medio Oriente nel pieno del vertice NATO di Ankara. Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente criticato gli alleati, accusandoli di non aver sostenuto Washington contro l'Iran. Poi le parole su Giorgia Meloni. Sentiamo allora il presidente americano.
8: Abbiamo avuto un buon rapporto, poi la situazione si è un po' incrinata perché lei si è rifiutata di aiutarci. Non ho esercitato forti pressioni su di lei, ma si è rifiutata di intervenire nello stretto di Hormuz e più semplicemente sull'Iran. Ha un po' rovinato il nostro rapporto, però mi piace, penso davvero che sia una brava persona, anche se credo che abbia commesso un errore.
7: I numeri della borsa: FTSE MIB in apertura meno 0,28%. Siamo al tennis con Wimbledon. Sentiamo Enzo Tamborra.
9: In semifinale dovrà alzare ancora il livello. Anche con il tedesco Struff, battuto comunque in 3-7, non è stato il miglior Sinner. Servirà qualcosa di più per andare oltre l'eterno Djokovic, che ieri, dopo una maratona di oltre 5 ore, ha incredibilmente domato il canadese Ojeda Lassim. Quello di domani sarà il 12° capitolo di una sfida generazionale. 6-5 precedenti in favore dell'azzurro. Aspettando il big match, oggi altri due italiani a caccia dell'approdo alla semifinale di Wimbledon andranno in scena uno dopo l'altro. Sul centrale Jasmine Paolini, che alle 14:30 entrerà in campo per la sfida contro l'Ucraina Kostyuk, mentre Flavio Cobolli a seguire se la vedrà con il britannico Ferri.
7: Meteo e traffico.
6: Previsioni del tempo.
10: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole e clima caldo sull'Italia, seppur il sole a tratti può essere offuscato da qualche velatura di passaggio, soprattutto sulle regioni settentrionali, in particolare al nord-est. Prima molto caldo, caldo torrido, con massimi anche oltre i 36-37 gradi sulla Val Padana, valori un po' più bassi al centro-sud, comunque sempre sopra le medie del periodo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
11: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Qui per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. A seguire nella stessa direzione tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima 5 km di coda per il traffico congestionato con tempi di percorrenza di 45 minuti. E sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, 20 minuti il tempo di percorrenza. E verso Brescia code a tratti segnalate tra Viale Certosa e Milano Est, anche in questo caso si impiegano circa 20 minuti. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code a tratti tra Arenzano ed il bivio per la 7 verso Genova. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: Con Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: tutti oggi, dai.
1: Dai, piacere, che già il periodo, signora mia, è quello che è, lasciamo stare.
2: Buongiorno Riccuzzo, le Pio e regia, buongiorno a Luca e soprattutto a Sara, Jay, Giulietta e Jay. Sei tornata ieri? Allora, ieri ci hai lasciato da soli, così, non lo so.
3: E mi hanno chiamato, dovevo andare ieri alle 9 al consolato. Saluto tutti al consolato americano, grazie mille di tutto.
4: Scusami, sei andata al consolato ieri mattina per lamentarti del risultato della partita?
1: No. L'ha chiamata Infantino, l'abbiamo detto ieri ufficialmente, è stato lui.
3: Neanche. Altro con chi deve parlare questi giorni.
4: Però, visto che ieri non sei arrivato, oggi faremo un intero programma sulla performance degli Stati

0: Stati Uniti con il Belgio.
1: Ah, sei serio?
2: No. Ormai è
1: vecchia. Guarda che tifavo Belgio, posso dirlo.
2: Perché
1: posso? Io ho sempre tifato gli Stati Uniti, ma l'altro ieri
3: ma
1: no.
3: Ma Belgio c'è.
1: No, no, no, non mi andava bene questa
2: la
1: cosa.
2: Polemica, sì, la polemica, la polemica che c'è stata.
1: No, no, vabbè, quando ci vuoi, ci vuoi.
3: Ecco. Bravo. Vabbè. Scusate, posso fare un saluto? Stamattina arriva in radio. Qua sotto il parcheggio, scendo dalla macchina, passa un signore che, se non ricordo male, si chiama Gabriele. Sente la voce, guarda il marchio RTL. Sì. Si gira e fa: "Uè, di Napoli lui, ma tu
2: sei Luca Viscardi?" No.
3: No, tu sei tu tu sei Mario Vai.
1: No, no. Giura, non ci credo.
3: No, hai due figli, no, Carocci. Vabbè, quindi alla fine l'ha azzeccata.
2: Sì, sì, sì. Hai controllato che non fosse un vigile che volesse farti la multa in realtà?
3: Da Napoli vengo apposta qua. Ah, forza Napoli.
1: Questo per dire che è popolare comunque.
3: No, per dire che mi hanno scambiato per Mario Vai, era quella.

0: Lola Young, per la gioia di tutti noi, in particolar modo DJ,
1: che ma che partita... cazzo è? È Forza Inghilterra!
0: Forza Inghilterra, partita... Beh, a proposito, ragazzi, signori, parliamo dei mondiali!
2: Dai.
0: Anche perché, voglio dire, ieri Leo Messi, la vista brutta, ha rischiato di...
3: Allora, ieri Egitto 2 e Argentina 0, arriva un messaggio di Giulia Laura Biatti che dice: oh, questi gliela mollano, pac, 3-2 per l'Argentina.
1: Ho capito, beh, ragazzi, comunque fino all'80esimo stavano vincendo loro, l'Argentina era spenta, spentissima.
3: Sì. Peccato, diciamo, che
1: poi
3: le partite...
1: ci ho pensato io a sollevare il morale, capito?
4: Non hai calcolato Messi.
3: Che brutta cosa,
1: beh,
3: che le partite...
1: Però ho sbagliato comunque un rigore. Quindi ieri diciamo che non girava proprio benissimo.
3: Però che brutta cosa che le partite durino 90 minuti, eh? Cioè dovevano chiudere all'80esimo.
4: Va bene, scusa, quindi chi stai tifando adesso? Sempre il Messico, per capire più o meno come funziona.
0: Messico,
4: se
0: uscita.
4: Esce.
1: No, allora, io ieri volevo cambiare tutto, volevo chiamare Emanuele, volevo chiedere se potevo rifare il pronostico e sì, mettere l'Egitto. Poi all'80esimo ho cambiato di nuovo idea. Ragazzi, io punto sempre sulla Francia perché quella mi rimane.
0: Perfetto, uscirà la Francia allora, signori, insegnatemelo.
4: Non c'era ancora uno in corso.
1: Ho la Francia, Jay.
4: Hai scelto Francia?
1: Sì, sì, sì.
4: Allora,
1: meno male che c'è Jay che mi difende.
4: Gesti apotropaici degli amici francesi che stanno seguendo la radio RTL 102.5.
0: Considerate che noi chiamiamo Giulia la veggente, quindi sappiate, amici francesi, che è fatto. Potete già andare a festeggiare.
3: Tra l'altro, stavamo pensando Francia-Marocco. No, immaginate, allora, se perde il Marocco succedono disastri, se vince il Marocco succedono disastri. Oggi i francesi saranno belli agitati.
4: Insomma, comunque è normale perché siamo all'8 di luglio. Quindi fra 11 giorni sapremo effettivamente chi vincerà i mondiali.
0: Ricordo che oggi c'è la pausa, quindi oggi non giocano i mondiali perché Maria De Filippi ha bloccato il mondiale. Ha detto: no, stasera c'è Temptation, mi blocchi.
1: Ah, ecco. No, scherziamo.
4: Prima di parlare di Temptation, suppongo che volete parlare di quello.
0: No, era per dire.
4: No, l'Inghilterra, a proposito, ha detto: se vince i mondiali ci sarà Liam Gallagher a cantare. Al finale.
5: Sì, sì, ha detto: è molto probabile che io vada a cantare se dovesse vincere.
4: Ma vabbè, almeno una nota positiva, diciamo, no? Almeno ci becchiamo Liam Gallagher alla finale della World Cup. Niente male.

0: Alanis Morissette, 9:22, mercoledì 8 luglio. Allora, insomma, l'abbiamo detto, siamo arrivati ormai ai quarti di finale, non oggi, da domani. Uh-huh. Volevo solo ricordarvi le partite che seguiremo certo. anche in diretta certo. qui su RTL. Sì. C'è Francia-Marocco, imperdibile.
1: Forza Francia.
2: Vabbè.
1: Così l'ho buttata lì certo.
3: la messa
1: male.
3: È nella sua classifica, è la vincitrice dei mondiali per forza.
2: Dai, poi... amici francesi, trovatevi qualcosa da fare il 19 di luglio perché non sarete in finale.
0: Grazie. Quindi, poi... domani alle 22 Francia-Marocco, poi il giorno seguente Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e infine Argentina-Svizzera, purtroppo però è l'unica che fanno alle 3 di notte.
1: Scusate, Norvegia-Inghilterra è sabato, giusto?
0: Sì, alle 23.
1: Sì, sì, 23. Sì, sì, sì. Avete sentito? C'è tutta la squadra della Norvegia, si è ammalata anche al hanno la come si chiama sindrome di Montezuma
2: sì no. Che caga
1: no no, no. No, no però anch'io temevo quelle, in realtà hanno corretto le ultime agenzie, dicono che sì. si tratti di un virus tosse e respiro affannoso,
4: è vero.
1: Quindi all'inizio si era pensato che fosse
2: che per un calciatore cosa vuoi che sia non riuscire a respirare,
1: figurati, in effetti certo. No, però era più probabile che fosse un problema intestinale perché vi ricordate, no, ti ricordi che si sono portati centinaia di chili di pesce di formaggio dalla Norvegia.
4: Mia.
1: Quindi sì, ho detto sì, magari col caldo non sono andati a
4: male. Che quando vai in Messico si sa devi portare la tua acqua, non puoi bere l'acqua certo. in Messico, non puoi, quindi magari non ho preso questo bug lì.
1: Boh, no, però
4: quindi adesso cosa si fa? Scusatemi, devono giocare lo stesso.
1: No, no.
0: Quelli stanno al bar. Chi è?
4: No, andare in campo.
1: Ma ti ho detto che c'hanno la tosse.
0: Ma secondo me scusami, per imbarazzo.
4: Sì, esatto,
0: ma
4: sai cosa? Quando hai queste cose qui non lo dici mai.
2: Ma secondo te quando c'è l'hydration break possono dire torno subito sì.
1: Comunque scusa, allora quando ci sono virus intestinali non si dovrebbe dire, perché Viscardi quando è stato male invece ce l'ha raccontato
4: anche... e anche più volte nei dettagli soprattutto
2: a proposito volevo raccontare
1: No. Comunque insomma al momento leggo secondo il commissario tecnico si tratta solo di una stanchezza passeggera, quindi
0: una stanchezza passeggera, così l'ha detto, si tratta di una stanchezza passeggera.
1: Passeggera. Speriamo più che altro che non abbiano problemi insieme di tosse e se no se tossiscono e poi è un casino.
4: Una partita è veramente di
0: No.
4: È di

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà.
10: La Piadineria.
9: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Forza 9.34 e viva la musica di RTL 102.5. Buongiorno e buona mattinata. Beh, insomma, i mondiali, dei mondiali ne abbiamo parlato.
1: Sì.
0: E prima stavo dicendo, no, questa sera comunque, signori, c'è l'appuntamento di Temptation Island che ha bloccato i mondiali.
1: Chi è?
0: Chi è? Vai, tutti, tutti con le cornazze. Vai.
1: Allora, scusate, per quelli che come Viscardi non sì. sanno perché non guardano Temptation, sanno, questa è praticamente la colonna sonora.
2: La colonna sonora, quindi hanno rovinato anche la canzone. Cioè c'era una canzone meravigliosa di Eminem con Rihanna.
1: Ancora questa stagione è così?
3: Sì,
1: sì, sì. Okay. Sì. Okay. Però scusa, c'è cioè, già una colonna sonora che dice io amo il modo in cui tu mi menti,
0: sì.
1: cioè già dichiara il tema principale
3: certo.
1: di Temptation.
3: Diciamo di che cosa parlerà poi il programma.
1: Esattamente. Allora, però, attenzione.
2: Quanti
1: perché...
2: sono gli spettatori di Temptation
1: Quanti
2: Island?
1: Sono, tantissimi.
0: Guardate, lo share della scorsa settimana quasi il 30%.
2: Ok, 28. Quanti
0: quindi
2: sono in totale?
0: 3 milioni.
2: 3 milioni, credo. Ok. Mm. Ci sono 57 milioni di italiani disinteressati. 57 milioni di italiani.
0: Sei falso. Dai, fai parlare Sara.
1: Allora,
0: grazie.
1: In questi milioni disinteressati, in realtà non tanto, ha ragione Emanuele. Scusa, abbassa sta base. Neghia, neghia. Perché c'è un prof, aspetta che l'argomento è serio, c'è un prof, un signore che si chiama Enrico Galiano, che è anche docente e scrittore, che ha detto, scusate, ma perché non facciamo guardare Temptation Island ai ragazzi a scuola?
0: A scuola,
1: però,
0: certo.
2: Puoi mettere, sì, piuttosto che Seneca.
1: No, no, però lui fa un ragionamento, cioè dice, dovremmo farla vedere, far vedere il programma per insegnare ai ragazzi tutto quello che non va fatto nella vita.
0: Giusto,
1: cioè,
0: hai ragione.
2: Questo è uno dei metodi proprio peggiori, cioè, educativi che si possono immaginare,
3: cioè,
2: nella vita.
3: Tu devi imparare dai maestri come devi essere trattato in famiglia.
1: No, no, qui è quello è il cattivo esempio. Lui dice quello è il cattivo esempio, non da replicare.
3: Ma
1: lo dovremmo far
3: sono
1: vedere.
3: È in famiglia che ti insegna come vivere.
4: In teoria, Jane,
1: sì, siete
4: teoria,
1: troppo
4: sì.
1: seri, troppo seri. RTL 102.5.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Alors, rien ne va plus. Mexès, Porsche. Queste sono le uniche parole che ricordo in francese.
1: Sì. Non ricordo quali in sono le uniche parole?
0: Mexès, Porsche.
1: Mexès.
2: Ma qua è Porsche.
1: Della
2: Roma.
1: Ma Porsche è tedesco.
2: Ma qua è Porsche.
0: E rien ne va plus.
2: Beh, è austriaco Porsche.
1: Sì. Vabbè. Comunque, Giselle, novità, l'abbiamo appena sentita su RTL 102.5. Cose importanti da segnalare. Giorgia è pronta a tornare dal vivo dal 17 settembre con G, Last Call. 5 imperdibili eventi a Jesolo, alla Reggia di Caserta, a Roma, all'Arena di Verona e lo show speciale di chiusura all'Unipol Dome di Milano. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it per Giorgia. Molto bene, una precisazione da fare sul prof che dice facciamo vedere Temptation Island a scuola ai ragazzi, lui aggiunge servono proposte educative valide. Quindi come provocazione ha detto facciamo vedere Temptation per dire agli studenti tutto quello che non dovrebbero fare in amore. Ok, è una linea educativa.
3: Cioè, diciamo, devo imparare dal mio prof di matematica. Cosa.
4: L'unica cosa che mi preoccupa è l'italiano, perché sai che a Temptation l'italiano è un attimo così in difficoltà,
1: anche
4: infatti devono trascrivere, vedi che ci sono le...
1: Vabbè, ma quello succede anche ascoltando la famiglia giù al nord.
4: No, cioè, infatti per quello, vedi Luca, anche noi siamo il cattivo esempio da non seguire.
1: Sì. Ma invece scusate, a proposito di educazione, cioè... cose che i genitori vi dicevano questo è assolutamente vietato, no? Cioè delle regole un po' strane.
2: Dai, quale divieto che vi pesava un po' avevate nella vostra vita di tutti i giorni? Manu?
0: Sto pensando, non andare con cattive compagnie, poi Luca in realtà invece.
1: 378-378-1025. Sì.
5: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu, Lombardia. Qui puoi!
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto!
14: Piacere, Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: insieme.
1: Esatto.
0: Pure sbagliato.
1: Finisce così poi. Vabbè, Noemi Calbrave, canzone di qualche estate fa, riascoltata con piacere su RTL 102.5.
0: Bene, sono arrivati un po' di regole, un po' di divieti praticamente dei nostri genitori al 378-378-1025. Il grande classico che ritorna è quello di non fare tardi la sera. Quindi, per esempio, Massimo dice: vietato andare al cinema la sera e rientrare dopo le 23. Io per anni l'ho già raccontata, forse, quando già lavoravo in radio e facevo le serate nei locali, quando facevo serata tornavo alle 5, alle 6 perché lavoravo, altrimenti finché ho vissuto a casa dei miei, quindi avanti con gli anni, io massimo a mezzanotte dovevo stare a casa.
2: Ah, però.
3: Vabbè, entravi e poi scappavi dalla finestra.
0: No, abitavamo in un attico, quindi non era.
3: Ti buttavi giù dalla finestra? No.
2: Il divieto che mi dava più fastidio era quello che mi ha detto mia mamma, cioè non ti lavare i denti che ti si toglie lo smalto.
3: Bella. Se l'incubo delle mamme è proprio i denti, che ti ripetono 40 volte al giorno, lavati i denti.
0: Speriamo che andasse contro le regole della mamma, perché altrimenti chissà.
1: Poi c'erano dei divieti anni 90 che vi segnalo. Sì. Allora, non guardare la TV da vicino che diventi cieco.
0: È vero, è vero.
3: Troppo tardi.
1: Ormai tutti miopi. Non bere l'acqua fredda dal frigo.
3: Sì. Bevi piano anche. Sì,
0: però questa era molto giusta, se devo dire la verità.
1: Ah, la vedi?
0: Sì.
1: Poi non fare il bagno prima di 3-4 ore. Ma anche oggi.
0: Cioè, giorni di digiuno al mare per evitare di... Sì, perché sennò non si entrava.
2: Giacomo da Cremona diceva invece: mia mamma non voleva che guardassi film sconci che guardava mio papà con Edwige Fenech. Perché invece... papà sì e lui no.
0: Sì, scusa Emanuele, ce l'hai negli anni 80 il divieto di guardare Colpo Grosso? No,
1: quello anzi era un premio, era un tromettitore. Poi gli ultimi due vi segnalo: non riavvolgere le videocassette con la penna che spacchi il nastro. Questo è un po' veramente anni 80-90, ma funzionava. Sì. E infine mi fa sorridere: non sudare, perché l'origine possibile di ogni male, secondo le mamme, è il sudore. Non devi sudare, vieni qua.
0: È vero, quindi, disperati.
3: Non ho mai sentito questo.
0: Sì, disperati a correre come i pazzi. Sì. E poi: ma stai sudando, non
1: sudare. Fermo.

0: Botta di vita con i Muse in chiusura della prima ora della famiglia e con qualche vostro vocale. Ricky, se vuoi vai.
1: Buongiorno famiglia.
2: Buongiorno.
1: I miei genitori da piccolino mi hanno sempre proibito di mettermi le dita nel naso.
0: Beh, certo.
1: Ma non è servito a niente.
2: No! Che la minaccia era ti verranno due narici. Ma così.
3: Sì, da cavallo ci scrive qualcuno.
2: Mi sembra una cosa, posso dirlo, da uomo. Le dita nel naso. Le,
0: dici, le bambine non lo fanno.
2: Anche io l'ho visto da qualche parte.
3: Sì, allora, io non alla so fermata se... dove ci sono i semafori, raga, è così.
4: Però non
3: sì,
4: è che sì, se possiamo chiedere le dita nel naso sono da uomo o da donna, perché insomma ormai il gender gap è annullato.
2: La vedo così.
3: Sto già prendendo il Plasil, io ve lo dico.
5: Buongiorno LTL, Luigi D'Avasto. Beh, anche un classico dei genitori: non farti male che se torni a casa prendi le altre.
0: Sì, è vero.
5: Cioè, era proprio il top da bambini, capirai.
4: Io mi sono fatto male, tu mi dai le botte, dai. Sì, telefono azzurro.
2: Era così, è un po' il tempo era così.
3: Un po' terrorismo, se devo dire la verità, eh.
2: Anche a Cermenate, provincia di Como, sono le 10.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È mercoledì 8 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito la cronaca ci porta a Roma, dove è stato arrestato e posto ai domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Ci racconta i dettagli di questa vicenda Valentina Iannicelli.
8: Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è accusato di truffa ed evasione fiscale. Secondo i magistrati, facendo leva sull'affidabilità della sua immagine, avrebbe convinto soggetti a versargli considerevoli somme di denaro, anche superiori a 100.000 euro, per partecipare a un betting group denominato Scommessa Collettiva, un sistema di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati a scommesse su eventi sportivi. Secondo le denunce, proventi mai ottenuti o ottenuti solo in parte. Dalla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie sui conti correnti dell'indagato è stata accertata la raccolta di oltre 4,7 milioni di euro, ma gran parte di questi sarebbe stata destinata a diversi utilizzi, dice la Guardia di Finanza, tra cui spese per l'acquisto di beni di lusso, quali orologi, lingotti, monete straniere, quadri, imbarcazioni e pagamenti per l'effettuazione di viaggi. Un giro d'affari che avrebbe provocato un'evasione fiscale di 400.000 euro.
7: E nuova giornata di lavoro al vertice NATO ad Ankara. A margine questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un faccia a faccia con il leader ucraino Zelensky. Nel corso del colloquio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. E questo mentre non si placano gli attacchi russi su Kiev. Da Mosca lanciati droni e missili balistici, ne mirino anche Kharkiv e altre città, almeno 4 i morti registrati. Le forze ucraine hanno risposto con un attacco contro una raffineria in territorio russo. E siamo ai numeri della Borsa di Milano, quest'oggi con noi Stefano Ungarelli. Buongiorno a te.
9: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina aperture negative dei mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB meno 0,50. Negativo anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,94. I migliori del listino di oggi sono Eni, più 2,63, Saipem, più 2,40 e Telecom, più 0,29. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Fineco, meno 1,58 e Banca Mediolanum, meno 1,20. In aumento di 2 punti sia lo spread BTP Bund, ora 79, che il prezzo del petrolio, ora 75 dollari. Al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
7: Grazie, non c'è altro per il momento. Ora arrivano tutte le informazioni sul traffico con Autostrade per l'Italia.
6: Via Radio.
10: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, in apertura le notizie che ci arrivano dalla 1 Milano-Napoli. Qui tra Terre di Canossa Campeggine ed il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna ci sono 5 km di coda in aumento per un tamponamento fra 4 autovetture. Il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sull'autosole, qui per il traffico intenso segnaliamo code tra Firenze e Imprunete ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. E sulla A4 Milano-Brescia code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Eccoci, buongiorno, ancora c'è la famiglia, buon mercoledì 8 luglio, ciao Riccuzzolo e ciao Pio in regia, buongiorno sempre a Luca, Sara, Jay, Giulietta, c'è un compleanno secondo me da
2: segnalare. Sì, è il compleanno del mio papà,
4: allora un abbraccio.
3: Sì. Un uomo, pensate, che ha resistito tutti questi anni, 26 con
2: anni
3: una figlia.
2: Con questa soggetta qui, quindi gli mandiamo un grande bacio.
4: Peraltro prima ci ha scritto Linda dicendo che compie gli anni, grandissima annata la tua Linda, auguri.
3: Certo, c'è la tua età,
2: scusate.
3: Vero?
4: Chi è?
12: No, buongiorno a tutti. La sigla. Un must degli anni 80-90 a casa mia era no. Qualsiasi cosa io chiedessi da adolescente era no.
4: No.
12: Ma perché? Perché no?
3: Ecco.
12: Oppure chiedi a tuo padre.
2: No.
12: È mio padre.
2: No.
12: Chiedi a tua madre.
2: Certo.
12: Chiedevo a mia madre, la risposta era no.
3: Sì.
12: Un bacio a tutti.
3: Qui bisogna diventare bravi a fare la domanda, cioè devi porle in un modo tale.

0: Pink su RTL 105, canzone super gonfia con il bacio. Chi è Jay?
1: Blommia, sì. Che
2: mi è venuto il brividino anche a me.
1: Sì, sì, sì.
0: Guarda.
1: Quando ti fanno quel bacio vicino, sì, all'orecchio, anche
2: mamma mia.
0: Sì. Va bene, sì, sul collo, sul lobo dell'orecchio.
1: Basta, mamma mia.
3: Basta, per
1: vocali.
4: Buongiorno RTL, anche mia. Noi ragazzi degli anni 80-90, il no era a prescindere, e no e basta, e non si poteva discutere, non come adesso che il no è un optional. Buona però, giornata a tutti.
3: Però c'era una ragione se il no era no, e ce lo spiegano tra poco. Senti.
5: Buongiorno, a me negli anni 80 non è che dicevano di no, si incavolavano solo perché glielo chiedevo qualunque cosa, perché la risposta era: te non ti dovevi provare neanche a chiederlo, perché sapevi benissimo che la risposta era no, e questo era il modo con cui ti ripagavano.
2: Sì, comunque, ciao. Però qualcuno non solo negli anni 80,
1: qualcuno diceva: se non chiedi, non ottieni.
0: Giusto,
3: certo.
2: Chiedi, ma non ai genitori, dato. Jay.
0: L'imprenditrice Jennifer, 8 anni. Come on, daddy, give me a new car.
1: Vabbè. Infatti, il senso è comunque provarci, no? Beh, anche
0: house,
1: quella è una scuola di vita nella vita.
0: No, a New York, ma Manhattan,
2: ma sì, allora, mi portava a scuola, liceo, ero l'unica.
1: Altri divieti che vi sblocchiamo, che arrivavano dai genitori. Vai. Per esempio, quello legato alle chewing gum. Al chewing gum. Cioè, non lo masticare, perché se lo dovessi ingoiare ti rimane nello stomaco per sette
3: per
1: anni.
3: Sempre.
1: Sì, sì.
2: E quanto?
1: Sette anni.
2: Allora io ce l'ho ancora dentro.
3: È per quello che la nostra collega li appiccica ovunque.
1: Mannaggia. Poi bellissimo, non fare le smorfie, perché potresti rimanere bloccato. Sai quelle cose? Quando fai la faccia, che magari ti si blocca la mascella.
2: Sai cosa mi dicevano? Sì. Quando incrociavi gli occhi, se qualcuno ti spaventava,
1: brava,
2: rimanevi con gli occhi incrociati.
1: Brava.
2: Io non l'ho mai fatto perché ci manca solo quello.
1: Esatto, io una cosa che ancora ho e che mi diceva mia mamma, me lo vietava: non lasciare la spina attaccata di qualcosa, della radio eccetera, perché potrebbe bruciare e saltare tutto. Certo. Ancora lo faccio, che
2: positività.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mercoledì 8 luglio, questa è RTL 102.5, tra Roma e Milano ci siamo noi della famiglia e ci siete voi con i vocali di chi è.
1: Ragazzi, famiglia, buongiorno. Mi raccomando, non parlate troppo perché altrimenti vi si accorcia la lingua, eh.
2: Ah, pure questa.
0: Diceva pure questa.
3: Sì, sì, ci proverò questo, mi piace.
2: Lo dirò al mio capo.
3: Una cosa che mi diceva mia mamma tantissimo, Giulia. Non mangiare troppo zucchero, lo zucchero quello, a volte sai, aprivi il barattolo quando non c'erano cose dolci in casa e mangiavi lo zucchero proprio così a cucchiaiate. No, perché ti vengono i vermi, mi diceva mia mamma. Ricordate?
0: Soprattutto perché tu c'era mangiavi il dentista.
2: Ma infatti non ho mai
3: zucchero a cucchiaiate,
1: sì,
3: Sara.
1: Sì, sì,
3: ma
1: sì,
3: veramente.
1: Sì.
0: Vabbè, si spiegano molte cose. Allora, sentiamo un attimo.
3: Ma si faceva,
4: Ciao famiglia. Sì. Io e mia figlia, quando gli dicevo no, mi chiedeva ma perché no? E allora io gli dicevo sempre: scusa, ma se ti dico sì, perché non mi chiedi perché sì? Sì. Quindi, per lo stesso motivo che non mi chiedi il perché sì, non mi devi chiedere il perché no.
0: Perché no?
2: Ciao, però ciao. Il perché no mette in difficoltà, quindi brava la bimba, furba.
3: Sì, sì, in realtà posso dire che fatica essere genitori, ma anche essere figli, non è che sia facilissimo, perché è proprio tutto un lavoro di psicologia.
2: Sì.
3: Vabbè, ve la butto già lì, vi anticipo una delle giornate di oggi.
0: Perché ha a che fare. Grazie di questo regalo, Sara. Grazie.
3: Sono buona, vero? No, perché ha a che fare con quello che stiamo raccontando. Cioè, oggi è la giornata internazionale per tornare bambini.
2: Oh. Quindi oggi possiamo fare delle richieste indecenti.
0: Vabbè, il gioco del dottore, Luca!
1: Chissà se un giorno smetterò di esserlo, più che altro.
3: Chiamatemi Benjamin Button.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
9: E tu ce l'hai?
8: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Yuhu! C'è nessuno!
14: Yeah! Uno c'è!
13: Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: la tossite pure al microfono, no, se volete.
1: Ridendo. Prego.
0: Dai, starnutite.
1: No,
0: dai,
1: stavo ridendo per una cosa che ha detto Viscardi sulla social TV.
2: Meglio non ripetere.
1: No, no, non la ripetiamo. Perché però, cioè, è una risata isterica la mia, attenzione.
0: Ah, okay. Però possiamo dire il nome della radio, Jay.
1: Sì. RTL 125, con zeccato,
2: però come gliel'hai chiesto era
1: trabicchecca, come si chiama?
2: Trabocchetto.
3: Allora, abbiamo detto che oggi è la giornata per tornare bambini,
1: sì, vedete.
3: Da quello che sentite qui dentro nessuno mai è cresciuto,
2: 6 anni a testa, okay.
1: Sì, sì, oggi anche però attenzione, la giornata del Mar Mediterraneo. Nostro meraviglioso mare.
2: Sonori proprio.
1: No, allora in realtà ovviamente.
0: Ah, io mi sdraio qua nello studio, guarda.
1: Sì, allora, omaggiamo il Mar Mediterraneo, che è un mare da preservare, questo è l'obiettivo, ma non fare così.
0: No, perché quando arriva quell'arietta giusta,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che adesso poi gli ascoltatori hanno 47 gradi con le cosce appiccicate alle mentre guidano. Ti rilassa,
1: certo.
2: Un po' troppo, io mi sto addormentando.
3: No, ma in effetti le scarpe anche.
1: Sì, tutto. Ma leviamoci tutto. Ma sì, ma che ti frega. Allora, bravo, e tieni l'acqua sotto.
2: Vabbè, ma quindi.
1: Perché il mare, no, per dire, promuovendo il Mar Mediterraneo,
3: sì,
1: il mare produce un effetto, l'acqua in generale, l'acqua del mare, un effetto che si chiama Blue Mind. Cioè praticamente questo effetto che noi vi stiamo regalando dalla radio RTL 125,
2: gratis,
1: brava, produce un naturale antistress. Okay?
3: Ah, okay.
1: Quindi le onde addirittura si allineano con le onde cerebrali e questo produce uno stato di relax e di sonno profondo.
3: Ho sentito dire antistress.
2: bravo Ricky. No,
3: se vi è una magia su questa pianeta,
0: sì,
3: è contenuta nell'acqua. E attenzione, noi stessi siamo fatti d'acqua. Gli esseri umani sono il modo che l'acqua ha trovato per andarsene in giro per il mondo anche lontano dai fiumi.
1: Sì, secondo me in tanti casi molte persone sono fatte solo di acqua.
2: Ricordatevi di berne un litro al giorno.
0: Solo un litro, Jay.
1: Sì. Ma no, ci regali un altro po' di onde, veloci, prima. No, finito. Ma no, dopo. Passero.
2: Vabbè, allora.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, 10:41 minuti, mercoledì 8 luglio, c'è la famiglia, devo dire che siamo tutti molto sul pezzo, sulla diretta, tranne Giulia che guarda le case, non sa perché, ma sono due ore che sogna di comprare
2: mille case.
1: Perché
2: Sara ha detto che il mare, le onde del mare, il suono delle onde del mare faccia bene, no?
3: Sì, fa molto bene, è un antistress naturale, addirittura però, ti risolve delle cose nella vita.
4: Scusate,
3: però.
4: Unite i puntini, adesso siete tutti adulti, unite i puntini. Svariate volte Giulia ha fatto accenno al matrimonio in questi giorni. Adesso guarda case, mettete insieme i puntini.
2: Speriamo che il povero Cristo del mio fidanzato non ci stia ascoltando, perché sennò veramente. No, comunque in realtà cercavo una casa sul mare proprio per questo motivo, Sara, perché tu mi hai dato un assist e quindi io ne stavo approfittando.
3: Sul mar Mediterraneo, visto che oggi è la giornata del mar Mediterraneo.
5: Sì. Beh, fa lo stesso rumore anche l'oceano Pacifico, sai.
4: Beh, comodo, no? Costa poco. Comodo andare a casa all'oceano Pacifico.
2: Sara, come ribatti?
3: Ribatto va bene, Jay. Se me la paghi tu la casa sull'oceano Pacifico va benissimo.
5: Il Mediterraneo è più bello, perché quel Pacifico è tutto nero.
4: Guarda, però non la prenderei come seconda casa, cioè la prenderei come casa fissa. Tutti i giorni fai oceano Pacifico,
2: certo.
4: Milano.
2: Bologna Monzese.
4: Dicevi, Manu, scusami.
1: E poi segnalo che c'è il problema della temperatura. L'oceano è un po' più freddo. Ora tu lo sai, Jay, noi maschietti, no? Abbiamo, vorremmo mantenere. No.
3: Vabbè, ma tanto, cioè, nel senso, quando c'è poca materia prima, non è
1: no,
3: che.
1: No, tua sorella c'ha poca materia prima. In generale. Fatemi che poi mi nervosisco. No. Dico, noi preferiamo il Mediterraneo che la temperatura. Che quando entra.
3: Non si nota la differenza.
2: Ma ti compro il costume imbottito, Manu.
1: Ma non è! Ma di cosa parlate? Sono in generale!
3: Sempre meno per meno e meno, eh!

0: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!

0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
1: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: I pinguini, tattici nucleari, pochi minuti alle 11, esattamente le 10:52, questa RTL 102.5. Non so se ve ne siete accorti, ma è arrivata la terza ondata di calore. Mamma mia, fa caldo.
1: Giuralo. Siamo accorti, sì.
0: Fa
1: sì.
0: La caldazza.
1: Oggi poi in assoluto pare che sia la giornata in cui pam, schizza, ecco, sulla temperatura.
2: Ci sono degli effetti collaterali, no? A temperature di questo genere si leggono delle storie che sembrano addirittura incredibili.
1: Sì, ah. Sì, beh, poi i titoli sono fantastici, I titolisti veramente bollenti spiriti. Questo è Ulla. Per questa notizia. Livorno, il marito non vuole avere rapporti, la moglie chiama la polizia.
2: Beh.
3: Cioè. Pronto? Allora, c'è questa storia. No. Mio marito non vuole più fare lavoro.
4: Però scusate, rompete sempre le scatole. È una volta che siamo noi in questo
2: però
4: caso.
2: Però io immagino il poliziotto dall'altra parte che ha detto: signora, che vuole che venga io? Cioè,
3: no. Ma c'è qualcosa di più, non è possibile.
1: Ma allora, io non ho neanche voluto aprirlo l'articolo, ve lo dico, perché non mi voglio fare i fatti degli
3: però,
1: altri.
3: Quando eravamo giovani era più focoso. Sì. Adesso guarda.
4: Ma allora, per il caldo
1: no,
4: questo
1: qui
4: sarà.
1: Il tema sarà per il caldo, ma secondo me qui il tema diventa: se tu non vuoi,
5: è sì, perché c'è qualcun altro.
4: Perché lo perché vuoi da qualcun altro.
2: Ma secondo me se non vuoi è perché non c'hai il condizionatore adesso. Dai. Però voi immaginate che quali tipi di richieste arrivano ai centralini della polizia, dei vigili urbani.
1: Vabbè, qualcuno fra noi ce l'ha, amici, no? Ce l'ha un amico poliziotto, carabiniere, no, che qualcosa. No?
4: Tutto male, è... serve sempre. No.
1: Allora, cioè. Poliziotto.
0: No, perché io non ho amici. Beh, cioè, quello
1: no,
0: è il
1: non
0: problema.
1: È vero. Poliziotto, carabiniere e poi c'è brava medici,
0: dentista,
1: infermieri che ti raccontano, no? Ti raccontano le storie, no? Di persone che arrivano al pronto soccorso.

0: corso, insomma.
1: Quelle da pronto soccorso degli amici medici, in effetti. Il bello è che il 90% non si possono raccontare. Purtroppo.
2: Ma perché vi piacciono queste storie? Voi non siete strani voi comunque.
3: In retroscena.
2: Ma del pronto soccorso?
0: Emanuele,
3: però. Guarda gli infermieri.
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì.
3: Bollenti spiriti.
2: Siete strani, eh.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: No,
3: in che senso? Adesso non sai cosa dire.
2: No,
3: eh?
2: Perché? No, perché comunque ci sono delle storie un po' così che arrivano dal pronto soccorso. Va bene, ma non è questo il tema. Io vorrei finire la diretta con serenità oggi.
0: No, bravo, bravo, esatto. Insomma, allora mettiamola così. Siccome appunto c'è l'ennesima ondata di caldo, stiamo sereni. Cioè, voi ascoltate RTL 102.5, vi sentite un po' di musica, siete più sereni, più tranquilli. Se avete il mare vicino, meglio ancora, così non ci incavoliamo.
1: Ombra dentro casa e magari un po' di Toto, quelli di Giorgi Poggi.

0: Vai, repeat. E poi basta, sì. E poi ci andiamo.
1: Fine.
0: Dobbiamo andare. Vabbè, Super Millennium, Jay voleva dire una cosa, non mi ricordo.
1: No, non so se avete visto a proposito di Giorgina. Giorgina Rodriguez si vedeva lei a consolare, come si chiama?
2: Ronaldo.
1: Non mi ricordo
2: Ronaldo.
1: Come volevo dire. Ronaldo, il marito.
3: Sì. Ma perché questi giocatori piagnoni, l'altro giorno piangeva Ronaldo, ieri piangeva Messi,
4: no,
3: tutti che piangono.
4: Non mi toccare Messi, possiamo parlare di Ronaldo e Messi?
2: Questo
4: no,
2: perché il Portogallo è uscito, no?
1: C'era Ronaldo mondiali. In macchina che era in lacrime tantissimo e lei che lo coccolava.
3: Oh. Ma sì. Ma poi scusa, la moglie. Ronaldo piange perché esce, ma Messi perché piange se vince? Scusa.
4: Perché ha rischiato ieri parecchio.
2: E Viscardi sei arido.
1: Ma poi scusa, era l'ultimo mondiale per Ronaldo, no?
4: Sì. Certo, sì, lo
2: va
4: è,
2: bene.
4: Lo è.
2: Allora domani vi promettiamo che faremo piangere Luca Viscardi.
4: Sì,
2: quindi
3: è facilissimo. È facilissimo, capita anche durante le pubblicità. Quindi
2: basta leggere il conto corrente. Grazie, esatto. Ricky, grazie Pio.
0: Ciao, a domani.
1: Family.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: E anche a Gremiasco, provincia di Alessandria, sono le 11.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 8 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Nuova giornata di lavoro al vertice NATO di Ankara. Poco fa, in un incontro con il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, Donald Trump è tornata ad attaccare gli alleati. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
7: Flusso di coscienza trumpiano sul palco del vertice NATO. Il presidente americano, durante il punto stampa del secondo giorno con il segretario generale dell'alleanza, ha sparato bordate trasversali, nonostante il tentativo di Rutte di allisciare il tycoon proponendogli i numeri degli investimenti militari in Europa. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato che è finito il cessate il fuoco in Iran, ma ha anche detto che i colloqui potranno continuare. Ha definito i capi del paese medio orientale malati e bugiardi, ma allo stesso tempo ha sostanzialmente avallato la prosecuzione della mediazione con i suoi inviati Witkoff e Kushner, anche se poi alla fine sarà lui a decidere. Come è lui quello che ha mediato tra gli amici e grandi leader Netanyahu, premier israeliano Erdogan, presidente turco? Non si piacciono, ma grazie a me vanno d'accordo. Con la Cina rapporti possibili, anche grazie agli incontri con il presidente Xi. Ha ribadito di essere il più seguito su TikTok, anche se è un fatto che è stato smentito. Poi, ovviamente, ha contestato tutti i leader dell'alleanza transatlantica, in primis la Spagna, un pessimo partner con il quale interromperemo i rapporti commerciali. Pessimi, Italia e Gran Bretagna non hanno aiutato in Iran. Infine la Groenlandia, che deve diventare degli USA perché a noi serve, alla Danimarca no, ha detto il capo americano, arrabbiato perché la NATO lo tratta male.
6: 7 persone sono state arrestate dalla polizia di Catania nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online, indagate complessivamente 30 persone. I numeri della borsa di Milano, FTSE MIB -1,65. Siamo allo sport, il tennis con il torneo di Wimbledon. Enzo Tambor.
8: Ancora Sinner Djokovic, dopo il successo del numero uno del mondo in 3 set sul tedesco Struff, è quello del veterano serbo dopo un'autentica maratona contro il canadese Gerasim. A Wimbledon domani si ripeterà la semifinale dello scorso anno vinta dall'azzurro, che in precedenza sull'erba londinese aveva perso 2 volte su 2 con il campione serbo. Sarà il 12° capitolo di una sfida che vede Sinner in vantaggio 6-5 su Djokovic, che però si è tolto lo sfizio di eliminarlo dall'ultima edizione degli Australian Open. Oggi intanto il centrale di Wimbledon sarà tutto italiano. Per i quarti di finale del torneo maschile Flavio Cobolli sfiderà il britannico Ferri, mentre tra le donne Jasmine Paolini cercherà l'accesso in semifinale opposta all'Ucraina Kostyuk.
6: Viabilità.
5: Via Radio.
9: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna troviamo 5 km di coda per lo sbandamento di un'auto. Il traffico transita su 2 corsie. In alternativa si consiglia di uscire ad Imola e di rientrare a Castel San Pietro dopo aver percorso la via Emilia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di mezz'ora. Andiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Trezzo e Dalmine verso Brescia ci sono 4 km di coda per un incidente. Qui in alternativa consigliamo di uscire a Capriate e di rientrare a Dalmine. Vi ricordiamo infine di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, a più tardi.
6: Grazie, non c'è altro. A più tardi e buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.

0: perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Signore e signori, buongiorno. Inizia Viva l'Italia ed è qui con noi Jessica Brugali. Buongiorno,
4: buongiorno. Ma buongiorno a tutti. Buon mercoledì 8 luglio a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno a te, Angelo Beguini. Buongiorno.
3: Buongiorno, luglio, col bene che ti voglio. No, avevo detto che l'avremmo fatto solo i primi due o tre
4: giorni. Adesso dobbiamo finire tutto luglio.
3: No, tutto luglio così.
4: Tutto luglio così,
3: va bene. Va bene, va bene,
4: va bene. Come va? Come stai? Caldo?
3: Beh, bene, caldo, il giusto.
4: Neanche troppo. No, dai.
3: Normale. Per essere l'8 di luglio, direi tutto normale. Buongiorno e buon lavoro a Ricky e Pio, grazie per essere
4: buongiorno
3: con noi anche
4: ragazzi,
3: stamattina.
4: Buongiorno.
3: Intanto, grazie alla nostra Jessica, ho scoperto che qualcuno tra noi,
4: sì,
3: soprattutto chi pratica molto i social, soffre,
4: sì,
3: di una cosa che si chiama natro.
4: Aspetta, perché non me lo ricordo.
3: Natrofobia.
4: Natrofobia. Ma è la paura? No.
3: L'invidia. L'invidia.
4: Invidia, sì.
3: Verso le persone che, postando storie di viaggi sui loro social,
4: sì, tante volte non vere, cioè nel senso
3: a volte vere, a volte
4: no,
3: però
4: diciamo,
3: ci fanno sentire in difetto,
4: un po' in difetto,
3: e ci fanno,
4: vero,
3: avere,
4: sì,
3: la paura di non viaggiare troppo,
4: abbastanza, esatto, quindi è un po' la paura di non fare, insomma, tanti viaggi, no? E soprattutto sui social, dai, tante volte vediamo anche un po' troppo la bellezza, no? Un po' tutto troppo positivo, mm-hmm, e quindi magari, insomma, quindi, ci sentiamo un po' inferiori, no?
3: Quindi il consiglio è
4: non guardate i social,
3: no, frequentate un po' meno i social,
4: ecco.
3: E poi non è necessario fare
4: chissà che viaggio,
3: chissà, dici, che viaggio, una gita fuori porta,
4: sì,
3: già ti stacca, ti
4: una
3: distrae,
4: giornata anche,
3: sì,
4: da mattina,
3: sì,
4: a sera,
3: non
4: vero,
3: è necessario,
4: vero,
3: sempre partire per grandi destinazioni. Intanto anche oggi con noi c'è Prosecco Doc.
4: Beh, allora è subito festa, cosa prendiamo, caro Angie, a questa bella giornata, al nostro fantastico programma, questa meravigliosa estate?
3: Ecco, l'abbiamo già persa, partita. Va bene così, d'altronde quando c'è Prosecco Doc subito l'irrefrenabile voglia di brindare ad ogni occasione. E ricordatevi però che l'originale Prosecco Doc è sempre in bottiglia e proviene solo dalla Dreamland, le 9 province del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prosecco Doc, share the magic of summer.
4: Wow.

0: Una bella Jess Glynn con Take Me Home. Sono le 11:13. Buongiorno da Jessica Angelo.
1: Buongiorno.
0: Questa è RTL 102.5. Allora, dicevamo prima che chi frequenta molto, soprattutto i social, sì, dove i content

0: creator amano mostrare le loro avventure in viaggio.
1: Molto, sì.
0: Bellissime,
1: sì, confermo,
0: immagini,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, insomma, posti meravigliosi sicuramente, però scatena, diciamo, una specie di invidia, se possiamo definirla così. Questa invidia ha un nome, si chiama no trip fobia.
0: No trip.
1: Quindi no trip, esatto, no viaggio, fobia. Sì, o no trip mania, noi dicevamo,
0: ma
1: no,
0: beh,
1: no trip fobia, perché comunque un po' l'ansia, la paura, appunto, di non viaggiare abbastanza. Però dicevamo prima che non c'è bisogno di fare chissà che viaggio, chissà, non bisogna andare dall'altra parte del mondo, basta anche solo una gita fuori porta, una giornata, un weekendino per staccare un po' dalla routine. Ok, secondo te, appunto, cioè basta? Tu
0: sì.
1: Non so, sei da viaggi lunghi oppure ti accontenti,
0: sì,
1: no? Di fare, sai, una gita al lago, una gita in montagna.
0: Ma sai che...
1: Dai, puoi regalare emozioni. Perché
0: da
1: ridi?
0: Qualche
1: possono
0: anno...
1: regalare emozioni anche piccole,
0: sì, no,
1: gite, no?
0: Stavo pensando a me, siccome hai chiesto se sono da viaggi lunghi. Io in realtà...
1: Non stai pubblicando nulla, quindi.
0: No, non sto pubblicando
1: possono
0: nulla.
1: Possono seguirti tranquillamente.
0: E il massimo
1: persone.
0: Delle pubblicazioni, sì, che faccio sono... me sulla terrazza di casa,
1: che già voglio dire, insomma,
0: che
1: in
0: faccio una grigliata, cose del genere, oppure me sul divano di casa mentre mi rilasso al fresco, cioè queste cose, perché c'è un'altra categoria di persone, quelli che hanno appunto l'invidia, la, come si chiama?
1: No trip fobia, sì,
0: e quelli che invece stanno benissimo a casa.
1: Ah, e questa come si chiama?
0: Non so se ha un nome.
1: Adesso
0: però
1: cerchiamoci, persone, secondo me sì, ci sarà qualche studio.
0: Persone,
1: no? Sì,
0: risolte, che hanno trovato nella dimensione di casa la pace, il benessere,
1: zona,
0: ma anche,
1: sì,
0: lo stare da soli. Sai che non è
1: ma quanto
0: così.
1: Si sta bene da soli, ma diciamolo, io assolutamente sì, sono team
0: allora,
1: casa da sola.
0: Allora, al 378-378-1025, di che team siete, quelli che vorrebbero viaggiare a tutti i costi o che stanno bene a casa?

0: Buon viaggio, buon viaggio.
1: Buon viaggio.
0: Questa secondo me è musica da viaggio.
1: Sì, questa è musica, vero, vero. Viaggio in auto, no? Sì, molto rilassante.
0: Molto
1: sì,
0: piacevole riascoltare i Daft Punk sulla vostra RTL 102.5. Le 11.22 minuti, la Jessica e l'Angelo, eccoci qui.
1: Eccoci,
0: fino alle 13.
1: Buongiorno.
0: Quindi stiamo cercando di delineare due team. I team che soffrono un po' di no-trip-fobia, perché vedono tutti gli altri che fanno viaggi, partono, eccetera,
1: esatto,
0: eccetera.
1: Esatto.
0: E quelli che invece hanno trovato la loro dimensione di pace, di tranquillità, di solitudine dentro casa.
1: Dentro casa, esatto. Tra l'altro io ho trovato 11 qualità che hanno le persone che amano stare a casa.
0: Okay,
1: te ne dico un paio, poi sentiamo qualche voce,
0: certo,
1: che i nostri ascoltatori si fanno sentire. Allora,
0: sì,
1: la prima: hanno trasformato la loro casa in un rifugio sicuro, quindi la loro casa rispecchia un po' le persone, insomma, chi sono loro.
0: Sì.
1: La seconda qualità, poi tra l'altro queste qualità sono molto rare: apprezzano la propria compagnia, quindi dai, bisogna imparare anche a stare da soli effettivamente, no? La terza: hanno bisogno di tempo per se stessi, per ricaricarsi. Mm-hmm. Questo sono completamente d'accordo.
0: Ma perché sento che mentre dici queste cose le dici come
1: se stessi parlando di me?
0: Come
1: stessi parlando
0: di te. No, no.
1: Perché anch'io sono team casa da sola. E
0: ci siamo trovati.
1: Si sa,
0: bene.
1: Sì, assolutamente sì, anche i nostri ascoltatori, devo dire che sono arrivati tanti vocali, ci scrivono: io sto bene nella mia seconda casa, non ho bisogno di partire, ho il mare vicino a casa, insomma, cosa voglio di più?
0: Hai visto la foto della seconda
1: certo
0: casa?
1: Certo che l'ho vista.
0: Quindi amico
1: come,
0: mio.
1: Come dargli torto?
0: Amico mio, grazie.
1: Grazie.
0: E ti piace vincere facile. Allora, tra poco sentiamo anche le vostre voci. State qui con noi. 378-378-1025 come sempre per partecipare.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: deghi andare su deghi.it.
12: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi deghi cucinare per 16.
12: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare. Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
14: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
16: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: parto con me.
1: Questo era Ultimo, Ipocondria su RTL 102.5. Sono le 11.33 minuti in Viva l'Italia con l'Angelo e la Jess con voi fino alle 13. Allora, caro Angie, stiamo parlando di questa fobia, di questa paura, di questa ansia di non viaggiare abbastanza.
2: Sì.
1: No trip fobia. A quanto pare.
2: E d'altro canto abbiamo scoperto che ci sono tantissime persone che non gliene importa proprio di viaggiare e stanno veramente bene a casa loro. Ma sentiamo qualche voce, prego.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno a tutti gli amici di 102.5, io sono Ernesto.
2: Ciao.
3: Sto sempre a casa, però viaggio sempre.
1: Che senso?
3: Guarda un po', i chilometri sono chilometri, però quando arrivo a casa sto un amore e una pace per il lavoro e i chilometri che faccio. Ciao
1: è
3: tutti.
1: Giusto, poi insomma chi lavora magari anche in strada, insomma, si fa tanti chilometri,
2: dice sai che c'è,
1: ma sai che c'è, me ne sto a casa quando posso,
2: faccio
1: no?
2: A meno ancora, dai.
4: Ciao Fabio da Fano. Io sto bene a casa, quando non lavoro sono chiuso dentro casa e sto da Dio, aria condizionata, guardo RTL e sto in pace.
2: Ciao.
4: Numeri uno, grandi ragazzi.
1: Grazie.
4: Fabio da Fano, ci vuole la pace.
1: giusto.
2: La pace dentro casa, diciamo che.
1: Con aria condizionata, insomma, e viva l'Italia. Abbiamo altre voci.
2: Sì. Vogliamo, guarda che il team bene. Casa.
5: Stando bene con me stessa, sto bene dappertutto, perché dappertutto dove sono io è casa mia.
2: Perfetto.
5: Ciao.
2: E questa è una variante, quindi anche se sei in viaggio ti senti comunque bene. Ancora una voce, prego.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
6: Io faccio parte di entrambi i team. Viaggiare lontano, vicino, anche solo lo zaino una domenica in montagna. Mi piace anche riposare a casa o rilassarsi. E poi

0: seguo poco i social, okay, di ciò, buono, che fanno gli altri.
1: Te ne frega niente.
0: Sono contenta di ciò che posso fare e riesco a fare io. Ciao, buona giornata a tutti e grazie per la vostra musica e la vostra simpatia.
2: Ma grazie.
1: Grazie a te.
2: Ecco, dovremmo essere tutti con questa mentalità.
3: Quindi,
2: no?
3: Quindi, questa roba della no trip fobia mi sembra che non riguardi i nostri ascoltatori.
2: No, anzi, qui dobbiamo trovare la definizione per chi ama stare a casa come noi, caro Angelo.
3: Sì, sì, sì. Intanto ascoltiamo la nuova canzone di Katy Perry, sì, dai.

0: Sono le 11:39 minuti in questo momento, cara Jessica. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Non so voi, ma io voto per le cose semplici, tipo aperitivi improvvisati, basta così poco, buona compagnia, un bel brindisi.
1: Beh, e con Prosecco DOC ovviamente, fresco, brioso, perfetto da condividere. E se vi piace sorprendere, c'è anche Prosecco DOC Rosé. Beh, Angie, io lo adoro. Vabbè, già dal colore si capisce che è il mio vino, no?
0: Sì, siamo d'accordo. Però, mi raccomando, l'autentico Prosecco DOC è sempre in bottiglia e proviene solo dalla Dreamland, le 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prosecco DOC. Share the magic of summer. La magia dell'estate, che
1: wow,
0: bello.
1: Che bello, che bello. Beh, la magia dell'estate è la magia, insomma, del viaggiare, del rimanere a casa, no? Stiamo parlando proprio di quello, quindi continuate a scriverci al 378-378-1025. Noi torniamo tra pochissimo.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali,

0: un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
3: E tu ce l'hai?
2: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Allora, com'è andata? Racconta.
8: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
7: No. E tu che cosa hai fatto?
8: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
7: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
8: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Eccoci qui, siamo i vostri Bonnie and Clyde, la Jessica e l'Angelo. Sì,
1: fuori legge siamo, sì, proprio, proprio. Sì, sì.
0: Tra l'altro, ricordo male, siamo entrambi di quel segno zodiacale che
1: è
0: proprio,
1: certo, è vero,
0: ha tutte le caratteristiche, sì, tranne quella di essere fuori legge.
1: Ma però insomma sono abbastanza selvaggi i sagittari.
0: Noi sagittari,
1: sì, sì, sì, dai, però noi no, io e te no, non no, siamo non fuori legge,
0: allora
1: no.
0: Selvaggi no, a volte un po' selvatici, che è diverso. Ma perché anche in quel caso, perché siamo due ragazzi di quasi di montagna,
1: di campagna. Sì, ci piace, esatto, la libertà, dai, diciamo così, sì.
0: A proposito di libertà, liberi di decidere se farsi ossessionare dalla voglia di viaggiare o di starsene comodamente a casa propria. E ci sono alcune qualità,
1: sì,
0: rispetto,
1: sì, sì, esatto,
0: a chi ha scelto consapevolmente di stare a casa.
1: Di stare a casa, sì, ci sono 11 qualità molto rare al mondo, al giorno d'oggi.
0: Tu ce l'hai,
1: appunto,
0: tutte?
1: Io le ho tutte, sì, le ho già contate, che hanno le persone che amano, okay, stare a casa. Siamo arrivati alla quarta, dai, qualità, ovvero scelgono con molta attenzione la propria cerchia sociale.
0: Okay. Ti ci ritrovi? Pochi ma buoni.
1: Pochi ma buoni, okay, si contano sulle dita di una mano.
0: Sono,
1: sì,
0: d'accordo.
1: Al quinto posto invece la quinta qualità è rendono speciale la quotidianità, quindi delle piccole cose.
0: Certo.
1: E poi si accettano per come sono, quindi senza appunto essere, insomma, sentirsi inferiori guardando magari i social.
0: No, certo.
1: Ok, al settimo posto troviamo questa qualità, non hanno paura di perdersi qualcosa, che tra l'altro ha un nome, ti ricordi? Adesso cerchiamo,
0: non
1: me la ricordo nemmeno io. Comunque la fobia, la paura, insomma, di perdersi gli eventi sociali,
0: sì,
1: esatto.
0: Okay.
1: E l'ottava qualità, sono più creativi quando sono soli, questo è vero. Sì, vero. Dai, diamo sfogo alla nostra creatività.
0: Va
1: quando siamo, siamo,
0: allora,
1: soli.
0: Allora vado via.
1: No,
0: ti
1: no,
0: lascio,
1: rimani,
0: da sola,
1: ma no,
0: tua
1: con
0: creatività.
1: Te no, la creatività comunque arriva lo stesso. Al nono posto troviamo invece si sentono a loro agio nel silenzio.
0: Che bello.
1: Sì, no,
0: sì,
1: quello.
0: Sì,
1: io ho,
0: sì,
1: bisogno di avere della musica.
0: Beh, ma noi che ci lavoriamo sempre in mezzo alla musica, qualche ora di silenzio al giorno.
1: Vabbè, non adesso, non in questo caso,
0: no,
1: fino alle
0: 13
1: no, arriva Sam Spyro su Rete Tele 102.5.

0: Yuhuhu con Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing su RTL 102.5. Ma quanta bella musica anche stamattina. Lo so che abbiamo detto ogni tanto ci piace stare in silenzio.
1: No. Viva l'Italia è impossibile. Tra l'altro vogliamo ringraziare Luisa che ci scrive, si chiama FOMO, visto che abbiamo citato prima la paura, insomma, sì, di rimanere un po' al di fuori degli eventi sociali.
0: Ora al 378-378-1025 vi siete messi a nudo, sì, rispetto alla scelta di stare a casa belli tranquilli e godervi casa vostra piuttosto che continuare ad andare in giro ed essere anche un po' invidiosi verso le persone che lo fanno e che viaggiano continuamente. Prego dalla regia.
2: Giornata libera io e mio marito, volevamo spaccare il mondo, sì, andando in giro per locali, fare shopping, sì, pranzo fuori, cena fuori.
1: Poi?
2: Alla fine siamo stati a casa, io e lui tranquilli, film, mangiato gelato, mangiato frutta, mangiato di tutto, belli rilassati, tranquilli. Questo è stato il top.
1: Hai capito? Un po' ASMR.
0: Sì, anche un po' di ASMR, silenzio. Senti qua.
3: Ciao ragazzi, ma solo io non riesco ad avere un viaggio prenotato. Torno da un viaggio, assolutamente devo prenotare o un treno o un volo. Così sto bene. Ciao, settimana prossima si va a Lega di Mario.
0: Ecco, questa è no trip.
1: Questa è proprio, ma anche pesante, no trip fobia. Sì, direi di sì.
0: Ancora.
4: Buongiorno RTL, buongiorno. Sono Maria Rosa da Voghera. Io non soffro assolutamente di questa fobia, mi piace tantissimo stare a casa mia perché è bella e rilassante, però un viaggio per le vacanze estive ci sta.
1: Beh,
4: ciao, buona giornata.
1: Certo, come dicevamo prima, no? Staccare anche,
0: cioè, non abbiamo detto che chi sta bene a casa poi non viaggia.
1: Esatto,
0: però
1: non ha l'ansia di prenotare, insomma, il giorno dopo. Chissà se il nostro Perri ama viaggiare o rimanere a casa.
5: Ma io amo viaggiare, ma sto bene anche a casa.
1: Ecco, vedi, la giusta via di mezzo.
0: Perfetto,
1: no?
0: Noi ci sentiamo tra poco. Dove viaggiamo?
1: Andiamo a Ottaviano, in provincia di Napoli, bella. Anche lì mezzogiorno.
0: Bella.
6: RTL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 8 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Al vertice NATO in Turchia, Donald Trump oggi è tornato

0: Ad attaccare gli alleati durissimo contro la Spagna. Sentiamo Valentina Iannicelli.
1: Il presidente americano a tutto campo dal palco della NATO ad Ankara. Trump ha attaccato l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di ieri notte ha confermato che il cessate il fuoco è finito. Sono feccia per me, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, salvo poi affermare che i negoziati potrebbero continuare. Poi, davanti al segretario della NATO Rutte, ha spostato la sua offensiva, ha parlato della Groenlandia, un grande problema per gli USA. Si è detto molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi dalla Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato, un caso senza speranza, e ha dichiarato chiusi i rapporti commerciali con il paese guidato da Sanchez. Infine non ha risparmiato l'Italia, ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha affermato ancora Trump. Il presidente turco Erdogan, padrone di casa, ha incoraggiato i paesi della NATO e dell'UE a non smettere di investire nella sicurezza.
0: Una pervasiva pericolosità sociale. Con queste parole il GIP di Roma ha descritto il comportamento di Maria Dinolfi nell'ordinanza con cui ha disposto l'arresto ai domiciliari per truffe e un'evasione fiscale da 400.000 euro. L'accusa è legata al sistema delle scommesse collettive che prevedeva la raccolta di denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati appunto alle scommesse sportive. E voltiamo pagina. Dopo la breve tregua sull'Italia è tornato il caldo intenso, e allora sentiamo su questo Benedetta Mannucci.
2: È iniziata la terza ondata di calore del 2026. Almeno fino al 20 del mese le temperature in Italia si assesteranno su una media di 35 gradi, con picchi che toccano i 40 gradi e afa soffocante. Sono 10 oggi le città con bollino arancione, tra cui Milano, Torino, Venezia e Bologna. Il caldo non interesserà solo l'Italia, ma l'Europa, in particolare Spagna e Portogallo, con l'OMS che ieri ha avvisato che il vecchio continente potrebbe affrontare nuove emergenze. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa, mette in guardia l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia almeno la nuova ondata di calore dovrebbe essere resa più lieve rispetto a quella di giugno, e che in tutto era durata 10 giorni, da una maggiore escursione termica tra il giorno e la notte.
0: Con le nuove tensioni in Medio Oriente, negativa la borsa di Milano, FTSE MIB a meno 1,76%, ora ascolti televisivi.
3: I migliori ascolti della serata per la Ruota della Fortuna su Canale 5 e per Svizzera-Colombia su Rai 1. Entrambi superano i 4 milioni di media spettatori, con il 25,4% di share per Gerry Scotti e il 36% per la partita, che raggiunge il 54,2% in nottata ai rigori. Su Rai 1 Affari Tuoi Mondiali 3,3 milioni e 21,2%, su Rai 3 Un Posto al Sole 1,3 milioni e 8,6%, sulla 7 In Onda 1,1 milioni di media spettatori, 7,4% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
5: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano ci sono 3 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. Tra Firenze in Pruneta e la direttissima verso Bologna ci sono invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di un'ora, 45 minuti in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna Taranto, tra Faenza e il raccordo di Bologna-Casalecchio verso l'Autosole. Anche qui il tratto si attraversa in un'ora, il doppio rispetto alla norma. Ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Trezzo e Dalmine verso Brescia ci sono code per un mezzo in avaria rimosso. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: avete sentito che bella onda di musica? Abbiamo cominciato con la nuova canzone degli U2, uscita a sorpresa ieri pomeriggio alle 6, così sbam, e poi un grande classico di Lenny Kravitz. Buongiorno signore e signori, è qui con noi Jessica Brugali.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno, buongiorno Angelo Beguini, buongiorno. Come va? Come va? Stiamo parlando
0: di casalinghi pantofolai.
1: Sì. Pantofolai, questo è il termine che cercavo.
0: Però
1: sì,
0: è un po' negativo pantofolaio.
1: No, dai, io mi sento un po' pantofolaia, sì, ma non lo vedo negativo.
0: Io,
1: no,
0: sono, io sono più piedinudista.
1: Sì, no pantofole.
0: No pantofole, d'estate poi... sul pavimento fresco, sai
1: questo, sì, vabbè, sì, tu hai vero, hai anche il pavimento, no, puoi regolare la temperatura. Sì, beh, sì.
0: Allora attenzione, dai, attenzione al 378-378-1025. In questa prima parte del programma si è delineata, diciamo così, una maggioranza di persone tra voi ascoltatori che ama starsene a casa, quindi nessuno soffre di
1: no trip fobia, esatto, quest'ansia insomma di rimanere fin troppo a casa e viaggiare poco. Ma sentiamo delle voci.
0: Sì.
2: Buongiorno RTL,
1: buongiorno.
2: Io sono Antonio di Novara.
0: Ciao.
2: E qua l'economia è scarsa, vorrei andare a farmi una bella settimana.
1: Ma?
2: Visto che io sono da viaggi lunghi, avrei preferito farne anche di più. Solo che alla fine del mese non ci arrivo e certo, soldi non bastano. E poi... questa io la chiamerei rassegnazione.
0: Rassegnazione,
2: il fatto che io debba stare a casa tranquillo da solo, okay, è tutta rassegnazione. Quando è quello la giornata ti trascorre bene. Buona giornata RTL.
0: Ciao,
2: sempre
0: ciao
2: Antonio.
1: Quindi ci stiamo un po' illudendo, non ci sono termini tanto positivi, pantofolaio, no, rassegnazione.
0: Ma c'è un'altra cosa che sintetizza, sì, bene questo messaggio: le magra la cavra.
1: È vero.
0: Ancora una voce, dai.
3: Amici di RTL, buongiorno. Volevo dire che io ho proprio una vera e propria fobia dell'estate, del sole e del caldo. Non riesco a vivere bene, cerco di stare il più possibile in casa. Il sole deve stare lontano da me. E invidio e ammiro chi ama e riesce a stare ore e ore sotto al sole nel paese oppure al mare. Io non riesco ad affrontare questa cosa e sinceramente la vivo male.
1: Beh sì, insomma, questa è una vera e propria fobia, no? Avrà un nome sicuramente.
0: La nostra amica è elio repellente?
1: Non
0: lo so. Eliofobica. Dai, un'altra voce, sì, prego.
4: Buongiorno RTL, io sono Rita da Nettuno. Esco tutti i giorni, 6 giorni su 7, per andare al lavoro, anche per poche ore. E sinceramente quando rientro sto tanto bene a casa, ma proprio tanto tanto bene. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Comunque, abbiamo capito, ci piace stare a casa, no?
1: Sì, siamo tutti quanti rassegnati.
0: C'è un mix di ragioni, però certo, molti sento che lo fanno veramente con piacere.
1: Si sente proprio dalla voce, è vero.
0: Ti va di ascoltare Giovanotti Alfa?
1: Sì, assolutamente sì, buon vento, su RTL 102.5.

0: 30 Seconds to Mars, Dangerous Night, sono le 12:21 e questa è RTL 102.5. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: Jessica. Allora voltiamo leggermente pagina dopo aver parlato di che bello stare a casa, ma che bello anche viaggiare.
1: Perché, esatto, certo.
0: Anche
1: sì,
0: se
1: sì,
0: il certo. Team stare a casa ha vinto.
1: Ha vinto,
0: ma,
1: assolutamente ha vinto, sì sì. Allora,
0: va di aprire la rubrica alla sì. Psicologa Jessica?
1: Sì, sì, sì, però diciamo la verità, tu mi hai mandato questo video TikTok.
0: Sì.
1: Dove annunciavano, parlavano delle 5 cose che un uomo fa per dirti in silenzio che ti ama.
0: E io vorrei che tu le declamassi, certo, e che mi dessi conferma che effettivamente sono vere.
1: Siamo avere una base
0: atmosfera.
1: Di quelle che...
0: Oh, grazie.
1: Okay. Allora, visto che un uomo appunto tante volte fa fatica a dire ti amo in parole, ci sono 5 cose che lo dimostrano. La prima, ti osserva quando pensi che non ti stia guardando. Ecco, wow, proprio così, proprio così. La seconda, ti ascolta davvero anche nei dettagli insignificanti.
0: E soprattutto si ricorda le cose.
1: Ecco, questo...
0: Le cose dette.
1: Ecco, le cose dette.
0: Sì.
1: Al terzo posto, si preoccupa di come stai anche delle piccole cose, se mangi, insomma, se dormi.
0: Beh,
1: sai, se hai avuto
0: che la
1: magari
0: domanda...
1: una giornata pesante, una giornata...
0: Sì, la domanda, hai mangiato...
1: Dici
0: che ci faceva la nonna.
1: Sì, è quella...
0: È una delle più grandi dimostrazioni d'amore?
1: Ma anche banale come stai,
0: sì,
1: detto
0: sì.
1: Bene, no?
0: Come stai?
1: No, hai qualche dubbio.
0: Si potrebbe discutere.
1: Andiamo avanti. Al quarto posto, ti fa spazio nella sua vita senza che tu debba chiederlo. E questa, insomma, è anche un po' la più assurda, no? Perché spesso non se ne rende conto nemmeno lui. Eppure ci ritroviamo
0: si
1: in
0: apre.
1: Questo spazio incredibile, sì.
0: Quindi, perché l'uomo un po'.
1: Tende a
0: un
1: chiudersi,
0: po selvatico.
1: Sì, un po' selvatico.
0: Sì.
1: E al quinto posto si apre con te, anche se non è bravo a farlo. Ad esempio, non so, ti racconta magari parti che non mostra alle altre persone, ok? O non so, le sue fragilità, i suoi dubbi. Ecco, queste.
0: Ci sono alcune cose che poi in coppia si scoprono durante il tempo.
1: Durante il tempo,
0: amore,
1: certo,
0: da quando abitiamo insieme non ti ho mai detto che russo come un trattore. E lei, ma là, non me ne ero accorta.
1: E qui si apre un nuovo capitolo dei rumori del russare, insomma, che abbiamo già
0: allora,
1: citato ieri.
0: Amiche,
1: sì.
0: Ragazze all'ascolto, vi risulta che noi maschi vi diciamo ti amo in questi modi, in questi 5 modi ben descritti?
1: E voi maschietti confermate che tante volte lo comunicate in questi modi un po' particolari?
0: Un po' criptici.
1: Un po' criptici.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
1: Giorgia, G. Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: E come nelle favole di Vasco Rossi, 12:33 RTL 102.5. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Quanto amore anche in questa canzone, vedi? Sì, è un po' una
1: giusto,
0: favola.
1: Giusto.
0: Beh, effettivamente, le cose raccontate da Vasco potrebbero sembrare irrealizzabili, invece sono tutte cose semplici che si possono fare tranquillamente.
1: È vero, perché stiamo parlando proprio di queste cose che un uomo fa per dire ti amo senza dirlo esplicitamente, ok? Quindi dirlo in silenzio, le abbiamo citate queste cinque cose. E tra l'altro al 378-378-125 salutiamo Cristina che ci scrive: ciao, ma se mio marito mi ha fatto la proposta di matrimonio dicendomi, allora quando ci sposiamo che mi sono stufato di venire tutte le sere a prenderti, sì, cioè figuriamoci se mi dice ti amo, l'unica cosa che mi chiede è tu cosa mangi, però il 4 agosto sono ben 36 anni che siamo sposati, quindi vedi. Ecco, vedi, non c'è bisogno di tante parole, no?
0: Spesso non c'è bisogno di parole, ma quella roba, quella roba lì che dicevi tu prima, il primo modo che i maschi hanno di dimostrare amore, osservare.
1: Osservare, esatto.
0: Cioè, ma voi donne ci fate caso?
1: Secondo me sì, dai, sotto sotto sì.
0: Cioè, se io
1: ti guardo,
0: con occhi adoranti.
1: Sì, certo,
0: tu,
1: che ci faccio
0: tu
1: caso.
0: Tu capisci?
1: Certo, okay. Sempre. Sono piccole, cioè, cose che noi...
0: Se tu... Se mi ricordo qual è il tuo caffè preferito.
1: Questo sì, forse perché io mi dimentico tutto. Okay. Cioè, molto spesso. Quindi caso, insomma.
0: Se mi ricordo le cose che ti danno fastidio.
1: Dette magari 2 anni fa. È tu... amore, caro Angie.
0: Esatto.
1: Cosa ti devo dire?
0: Se me
1: amore,
0: le ricordo. Sì. Se me le dimentico, invece...
1: Se te le dimentichi,
0: semplicemente stordito, rimbambito.
1: Sì, vabbè, dai, me le dimentico io, figurati. Ma comunque, insomma, queste.
0: Ma al femminile, scusa, Jessica, se ti interrogo.
1: Ma secondo me al femminile non abbiamo bisogno di smascherare tutte queste paroline con questi segnali.
0: Cioè, prima di dire ti amo, ci pensate su.
1: Ma a voglia. Io soprattutto.
0: E poi lo dimostrate come?
1: E poi lo diciamo, con le parole.
0: Ah,
1: certo, ma sì, no?
0: Ha detto,

0: Oh my soul, Bruno Mars. Manca una settimana, tra una settimana si farà una bella due giorni milanese con i suoi
1: Bruno
0: concerti.
1: Mars,
0: bravo,
1: vero,
0: Bruno
1: pronto
0: Mars.
1: Pronto ad arrivare in Italia, sì, San Siro, 14-15 luglio. Tra l'altro, ho guardato su internet, qualche bigliettino ancora disponibile.
0: Attenzione,
1: visto che parliamo dei piccoli gesti d'amore, potresti insomma regalarmene uno, no?
0: Volevo farti una sorpresa.
1: Basta, te l'ho anticipata io la sorpresa.
0: Ok, ma già che ci siamo. A volte è meglio esplicitare i propri desideri, cioè mi piacerebbe che tu facessi una cosa o tacere?
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
15: Ecco qua.
14: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine.

0: queste.
1: Carine quelle, eh?
0: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
1: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
0: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
1: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Sesto Samba, Tony F. Gaia su RTL 102.5, sono le 12.48 minuti in Viva l'Italia con l'Angie e la Jess con voi. No, manca 12 minuti alle 13. Oh, no, 12 minuti alle 13.
1: Allora, ci siamo lasciati poco fa con una domanda, ma voi siete tra quelli che dichiarano i propri desideri o comunque fanno capire che cosa...
0: Ecco, spiegala bene perché era rimasta un po' così quella domanda. Allora, un po'
1: perché
0: metà.
1: Tu mi hai detto, no, potresti regalarmi un biglietto per il concerto di Bruno Mars. E io ti ho detto, mi hai rovinato la sorpresa perché volevo...
0: Ma figurati, ma non è vero, dai, figurati. Però facciamo finta che lo sia, no?
1: Ok. Ecco. Quindi, la domanda è...
0: La domanda è...
1: Siete quelli che dichiarate i vostri desideri,
0: certo,
1: o trovate un modo per far capire?
0: No, io lo dichiaro.
1: Tu lo dichiari,
0: assolutamente, cioè, sì. Ah, vabbè, vorrei, mi piacerebbe. Ma sì, dai, perché parliamoci chiaro.
1: Questo,
0: no?
1: Fa parte della comunicazione di coppia.
0: Certo.
1: Cioè, fa niente se non mi dici ti amo. Però se mi fai.
0: Ah, quindi tu sei, no? Sei no, invece. Sì, sì.
1: Sto cercando di capire. Invece, per tornare un secondo al discorso dei viaggi, volevo farti sentire un messaggio.
0: Ah,
1: mi fa troppo ridere.
0: Sentiamo.
1: Senti qua.
2: Ciao ragazzi, io ho deciso.
0: Sì.
2: Parto immediatamente e
0: dove
2: torno
0: vai?
2: Solo quando ho finito i soldi. Ci vediamo domani sera.
1: Domani sera. Okay.
0: Bello.
1: Però
0: questo,
1: insomma,
0: vedi?
1: Viva l'ottimismo.
0: Eh sì, dai, ma come abbiamo detto, no? Basta una giornata, insomma.
1: Poi,
0: giornata
1: sempre per tornare un attimo al dichiararsi in coppia, c'è Franco da Cosenza che ci scrive. Io non ho mai detto ti amo a mia moglie, ma siamo sposati da 33 anni.
0: Ecco, vedi, quindi torna al discorso.
1: Franco,
0: che...
1: però chi...
0: Però in qualche modo glielo avrà detto.
1: Glielo dimostri,
0: certo,
1: evidentemente, no?
0: Cioè, sì.
1: Che abbiamo detto, non è che c'è bisogno proprio di dirlo, ma
0: ci sono tanti
1: dimostrarlo
0: modi, insomma,
1: potrebbe essere utile.
0: Per dimostrarlo, esatto.
1: Senti un po', siamo arrivati alla fine.
0: Quasi
1: però c'è dietro la piaga.
0: E allora
1: prima, ascoltiamola. Senti qua.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Che carini gli ascoltatori che ci salutano.
3: Cosa ci dicono?
2: Riccardo dice: ciao Angelo, ciao Jess, grazie per la compagnia, ci sentiamo domani.
3: Non è ancora finita, abbiamo ancora qualche minuto.
2: Si vede che c'ha da fare. Almeno ha salutato.
3: Almeno ha salutato, giusto.
2: Non è uno di quelli che va via dalle feste senza salutare.
3: E questo è giusto, non bisogna mai andare via dalle feste. Perché stai guardando me? No, non bisogna andare via dalle feste senza salutare. Diciamo che se poi il festeggiato, la festeggiata sono particolarmente impegnati,
2: certo,
3: non puoi nemmeno
2: disturbare.
3: Certo, però assolutamente una regola, fa parte del bon ton, no? Delle feste, forse.
2: Ma io sono campione mondiale di fuga dalle feste senza salutare.
3: No, ma non si fa.
2: C'è Santana, oie, come va?

0: cioè campione mondiale di suoni pazzeschi, Santana su RTL 102.5. Oye, come va? Come si chiama di nome Santana?
1: Si chiama Carlos, anzi per la precisione Carlos Umberto Santana. Vedi quanto
0: come quindi il codice però fiscale?
1: Non esageriamo.
0: Amiche, amici, siamo arrivati alla fine. Però è mercoledì.
1: Però è mercoledì.
0: Quindi torniamo domani.
1: Sì, siamo solo quasi verso la fine della nostra settimana.
0: Sì, siamo a metà settimana per tutti, quasi alla fine della nostra.
1: Però torniamo domani.
0: Ma sembra che non vediamo l'ora. Che finisca.
1: Noi dispiace, insomma.
0: Noi vediamo l'ora di tornare domani mattina. Grazie a Ricky Aristarco, il più ingegno nella parte tecnica.
1: Grazie, ragazzi. Grazie.
0: E io a tutte e tutti voi, come sempre, per averci seguito, soltanto ascoltato, partecipato, tutto quello che fate con piacere ogni giorno. Intanto grazie a Prosecco per essere stato con noi anche oggi.
1: E voi ricordatevi di godervi l'estate fino in fondo, un pranzo in famiglia, una cena all'aperto, un aperitivo al tramonto. Ogni momento può diventare speciale se condiviso con le persone giuste e con un calice di Prosecco DOC.
0: E allora scegliete l'originale, perché Prosecco DOC è sempre in bottiglia e proviene solo dalla Dreamland, le 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prosecco Doc, share the magic of summer.
1: Wow.
0: Ciao Jay.
1: Ciao Angie, a domani.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Dove si va?
1: Andiamo a Mareno di Piave, in provincia di Treviso, anche lì le 13.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Ivana Faccioli. Una notizia appena arrivata da Santa Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. Questa mattina è avvenuta una violenta esplosione in una casa matta di una ditta pirotecnica. Due persone sono morte, si tratterebbe di una donna e di un giovane. Altri due lavoratori sono rimasti fortunatamente illesi. Nel luglio del 2023 la pirotecnica Mattei aveva subito un altro grave incidente. Avevano perso la vita 3 persone. Il vertice NATO di Ankara ha dato occasione al presidente americano Trump di attaccare gli alleati su più fronti. Nelle scorse ore, intanto, un nuovo raid sull'Iran ha rotto la tregua. Valentina Iannicelli.

0: Feccia, malati, bugiardi, inutile trattare con gli iraniani. Durante il summit NATO il presidente Trump ha inveito contro Teheran dichiarando finito il cessate il fuoco dopo l'imponente attacco della notte scorsa sul paese medio orientale. Un raid dovuto a precedenti colpi sparati dai guardiani della rivoluzione contro alcune navi nello stretto di Hormuz. Tensione ancora alta nel quadrante anche se il tycoon ha affermato che i negoziati potrebbero continuare. La rabbia del capo della Casa Bianca ha investito anche gli alleati dell'UE, in primis la Spagna. Un pessimo partner con il quale interromperemo i rapporti commerciali. Pessimi pure Italia e Gran Bretagna non hanno aiutato in Iran. La Groenlandia è un problema per gli USA, secondo Trump, deve diventare nostra perché a noi serve, ha detto il capo americano. Intanto la presidente del Consiglio Meloni ha incontrato nella mattinata il presidente ucraino Zelensky, al quale ha garantito supporto alla popolazione nella guerra contro la Russia.
1: Il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, è agli arresti domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Avrebbe organizzato una scommessa collettiva in cui prometteva guadagni facili. Benedetta Mannucci.
2: Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di scommesse avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400.000 sarebbero frutto di evasione fiscale. Al centro dell'indagine che ha portato il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, agli arresti domiciliari c'è scommessa collettiva, un circuito in cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati futuri rendimenti legati a scommesse sportive. Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da chi aveva affidato denaro ad Adinolfi con la convinzione appunto di partecipare a scommessa collettiva. I soldi investiti non sono però mai stati restituiti. Dalla ricostruzione dei movimenti finanziari di Adinolfi è stato possibile constatare che la gran parte dei fondi utilizzati sarebbe stato destinato a diversi utilizzi, tra cui l'acquisto di beni di lusso. Secondo il GIP di Roma poi esiste un concreto rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari verosimilmente già in atto.
1: Borsa ora, FTSE MIB -1,34%. Il tennis oggi, Flavio Cobolli sarà in campo a Wimbledon per i quarti di finale. Max Viggiani.
3: Proprio così, direttrice Ivana, buon pomeriggio. I riflettori sono puntati oggi sui quarti di finale di Wimbledon, in campo non prima delle 15:40 il nostro Flavio Cobolli, al nono posto della classifica ATP, che affronterà il britannico Arthur Frey, 22 anni, wild card del torneo numero 114 del mondo. Il 24enne fiorentino è a caccia della prima semifinale a Londra e della seconda consecutiva in uno slam dopo Parigi. In campo femminile, da segnalare sempre oggi e sempre per i quarti di finale, Jasmine Paolini, dalle 14:30 in campo, affronterà la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk. È tutto.
1: Ora il nostro speciale mondiale.
4: Speciale mondiale.
1: Ieri Messi, da grande campione, ha ispirato la rimonta dell'Argentina sull'Egitto. Paolo Pacchioni.
5: Il giorno prima, il suo grande rivale Cristiano Ronaldo aveva detto addio ai mondiali dopo aver segnato in 6 diverse edizioni e anche Leo Messi ha rischiato grosso. Ieri, a 11 minuti dal 90esimo, l'Egitto era avanti di 2 gol sull'Argentina. Lui nel primo tempo aveva sbagliato un rigore e colpito un palo, sembrava la classica partita stregata. Poi però Messi ha trovato l'ispirazione per opporsi a un finale amaro, assist per Romero per il gol che ha riaperto la gara, rete del 2-2 e avvio dell'azione che ha portato al 3-2. Nei quarti l'Argentina affronterà la Svizzera che ha battuto la Colombia ai calci di rigore. Alla fine Messi, salito a 21 gol nei mondiali, piangeva in mezzo al campo come il rivale Ronaldo, ma le sue erano lacrime di gioia.
1: Oggi giornata di riposo per i mondiali, da domani il via ai quarti con Messi e tanti altri attesissimi campioni. Tommaso Angelini.
6: È il mondiale dei grandi centravanti. Alle spalle di Messi nella classifica marcatori brillano Haaland e Mbappé, entrambi a quota 7 reti. Il norvegese ha firmato la storica eliminazione del Brasile con una doppietta, mentre il fuoriclasse francese continua a essere decisivo in ogni zona del campo. Subito dietro c'è Harry Kane con 6 gol, leader di un'Inghilterra che sogna il titolo e autore di reti pesantissime come la doppietta al Congo. I quarti di finale metteranno ancora una volta sotto i riflettori questi campioni che inseguono non solo la Coppa del Mondo ma anche un primato personale che finora nessuno è riuscito a superare, oltrepassare quota 8 gol in una singola edizione del torneo.
1: Le notizie in inglese, Jennifer Pressman.
7: Good afternoon, here's the latest world news in English. U.S. President Donald Trump and NATO Secretary General Mark Rutte spoke a short time ago to reporters at the NATO summit in Ankara. Trump praised Rutte but said he was not happy with the alliance. He also ordered the U.S. to cut off all trade ties with Spain. As for Iran, Trump described the regime as sick, evil people and called the administration crazy. Asked about the ceasefire between the U.S. and Iran, Trump said it was over and that he no longer wanted to deal with or waste time.

0: working with them because they are liars and scum, he said. The U.S. launched strikes a short time ago on military targets in response to attacks on oil tankers in the Strait of Hormuz. That's all for Today News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
1: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon, caldo protagonista, punta anche di 38-39 gradi nel pomeriggio, soprattutto in pianura padana, per fortuna con umidità relativamente contenuta, ma sono sempre 38-39, molto caldo anche Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Sarà così anche nei prossimi giorni, ma tra fine venerdì e sabato vi preannuncio anche qualche temporale al nord. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 direttissima, dove tra Badia e il bivio per la panoramica verso Bologna ci sono 3 km di coda per un incidente. Il traffico transita su una corsia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord verso Firenze troviamo 1 km di coda per lo sbandamento di un'auto. È tutto, a più tardi.
4: Grazie e buon pomeriggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
0: Mi piace
2: Tum!
0: Mi ripiace
2: Tum!
0: Sembra incredibile!
1: Ma siamo pazzi!
3: Siamo qua, mercoledì 8 luglio, 13:08 minuti, misera nobiltà su RTL 102.5 con il nostro Conte Galè, buongiorno!
0: Virginia Chang, Diego Zappone, bonjour, saluto noblesse oblige, come ça va bien? 8 luglio, 38 gradi. Mamma mia, ma è già
3: 38 gradi, vero?
0: Siamo
3: vero.
0: Già a metà estate, è già finita.
1: No, non dica così, per favore, che la nostra non è neanche lontanamente iniziata.
3: Ripartono le scuole, no? Dai, con le scuole.
1: Ma cosa ripartono le scuole?
0: Qui è tutto
3: i diari,
0: scuola.
3: Diari.
1: Ma i campus estivi, casomai.
3: È vero, brava. Cari. Dai, che andiamo con Francesco Gabbani.
0: Sì.

0: Cominciamo da Dua Lipa, la nostra misera nobiltà in questo mercoledì su RTL 105. La signorina si impone, mi ferma e mi dice: Diego, vieni un attimo che ti devo dire una cosa. Aspetta, che devo buttare la bottiglietta d'acqua. Allora, stamattina ascoltavo Viva l'Italia.
1: Esatto, ho ascoltato il programma prima del nostro. Certo. E praticamente tutti gli ascoltatori che inviavano i vocali erano tutti tranquilli e pacati. Dicevano: ciao ragazzi, ciao Jessica, ciao Angelo. Come state? Che bello! Anch'io sono andato in viaggio in questo. Ok, così.
2: Invece i nostri
1: vocali. Poi arriviamo noi. Con i nostri ascoltatori e il nostro modo di fare. Diego! Virginia!
2: Ognuno ciò che si merita!
1: Diteci!
0: Pensiamo degli scaricatori di noi!

0: siamo più esercitati anche i nostri ascoltatori che ci mandano i vocali e i messaggi scritti, mamma. Giustamente sono.
1: Allora, proposta al presidente. Al presidente facciamo scambio di fascia per una settimana. Noi a Viva l'Italia e loro a Miseria Nobiltà.
0: Angelo è più accomodante da sé.
1: Angelo è tranquillo.
0: Noi siamo fuori di testa.
2: Noi siamo delle esaurite. Ma una, due, tre, dica.
1: Di cose clamorose.
0: Di fuori di testa. Io proprio non ce lo vedo perché è un amico di RTL, è venuto un sacco di volte qua. Allora, cosa è successo? Domenica, sul volo Ryanair Brindisi Ori al Serio, insomma, è successo un putiferio, ma già al check-in al nostro amico Francesco Renga.
1: Notizia che è rimbalzata sui social, ma noi non ci crediamo tanto.
0: Ma no, perché conoscendolo...
1: lo amiamo così tanto.
0: Scusate, poi spieghiamo il fatto. Di tutti i cantanti transitati da qua... L'unico che non mi aspetterei mai che faccia casino è proprio Francesco
1: Renga. Ne parliamo tra poco.
2: Lei
1: dai.
2: Invece.

0: Voglio Love in Mazzana su RTL 105 alle 13:23. Notizia che naturalmente è rimbalzata sui social, ha fatto il giro del web anche in tutta Italia. Insomma, tanti ne parlano in un modo, tanti in un altro, ma come diceva il Conte, ci sembra strano che una persona così morigerata.
1: Scusate, chissà in quanti sclerano tutti i giorni, ma ovviamente non essendo famose non si sa nulla. In questo caso, essendo Renga, si è venuta a sapere. Ma io non ce lo vedo proprio. Allora, spostiamo invece il discorso, perché spesso e volentieri qua al check-in, eccetera, hanno un atteggiamento proprio anche i signori e le signorine che ci devono gestire, ecco, per i bagagli gli sembra sempre troppo quello, troppo quell'altro, anche quando sono regolamentari, perché sono fatti apposta per, come, per essere un bagaglio.
0: Giacomina, signorina Simpone, dice: a Brindisi hanno dato una, lì all'aeroporto, quindi hanno dato una multa a una signora di 80 anni per una borsa molto grande alle 2 di notte, quindi volo 3 ore in ritardo per questo motivo. Dice: pare che lì siano più incattiviti.
2: Comunque, soprattutto per quanto riguarda i ritardi, dovrebbero gestirla un po' meglio, secondo me, soprattutto con le persone, che è ovvio che poi si scaldano e diventano un pochino più aggressive.
1: Chiaro?
0: Poi con sto caldo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Città

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale.

nazionale della Piadina. Il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: your husband is coming.
1: È qui il marito, ne abbiamo un sacco di mariti, tutti quelli del Conte Galè, diciamoglielo al re con Where's My Husband su RTL 102.5.
2: Chissà se la signora di 80 anni era solo accompagnata dal marito quando gli hanno rotto le bip per quella borsa alle 2 di notte.
1: Terribile,
2: le signore o signorine al check-in,
1: però,
2: a Brindisi.
1: È inconcepibile questa cosa. È vero che anche le hostess e gli steward hanno evidentemente delle restrizioni dall'alto, però ci sono anche dei contesti in cui alle 2 di notte una signora di 80 anni stanca e non vede l'ora di andare a casa, bisogna chiudere un occhio se si tratta di borse comunque leggermente più grandi
2: e siccome
1: del normale.
2: Parlando del caso Renga, che è successo proprio a Brindisi, all'aeroporto di Brindisi, non è un caso se Giacomini ha già scritto che è successo proprio a Brindisi questa cosa. Probabilmente ci sono delle persone lì un po' troppo severe e puntigliose, perché anche Massimo ci ha scritto, voglio dire, sono troppo aggressivi alle volte nei controlli, manco portassimo bombe a mano. Nitroglicerina nei nostri bagagli.
1: Aspetti Conte, prima di parlare ancora di Renga è arrivato un altro messaggio, dice: ragazzi, io viaggio molto, mi sposto per esigenze e posso dirvi che in base al personale dell'aeroporto, non compagnia aerea, varia la tollerabilità.
2: Esatto.
3: Sì. Però in realtà anche da compagnia aerea a compagnia aerea, perché molto spesso sono le stesse persone che poi dopo trovi sull'aereo, le stesse hostess sull'aereo, che sono quelle che ti fanno il check-in e controllano i bagagli, quindi dipende molto. Ci scrivono anche: ciao amici, purtroppo oggi regna strafottenza e superficialità in parecchi ambiti. Riconosco che lavorare con il pubblico non sempre è facile, perché anche l'utente a volte è scortese e pretenzioso, ma ho notato che negli uffici pubblici, negli ospedali, sui mezzi e perfino nei negozi il personale è sgarbato e a volte incompetente e non ha più pazienza.
2: Ecco, allora pare che le prime tensioni sarebbero emerse già all'imbarco, al gate, no, d'imbarco, per la valigia ritenuta un po' troppo grande secondo loro, come succede spesso a tutti noi.
3: Quella del Conte l'anno scorso aveva scritto sopra heavy, gliel'hanno proprio targata.
2: Più che le dimensioni, il sovrappeso, poi ne parliamo.
1: Ne parliamo, dai, prima New It, Juliet.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us su RTL 102.5. Il nostro Pio, ingegno in regia,
1: ci diceva poco fa, adesso quando voliamo sono in grado di controllare ogni minimo atteggiamento.
0: Esatto.
1: Saranno telecamere dappertutto probabilmente. Se vedono uno leggermente...
2: Ma in generale anche se parli con un hostess...
0: Lo notano.
1: Se vedono una persona un po' più nervosa, un po' più... un atteggiamento particolare, eccetera...
0: Possono anche decidere,
1: hanno proprio il potere di fare... Perché io non me lo immagino proprio... Francesco Legato, aggressivo, ma proprio per niente.
0: Tanto è vero, però, che lui è stato fatto scendere.
1: Scendere
0: comunque.
1: Addirittura insieme al suo amico che lo accompagnava. Certo. Naturalmente sono scesi tutti e due. A me mi sembra tutto talmente esagerato che io posso dirvi: sono contento quest'anno che andiamo con l'alta velocità prendiamo l'aereo.
0: È fortunato.
2: Io sono molto invece felice degli aerei. A me piacciono tanto.
0: C'è solo una soluzione quando si viaggia con lei.
1: Meno contento sono.
0: Esserci io, o zappone, che le curo le dinamiche con gli steward.
2: Ma guardi, pure l'anno scorso lei non ce l'ha mai toccata a me. Infatti, il compito in falso.
1: Bravi piccoli.
3: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12.

0: 10 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Royals di Lordi su RTL 105, il Misera Nobiltà, ma stavo pensando tra sì, me cioè, condividendolo con i nostri milioni di veri normal people. Quanto avrà speso il Conte in tutti questi anni di RTL 105?
1: Non avete
0: overweight
1: idea.
0: Nel suo no, bagaglio in trasferta.
1: Allora,
0: eh?
1: Per fortuna io sono sempre ricordato dai colleghi quando che partiamo, che cercano di imbonire un po' le host, insomma tutti quelli che sono lì.
2: No,
1: ai
2: poi sai anche qual è il nostro trucco preferito per aiutare il Conte? Mettere le nostre valigie che magari pesano 11 kg di fianco a quella da 36 kg del Conte.
1: No, a parte scherzi, io sapete che do un colpo al cerchio e uno alla botte. Sì. Devo ammettere che con me sono sempre stati piuttosto carini tutti gli anni in cui abbiamo volato. Veramente poche volte ho pagato il sovrappeso.
2: Vabbè,
1: e
2: ma
1: ce
2: dipende
1: l'ho quasi...
2: anche da come una persona
1: si pone. Anche dalla persona che trovi, perché anche l'anno scorso a ritorno io superavo un chiletto o due, però me l'abbonarono. La nostra collega accanto, che superava dello stesso peso, gli fecero invece pagare 70 euro
0: Conte,
1: di sovrappeso.
0: Può spiegare cosa
1: non
0: ho fatto
1: lo so
0: io.
1: Da cosa dipenda. Lei poi.
2: Ha broccolato, Diego.
1: Cosa non fece per farmi passare quel bagaglio a mano che non era previsto? Cioè, farmi. Portare il bagaglio a mano sull'aereo che non era previsto.
0: A uno steward, un uomo.
2: Ma per gli hai detto che era bello come Brad Pitt.
0: Ha detto assomiglia a Brad Pitt. Vabbè, Brad Pitt dell'aeroporto di Linate.
1: La sorellina di Brad Pitt.
0: E lui
1: si è
0: sentito galvanizzato.
2: Ma
0: ha fatto
2: neanche
0: anche
2: lontanamente.
1: Non raccontiamo tutto, perché quando poi riprenderemo un volo, se becchiamo qualcuno, poi ci castiga.
0: No, spoiler.
2: Al massimo diciamo che sembrerà George Clooney, capito?
1: Se mai. Adesso, invecchiato.

0: Major, la sua Breath to RTL 102.5. Volata la prima ora di Misera Nobiltà, ma andiamo dal nostro angelone.
1: Vocalone.
2: È il termine giusto.
3: Visto che si parla di maleducazione, esatto, prepotenza anche negli uffici, in ospedale, eccetera.
1: Esatto,
3: volevo
1: esatto
3: fare un punto, dare un punto a favore all'ospedale Manzoni.
1: Brava.
3: Ecco, è da parecchio tempo che per motivi di salute mi tocca avere a che fare con chiunque in ospedale. Devo veramente dire che qui tante grazie, perché sono veramente tutti molto gentili e contenti.
4: Bene,
1: grazie signora, ha fatto bene a dircelo, perché ci sono ovviamente delle eccezioni meravigliose.
0: Meno male.
1: Ci
0: a tra poco giornale orario.
5: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
6: da sempre
5: vivono in super forma,
7: perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
6: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
7: e ti mantiene giovane.
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
1: Anche a Castel di Done, in provincia di Cremona, sono le 14.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito la politica internazionale. Dal vertice NATO di Ankara, offensiva a mezza Europa e non solo del presidente americano. Il servizio di Valentina Iannicelli.
10: Il presidente americano a tutto campo dal palco della NATO ad Ankara. Trump ha attaccato l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di ieri notte, ha confermato che il cessate il fuoco è finito. Sono feccia per me, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, salvo poi affermare che i negoziati potrebbero continuare. Poi, davanti al segretario della NATO Rutte, ha spostato la sua offensiva, ha parlato della Groenlandia, un grande problema per gli USA. Si è detto molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi dalla Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato, un caso senza speranza, e ha dichiarato chiusi i rapporti commerciali con il paese guidato da Sanchez. Infine non ha risparmiato l'Italia, ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha affermato ancora Trump. Il presidente turco Erdogan, padrone di casa, ha incoraggiato i paesi della NATO e dell'UE a non smettere di investire nella sicurezza.
9: Torniamo in Italia con la cronaca. È una tragedia avvenuta nel Reatino. Sono un giovane di 30 anni, Simone Colli, e sua madre Teresa Tozzi, le vittime della violenta esplosione avvenuta questa mattina a Santa Anatolia di Borgo Rose, nella sede della Pirotecnica Mattei. È stato arrestato e posto ai domiciliari Mario Adinolfi, accusato di truffa e di evasione fiscale da 400.000 euro. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva, che prevedeva la raccolta denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive, avrebbe provocato un danno di circa 5 milioni di euro nell'ordinanza di custodia

0: cautelare, il GIP ha parlato di una pervasiva pericolosità sociale del giornalista e leader del Popolo della Famiglia. Ora alleggeriamo i toni, parliamo di cinema, si scaldano i motori della prossima Biennale di Venezia. Sentiamo Mario Vai.
1: Conto alla rovescia per l'83esima mostra del cinema di Venezia, in programma a Lido dal 2 al 12 settembre. La Biennale ha annunciato i nomi che condurranno le cerimonie di apertura e chiusura. Saranno l'attrice e regista Greta Scarano e l'attore Nicolas Maupas. I due presenteranno la serata inaugurale del 2 settembre e quella conclusiva del 12, durante la quale saranno assegnati il Leone d'Oro e gli altri premi ufficiali della mostra. Scarano, protagonista di serie e film di successo, si è affermata negli ultimi anni anche come regista. Maupas, rivelazione di Mare Fuori, è oggi uno dei giovani attori più apprezzati del panorama italiano. RTL 102.5 anche quest'anno sarà la radio ufficiale della Mostra del Cinema, seguendo tutto in diretta dal Lido.
0: Siamo al tennis, a Wimbledon oggi si parla italiano, tra mezz'ora quarto di finale nel singolare femminile Jasmine Paolini sfiderà Kostiuk, dalle 15.40 Flavio Cobolli affronterà il britannico Ferri. Infine il calcio, si è chiuso il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026, domani si parte con i quarti, il primo match in programma Francia-Marocco, fischio d'inizio alle 22. Non c'è altro, arriva il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie Raffaella, buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta principalmente sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna registriamo 2 km di coda per materiali dispersi, mentre sulla 1 direttissima si sono formati 2 km di coda per un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante tra Badia e l'Edilbivio con la variante di Valico in direzione sempre di Bologna. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, a te.
0: Grazie Luigi, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it
2: con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
6: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
7: Sì, vai, miseria nobiltà!
8: Ta ta ta, mamma mia. Fatto bella mano con questa manina d'artigianino
9: fiorentino piccolo!
3: Ce la faremo, non certo. Temete, prima o poi!
8: Certo,
3: più
8: Giappone,
3: poi che prima.
8: Provolone che non
3: provolone,
8: è
3: provolone, 14,5 minuti.
9: Sempre meno al contenuto in esterno.
3: Esatto, mercoledì 8 luglio, miseria nobiltà su RTL 105. Allora, stiamo raccontando insieme a voi quello che è successo a Francesco Renga, che è stato fatto scendere dall'aereo domenica, e da qui abbiamo aperto la finestra su quello che accade
9: la
3: poi
9: finestra.
3: Sui voli, no?
8: Sì, ma anche sulla
3: bagagli overweight.
8: Ma lui ci avrà messo del suo, probabilmente, non lo so, ma anche sulla prepotenza di chi gestisce le cose talvolta.
9: Esatto.
8: Le situazioni
3: Conte,
8: pubbliche.
3: Puoi dire quanto ha speso il prima trasferta in Calabria?
8: Sì,
3: dai, lo dica,
8: è rimasta
3: lo dica.
8: Storica la cosa. 260 euro di sovrappeso. All'epoca si pagava 10 euro al chilo, quindi erano 26 kg di sovrappeso.
3: Più del volo.
8: Ma io pagai senza batter ciglio.

0: Someone Like You, Adele. Miseria nobiltà nel nostro mercoledì su RTL 102.5. Io sentivo Anthony Lo Ponte, sì, in regione, diceva questa è la canzone del Conte. Ci vuole spiegare qualcosa?
1: No, è che svariona spesso Anthony Lo Ponte.
0: Sicuro?
1: Nonno Anthony. Dovrebbe vedere le scarpe. Le scarpe che ha oggi nonno Anthony.
0: Nonno Anthony.
1: Arrivano prima le scarpe,
2: moda,
1: poi lui.
0: Young
2: è
0: fluo.
1: Sono fluo. Arrivano prima le scarpe e poi lui. Poi
0: allora,
1: arriva il nonnetto dietro.
0: Angelone, per sentire cosa dice il nostro amico che ci segue sempre, che lavora in aeroporto, tra l'altro. Sentiamo.
1: Ah, Lucio.
3: Ragazzi, come state? Tutto bene?
1: Bene, caro.
3: Conte, Diego, Virginia. Venite dalle mie parti all'aeroporto di Orio a Serio.
0: Cosa succede?
3: Sistemo io per le feste con i bagagli, senza bagagli.
1: No, noi
3: la faccio passare avanti con
2: No, non si può.
3: Un abbraccio da Lucio Murillo.
2: No,
1: zitta. Grazie Lucio, ma non accetto raccomandazioni.
2: Io accetto.
0: Io anche se vuole.
1: Tremenda.
2: Che ci frega.
1: Vuole essere raccomandata, passa davanti a tutti.
0: Allora, ma vogliamo chiedere i nostri veri normal quali incomprensioni se ci sono state durante i voli, sia tra passeggeri sia tra personale di bordo che hanno un po' rovinato,
1: sì,
0: no?
1: Che ci raccontino loro le loro esperienze,
0: ma anche banalmente
2: tra passeggeri. Quante volte succede che tu magari ti prendi il posto che vuoi tu e lo paghi, perché ormai lo paghi anche il posto, arriva qualcuno e dice no, ma mi voglio sedere lì perché il mio compagno è lì, ho capito, ma io l'ho pagato,
1: dovevi pensarci quando hai prenotato.
0: Anche le valigie, se costassero meno, magari qualcuno porterebbe quella giusta piccolina e basta.
1: Ma dove quella piccola?

0: Beh, possono accadere tante cose sull'aereo, ovviamente nel momento in cui si viaggia, questo anche in treno.
1: C'è anche chi ha fatto tante cose, soprattutto nei voli notturni.
2: Chissà lei nei bagni.
1: Scusi,
2: cosa
1: ma sta scherzando.
3: Personale parla lei, mi scusi signor Conte.
1: No, perché non potete dipingermi come un disadattato che va in giro a fare le peggio
3: però
1: cose.
3: Sei un po'
1: io sono una persona di un'educazione, di una riservatezza incredibile.
3: Riservatezza è esattamente la parola con cui descriverei il Conte.
1: Certo. Allora andiamo avanti.
0: Andiamo ad Angelone, va che è meglio. Sentiamo.
1: C'è un vocalone da sentire.
4: Mi è capitato anche a me durante il volo da Venezia a Londra.
1: Sì.
4: Ecco. Mi è stato chiesto se potevo cedere il mio posto. Io gli ho detto semplicemente sì, guardi, glielo posso cedere per stare vicino alla sua compagna, basta che mi dà 25 euro che io ho pagato di extra.
1: Ma dai, di extra per
4: arrivederci, buona giornata a tutti.
1: Giustamente
3: secondo me no, secondo me perché
1: ragazzi, per prenotare il posto anche sull'alta velocità devi pagare comunque 2 o 3 euro,
3: al minimo 2 euro
1: 2 euro sì. Invece sull'aereo ma ne pagherà il 20-30
3: quanto vale in base al posto.
0: Dopo ci dica quanto vale il suo posto lì al
1: sapessi.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
11: E tu ce l'hai?
10: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Pulsatrice elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Pulsatrice elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
17: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
18: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
17: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Liar Liar, Chris Cab in Miseria Nobiltà su RTL 105 alle 14.30. Francesco, a proposito di dinamiche anche bizzarre, certo, che accadono, certo, sul volo, dice: ragazzi cari, sì, in aereo succedono delle cose bizzarre. A me anni fa, in volo da Palermo a Venezia, sì, è scappato il gatto.
1: No! Sull'aereo?
2: No,
0: è riuscito da solo a aprire il trasportino, pensate. E a un certo punto lui ha visto tutti gli assistenti di volo che cercavano sotto ogni sedile. Poi ha notato che il trasportino era vuoto e si è imbarazzato molto, perché poi gli altri passeggeri ridevano.
1: Certo. No, ecco, invece una cosa volevo dire prima su quando ti chiedono se possono mettersi al tuo posto.
2: Quando tu l'hai anche pagato.
1: No, tu l'hai pagato. Io normalmente mi faccio assegnare il posto singolo quando
0: sul
1: lo
0: treno
1: trovo e lo pago per...
0: Naturalmente.
1: Può capitare sull'alta velocità che trovi magari una persona, una signora magari in particolare, col cane. E ti chiede, visto che c'ho il cane che così
0: posso,
1: mi sta qui accanto,

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

0: Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è.
1: E penso sia bellissimo.
2: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te su RTL 102.5, le differenze che possono esserci durante un volo con incomprensioni che spesso nascono da poco, voglio dire, no? Da piccole cose. Poi più il volo è lungo, più bisogna stare.
3: O durante anche quando si viaggia in treno.
2: Allora, quando siamo in un posto come l'aereo.
4: Però secondo me i disagi più grandi, secondo me, accadono soprattutto nei voli corti, non in quelli lunghi.
2: Brava.
4: Perché in quelli lunghi tu ti metti l'anima in pace, tu sai che dovrai stare 12 ore su quell'aereo, quindi in un modo o nell'altro fai fai un po' come il conte, le tue preghiere, dici vabbè, mi rilasso.
3: No, mio regghe,
4: dove magari sono anche voli per lavoro, perché soprattutto se dura un'oretta, sai, Milano-Roma, ci vai per lavoro.
2: C'è più tensione.
4: Ecco, c'hai l'ansia perché tu devi arrivare e ti fa ritardo e il bagaglio non va bene e questo e quell'altro.
2: E le cappelliere, non ci sta il bagaglio su e lo stringi con
4: un altro. Hai il volo di connessione e lo stai per perdere, anche quello molto brutto. Quando hai il connecting flight, vedi l'orario e dici: vabbè, ma io dovrei essere adesso sull'altro volo e noi non siamo ancora partiti. Come la mettiamo?
3: Ecco.
2: Ma poi vi siete sentiti dei piedi addosso sul sedile di quello dietro, che è un grande maleducato.
3: Le ginocchia, sono continuamente a dare ginocchiate
2: o si toglie
3: sullo
2: le
3: schienale.
2: Scarpe.
3: No, se si toglie le scarpe, gliele tiro in testa.
2: Bravo Conte,
3: scusi,
2: così la voglio.
4: Vabbè, nei voli lunghi ci sta, in quelli corti
3: sta mica tanto, dipende dipende che piede hai. Sai, il piede proibitivo,
2: farebbe? No. Una foto gliela
4: farebbe.
2: Guardi
4: che le si gonfiano i piedi.
3: Non
4: l'aereo.
3: A livello estetico,
2: vabbè,
3: a livello di olfatto, sciocco.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
9: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore.

0: di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di

0: qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Shawn Mendes, in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Ma l'applauso è ancora consentito?
1: L'applauso è sempre stata una cosa molto italiana.
2: Nell'atterraggio del volo.
0: Terribilmente.
2: Ma sta scherzando,
0: no,
2: è la cosa più volgare che si possa fare.
1: Non fa bon ton, vero?
2: Tipicamente
1: Conte?
2: Italiano, proprio gli stranieri. Gli verrà da ridere quando sento.
0: Sta diminuendo però un po' la tradizione, la tendenza.
2: Vabbè, io lo dico.
1: Per fortuna.
2: Quant'è che sono qua 25 anni? Sono 25 anni che faccio il bon ton e dico questa cosa.
1: Sa ogni tanto quando succede, soprattutto nei voli, quelli che vanno verso destinazioni da viaggio di addio al nubilato, di addio al celibato.
0: Certo, quindi parte la
1: crack. Sì, perché sono tutti felici che
2: festeggiano. Allora
1: sono tutti lì.
2: Egoliardia è diversa.
0: No, oppure quando ci sono state molte turbulenze magari. Uno vede l'ora di terra.
2: Se uno è atterrato dopo che ha rischiato di morire in volo, applauso. Certo, gli viene da applaudire, da piangere,
0: pure.
2: Da
1: ma
2: ridere.
1: Ma guardi che con le turbulenze non si muore, non si preoccupi.
0: Le turbulenze sono più in terra, sono più qua tra noi.
2: Sono io turbolento.
0: No, ecco, però seriamente è brutta. La turbolenza non fa vivere un viaggio sereno,
2: No.
0: È brutta.
1: Vabbè. Però le turbulenze sono la cosa, il meno peggio. Le parti pericolose sono la partenza e l'atterraggio.
0: E l'atterraggio, tecnicamente sì. La vedo bene come hostess.
2: Soprattutto
1: ragazzi,
2: quando ci sono
1: per me
2: quelle piste d'atterraggio cortissime che se sbagli un attimo
0: tipo
2: va a finire
0: caccia
2: in
0: della Marina Militare.
2: No, ci sono quelli.
1: Vabbè, ce ne sono alcune
2: mare,
1: dove c'è anche
2: no?
1: talmente tanto vento. Tipo l'atterraggio a Madeira è uno dei più pericolosi perché essendoci tanto vento, gli aerei fanno molta fatica ad atterrare.
0: Vento è pericoloso.
2: Bene, abbiamo volato abbastanza per
0: parecchio,
2: oggi, no?
0: Parecchio.
2: Con la fantasia abbiamo svolazzato molto, sì.
0: Sì, e poi abbiamo parlato anche di Francesco Renga,
2: Siamo
0: andati sul volo, che salutiamo un'altra volta.
2: Ciao, io lo difendo col mio corpo, guarda.
0: Ah, ecco.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: No, dicevo al Conte Virginia che sugli aerei ancora
3: sì.
2: Non è nata l'idea di avere un po' di animazione.
3: Ma
2: di
3: possiamo dire, guardi, per fortuna.
4: E noi abbiamo mimato una pistola in bocca.
2: Neanche un po' di musica, leggera.
5: No, la musica leggera, carità. C'è all'inizio e alla fine del
2: volo. Durante il volo.
5: Durante il volo no.
4: Ma anche un po' di sano silenzio nella vita fa tanto bene.
2: Beh, ma un bel millennium come i nostri, ascoltato
4: in volo. Oppure un millennium come i nostri.
2: Tipo questo degli Animals con The House of the Rising Sun. Su RTL 102.5.

0: The House of the Rising Sun, The Animals.
1: Quello,
0: yes,
1: proprio.
0: Millennium di questo mercoledì su RTL 102.5. Volate, come dicevamo
1: oggi
0: prima.
1: Oggi abbiamo volato virtualmente tantissimo.
0: Veramente.
1: Poi parlavo degli aeroporti, quelli da brivido, no?
0: Quelli, sì,
1: più pericolosi.
0: Quelli più pericolosi.
1: Dice,
0: certo.
1: Buon pomeriggio, io sono di Palermo, l'aeroporto è bellissimo, ma secondo me, avendo viaggiato molto, anche fra i più pericolosi.
0: Certo.
1: È vero, perché è proprio sul mare, no?
0: Sì, sì, ce ne sono.
2: Sembra di atterrare sull'acqua.
1: Sull'acqua.
2: Poi all'ultimo vedi la pista da terra.
1: Esatto.
0: Lì bisogna essere un bravo pilota.
1: Ma bravissimissima
0: esperienza e ore di volo. Andiamo ad Angelone prima di salutarci, perché c'è un bel vocale. Sentiamo.
3: Mi scusi, Conte, Virginia e
1: Diego.
0: Dica.
3: Le turbolenze non servono per prendere i turbovocaloni.
1: Le turbo
0: lenze, bravo.
1: Per
2: allora,
1: prendere
2: la
1: i boccaloni.
2: È che a tutti
1: che
2: e due i boccaloni, questi due di fianco a me. L'ho dovuta
1: capito.
2: Spiegare io.
1: Sì,
2: questa
1: perché
2: volta.
1: Non
0: vero.
1: Capito.
0: Grazie a tutti, grazie alla nostra regia Conte, che lei signorina Simpone.
2: Zappone,
0: a
2: ciao,
0: domani,
1: a domani, ciao.
4: Anche a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, sono le 15.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 8 luglio, buon pomeriggio e ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura andiamo a Monaco di Baviera, dove sono ancora poche e frammentarie le notizie su quanto accaduto questa mattina. Sembra in un liceo locale, ma c'è poca chiarezza. Benedetta Mannucci.
7: Sono in corso le indagini della polizia tedesca per chiarire cosa sia avvenuto all'interno di un liceo in Alta Baviera, a sud-ovest di Monaco. Un portavoce delle forze dell'ordine ha infatti dichiarato alla Bild di non poter escludere la possibilità di una sparatoria nella scuola, mentre sempre secondo il media tedesco diverse vittime avrebbero riportato ferite da arma da taglio. Un uomo è stato arrestato, restano però da chiarire le circostanze di quanto accaduto, così come resta da accertare il numero dei feriti e la gravità delle lesioni. Sempre secondo la stampa, le persone ferite in modo grave dovrebbero essere al momento 4. Imponente il dispiegamento delle forze dell'ordine, che sono giunte sul luogo con 15 pattuglie, mentre diversi aerei sorvolano la zona. La popolazione è stata invitata dalle autorità a evitare la zona intorno all'istituto scolastico, mentre sono in corso le operazioni.
6: Ci trasferiamo adesso in provincia di Rieti, dove si è verificato nelle ultime ore un incidente in una fabbrica di fuochi d'artificio. Ci sono stati anche dei morti e c'è stato un precedente sempre nello stesso stabilimento. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
8: Teresa Tozzi e Simone Colle, le due vittime dell'esplosione del laboratorio pirotecnico, sono madre e figlio. I corpi sono stati ritrovati dai vigili del fuoco sotto le macerie fumanti dello stabilimento, inizialmente dati per dispersi. Erano le 9 di questa mattina quando un boato ha scosso gli abitanti di Sant'Anatolio a Borgorosa, in provincia di Rieti. Della sede pirotecnica Mattei è rimasto ben poco. Sono dovuti arrivare da Roma i mezzi escavatori per sollevare e rimuovere le travi strutturali collassate. Nello stabile venivano trattati i materiali utilizzati per il confezionamento dei fuochi d'artificio, dunque non una casa matta come precedentemente era emerso. Le vittime, al momento dell'esplosione, si trovavano all'interno dello stesso magazzino. Nel luglio del 2023 la pirotecnica Mattei aveva subito un altro grave incidente, dove avevano perso la vita 3 persone: Franco, Anna e Claudio Colle, padre e 2 figli, tutti di Avezzano e parenti delle 2 vittime di oggi.
6: Infine lo sport.

0: con il tennis, con i quarti di finale di Wimbledon. Oggi in campo Flavio Cobolli, sta già giocando invece Jasmine Paolini. Ci colleghiamo con Enzo Tamborra. Te, Enzo.
1: Buon pomeriggio Max, una Jasmine Paolini che è costretta ad inseguire la sua avversaria, l'Ucraina Kostyuk. Siamo infatti 4-2 per la Kostyuk nel corso del primo set, break al quinto gioco. Adesso sul servizio della Paolini la Kostyuk potrebbe piazzare un secondo break, siamo 40-15, l'Ucraina ha alzato il livello dei colpi, è una giocatrice emergente questa stagione, 27 vittorie e 5 sconfitte, nei precedenti invece 2-1 per la Paolini. Ricordiamo poi a seguire il match tra Flavio Cobolli e il britannico Ferri. Ed è tutto per il momento, torniamo allo studio.
0: Il traffico.
2: Via Radio. Grazie Max, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'Autosole, dove tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Barberino di Mugello in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 verso quest'ultima, mentre sulla A10 Genova-Savona segnaliamo 5 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. È tutto, a te.
0: Grazie Luigi, buon lavoro.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Le 15:04 minuti, buon mercoledì 8 di luglio 2026, ben ritrovati. Questo è l'appuntamento che il mondo invidia, il mondo radiofonico sa, The Flight con Matteo Campese.
6: Buon pomeriggio, c'è la Zac, ben
5: perché
6: trovati.
5: Questa voce così?
6: Sì, perché alle 3 bisogna scaldare la glottide, vero?
5: Sì?
6: Beh, certo, dopo il caffè c'è... quel momento di certo.
5: Ok, allora faremo tutto il programma così.
6: No,
5: siate contenti.
6: Altrimenti una botta di anni 80 che non so se riusciamo a sostenere. Amici della Radiovisione. Beh, certo. Amici della Radiovisione, è un piacere sapervi lì in tanti come ogni giorno. Ciao a tutti, manine sollevate. Ciao. 36 del digitale terrestre, la coordinata di riferimento.
5: Ma c'è anche TikTok,
6: certo.
5: C'è anche Twitch, c'è la social TV. Quindi entrate a far parte della nostra community, così è bello il pomeriggio, insomma ce la chiacchieriamo un po'.
6: Sì, c'è aperto buffet, proprio voi arrivate, passate con un piattino e tirate su degli anelli, quello che vuole, quello che vi pare.
5: Guarda con cosa iniziamo.
6: Con la nuova degli U2, Street of Dreams.

0: Black Eyed Peas con Just Can't Get Enough su RTL 102.5. Prima invece il nuovo degli U2 che si chiama Street of Dreams.
1: Sì, è una nuova canzone pubblicata un po' a sorpresa e comunque è ufficiale, anticipa l'uscita di un nuovo album il cui titolo ancora non

0: ce l'hanno comunicato, ma adesso chiamo Bono, mi
1: esatto,
0: faccio dire.
1: Sentilo,
0: sai che lui come risponde?
1: Ciao.
0: No, no, come mi risponde Bono?
1: Alessandro.
0: Alessandro.
1: A tutti, tra l'altro, ovviamente, a chiunque, anche se ti chiami Goffredo.
0: No, Alessandro. Poi tra l'altro loro festeggiano 50 anni che sono insieme.
1: Sì, vero,
0: quindi,
1: vero, vero.
0: Quindi dai, un momento celebrativo, avevano pubblicato un EP, però un album mancava da 9 anni, quindi insomma, grazie.

0: One Republic, Ryan Ted, l'abbiamo nominato l'altro giorno con te, no, Ryan Tedder.
1: Che ha fatto, ha chiamato l'album così per fare la gag con Ryan Ted.
0: No, no. Non proprio, però. Chi se ne? Salutiamo One Republic, grandi amici di RTL 102.5, beh, sul palco dell'Arena di Verona per il Power Hits estate hanno fatto dei numeri, ragazzi.
1: Sì.
0: Ryan Ted ha un'elevazione incredibile. Salta come un pazzo.
1: Zompa?
0: Come un grillo.
1: Kangaroo, proprio kangaroo. Dici, anche se non è Australian, kangaroo dentro lui.
0: Kangaroo.
1: Hai capito? Zompa, zompa, Ryan. A tra poco, torniamo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Giorgia, G Last Call, dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
9: E tu ce l'hai?
8: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.

0: BTS con Dynamite su RTL 102.5, loro reduci da un grande show a Londra proprio ieri sera e sono tornati a suonare dal vivo per la gioia dei loro tanti, anzi tantissimi fan in tutto il mondo.
1: Tantissimissimissimi, stanno un po' cambiando le regole del gioco, non soltanto loro ma altre band provenienti insomma dalle loro parti, stanno un po' anche veramente anche i Grammy Awards, tutti questi premi, visto che hanno deciso di fare anche delle premiazioni un po' più a tema sul K-pop.
0: Quindi più verticali su quel genere.
1: Sì, perché ce ne sono tantissimi effettivamente.

0: Lighthouse Families con Light, no, con High, non Light, perché Light è la parte principale.
1: Chuck, seconda.
0: La rifacciamo.
1: Vai.
0: No, vai. Loro che sono la famiglia. Sai perché stavo pensando a quello? Perché la traduzione è la famiglia del faro.
1: Sì, sì.
0: Che
1: ieri
0: non è il guardiano.
1: Il guardiano del faro.
0: Non è il guardiano del faro, è la famiglia del faro. Ecco.
1: Sì.
0: Loro che hanno avuto grande successo all'inizio del 2000, di fatto, col nuovo millennio.
1: Fine anni 90.
0: Fine anni 90, sì, diciamo che
1: 97.
0: A cavallone 98, proprio a lì. Ciao Paolo,
1: ciao Paolo,
0: a proposito. Poi ci hanno riprovato più o meno 5-6 anni fa, diciamo che insomma sono ricordati particolarmente.
1: Però diciamo che per il successo che hanno avuto, soprattutto nel Regno Unito, con questa canzone e anche altre, diciamo si sono messi a posto.
0: Basso.

0: caso Paradiso con agitare Coca-Cola. Abbiamo fatto tutti quell'esperimento lì.
1: Ma certo, sì.
0: Ci metti dentro anche
1: la caramella? Quello non l'ho mai provato, devo essere sincero.
0: All'aperto, in un posto dove non
1: possibilmente fanno danni. Meglio, sì, sì. Ecco. O se volete a casa di uno a cui volete proprio tanto bene.
0: No, dai, non si fanno queste cose, dai.
1: Abbiamo già fatto gli auguri a Beck? Non ancora, gli facciamo.
0: No.
1: Auguri, Beck, tanti auguri.
0: Come back.
1: Come back volendo. Baby come back. Vabbè, oggi va
0: era
1: così.
0: Riggio quello di Beautiful, il
1: certo.
0: Bassista della band.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato?
1: Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23!
0: Quindi musica, luci e un gran finale!
1: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda, la paghi la metà.
10: La piadineria,
9: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Giorgia è l'amore che conta su RTL 102.5 alle 15.52 minuti in the flight. Ne approfittiamo per parlare di X Factor, visto che lei è la conduttrice anche quest'anno e visto che c'è stato già un annuncio per quanto riguarda la nuova stagione.
1: Intanto comincia il 10 di settembre.
0: Primo.
1: E poi confermatissima Giorgia naturalmente. Mm-hmm. E poi ci sarà la grande finale che quest'anno tornerà a Milano.
0: Torna a Milano e torna al Forum, mm-hmm, non al Teatro Repower dove si tengono i live di solito. Sapete che gli ultimi due anni sono stati in plebiscito a Napoli, è stato bellissimo. Quest'anno invece si torna al Forum di Assago, diciamo, dove all'epoca si sono tenute tante finali.
1: Dove poi Giorgia farà la last call del suo tour ad ottobre.

0: Pronti? Pronti al gran finale? Allora tutti insieme andiamo! Sono passati, ridendo e scherzando, 30 anni da Wanna Be delle Spice Girls. Proprio hanno fatto in questi giorni dei post, proprio oggi vedevo un post dove diceva: è incredibile, ma vero, sono passati 30 anni, Friendship Never Ends.
1: Friendship Never Ends, lo dicono loro, sì, nella canzone. Diciamo che il sottotesto di questo pezzo qui è girl power prima che qualcuno verbalizzasse il concetto di girl power.
0: Girl power,
1: cioè,
0: sì,
1: tutte,
0: sì,
1: ragazze,
0: sì,
1: tutte amiche, ce la facciamo insieme, spacchiamo il mondo, ed è quello che poi è successo. È 30 anni dopo siamo ancora qui.
0: E proprio questa settimana, 30 anni fa, questa canzone era la numero uno in tutte le classifiche del mondo, quindi insomma complimenti vivissimi.
1: Sì, non solo, secondo me questa canzone ha il merito di aver dato un modello di riferimento pop a tutte le ragazze, cioè era un
0: perché
1: momento
0: con tutte le ragazze
1: sono tremendo, esatto, ma loro no, loro invece erano tremende, prese bene, cioè avevano il loro idolo finalmente in un poster, che non era proprio così comune, no?
0: Bello, bello,
1: in
0: sì,
1: una
0: anche
1: band
0: Luca
1: anche.
0: Era indovinatissimo.
1: E allora abbiamo il nostro Spice Max per il giornale orario e torniamo tra poco.
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
3: perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
1: Anche a Gonzaga, in provincia di Mantova, sono adesso le 16.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 8 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Le ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump in chiusura del summit dell'Alleanza Atlantica stanno facendo davvero discutere. Raffaella Coppola.
7: Tempo di tirare le somme del vertice NATO ad Ankara. Trump lo fa durante il bilaterale con Zelensky, sia sull'Ucraina che sull'Iran. A partire, e fermo restando il fatto che Teheran non può avere l'arma nucleare, il capo della Casa Bianca torna sul concetto di tregua finita. Ascoltiamo Trump.
8: Li abbiamo colpiti molto duramente ieri sera. Probabilmente li colpiremo ancora stasera. Ho dato loro un piccolo avvertimento. Vedremo come funzionerà.
7: Quanto all'Ucraina, Trump gli dà licenza di produrre i Patriot, come chiesto da Zelensky, non fissa alcuna scadenza per la fine della guerra, parla di Putin, ma anche del leader di Kiev, come di personaggi difficili. Conclusioni anche per Giorgia Meloni, vogliamo rispettare gli impegni sulle spese per la difesa, ma stabilendo noi le priorità. La Premier non torna sul post critico di Trump e aggiunge che non si pente dell'investimento politico fatto sul rapporto col presidente americano, perché l'ha fatto, sottolinea Meloni, per convinzione sull'unità dell'Occidente.
6: Cambiamo argomento, prepariamoci perché ci aspettano ancora temperature molto alte, afa soffocante nei prossimi giorni. Benedetta Mannucci.
9: È iniziata la terza ondata di calore del 2026. Almeno fino al 20 del mese le temperature in Italia si assesteranno su una media di 35 gradi, con picchi che toccano i 40 gradi e afa soffocante. Sono 10 oggi le città con bollino arancione, tra cui Milano, Torino, Venezia e Bologna. Il caldo non interesserà solo l'Italia, ma l'Europa, in particolare Spagna e Portogallo, con l'OMS che ieri ha avvisato che il vecchio continente potrebbe affrontare nuove emergenze. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa, mette in guardia l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia almeno la nuova ondata di calore dovrebbe essere resa più lieve rispetto a quella di giugno, e che in tutta era durata 10 giorni, da una maggiore escursione termica tra il giorno e la notte.
6: Chiudiamo con lo sport. Il tennis a Wimbledon, nei quarti di finale questo pomeriggio sarà di scena Flavio Cobolli. Notizie non positive invece sono arrivate proprio poco fa da Jasmine Paolini, vero Enzo Tambora? Buon pomeriggio.
10: Proprio così Max, diciamo troppa Kostiuk per Jasmine Paolini, che ha ceduto in due set 6-3, 6-2 il punteggio in appena un'ora e nove minuti di gioco. La Kostiuk si è confermata forse la giocatrice più in forma del momento, c'è stato equilibrio sino al due pari, poi dopo il primo break piazzato dalla Kostiuk al quinto gioco praticamente non c'è stata più partita, troppa differenza di potenza nei colpi in favore ovviamente dell'Ucraina. Per quel che riguarda invece Cobolli,

0: tra poco scende in campo per affrontare il britannico Ferri. Ed è tutto per il momento, linea allo studio.
1: Grazie Enzo Tambor, è tutto anche dalla redazione.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli dove segnaliamo 8 km di coda per un grave incidente tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna. Il traffico defluisce momentaneamente su due corsie e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. In alternativa consigliamo di uscire a Fidenza e di rientrare in A1 a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze invece da Milano verso Bologna di utilizzare l'A4 Torino-Trieste verso Venezia e poi l'A22 del Brennero in direzione di Modena. Mentre sull'A14 Bologna-Taranto, in seguito al ribaltamento di due auto, si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con l'auto Sole e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Anche in questo caso sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Infine sulla 10 Genova-Savona segnaliamo coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Genova-Pegli e Genova-Pra in direzione di Ventimiglia. Con questo per il momento è tutto, a te Max.
1: Grazie Luigi, ci risentiamo dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Dopo le 4, buon mercoledì 8 di luglio 2026 pomeriggio. Ma bentrovati, che piacere, amici anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Questa è la sesta settimana di classifica, questa è Power It's Estate 2026, sono 50 le canzoni in gioco e voi le state votando.
5: E allora continuate a votare. Dai, su RTL 102.5 Player, me li è presa così. Allora, giuro che se il primo di settembre all'Arena di Verona non mi fai una di queste coreografie, io parto da Milano.
4: Addirittura.
5: Vengo lì e ti tiro i capelli.
4: In autostrada così.
5: Sì, no, solo per quello, guarda.
4: Correndo fortissimo.
5: Esatto, sì. Amici, la classifica. Siamo pronti con la prima canzone di oggi che troviamo in questo momento alla posizione numero 20, Achille, Lauro.

0: Posizione numero 20 per Achille Lauro e la sua Comuni Immortali. Stanno già arrivando un po' di messaggi che ci raccontano quello che votano.
1: Hanno votato, sì.
0: Sì, io oggi ho votato Noemi, dice Francesco. Massimo dice io continuo con Partenope finché non arriva prima. Bravi. Così vi prendete un obiettivo a cuore e lo perseguite andando a votare su RTL 102.5 Play.
1: Anche perché siamo arrivati alla settimana numero 6, giusto? La sesta settimana di un totale di 13 che ci condurranno il primo di settembre sul palco meraviglioso dell'Arena di Verona per scoprire insieme qual è il tormentone dell'estate, ma naturalmente con grande altra musica, altri premi, certo. Seratona proprio.
0: Ricchi premi, Baby K alla posizione numero 35.

0: Yo, Baby K, posizione numero 35, refrescino così.
1: 32 in questo momento, vedi, ha guadagnato terreno, Tuca Marena, Macarena.
0: Tuca.
1: Sì, esatto. Vabbè. Baby K sulla, nella classifica della Power Hits è stata 20-26, quindi sta guadagnando terreno, vuol dire che la state votando.
0: Un'altra canzone che già rispetto a ieri, rispetto alle scorse giornate, ha guadagnato terreno, il che vuol dire che nelle scorse ore avete lavorato bene voi con i vostri voti su RTL 102.5 Play, è questa, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, adesso alla numero 7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore. Marco Mengoni che ha portato a casa un trofeo del Power Hits Estate 2026. Sì,
2: 2021. Vado a memoria, dovrebbe essere 21 con Ma Stasera.
1: Sì.
2: Ma lui ce l'ha a casa, quindi diciamo che tu dici, vabbè, sarà soddisfatto.
1: Perché poi ti viene. Bisogna battere il record dei Bundabash, ragazzi, che hanno 3 premi consecutivi, tra l'altro.
2: Hai voglia. I Can Wait, Bob Sinclair in Kaiser. Per loro adesso la posizione è la 46.

0: Sinclair che ha voluto riportare in auge questa canzone degli anni 80 insieme a Kaisa, si intitola I Can't Wait.
1: Con un piccolo refrescino scopriamo che è alla posizione numero 46 in questo momento. Siamo nella sesta settimana su un totale di 13, ve lo ricordiamo sempre che il nostro obiettivo è quello del 1° di settembre Arena di Verona per scoprire insieme a voi quale sarà la canzone vincitrice di quest'estate.
0: Ma prima di allora, dove poi dovremo, non noi ovviamente, bisognerà sommare tutti i voti che sono arrivati in generale, il prossimo obiettivo è la classifica di sabato e domenica dove ascolteremo la settimana numero 6.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
2: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Wow, sembra di essere tornati ai mitici anni 60.
1: Verissimo, è vero, con il disco che suona. On My Soul, il nuovo di Bruno Mars, posizione numero 35 per lui in Power It's Estate 2026, quando siamo nel mercoledì della sesta settimana di classifica.
0: E allora votate. Se non siete iscritti alla community, fatelo, perché è importante il vostro apporto e supporto. La classifica viene realizzata anche grazie all'aiuto di Urban, che il lunedì ci fornisce una lista di 50 canzoni in ordine alfabetico che sono le più ascoltate da tutte le radio d'Italia.
1: Tirate sui bassi se avete l'equalizzatore. White Girl Wasted, Anna, posizione numero 16.

0: White Girl Wasted, la nuova canzone di Anna, presente nelle 50 posizioni della Power Hits Estate 2026, esattamente in questo momento alla posizione numero 16.
1: Succedono tante cose in classifica, si muovono le canzoni in base ai vostri voti, alcune scendono, alcune salgono, alcune, va detto, escono dalla classifica perché magari ci sono delle nuove entrate, siccome devono essere
0: e
1: 50.
0: E rientrano anche, è successo anche di questo.
1: Verissimo, no? Verissimo, quindi tutto può succedere fino alla fine. Dito nella piaga, Businessman adesso alla numero 22.

0: Businessman, dito nella piaga all'interno della Power Hits estate 2026, posizione numero 22.
1: Rimaniamo sul pianerottolo, sai, magari ti finisce lo zucchero.
0: Non andare via.
1: Magari vai a suonare al vicino di casa perché sei lì, c'hai bisogno urgente. Appartamento numero 22, abbiamo detto, quello di dito nella piaga, subito dopo la destra, lì, capito, fai il corridoietto. Al 23, in questo momento, c'è in locazione Annalisa con la sua canzone estiva.

0: canzone estiva Annalisa lì ferma almeno durante la canzone alla posizione numero 23, ma vedo spostamenti. Baby K, yo Baby K,
1: yo.
0: È passata dalla 32 alla 29, Bruno Mars dalla 35 alla 33, tanto per farvi capire come le canzoni si stanno muovendo in questo momento.
1: Non si scherza mica qui, le canzoni si muovono, voi votate, siete in tanti e per questo come sempre vi ringraziamo. Registratevi alla community, se ancora non l'avete fatto, le coordinate di riferimento lo sapete, RTL 102.5 Play.
0: Avanti un altro.
1: Avanti. Chi gioca con noi?
0: Gioca con noi Gabri Ponte, Giovanotti, DNA numero 26.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Le immagini di San Siro per la seconda data di San Siro Dance, Gabri Ponte protagonista, ma Giova che l'ho raggiunto sul palco per girare appunto la reazione, se vuoi, no? Della gente che sente per la prima volta o che l'ha già ascoltata e magari l'ha anche già imparata, come diceva Lorenzo in un'intervista. DNA, anche lei presente in classifica.
2: La reazione è che ha guadagnato un posto. È alla 25 adesso.
1: Vedi? Sale verso l'alto, quindi metà classifica esatta, perché sono 50 in totale le canzoni che se la giocano.
2: E allora restate con noi perché non abbiamo mica finito, eh. Abbiamo ancora delle frecce al nostro arco.
1: Nulla.
3: Cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
12: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
14: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Un videoclip in cui Francesco Gabbani è sul set, su un set televisivo, e piano piano sono tutti lì che fanno il loro lavoro, le comparse fanno le comparse, però parte la canzone, le comparse, diciamo, entrano dentro al ritmo, lui li ipnotizza e alla fine grande festa, grande casino.
1: E questa canzone, tra l'altro, è stata anche numero uno nei nostri appuntamenti settimanali con la Power Hits Estate, ma ricordiamo che Gabbani è rimasto nella storia per essere stato il vincitore del primo Power Hits del 2017.
0: Esatto, quest'anno essendo 10 anni, magari speriamo che anche lui, come dire, si porti un bel ricordo, magari ci faccia un omaggio, un ricordo all'arena, che ne
1: un
0: sai?
1: Mashup.
0: Un mashup sarebbe molto bello. Fulminacci alla 20.

0: me. Fulminacci con Maledetto Me. Attenzione, c'è uno scambio di vedute con Achille Lauro. Si sono scambiati posizione. Fulminacci è sceso alla 20, Achille Lauro è salito alla 19.
1: C'è una constatazione amichevole, sì, tra i due.
0: Sì, sicuramente.
1: Compilando,
0: dai,
1: il modulo. Entrambi si piazzano lì con calma e risolvono le loro questioni.
0: Sì.
1: Ah, sì, sì, bravi ragazzi, lo fanno. Sono sicuro andrà tutto bene.
0: La prossima canzone la troviamo alla posizione numero 24.
1: Per la rubrica canzoni da ballare quest'estate, canzoni che tirano su anche il BPM, il battito cardiaco, che magari vi mettono anche di buon umore se avete bisogno di una scarica di adrenalina. Perché? Perché La Testa Gira è Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa.

0: Re De Palma.
1: Che è successo? Hai sbattuto il mignolino?
0: È questa canzone che mi fa girare la cabeza.
1: La testa gira d'altronde, giusto?
0: Giustamente,
1: giusto.
0: Con Anita. Amy Schilla presente nella Power Hits Estate 2026. Dove si trova in questo momento?
1: 24 adesso. Quindi se ne sta lì, bella bella tranzolla, come direbbe qualcuno.
0: Questa canzone continua a essere il secondo singolo più venduto in Italia.
1: Vedi? Adesso è a metà classifica. Quindi se la sostenete dovete farlo su RTL 102.5 Play, le radio già di per sé insomma lo stanno facendo, anche i vostri voti possono contribuire.
0: Oh, andiamo avanti, chi c'è?
1: C'è Harry Styles.
0: Ah, il signor Guinness dei primati.
1: Ah, pensavo della birra. Dance No More alla 28. I don't think we should be here. I see no water or friends.

0: Harry Styles, Dance No More, su RTL 102.5 nella Power Hits estate 2026, settimana numero 6, quindi insomma siamo veramente a un bel punto.
1: Dance No More, anche se lui aveva detto Kiss All The Time.
0: Dance Occasionally.
1: Disco Occasionally. Quindi prima Occasionally, poi
0: adesso
1: No
0: basta,
1: More.
0: Adesso balla più.
1: È come Harry, decidiamoci però.
0: Vabbè, però poi come fai? È un po' come Caesar Sisters, no? Che dicevano I Don't Feel Like Dancing.
1: Certo,
0: perché poi fai una canzone così, che fai? Stai fermo?
1: Ma è impossibile, cioè, ma figurati.
0: Harry, dai.
1: In classifica anche Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade alla numero 32.

0: Ma certo, Gianni, andiamo nella Hit Parade, c'è un posto anche per loro.
1: Ma come no, se non c'è per Gianni, figurati. Vai, giro di rifrescione, 3, 2, 1, partito. Posizione numero 3, in chiusura del nostro appuntamento di quest'oggi per Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope.
0: Alla posizione numero 2, Gaia con Bossa Nostra.
1: E per il momento alla 1, ancora i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.
0: Allora, continuate a votare e sostenete le vostre canzoni preferite per la Power Hits Estate 2026 su RTL 102.5 Play.
1: Grazie ai nostri registi, grazie Zach.
0: Grazie Matteo, a domani. Anche a Castel Gandolfo, provincia di Roma, sono le 17.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È mercoledì 8 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito le conclusioni del vertice NATO di Ankara in Turchia, presente anche il presidente americano Donald Trump. Raffaella Coppola.
4: Dopo aver sparato a zero contro tutti, la NATO una delusione, l'Italia pessima sulle basi, la Spagna un alleato terribile tanto da chiudere rapporti commerciali, Donald Trump, dopo i nuovi raid americani sull'Iran, annuncia la fine della tregua e minaccia nuovi attacchi stanotte. Nel bilaterale con leader di Kiev risponde a una richiesta precisa avanzata nei giorni scorsi dallo stesso Zelensky. Sentiamo Trump.
5: Ti concederemo la licenza per produrre i Patriot, così Kiev non si potrà più lamentare che non gliene diamo abbastanza. Mostreremo come costruirli. Non abbiamo ancora informato la società produttrice, ma troveremo una soluzione e andrà tutto bene.
4: Il vertice NATO si è chiuso confermando il sostegno a Kiev in soldoni quest'anno con 70 miliardi e riconfermando l'impegno per l'articolo 5. Tira le somme anche la Presidente del Consiglio. Rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. Quanto a Trump, Giorgia Meloni scandisce: non mi pento di nulla. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente e non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump.
3: Una bambina di 8 anni di origine filippina è morta in un incidente stradale avvenuto oggi dopo le 14 sull'autostrada 1 all'altezza di Ronco Pascolo, siamo in provincia di Parma. La piccola viaggiava insieme ai genitori rimasti feriti su un'auto che si è ribaltata. La dinamica della tragedia è ancora da chiarire. È attesa per questa sera alle 19 la sentenza sulla morte avvenuta a Latina di Satnam Singh. Valentina Iannicelli.
6: Sarà pronunciata alle 19 di oggi nella Corte d'Assise del Tribunale di Latina la sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano che nell'estate del 2024 morì nelle campagne pontine a seguito di un incidente sul lavoro. Il titolare dell'azienda agricola per cui lavorava, Antonello Lovato, lo abbandonò davanti casa con un braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta invece di chiamare i soccorsi. Il PM ha chiesto per Lovato una condanna a 22 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. La difesa ha richiesto una riqualificazione del reato in omicidio colposo. Previsto un presidio organizzato dai sindacati davanti al tribunale, presente il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
3: Siamo allo sport, il tennis nei quarti di finale di Wimbledon, in campo Cobolli contro il britannico Ferri. Enzo Tamborra, a te.
7: Sergio Cobolli costretto ad inseguire, infatti il primo set è stato vinto da Ferri con il punteggio di 6-4, decisivo un break al decimo gioco. Sul 30 pari Cobolli ha prima commesso un doppio fallo e poi ha sbagliato un colpo di dritto, dunque 1-0 per Ferri, ma Cobolli nel secondo set è partito forte, ha subito strappato il servizio all'avversario e ora è 2-0. Ricordiamo in precedenza l'eliminazione di Jasmine Paolini, sconfitta nettamente dall'Ucraina Kostyuk.

0: con il punteggio di 6-3, 6-2. Linea allo studio.
1: Grazie, c'è il traffico in Via Radio.
2: Via Radio.
3: Grazie Max, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 8 km di coda per un grave incidente tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna. Il traffico defluisce momentaneamente su due corsie. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. In alternativa consigliamo di uscire a Fidenza e di rientrare sulla 1 a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze invece da Milano verso Bologna, di utilizzare la A4 Torino-Trieste verso Venezia e poi la A22 del Brennero in direzione di Modena. Sempre in A1 segnaliamo inoltre 4 km di coda per l'incidente di un mezzo pesante tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze. Anche in questo caso sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Mentre in A14 Adriatica abbiamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. Infine sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo attesa in coda di circa 1 ora e mezza per l'ingresso in Italia. E con questo è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
1: Eh sì, comincia il programma più amato del pomeriggio, dopo sì, ovviamente Zac sì, e Matteo, che salutiamo come sempre con l'appuntamento consueto, la Power Hits, che ci porterà ai grandi appuntamenti, e non lo ricordo a caso, con il Power Hits Estate del 1° settembre a Verona e anche il giorno dopo con il Future Hits Live, che saranno entrambi firmati nei testi da colei che si presta a Password.
6: Chat GPT, no.
1: Oh, Chat GPT. Carolina, Russi, Pettinelli.
6: Buon pomeriggio Fulvio Giuliani, buon pomeriggio Italia, buon pomeriggio Chip.
7: Saluti, mi chiamo Cianna comunque, non Chip, e che qualcuno smetta di chiamare. È colpa di Anthony, è colpa del nostro regista che
1: vero,
7: ha detto Chip
1: vero,
7: e Chop.
1: Vero.
7: Quanto le è piaciuta sta cosa di Chip e Chop?
6: Perché ci rappresenta,
7: adesso.
6: È Fulvio Giuliani e Paperino che ci deve rimettere in ordine.
7: Ma Fulvio Giuliani è un direttore di giornale, non può essere Paperino.
6: Vabbè, durante Password fagli essere quello che vuole.
1: No, io sono solo il vostro cavalier servente e soprattutto di colei che firma il Power Hits. Questa cosa mi fa impazzire, mi piace.
6: Allora bisogna ascoltare l'autrice, perché cominciamo subitissimo con una cosa molto importante, ovvero un messaggio a tutti i possessori di auto, camper, van. Siete sicuri di avere la ruota di scorta? Perché molte vetture nuove vengono vendute senza
1: brava Carolina. Prima di partire allora controllate, e se non l'avete acquistate, NPK, il ruotino di scorta testato TÜV Austria. Avrete un kit completo per viaggiare tranquilli e non perdere tempo ad attendere il carro attrezzi in caso di foratura.
7: Cercate il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. NPK, e tu ce l'hai?

0: Ed Sheeran, RTL 102.5, buon pomeriggio, lo sappiamo, fa caldo ragazzi, è così, è arrivata la nuova ondata, non so Roma come si è messa.
1: Io penso di non essere riuscita a esalare neanche un respiro. Si dice esalare un respiro? Non lo so.
0: Non è carino. No. L'ultimo.
2: Sarebbe l'ultimo, però.
1: È l'ultimo.
2: È una cosa positiva che tu non l'abbia esalato.
0: Esalò.
1: Vabbè, sono morta.
0: No, per carità, non scherziamo.
2: Sì, un po' così anche da queste parti. Però vedo anche, grazie al 36 del Digitale Terrestre in Radiovisione, che tu resti con una bella maglia baggy. Ti posso consigliare una maglia croppata che va molto d'estate?
1: Ma che stai dicendo?
0: Aiutami,
1: ma invece
0: Carolina,
1: baggy non lo sa nemmeno che vuol dire, guarda.
2: Baggy, obiettivamente, guardalo.
1: Croppata è corta.
2: È obiettivamente una maglia baggy, perché le sue maniche corte arrivano comunque all'avambraccio.
0: Ah,
2: mentre,
0: cioè abbondante, tradotto.
2: Esatto.
0: Ok.
2: Mentre abbondante. Croppata sta andando molto anche sul maschile. Prima era partito col femminile.
0: Ci vuole il fisico per quella roba lì.
1: Sembri. Esatto. Scusami, Fulvio, stai sentendo consigli di moda da Cianna?
0: Carolina, ma secondo, cioè uno che dai consigli così, Enzo Miccio da Garbatella, dai.

0: Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. But you can't go wrong.
1: Ok, farò arrabbiare qualcuno. Per me il pezzo numero uno dei Coldplay. Che vi devo dire, ragazzi? Vabbè, no. Per il testo, per la musica, no. Per il video.
2: Non lo so.
1: Bellissimo.
2: Più di Fixio.
3: Più di pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa.
1: De Gustibus. Degusti.
2: Non disputandum est.
1: Mamma mia, ragazzi. Cioè, Cianna non ci sarebbe mai arrivato, ho capito?
4: Ma scusa,
1: ma l'infernetto, il latino non è passato di moda.
2: No, io ho fatto,
1: quindi...
2: sai, il Giulio Cesare, i classici, un po' Locatino, con Venditti che canta.
1: Esatto, bravo.
3: Voi erava, siete mai stati in fissa con i detti in latino?
2: No.
1: Io un po' sì. Un po' sì. Sì, sì, sì.
3: Dai, comunque sono belli, ogni tanto li tiri fuori. Sì. Mi ricordo che da piccolo avevo appiccicato un foglio, che tra l'altro è ancora appeso in camera mia, con i miei detti preferiti.
1: Tipo?
2: Ma voi...
3: quelli facili, banali, ad astra per aspera. Quelli che scrivi nelle bio di Instagram. Bello.
2: Ma io lo sapete che ho problemi a leggere, ad esempio, i numeri romani. Non so perché.
3: Che vuol dire? Vabbè, vabbè, no, ok.
1: Non sono facili.
3: Fino al 4.
2: Fino al 5. Poi dopo.
3: Poi sta cosa che il 4 è simile al 6, un po' ti dà fastidio.
2: Che poi Roma torna sempre. Perché non so se vi ricordate, l'anno scorso c'era un trend per gli uomini, soprattutto dedicati ai maschietti, quanto pensi all'impero romano.
3: Sì.
2: E io mi accorgo che veramente i miei amici maschi, soprattutto quelli nati a Roma, fanno riferimento più o meno a qualcosa di. Dell'impero romano una volta a settimana,
1: sta,
2: almeno
1: ci sta, ecco, devo dire, se sei nato nella città eterna in qualche misura. Però io per esempio mi diverto ancora oggi, hai ragione Cianna, quando sai, classico monumento con l'iscrizione e la data in numeri romani, mi diverto tantissimo a leggere

0: lì. Ma facevo la stessa cosa al primo anno di ginnasio, uguale, sono passati
1: soprattutto
0: 40 anni.
1: Perché rosa, avevi appena imparato
2: rose, rosa. E qui mi fermo.
1: No, c'è anche il plurale, però, no, a questo punto addentro
0: rose, rosarum,
1: rosis.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Molte non hanno la ruota di scorta e una foratura ti rovina la giornata. Scegli NPK, il ruotino garantito da MAC e certificato da TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Trova i rivenditori su noproblemkit.com.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
19: Fantastico!
18: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
19: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
18: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
19: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
18: Scherzavo!
19: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.

0: Che spettacolo, Cesare Cremonini, una come te, le 17:34 minuti, RTL 102.5, Carolina Rossi Pettinelli, Fulvio Giuliani e Cianna in Password. Senti, ce ne andiamo un secondo in Inghilterra, che magari Willy sta da quelle parti.
1: Sì, andiamo a Wimbledon, perché proprio è apparsa adesso sulle pagine degli mail la signora Camilla. Vi dice qualcosa questo nome?
2: Beh, insomma.
1: La moglie del re.
0: Signora, buonasera, signora
3: Sua Altezza Reale.
0: How you doing?
1: Certo, are you doing very well, perché era affiancata da Peter Phillips, Harriet Sperling, insieme alle star di Hollywood, Elle Fanning e Jason Isaac. Per cui è molto divertente, perché sul Daily Mail metterò addirittura per quante star ci sono i numeretti con il nome vicino, perché
2: è giusto,
1: praticamente
2: è giusto.
1: Sono tutti famosissimi, non so se sapete quanto costano i biglietti.
0: Beh, saranno un 300-400?
1: Ciao,
0: forse una panna, forse la panna.
1: 400 per vedere dai maxi schermi fuori sul prato.
3: Sì, però quei nomi lì ovviamente non pagano, nel senso che sono nel Royal Box rigorosamente su invito. Tra l'altro, anche se sei Pippa Middleton ed è accaduto e arrivi con un minuto di ritardo, non ti fanno entrare.
1: Ma davvero?
3: Sì, lei fu spedita fuori.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Giselle, le 17:38 minuti di Mange Midi Pill su RTL 102.5.
1: Volevo coucher avec moi.
0: Ce soir, quanto è bella, a me piace molto Giselle, è una nuova canzone. Sai, di Mange Midi Pill vuol dire mezzogiorno in punto, che è il periodo in cui per Giselle... No, che è il periodo in cui per Giselle... Ma io parlo francese. Comunque, è il periodo, è il momento in cui per
2: io
0: Giselle...
2: Io parlo francese.
0: Ma un pochino. Arriva la riflessione, sai il momento di depressione della domenica?
1: No, guarda, sto pensando a te che dici e
0: parlo francese. Moi je parle muy très bien français.
1: S'il vous plaît, di quelque chose.
2: No, io lo preferisco in spagnolo. Detto questo, però, Carolina, tocca a te, perché abbiamo una domanda
1: sì,
2: importante.
1: Sì, sì, un amico ci scrive, ho appena furato e ho scoperto di non avere la ruota di scorta.
0: Mamma mia, però mi dispiace, questa è brutta. Mi dispiace molto è che molte auto nuove non hanno la ruota di scorta. E proprio come il nostro ascoltatore, noi ce ne accorgiamo solo quando furiamo.
2: La soluzione c'è. La soluzione è NPK, il rotino di scorta, testato Tuva Austria.

0: Lo acquistate con un kit completo del necessario per cambiare la ruota.
1: Cercate il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. NPK, e tu ce l'hai?
0: E se non ce l'hai, è il momento di averlo.
1: Assolutamente sì, ma guardate, perché... poi adesso quei viaggi estivi in macchina lunghi, uno deve stare al sicuro assolutamente.
2: Il caldo. Ci sono le controcatene, però non ci sono, vero? Perché quella è la catena.
0: Cosa stai dicendo?
2: Le famose controcatene
0: cosa
2: non servono.
0: Stai dicendo?
1: No, basta, tu ripensa al francese, tu pensa.
0: Cosa
2: ah,
0: stai
2: parlo dice? Francese.
1: Sì, sì, sì, il parle français très bien. Au revoir, pubblicité.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
12: Aperti anche domenica 12.
13: Dettagli in negozi su demenego.it.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Love on Top non è al top per il momento. Flavietto Cobolli, che ha perso anche il secondo set, ma non è finita contro Arthur Frey, che è un po' la grande sorpresa di Wimbledon 2026. Anzi, Cianna, ti faccio sentire da Carolina e anche Russi Pettinelli come si pronunci correttamente il più importante torneo al mondo di tennis.
1: Wimbledon.
0: Senti, sì, sì. Senti.
2: Non vi azzardate a dire Wimbledon.
0: Bravo.
2: Perché Wimbledon, guarda.
0: Allora, la differenza, Carolina, velocemente, visto che ci prepariamo domani alla semifinale fra Sinner e Djokovic, un pezzo di storia del tennis. Allora, cosa non dobbiamo commettere come errore? Vai.
1: Non dovete dire Wimbledon, non, perché non è Wimbledon, no. È Wimb. Dite prima Wimb e poi fate L Don.
0: Allora, aspetta, no, ripeto. Quindi Wimb
1: L Don. Wimbledon.
2: Cioè dovete essere schifati dalla metà di Don, praticamente.
0: Aspetta, dammi un voto. Wimbledon.
1: Così sembra che ti è andato qualcosa di traverso.
2: Sembra un po' di spagnolo perché Wimbledon.
1: Ancora peggio, ma non volevo essere ecco volgare come i signori. Vedi, stai esalando l'ultimo respiro.
2: No, ma basta con queste esalazioni.
0: Dai, aspettiamo di arrivare a domani. Almeno a domani ci vorrei arrivare.
2: Almeno Sinner Djokovic, poi esatto. Posso pure esalare.
0: No, dai.
2: No, dopo domani facciamo.
0: Voglio vedere il quinto scudetto del Napoli almeno.

0: Tunnel of Love, chiacchieravamo tra di noi con Carolina e Cianna di questa fase musicale di Springsteen, fine anni 80, primissimi 90, una fase un po' diversa, no? Da quella classicamente rock. Vi ricordo che i fan rimasero un po' così, un po' spiazzatelli, diciamo.
1: Ma ci sta, perché poi quando gli artisti, no, ti abitui a sentirli in un certo genere o comunque crei un'aspettativa verso il loro lavoro, poi rimani perennemente deluso. Invece lasciateli esprimere.
0: È vero,
2: no? Sì, ci sono delle fasi che i fan apprezzano un po' di meno. Io vi consiglio di seguire in radiovisione il giornale orario, perché Raffaella Coppola è vestita da ancella greca oggi.
0: Anche a Solofra, siamo in provincia di Avellino, le 18 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. È probabile che colpiremo l'Iran con forza anche questa notte. Ho dato loro un piccolo avvertimento, l'ha detto il presidente americano Donald Trump parlando dell'Iran durante il bilaterale ad Ankara col presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo ogni attacco americano chiuderemo Hormuz, replica Teheran. Il tycoon ha anche detto che gli Stati Uniti concederanno all'Ucraina la licenza per produrre Patriot. A tirare le somme del vertice anche la Presidente del Consiglio. Vogliamo rispettare gli impegni sulle spese per la difesa, ma stabilendo noi le priorità. E Giorgia Meloni poi non torna sul post critico di Trump e aggiunge che comunque non si pente. Sentiamo Meloni.
5: E per quello che riguarda il post ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto.
4: Torniamo alla cronaca e alla tragedia avvenuta oggi nel Reatino. Sono un giovane di 30 anni, Simone Colli, e sua madre Teresa Tozzi, le vittime della violenta esplosione avvenuta questa mattina a Santa Anatolia di Borgo Rose nella sede della Pirotecnica Mattei. E ora l'economia con la chiusura dei mercati. Buonasera Alessia Maggi.
6: Buonasera. Le borse europee chiudono la seduta in rosso. Piazza Affari registra FTSE MIB meno 1,22%, il FTSE Italia Mid Cap cede l'1,40%. Tra le blue chip bene perenni con più 3,66%, seguita da Saipem che guadagna il 3,18%. Sul fronte opposto in rosso troviamo Stellantis con meno 5,78%, seguita da Fincantieri con meno 3,88%. Spread BTP Bund a quota 81 punti. Buona serata da S&T Analytics.
4: Grazie Alessia Maggi. Infine il tennis, nei quarti di finale di Wimbledon in campo Cobolli contro il britannico Ferri. Ci colleghiamo in diretta con Enzo Tamborra. Buon pomeriggio.
7: Sì, ancora buon pomeriggio. Questo quarto di finale è diventato una montagna da scalare per Flavio Cobolli, che è sotto 2-0, 6-4, 7-6 per Ferri, i primi due parziali. Ferri, numero 114 del mondo, vera sorpresa di questo torneo, ha subito strappato il servizio a Cobolli nel terzo set. Un Cobolli estremamente falloso, al di là dei meriti del britannico. In precedenza l'eliminazione di Jasmine Paolini, che nel suo quarto di finale ha perso nettamente 6-3, 6-2. Con l'Ucraina, Kostiuk. È tutto per il momento, linea allo studio.
4: Grazie Enzo Tamborra, non abbiamo altre informazioni, vi lasciamo a quelle sulla viabilità con Autostrade per l'Italia.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Via Radio.
11: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 7 km di coda per l'incidente di un mezzo pesante tra Orvieto e Chiusi in direzione di Firenze. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, mentre tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna restano 6 km di coda per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie sono

0: dunque ora percorribili. In alternativa comunque consigliamo di uscire a Fidenza e di rientrare in A1 a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze invece da Milano verso Bologna di utilizzare la A4 Torino-Trieste verso Venezia, poi la A22 del Brennero in direzione di Modena. Sulla 1 direttissima registriamo invece un chilometro di coda tra il bivio con la variante di Valico e Badia verso Firenze per un veicolo in avaria da poco rimosso. Anche in questo caso tutte le corsie sono da poco tornate ad essere disponibili al transito. Infine sulla A14 Bologna Taranto code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. E con questo per il momento è tutto. A te Raffaella.
1: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Oh, eccoci qui, ho ascoltato con estrema attenzione, seconda ora di Password, un abbraccio forte dalla radio più ascoltata d'Italia agli ascoltatori più belli d'Italia e più numerosi del paese. Carolina,
5: sì.
4: È stato detto nel giornale orario Wimbledon.
5: Sì,
4: no,
5: sbagliato.
4: Sì, sì. No, lo devo sbagliato. Dire. Lo devo
6: la seconda
4: dire,
6: ora non la facciamo.
5: No, non hanno seguito il tutorial. Adesso, se vogliono, posso fare anche un cut per i social. Allora, è Wimbledon. Wimbledon, repeat after me. Wimbledon.
6: E cosa hai fatto in questo momento? Hai fatto un cut per i social, praticamente. Ma hai guadagnato 60 anni dicendo di aver fatto
5: anche
6: un cut
5: 60
6: per i social.
5: Follower.
6: Ma che c'è il cut per i social? Ma guarda, è una sboomerata gigantesca.
4: Senti, calmo con non tirate in ballo i boomer in presenza di un non boomer, ma comunque visto che mia figlia un giorno sì, l'altro pure mi dice che sono boomer.
6: Perché la figlia di Fulvio risponde sì, con le gif di Fulvio. Cioè,
5: io ho detto al mio non fidanzato oggi che è cringe, secondo me è la stessa cosa.
4: Sì, siamo lì, infatti la seconda cosa che mi dice è quella.

0: Fulvio Cavalier Servente a Milano, qui notizie solo di elevatissima qualità, sì, mi piace sottolinearlo. Adesso, in occasione dei 30 anni delle Spice Girls,
1: Jerry aveva pubblicato un post su Instagram per celebrare il traguardo, no? Si entusiasmava per le sue bellissime sorelle Spice e le ha taggate tutte tranne Mel B, a quanto pare.
2: Ma si sarà sbagliato, c'ha 55 anni e ci sta.
1: No, perché poi i fan sono andati a vedere nella lista dei seguiti e dei seguaci
2: neanche si seguono.
1: E non si seguono.
2: No, mamma mia.
1: E deve essere successo da poco, perché fino alla settimana scorsa non era così, e quindi in realtà tutti i fan hanno cominciato a scrivere sotto: fate pace, andate in tour, perché voi non andreste a vedere le Spice.
2: No. Posso dire, gratis ascolterei solo Wannabe, però io faccio parte di un'altra generazione.
1: Ragazzi, guardate che la discografia delle Spice è un ottimo pop per
2: realtà. Ma ci credo, sì, non è il mio.
0: De Gustibus, dicevamo prima, no? Quando si parlava di latino. Ma ricordiamo le Spice chi erano, perché poi si fa presto a dire Spice. Dai,
1: vai, Carole. Sì, Victoria Beckham, Eva Banton e Jerry Halliwell.
0: Mamma mia, ragazzi.

0: Elisa, l'anima vola su RTL 102.5. Sono le 18:22 minuti con Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Russi Pettinelli, che stavano in realtà litigando quasi. Quasi sì. Siamo arrivati alle mani, sì, fuori sì, onda. Sì, sì. Perché i ragazzi non verrebbero mai con me a un concerto delle Spice Girls. Allora io ho cercato di cambiare punto di vista. I Backstreet Boys? No. E i Take That? No.
1: Tutta gente di cui ascolterei volentieri una canzone live. Tu mi chiami quando fanno I Want It That Way, io arrivo. Mi chiami quando fanno Wanna Be, le Spice Girls, io arrivo.
0: Io non ti chiamo per niente. Ma da Fulvio mi aspettavo un amore per le girl band, o dunque band maggiore.
1: Da Fulvio l'amore per le girl band.
2: No, li ho per carità, all'epoca delle boy band li apprezzavo come tutti, si lavorava in radio, ne parlavamo sempre. Però che ti devo dire, Carolina? Cioè, se mi dici andiamo a rivedere per la 40ª volta AC/DC, quando vuoi.
1: Ma poi soprattutto da uno a cui piace Bruce Springsteen non puoi apprezzare, non
0: dov'è,
1: puoi aspettarti.
0: Il vostro spirito pop, io spero che vi puniscano al 378 378 1025. Poi però
2: vero,
0: mi piacciono le Wings.
1: Mi piacciono le Wings, e le Wings hanno comunque tutta una loro filosofia di base, mica una cosa.
2: Diciamolo, soprattutto Stella, cioè la bionda del gruppo, che devo dire, poi era una storia di appena 15 anni fa, perché era appunto mia figlia era piccola, che quando arrivavano i cattivoni, il personaggio biondo delle streghette Wings diceva: oddio, arrivano i cattivi, pausa, vado a cambiarmi.
1: Ecco, quindi quale soluzione migliore?
0: Sharpay Evans di High School Musical. Proprio,
2: se lo fai oggi, già dopo appena tre lustri, secondo me chiudono la serie.
1: C'era Bloom, per esempio, che era l'eroina di, no, della conduzione.
0: Winx sì, girl band no, è da rivedere comunque.
1: Winx sì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Molte non hanno la ruota di scorta e una foratura ti rovina la giornata. Scegli NP-K, il ruotatore.

0: Lattino garantito da MAC e certificato da TÜV Austria.
1: E tu ce l'hai?
0: Trova i rivenditori su noproblemkit.com.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Elodie, bagno a mezzanotte, noi abbiamo Carolina.
1: Uguale, proprio, davvero, sì, mi sento proprio alla pari.
0: Beh, Bruna è Bruna.
1: Bruna è Bruna, sì. Ma ha degli occhi enormi, Elodie. A parte che ve lo giuro dal vivo, l'abbiamo incontrata tante volte in occasione del Power It's Estate del Future It's Live. È una modella di Victoria's Secret,
0: sì,
1: con gli occhi giganteschi.
0: Da cerbiatta.
1: No, è incredibile.

0: alla fine in semifinale, come quasi certamente affronterà Zverev. E domani Djokovic Sinner.
1: Che bello che deve essere, eh?
2: Io tifo per il bel tennis domani.
0: No,
2: solo
0: domani,
2: perché
0: no,
2: c'è Djokovic.
0: No, no, no, no,
2: solo
0: no,
2: perché
0: no,
2: c'è Djokovic, però.
0: No, no.

0: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door. Quelle che piacciono Fulvio, Giuliani e Channa qui su RTL 102.5, che le promuovono sempre, la biondina, quel sapone, le Girl Next Door.
1: C'è da dire che a Fulvio piacciono un po' tutte, non è che piacciono
0: solo.
2: Stai calmo, cioè, tra il calmo e molto calmo, devi stare. Cioè, Max, è dove è arrivato questo qui, caro?
3: È vero.
0: Ma non lo so, ma anche con la Nicoletta si permette.
2: Ma figurati,
3: raramente, figurati. Ma anche lì vengo bacchettato.
2: A proposito di Nico, che salutiamo sempre, un abbraccione forte, abbiamo, grazie a Chan Gram, delle indicazioni sulle vacanze di Nicoletta. Dovete sapere che ha cominciato a leggere il suo ultimo libro, mi ricordi, Chan?
3: Allora, guarda, se vuoi vado immediatamente nelle sue storie. Ciò che ricordo dell'ultimo libro di Nico è che non le è piaciuto molto. Ha detto lo consiglierei.
2: A parte quello, ha cominciato a leggere alle 16.59. Cioè, lei pur di non ascoltare Password, si rilegge.
3: Mi ha fatto ridere che Fulvio giustamente diceva: ma non ci starà ascoltando, credo. No, quando ho visto, aveva cominciato esattamente alle 16.59. Ha finito The Flight e a Password ha detto basta, adesso vado a leggere.
0: Schippo. Si riconnetterà alle 19.05 per protagonisti.
3: Eh certo, ha ragione. Poi magari eventualmente allunga, che sia mai che ci allunghiamo anche noi. È giusto così.
2: E sono bei momenti. Nel frattempo, prima abbiamo litigato un pochino fuori di onda, io e Chan da una parte e Carolina dall'altra, perché detto che Djokovic lo adoriamo più o meno tutti, anche perché parla meravigliosamente l'italiano, adora l'Italia, tutto quello che volete, però quando gioca contro Jannik io fatico

0: fatico.
1: Guarda, Luca Venezia ci dice: per me Djokovic sarà il futuro allenatore di Sinner. Così mettiamo tutti d'accordo.
2: È possibile. Io magari può cominciare domani, già venerdì, concedendogli la vittoria.
1: E comunque gioca venerdì, ci dicono. È venerdì.
0: Sì, chiedo scusa, venerdì.
1: Mamma quanto rompono. Venerdì a 18 messaggi per dire verdi.
3: E una foratura ti rovina la giornata. Scegli NPK, il ruotino garantito da MAC e certificato da TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Trova i rivenditori su noproblemkit.com.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. Venere si sposta rendendo meno facili e meno scontati gli amori, le complicità di coppia. Dovrete insomma impegnarvi di più per rendere piacevoli i rapporti. Cari Toro, la luna fortissima nel vostro segno vi aiuterà a mettere a tacere certi dubbi che non vi fanno affatto bene. Dunque intanto Venere entrerà in trigono migliorando l'energia del cuore. Cari Gemelli, sarà importante metterci maggiore passione ed entusiasmo con le cose di casa, dimostrando che tenete veramente a qualcuno e che non siete indifferenti. Cari Cancro, avrete il coraggio di credere in tutto ciò che vi aiuta a diventare, coltivando idee e propositi fatti apposta per crescere e per migliorare. Sarete sinceri con gli amici. Amici del segno del Leone, Venere si sposta rendendovi meno sensibili ai modi e agli stili, facendovi sentire finalmente liberi di essere e di fare. Ottima occasione per prendere l'iniziativa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portandovi fortune pratiche, economiche e materiali. Intanto la Luna vi spiega perché non dovreste avere paura di qualcosa. Bilancia, Venere fa sì che perdiate per un momento di vista, mettendo gli altri al primo posto, dando importanza alle cose che vi circondano. Sarete ottimi osservatori e ascoltatori. Scorpione, finalmente una persona smette di essere difficile, di ostacolarvi o di complicare le vostre intenzioni. Forse perché avete saputo chiarire e spiegare ogni cosa. Cari Sagittario, si impongono certe attenzioni se non volete guastare o rallentare il vostro processo di crescita e di miglioramento personale. Non sottovalutate niente e nessuno. Capricorno, la nuovissima amicizia di Venere vi aiuterà sicuramente a vivere meglio il lavoro e gli impegni del presente. Vi muoverete benissimo con le cose da fare. Acquario, la luna in quadratura renderà difficilissimo credere a certi sospetti che Plutone semina tra i vostri pensieri. Fidatevi dell'istinto, non siate troppo pessimisti. Infine, amici del segno zodiacale dei Pesci, la nuova opposizione venusiana racconta del bisogno che avete di dimostrare maggior affetto e coinvolgimento con le persone importanti. Amate di più!

0: che ho detto?
1: Bam bam, bambina. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Oh, vi mandiamo a casa più tranquilli, perché Donald Trump ha appena detto che l'Italia, a differenza della Spagna che è cattiva, è stata buona. Sì, qualche incomprensione.
4: Ma sì, ma di quelle che capitano siamo tutti amici adesso.
3: Andiamo, possiamo andare a fare l'happy hour, dai Carolina.
0: Dovremmo
3: andiamo.
0: Contare quante ne dice al giorno.
4: Sì, no, lascia stare. Questi sono i 5 minuti in cui Trump si vuole fare uno spritz, esatto, con noi.
0: Beh, vuole fare uno spritz, poi ha detto che Giorgia è una brava persona. Sì, comunque, certo, insomma, certo, sì. Certo. Chissà che succederà domani, con chi litigherà.
3: Nel frattempo i mondiali fioccano i ricorsi contro ammonizioni ed espulsioni, che chissà come mai vengono tutte respinte.
4: Tutte quante, respinti, tranne una è stata accolta, se non ho capito male. Una poi non è che sia andata benissimo.
3: No, c'è stata anche la Trump Dance di Romelu, eh.

0: ci invita David Bowie, eh? Se ci invita David Bowie, secondo me dobbiamo assecondarlo. Let's Dance, RTL 102.5. Alle 18.58 minuti si chiude Password, siamo agli sgoccioli.
1: Puro siamo... genio.
2: Puro genio David Bowie o Chandler?
0: Perché... Beh, comunque anche
3: secondo
0: Chandler.
3: Te, Carolina, no, puoi rispondere.
2: Spero Bowie.
0: È vagamente avvicinabile a David Bowie.
3: Non lo so, vedete
2: il ti chiamavano il Cavalier Chandler,
0: ci differenzia
2: infatti, il Duca Chandler.
0: Il ciuffo biondo, forse.
2: Ah,
0: e un paio di completi bianchi.
2: Guarda, in questo studio Fulvio è appena entrato un altro ciuffo famoso della radio italiana, fa anche l'ufficio stampa e corrisponde al nome di dillo tu.
3: Signore e signori, tra poco solo per voi in esclusiva su RTL 102.5 Francesco Fredella.
2: The one and only,
0: sì, insieme a Francesco Taranto, Simioli, l'aeroporto di Roma Fiumicino con Martina Rinelli. Insomma, ci prendiamo tutti i viaggiatori del mondo che immagino abbiano accolto David Bowie, insomma, con Let's Dance.
2: Eh sì, ricordiamo tra l'altro che siamo un'eccellenza dal punto di vista degli aeroporti, perché parlano tanto di calcio, di pizza, di basilico e pomodoro, però abbiamo anche l'aeroporto forse più bello in Europa.
0: E infatti noi chiudiamo con eccellenza.
3: Senti sì. La romana come si gonfia.
2: Sì, tantissimo.
3: Sei meravigliosa. Vai,
2: però
3: vai,
2: chiudiamo,
3: caro.
2: Chiudiamo ricordando a tutti che molte auto nuove in realtà vengono vendute senza ruota di scorta e questo potrebbe essere molto pericoloso, un problema in caso di foratura.
0: La soluzione però c'è e si chiama NPK No Problem Kit. Il rotino di scorta firmato MAC lo trovate con il kit completo per cambiare la ruota in autonomia senza dover aspettare il carro attrezzi.
3: E allora cercate rivenditori NPK su noproblemkit.com o chiedete in officina. NPK, e tu ce l'hai?
0: Ci vediamo domani.
3: A domani.
2: A domani.
3: Anche a Val Vestino, siamo in provincia di Brescia, 19 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano il vertice NATO di Ankara. Il presidente Trump non ha risparmiato feroci critiche agli alleati, ma poco fa ha detto che la Spagna è cattiva e l'Italia è brava. La tregua in Iran intanto è rotta dopo gli attacchi di ieri e gli Stati Uniti torneranno a colpire stanotte. Alessandra Giannoli.
6: Un dibattito denso, complesso, quello che ha caratterizzato il vertice che si è chiuso ad Ankara, ha confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina perché la Russia è una minaccia a lungo termine, la necessità di rafforzare l'Alleanza Atlantica con le spese per la difesa che dovranno arrivare entro il 2035 al 5%, ribadita inoltre la centralità dell'articolo 5 che prevede il mutuo sostegno in caso di attacco. Quanto alle armi destinate all'Ucraina, che avrà ulteriori finanziamenti dalla NATO, ascoltiamo Donald Trump.
7: Vi concederemo la licenza per produrre i Patriot. Così Kiev non si potrà più lamentare che non gliene diamo abbastanza. Dimostreremo come costruirli. Non abbiamo ancora informato la società produttrice, ma troveremo una soluzione e andrà tutto bene.
6: Il summit ha riavvicinato USA ed Europa nonostante le distanze iniziali. Trump, dopo aver accusato i paesi europei, Italia compresa, di non aver aiutato gli Stati Uniti sull'Iran, ha affermato che gli USA non usciranno dalla NATO. Gli alleati, tra l'altro, si sono impegnati a comprare armi americane. La tregua è finita, ha detto poi chiaramente Trump, riferendosi al conflitto contro il regime degli Ayatollah. Parlando di possibili nuovi attacchi nella conferenza stampa finale, il presidente ha sottolineato che la guerra in Iran è stato un successo. Gli attuali leader

0: dovrebbero andarsene, ha aggiunto il tycoon. Non sono sicuro, ha concluso, di voler chiudere un accordo con Teheran.
1: Il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, è agli arresti domiciliari per truffa ed evasione in una vicenda di scommesse sportive, con i soldi sottratti per lui viaggi, orologi e lingotti. Raffaella Coppola.
2: Mario Adinolfi è finito agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale e il ritratto che ne fa il GIP nell'ordinanza di custodia è quello di una persona scaltra e abile nel movimento di flussi di denaro in modo da eludere controlli fiscali. Al centro delle indagini c'è scommessa collettiva, un circuito in cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati futuri rendimenti legati alle scommesse sportive. Un sistema che avrebbe prodotto un danno vicino a 5 milioni di euro, mentre altri 400.000 sarebbero frutto di evasione fiscale. Denaro, secondo l'accusa, speso dal giornalista e leader del Popolo della Famiglia in barche, viaggi e orologi, ma Adinolfi è risultato infine proprietario soltanto di un'automobile. Il giudice nell'atto parla di evidente pervasiva pericolosità sociale delle condotte e dello stesso indagato, che è accresciuta in modo esponenziale dalla notorietà del personaggio.
1: Questa mattina esplosione in un'azienda di fuochi d'artificio di Sant'Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. Due persone sono morte. Si tratta di madre e figlio, Teresa Tozzi di 60 anni e Simone Colli di 30 anni. Nella stessa azienda nel 2023 avevano perso la vita un padre e due figli, parenti delle vittime di oggi. In Baviera, in Germania, violenta aggressione in un liceo. Un ragazzo ha fatto irruzione armato e ha ferito due compagne. Max Viggiani.
3: La storia è questa: un sedicenne croato che ha avuto nel passato problemi psichiatrici è stato fermato nelle scorse ore in Germania con l'accusa di aver ferito due ragazzine di 13 anni, ora in gravi condizioni ma per fortuna non in pericolo di vita, all'interno di un liceo ginnasio di Schongau in Baviera. Il giovane aggressore, quando è stato fermato dalla polizia tedesca, aveva con sé una pistola ed un coltello. Non è chiaro se il ragazzino sia uno studente dell'istituto o se sia entrato nella scuola solo per tentare di uccidere. A te.
1: La chiusura in borsa a FTSE MIB -1,22% e siamo al tennis, giornata amara per gli italiani a Wimbledon. Enzo Tamborra.
4: Non è stata una giornata bella per i colori azzurri a Wimbledon. Sfuma la semifinale per Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, entrambi sconfitti nettamente. Il tennista romano ha ceduto lottando poco con la sorpresa del torneo, il britannico Ferri, numero 114 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-0. Troppi gli errori di Cobolli, ma Ferri va riconosciuto il merito di aver giocato un match da specialista dell'erba. Non c'è stata storia neppure nel quarto di finale, che ha messo di fronte Jasmine Paolini all'Ucraina Kostyuk, che si è imposta con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 9 minuti di gioco. Adesso tutta l'attesa è per la semifinale in programma venerdì tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.
1: Prima dei mondiali, una notizia appena arrivata, dichiarazioni spontanee di Walter Lavitola, che come sapete è accusato di essere il mandante dell'attentato che ha distrutto le auto di Sigfrido Ranucci davanti a casa a Pomezia a settembre. Lavitola ha detto: non sono stato io, non ho idea del movente, non ho fatto nessun sopralluogo, ma andavo spesso lì per trovare Ranucci. Ora il nostro speciale mondiale.
5: Speciale mondiale.
1: Da domani il via ai quarti di finale. Allora vediamo una panoramica delle squadre protagoniste. Paolo Pacchioni.
6: Delle 8 squadre rimaste in corsa, 6 sono europee, a conferma che il vecchio continente resta il fulcro del calcio, nonostante i tentativi della FIFA di allargare chissà dove. Possiamo dire che ci sono le più forti, i campioni del mondo dell'Argentina, i vice campioni della Francia, i campioni dell'Europa della Spagna, i vice campioni europei dell'Inghilterra. Poi i campioni d'Africa, sia pure a tavolino del Marocco, non ha titoli, ma vanta grande qualità la Norvegia, mentre gli intrusi sembrano il Belgio e soprattutto la Svizzera. In pole position resta la Francia, con la sua grande qualità specie in attacco. L'Argentina forse dipende un po' troppo da Messi. La Spagna attende ancora che si sblocchi Yamal. Da domani si ricomincia, aspettando conferme e magari qualche sorpresa.
1: Il primo quarto sarà Francia-Marocco. Tommaso Angelini.
5: Il primo quarto di finale del Mondiale 2026 tra Francia e Marocco è la riedizione della semifinale di Qatar 2022 vinta dai francesi. Deschamps si affiderà ai gol di Mbappé con Dembélé e Olise a supportarlo e il solo dubbio legato a Tchouaméni che potrebbe lasciare spazio a Kone in mediana come contro il Paraguay. Dall'altra parte il Marocco punta sulla spinta di Hakimi, sulla qualità di Brahim Diaz e Unai e attende notizie su Seibari, in dubbio dopo il problema fisico accusato contro il Canada. A guidare l'attacco dovrebbe

0: dovrebbe esserci Ennesiri. Domani alle 22 Francia-Marocco la seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiali.
1: Grazie Tommaso, ci fermiamo qui, ora prima il meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buonasera da Paolo Corazzona, ancora caldo protagonista anche nei prossimi giorni, la pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, le regioni in cui le temperature raggiungeranno i valori più alti, anche oltre i 35 gradi, ma un po' in tutta Italia, insomma, il caldo si farà sentire. Però attenzione, vi preannuncio per venerdì sera e poi anche per sabato qualche temporale al nord. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente da poco risolto restano però 4 km di coda tra Orvieto e Chiusi per chi viaggia verso Firenze. Consigliamo di uscire ad Orte e rientrare in autostrada a Valdichiana, anche se ora tutte le corsie sono libere al traffico. Anche tra Fiorenzuola e la 15 Parma-La Spezia ci sono code di 2 km per incidente per chi viaggia in direzione di Bologna. Al momento il traffico scorre su due corsie. Traffico molto intenso anche in A4 Milano-Brescia tra il nodo di Però e Milano Est per chi va verso Brescia, mentre verso Torino le code a tratti sono tra la tangenziale Est e Viale Certosa. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia, fate un buon viaggio.
1: Ora protagonisti, grazie e buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Come ogni sera, eccoci qua pronti. Buona serata amici e amiche italiani all'ascolto, iberici, greci e tunisini, tutti ci seguono tutti. Da tutte le nazioni. Caro il mio Taranto, buonasera anche all'uomo in t-shirt. Un troiano, giusto? Ha origini Troia, vicino Foggia, Taranto.
6: Di chi stai parlando tu, di me o di Gianni?
7: Gianni. Ma che ne so, ero io quello con la shirt.
6: Beh, tutti e due, cioè, oggi tutti e due. E tra l'altro tutti e tre in generale in bianco quest'oggi. Non
7: in
6: so
7: tutti
6: come
7: i sensi.
6: A parte
7: sì, è autobiografico,
6: vita,
7: cioè. L'outfit è autobiografico. Esatto. Sì, sì, allora, sì, sì. No, perché mangiamo riso in bianco con un filo d'olio d'oliva. Allora andiamo a Troia, non fate battutacce, perché è un borgo meraviglioso in provincia di Foggia, per parlare di bruschetta. La bruschetta però, caro Fredella, non è nata nella tua Foggia, ma secondo la leggenda è nata in Toscana, quindi non ti appropriare da foggiano pure della bruschetta, mi raccomando.
5: Esatto, è nata lì. Vabbè, tra poco Power It.

0: 19:16 minuti, apriamo protagonisti con Charlie Puth e Selena Gomez, ma soprattutto con i nostri mission, ovviamente.
1: Esatto, avete mai visto o mangiato una bruschetta di 105 metri? Pensate quanto pane, quanto pomodoro.
0: Quanto olio.
1: Esatto. Andremo lì. Dove?
2: Ovviamente andremo a Troia, siamo in provincia di Foggia per la serie Protagonisti e lo show dei sindaci. Sigla!
1: Vai!
3: Oggi il nostro
1: eccolo qui! Sindaco, si presenti, sindaco di nome, cognome e codice fiscale o prefisso della città.
4: Allora, buonasera a tutti, a tutti i radiospettatori. È Francesco Caserta, sindaco di Troie, provincia di Foggia.
1: Un grande applauso. Allora, Gianni.
2: Allora, sindaco, come nasce e perché questa voglia di battere il record con la bruschetta più lunga del mondo?
4: Questa è un'idea qui nata nella nostra città per celebrare la festa del grano, che è una festa identitaria che va avanti da tantissimi anni qui sul territorio. E allora, per, come dire, renderla noto ai più, abbiamo deciso di creare un Guinness su questa bruschetta, che in realtà non è una bruschetta ma è un'acqua sale, un piatto di
1: c'è chiese. Una differenza, giusto?
2: No, che cos'è un'acqua sale?
4: Sì, è un'acqua sale perché viene fatto un piatto povero di tradizione contadina, e viene realizzato con il pane raffermo, viene bagnato con l'acqua e condito con pomodoro, olio, sale, origano. Senta, e poi c'è anche una variante con la cipolla.
1: Ma quanto pane e quanti pomodori avete impiegato?
4: Allora, quest'anno il Guinness ha superato i 110 metri e il tutto si svolge all'interno di un contesto meraviglioso che è quello del centro storico della nostra città in Puglia.
1: Vabbè, lei ne ha mangiato un po', però
4: un pezzettino sono riuscito, c'è stato l'assalto.
2: Immagino quando qualcosa è gratis, caro sindaco, piace a tutti, pure lo scarrafone abbrustolito.
1: Si dice quando è gratis.
2: Senta sindaco, però lei si rende conto che da Foggia è partito un grandissimo messaggio contro lo spreco alimentare, no? Perché la bruschetta si faceva col pane raffermo per non buttare via nulla. Quindi complimenti, sindaco. Vogliamo cambiare discorso, Fredella?
1: Sì, sindaco, noi abbiamo una domanda che Gianni mi sta assillando.
2: No,
1: pensava
2: io no.
1: Alla città di Troia, quella famosa, certo, di Poemi Omerici. Perché si chiama Troia questa città?
2: La città di Borgo.
4: La terra nostra, la Daunia, ha un collegamento con la Magna Grecia e quindi si perde nei secoli addietro. Quindi ci sono alcune leggende che ricollegano il nome della nostra città anche a quello dell'antica Troia, dell'antica Grecia.
1: Vedi che c'è un legame.
2: Ma certo, perché la fondazione risale all'antico eroe greco Diomede, mi corregga se sbaglio.
4: Le isole Treviti qui che sono anche definite isole di Omedee, proprio collegandosi alla...
2: E vogliamo anche
1: questa
2: lanciare...
1: letta su Foggia Today.
0: Troppa cultura.
2: E vogliamo lanciare anche un altro appello, smettetela di fare battutacce tutte le volte che un cittadino di Troia dice sono di Troia, lo lanciamo.
4: Assolutamente sì, perché noi abbiamo avuto anche un primo ministro, Antonio Salandra, fu etichettato figlio di Troia in Parlamento.
1: Ma non esiste.
2: Va bene.
4: Lui in maniera molto elegante rispose di madre assolutamente no, ma sono di figlio città. Di Troia, di patria, non di madre.
1: Perché è una città. Come vede, non so il partito, ma se era la Democrazia Cristiana, scuola... Andreotti, con una battuta metti tutti d'accordo
2: grazie mille sindaco.
1: A lei.
2: E poi uno può anche avere un padre Troia, dice
1: è vero. Aspetta.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, 19:24 su RTL 102.5. Allora, un pensiero a tutte le suocere all'ascolto.
1: Sì.
0: Suocere, o come si dice al sud, siroghe, giusto Gianni?
2: No, noi a Napoli diciamo la gnora, si dice gnora.
0: Ah, sì,
2: no.
0: La ignori?
2: O... No. Ma poi una cosa non ho mai capito, ma sti suoceri veramente non rompono mai i coglioni? Io credo di sì, ci sono.
1: È vero, perché si parla sempre, è vero, della suocera donna, ma perché sai, è vero, perché
2: in tutto questo per la storia facciamo cultura, ho trovato dell'orchestra La Storia di Romagna, fondatore Vincenzo Nonni, un pezzo che si chiama Suocera. Ne metto 5 secondi?
1: Però, sì, sentiamolo.
0: Prima di metterlo c'è Gassani, l'avvocato, lo dedichiamo a lui, matrimonialista, perché tra poco ci dirà quello che dice la Cassazione.
2: Amici,
0: sei l'avvocato. Vai.
2: Prima
1: sentiamo
2: l'avvocato.
0: Fallo sentire. Vai,
1: no, sentiamo la hit. Sentiamo la hit.
0: Senti la hit.
2: O fai l'autore fino in fondo, oppure non
0: no,
2: lo
0: fa. Fallo tu. Fallo.
2: Allora.
3: Suocera.
1: Polca. Ah, così proprio.
0: È una polca.
1: Pam, pam, pam.
0: Oh, vabbè. Ma sembra di stare in Romagna.
2: Vedete, è la storia di Romagna. Vedete la marcetta?
1: Eh sì.
2: Perché la suocera quando arriva sempre marciando, no?
0: Quindi, avvocato Gassani.
2: Ecco qua, questa è grande
0: Romagna.
2: No,
0: avvocato Gassani, immaginiamo la suocera che arriva in una balera di quelle, non so, di Lido Dante o di Lido Adriano.
2: Ma perché,
0: no?
2: Ma pure i suoceri, ragazzi, sono insopportabili. Certo. Vabbè, andiamo avanti.
4: Tutto, ma pure i cognati ogni tanto.
0: Sì, lì, lì vengono certi cognati di vomito.
1: Ecco,
0: che non è,
1: no, vabbè.
0: Però,
1: ecco qua,
0: per dire,
4: mamma mia.
0: Senta, per dire, che dice la Cassazione sulle suocere o i suoceri?
4: Ma... la Cassazione parla chiaro: se un coniuge accetta che il proprio genitore intervenga a gamba tesa nel menage familiare, si becca un bel addebito e deve anche pagare i risarcimento del danno. Quindi
1: hai capito.
2: Però così mi sembra un po' esagerato.
4: Per fatti loro.
2: Ho capito, ma mi sembra un po' esagerato. La suocera può dire alla moglie del marito: spendi troppo, non sai cucinare, nemmeno questo
4: no,
2: può
4: no,
2: dire.
4: No.

0: no, se dice non sa cucinare è guerra.
1: No, però si chiama recensione.
2: Scusi, Gassani, diciamo la verità. Sì. Noi del sud, sì. Lei lo dica, lei è del sud come me, come Gianni, come me. Ma se la suocera si permette di fare il ragù migliore della nuova, che succede?
0: Sì, sì. Quei film di Sergio Leone, il film western,
3: Mezzogiorno di fuoco, esatto.
1: Ragazzi, non per fare sempre il meridionalista, però c'è una commedia di Edoardo De Filippo, Sabato, Domenica e Lunedì, che racconta proprio come tra marito e moglie a un certo punto succede di tutto, perché lui aveva osato dire: sono stata a casa di mia mamma, mi ha fatto un ragù e lei va in crisi e rischiano di lasciarsi. Vabbè, tutto a posto.
2: Avvocato, quindi siamo democratici, è buono il ragù della suocera e buono quello della mamma, tutte e due.
1: Anche se però, avvocato, diciamo la verità, che rompono i coglioni i suoceri, i cognati, ma pure le amanti, quelle sono veramente
0: fortunate. Mamma mia. Ogni volta che c'è un divorzio è sempre colpa di tre persone, no?
2: Bella. Grazie, questa. Grazie Gassani, a tra poco.
4: Grazie. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: 178 sa di felicità.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: The Weeknd, Take My Breath. 19 e 38 minuti, è il momento di atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino, di andare da Martina Rinelli. Marti, con chi sei?
1: Eccoci qui ragazzi, buonasera, sono con
2: Chiara.
1: Ciao Chiara, dici un po' che ci fai qui a Fiumicino?
2: Allora, sono qua per lavoro, io in realtà sono di Cagliari, quindi nell'attesa ti ho incontrata, eccoci qua. Buonasera a tutti.
1: Occupiamo un po' di tempo insieme. E che ci fai qui a Roma, quindi, per lavoro?
2: Sì, esatto. Per lavoro una riunione formativa, quindi ho fatto 2 o 3 giorni.
3: Ma cosa fai? Che lavoro fai, scusa?
2: Io lavoro all'interno di un'università telematica, mi occupo di orientamento professionale.
1: Ah, okay. Quindi sei quella che chiamiamo quando siamo in difficoltà sul cosa scegliere,
2: esatto,
1: cosa fare, cosa non fare.
2: Ho questa responsabilità.
3: Esatto. Che ci consigli? Io voglio fare l'ISEF. Posso? Non esiste più l'ISEF. Voglio fare quello.
4: Io vorrei invece imparare a far l'idraulico, che guadagnano un sacco di soldi.
0: Non è male.
4: E sono sempre meno. Vabbè, Martina, fai quella domanda carina,
0: sì,
4: sul cibo.
0: Ci vuole, dai, ci vuole. Falla
3: Martina, su.
1: Mi hai detto che vieni molto spesso qui a Roma.
2: Sì.
1: Ma il tuo cibo preferito romano qual è? Dici un po'.
2: Allora, fermi. Mi sono innamorata perché poi ho scoperto che è un piatto tipico romano di questa bruschetta che ha le acciughe.
3: No, quella è in provincia di Foggia, comunque, sbagliato
1: il
3: volo. Il fiore di zucca.
0: Ah, sì, quello fritto.
2: C'è anche la burrata.
1: Buono.
2: Non so come si chiami, però mi sono innamorata.
3: Ma in quale quartiere di Roma l'hai provato? No, per capire.
2: Trastevere.
3: Trastevere.
2: Secondo me sì. Me l'hanno spacciata come romano.
1: Vabbè, ma l'importante è che fosse buono, quindi.
3: Vabbè. Ci sta.
1: Allora, prossima volta che torni a Roma, prova un piatto tipico, va bene?
2: Assolutamente sì.
1: Fai buon viaggio, grazie.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Viaggio New Hit. Bruno Mars.

0: Bruno Mars, 19:40, 3 minuti, questi protagonisti nella prima ora. Ovviamente nella seconda ora, caro Gianni, tante mission e caro Fra, tante mission di nuovo.
1: Quante? Andremo, per esempio, a inaugurare una nuova rubrica.
0: Attenzione.
1: No, le sacre fritture.
0: questa non è
2: male. Bella, perché d'estate si frigge un po' ovunque, da nord a sud.
0: Ma certo.
1: Parleremo delle pittule salentine, lusalente.
2: Ma quanto ti dà la regione Puglia per parlare di della Puglia tutte le sere, Fredè?
1: Una marea di soldi.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!

0: Cere, calciolone!
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: I Maneskin, The Loneliest, 19:52 minuti all'interno di protagonisti in questa prima ora. Allora, tra poco abbiamo tante mission, esatto. Caro Fra, una già l'abbiamo accennata prima, no? Quella sì, delle come si chiamano pittule, giusto?
1: Pittule, le sacre fritture, ma poi parleremo, attenzione, dei sandali da uomo. Ah. Andremo da un esperto di sandali, Los Sandalos.
0: Ma fritti anche loro, no?
1: No, ah, okay. Lino Jeluzzo.
0: È grande. Allora, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Grazie Gianluca Grignani con la mia storia tra le dita alle 20 su RTL 105. Amici e amiche, tra poco ancora in giro per l'Italia, ma ora, caro il mio Taranto, c'è il GO.
1: Il nostro GO, a tra poco!

0: vivono in super forma.
1: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
2: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
1: e ti mantiene giovane!
0: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Anche a Rosate, in provincia di Milano, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito la cronaca giudiziaria. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satma Singh avvenuta nell'estate 2024 nelle campagne pontine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, lo portò gravemente ferito davanti a casa a bordo di un furgone col braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Ora il vertice NATO. L'Italia è pronta a fare la sua parte in tema di difesa, ma con i nostri tempi e modi, sottolinea la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che poi su Trump dice non mi pento. Ascoltiamola.
6: E per quello che riguarda il posto ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sulla, sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto.
5: Cambiamo argomento, non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, quanto avrebbe sostanzialmente detto Walter Lavitola nelle dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della Procura di Roma che lo hanno indagato per strage per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Cambiamo ora argomento e prepariamoci perché ci aspettano ancora temperature molto alte. Benedetta Mannucci.
7: È iniziata la terza ondata di calore del 2026. Almeno fino al 20 del mese le temperature in Italia si assesteranno su una media di 35 gradi, con picchi che toccano i 40 gradi e afa soffocante. Sono 10 oggi le città con bollino arancione, tra cui Milano, Torino, Venezia e Bologna. Il caldo non interesserà solo l'Italia, ma l'Europa, in particolare Spagna e Portogallo, con l'OMS che ieri ha avvisato che il vecchio continente potrebbe affrontare nuove emergenze. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa, mette in guardia l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia almeno la nuova ondata di calore dovrebbe essere resa più lieve rispetto a quella di giugno e che in tutto era durata 10 giorni da una maggiore escursione termica tra il giorno e la notte.
5: E sentiamo proprio tutti i dettagli in meteo e poi traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Emma Parigi, anche la giornata di giovedì sarà con l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo ben assolato ovunque, fate eccezione per isolati temporali di calore, informazione nel pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale, gran caldo, intenso, pesante, si fa sentire in giornata in diverse zone del nord e delle regioni centrali tirreniche, qui con i picchi più elevati attorno ai 37-38 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto vi attendono sulla nostra app e Trevi Meteo.
4: Via Radio.
3: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, miglioramento sulla nostra rete, ci sono ancora poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui troviamo 2 km di coda a causa di un incidente che è stato da poco risolto in direzione di Bologna tra Fiorenzuola e la 15 Parma-La Spezia. Al momento i tempi di percorrenza sono di 30 minuti. C'è traffico intenso poi in A4 Milano-Brescia tra il nodo di Pero e Milano-Est per chi va verso Brescia, mentre in direzione di Torino le code a tratti sono tra Monza e Viale Certosa. Infine traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino Svincolo e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Situazione simile su Corso Malta in entrata da Pozzuoli. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia. Fate un buon viaggio.
5: Grazie, è tutto anche per noi. Grazie per averci seguito. Buona serata.
4: Il prossimo giorno giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Seconda ora. Eccoci. Di protagonisti, 20 e 5 minuti, prontissimi caro fratello, prontissimi anche questa. Allora sì, abbiamo i sandali, sì. Ho segnato tutto, abbiamo i sandali.

0: abbiamo le fritture, le sacre fritture, che è una nuova rubrica di protagonisti, lo ricordiamo.
1: Ovvio. E poi abbiamo l'aeroporto. Poi ce andiamo.
0: Beh, diciamo, sì, a un certo punto ci faranno un grandissimo gesto, no? Che dice proprio andare. Esatto, cortesemente levatevi. E noi ce ne andremo un po'.
1: Bene, insomma, sarà un'altra bella puntata. Sì. Lino Ieluzzi, se ci sei, batti
0: grande
1: un colpo,
0: Lino,
1: perché tra poco verremo da te per capire se i sandali estivi da uomo se piacciono,
0: cioè, tu, allora,
1: visto che sei reduce da Pitti Uomo.
0: Ma tu immagina, io già mi sto immaginando la sua reazione. La reazione, ecco,
1: frega,
0: qualcosa del genere. Quando gli parleremo di però, per carità, magari poi ci stupisce e dice: ma sì, sai che invece sono tornati di.
1: Io li odio, posso dire. E vive il mocassino.
0: Ma credo anche lui, vediamo.
1: Però lui ha le scarpe bicolor, quindi chissà.

0: 5 seconds 20 e 12 RTL 102.5. Siamo alla seconda ora. Allora, io proverei subito a chiamare un altro sindaco, Tricase Depressa. Andiamo in Salento.
1: Proviamo.
0: Dai, vediamo. Per la rubrica Le Sacre Fritture, nuova rubrica.
1: Questa è nuova, questo è un nuovo sì, esperimento. Nuova. Perché no, comunque.
2: Se a parte... pronto.
0: Eccolo, Antonio De Donno, giusto, sindaco?
2: Sindaco di
0: Tricase Depressa.
2: Vedi, io ti ho detto apposta questo, perché adesso io mi trovo a Lupugnano.
0: E che fai? Hai cambiato città?
1: Infatti.
2: No, è sempre un borgo di Tricase, famosissimo perché ospita il palazzo e la casa del famoso poeta Girolamo Comi. Dovete venire
0: qui. Sì, ho capito.
1: Ma quindi lui è sindaco, sì, ma lei anzi, è sindaco anche di Lupugnano, quindi no.
2: Di Lupugnano, certo.
0: Ammazza, quanti stipendi prende? Scusa, ogni sera si aggiunge un paese. Vabbè,
1: grande
2: perché
1: sindaco.
2: Noi siamo una città metropolitana.
0: Ecco, noi abbiamo la metropolitana. Però, sindaco, se io le dicessi pitule.
2: Buone ragazzi.
0: Beh, ci può dire, abbiamo inaugurato la rubrica Le Sacre Fritture. Ci può dire che cosa sono queste pittule?
2: Le pittule sono delle... attenzione che io faccio una ristoratrice che mi suggerisce.
0: Dopo ce la passi.
2: Si fanno con farina, acqua, si friggono in olio e poi si possono arricchire pure con le acciughe.
1: Buone.
0: Un po' come le montanare napoletane.
2: Fuori e morbide dentro, una preliba d'estate.
0: Ci può passare la ristoratrice? Visto che sta mangiando.
2: Gliela passo, prego.
0: Grazie.
2: Si chiama Rosanna.
1: Rosanna, piacere Rosanna.
0: Rosanna.
3: Buonasera.
0: Allora ci dica lei il tempo di lievitazione delle pittule, quanto deve durare?
3: Allora, il tempo di lievitazione delle pittule, con questo caldo basta un'ora.
0: Sì, un'ora.
1: Ah, col caldo ci mettono meno?
3: Sì.
1: Ah, non lo sapevo.
3: Il caldo
1: fa lievitare. Vedi, non lo sapevo. Ah, ok.
3: Di solito si passano la mattina per poi friggerle a pranzo.
0: Bene, bene. Beh, lei fantastico. Quando le ha fritte l'ultima volta? Oggi? Non ho capito. Ma la sentiamo malissimo. Dov'è, ristoratrice? Eh sì, ma fate mettere un ripetitore a Lugugnano, non si sente nulla.
1: Prima un tempo era depressa, ricordiamo, in cui non prendevano i telefoni. Ora invece li prendono e quindi...
0: Un tempo, sì. Va bene, grazie mille, grazie a voi. Allora, abbiamo svelato l'arcano delle pittule.
1: Bellissimo.
0: Taranto, a questo punto, io direi di preparare qualcuno esperto, se c'è, di sandali, perché tra poco parleremo di sandali estivi.
1: Sì.
0: Per gli uomini, posso dire... anche da abbinare con un marsupio, con un borsello.
1: Che dolore, che dolore.

0: Abracadabra di Lady Gaga, 20 e 21 minuti, RTL 105 in protagonisti. Dobbiamo parlare dei sandali da
1: solo,
0: uomo.
1: Dei sandali, non solo, anche dei marsupi da abbinare,
0: certo,
1: dei borselli. Vediamo che li pensa Lino Ieruzzi, dandy milanese, esperto di moda, con le scarpe bicolor, giusto?
2: Certo, perfetto, bravo.
0: Ecco.
1: Senza fantasmino.
2: Come cazzo?
1: Che c'hai? Scusa, stai mangiando?
0: Stai mangiando, povero lì.
2: Che cazzo, sì. Ecco, sì.
0: No, beh, l'abbiamo disturbato.
2: Mi c'è il buco in bocca.
0: Giustamente,
1: ho capito,
0: no.
1: Però un attimo, cioè, dacci retta, se ci risponde.
2: No, io ci rispondo.
1: Allora, sì. Senti, che ne pensi dei sandali da uomo?
2: Mi fanno cagare.
1: Fanno schifo, bene.
0: Non gli piacciono molto, beh, voleva dire.
1: Noi eravamo certi. Che ne pensi invece del marsupio del borsello da uomo?
2: Allora, bisogna dividere le cose.
0: Sì.
2: Esiste lo svuota giacca.
1: Vabbè, però è già più chic. Quello è una.
2: Io uso quello e non uso il borsello.
0: Ma com'è? Scusate, per ignoranza che non lo conosco. Com'è fatto lo svuota giacca?
1: Lo svuota tasca è un. Svuota giacca è, diciamo, una sacca elegante,
0: sì,
1: in pelle,
0: ah,
1: giusto?
0: Okay.
1: Lino.
2: È una specie di borsina in pelle che tu la stringi su una mano.
0: Ah.
2: Tu metti dentro, io l'ho fatta.
1: E lo zaino?
2: No, lo zaino non mi piace, lo zaino, cazzo, mi sembrano tutti montanari.
1: Però io lo uso anche col doppio petto perché è comodo con lo scooter.
2: Sì, ma rovini le giacche, te lo dico.
1: Vabbè, non so, però sai.
2: Però lo zaino, scusa.
0: Sì.
2: La gente che andrà in giro aveva solo la borsa 24 ore.
1: È più bella?
2: E le borse, ma è più chic, cazzo, è più da uomo.
1: Vabbè, io allora utilizziamo una borsa
0: d'ora in
1: poi
0: da uomo, 24,
1: giusto?
0: Okay.
2: La borsa uomo è una figata, cazzo, dai.
1: È bella, io ho un borsone anche da uomo. Bello, grande, però può andar bene. Ti piace?
2: Ma la borsa è bella, la borsa è bellissima.
1: La borsa è bella. Ok,
0: approvato.
1: Allora, niente, lasciamo Lino e Luzzi mangiare. Che stai mangiando? Sì. La frittura?
2: No, sono da Cacio e Pepe.
1: A Milano.
2: Sì,
1: a
2: Milano. Gian Galeazzo.
1: Cioè, mangi la roba di Roma a Milano.
0: Esatto.
2: Cazzo, ma non puoi capire come.
1: Quattro.
2: Questi sono i carciofi, come si chiamano questi?
1: Come si chiamano?
2: Carciofi la romana.
0: Ah,
1: carciofi
0: beh,
1: la romana.
0: Tutto romano mangia oggi.
1: Poi mangia. Oh, ci puoi salutare il romano? Puoi dire. Oh,
0: è vero,
1: ciao.
0: Au.
2: Ti saluto.
1: Salutaci il romano. Oh.
2: Te lo saluto.
1: Vabbè.
0: Niente,
1: allora,
0: non ha capito. Non ha capito. Tra poco in tema di Roma, aeroporto di Fiumicino.
3: Sì. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
5: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
4: Minecraft?
5: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Harry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.

0: The Black Keys, 20:33 RTL 102.5. A proposito di suocere, ne abbiamo parlato nella prima ora di quello che dice la Cassazione, ma vivranno bene questi ragazzi che sono in viaggio e quindi sono passati al Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Martina Rinelli, a lei.
1: Eccoci ragazzi, ho trovato questi due ragazzi, non ho capito se sono una coppia, se sono amici, se sono amanti, boh, comunque adesso ce lo spiegano.
2: Attenzione.
1: No, innanzitutto i nomi,
3: fratelli.
1: Diteci i nomi.
3: Allora, Sara.
4: Antonio.
1: Avete deciso che siete fratelli alla fine?
4: Sì.
1: Non lo so, non siete tanto convinti però dell'essere fratelli.
3: Siamo una coppia da?
1: Sì.
3: Da?
1: Un anno. E che siete presi?
0: Ma quindi siete fidanzati?
3: Sì.
5: Da un anno.
1: Parla al microfono. Ma
2: sì,
1: microfono.
2: Esatto, parlate al microfono altrimenti diciamo diventa un po' di...
1: Ci siete conosciuti un anno fa?
4: Da poco ci stiamo...
1: Sì.
4: Stiamo iniziando ad essere una cosa.
1: Vi state impegnando.
0: Allora, dall'accento, secondo me, sono di Foggia o di Bari. Secondo
1: me. Dove siete?
4: Noi siamo lì di Lest, tutte e due dalla punta di Foggia.
1: Ah, di Foggia, hai visto?
2: Ah, vedi?
1: Metti anche il nostro Francesco fratello, ovviamente, è di Foggia.
0: Di quale città, scusi?
1: Di quale città?
4: Io di Ortanova.
2: Ortanova?
1: Lesina. Bene, di Lesina.
4: Lago di Lesina.
0: Di Lesina, dove c'è il lago. Vabbè, quindi siete
1: allora,
0: fidanzati.
1: Però aspetta una cosa, tu non hai la cuffia, quindi o parla lei o parli tu, decidetevi.
2: Sì, no, e poi dentro il microfono, possibilmente, perché non sentiamo un pochino male.
1: Ecco.
4: Buonasera.
1: Eccolo
0: qua. Allora, senta, lei ci può dire, è fidanzato o no, non è, è una storia passeggera? Che cos'è?
1: Guarda come se l'abbraccia, venite più in qua che se non vi si vede.
4: Non siamo ufficialmente fidanzati, però...
2: No, aspetta, la domanda è un'altra, cioè ci sono altre persone quindi in questa relazione, cioè,
1: è una cosa chiusa tra di voi comunque.
4: Monogamia.
1: Ah, ok, questo è l'importante.
2: No, perché sennò sembrava quella cosa che uno non può dire, invece
0: ma
2: no,
0: è monogamia o poligamia? Non ho capito.
1: No,
4: sempre mono.
1: Sembra monogamia.
2: Ho dei dubbi se ci sono questi.
1: Andate a Corfù per capire.

0: Quasi un peccato interrompere Run Baby Run, che a 20:42 su RTL 102.5 l'abbiamo cantata, perché ci ha portato, caro il signor Taranto, indietro nel tempo.
1: Posso dire,
0: anche una pubblicità.
1: È stato, a parte una pubblicità, è stato quasi un millennio, anche se invece il nostro millennio deve ancora arrivare, anzi poi scenderemo in cantinetta. Anche oggi scendiamo noi, caro Fra, il buon Gianni ci ha lasciato le chiavi in una busta.
0: Sì, però
1: in una
0: secondo me ci sarà un Donna Summer, visto che
1: tu dici?
0: Ma secondo me... ma secondo me sì.
1: Vabbè, secondo me tu hai semplicemente sbirciato dal buco della serratura. No, salutiamo, mitico numero uno. Vabbè, ecco, hai sbirciato dal buco della serratura della nostra cantinetta.
0: Da una parte Twitch Panic e dall'altra Donna Summer.
1: Ecco, no, vabbè. No, Donna Summer, ok, va bene.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Sofia. Alvaro Soler con la sua Sofia, 20 e 52 minuti.
1: Ma
0: quindi
1: io
0: manca
1: vorrei
0: pochissimo.
1: Capire perché lei ride prima, cioè no. Noi finiamo il programma, lei ride tra un disco e l'altro. Mi può spiegare il motivo?
0: No, ma sempre per i nostri famosi fuori onda, che noi ricordiamo che sono sempre in onda, peraltro. Cioè, niente è fuori onda in realtà.
1: Ma lei è una brutta persona.
0: È tutto pubblico. Lei è una brutta persona. Avevi ragione, avevi sbirciato giusto.
1: Sì,
0: tra
1: sì.
0: Poco, Millennium di Donna Summer. Vediamo quale canzone, però. Vedremo.
1: Ma secondo me hai.
0: No, non dire. No, niente hai.
1: No, è l'intelligenza artificiale, hai. Vabbè, andiamo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Che dire, grande, grande brano per chiudere le nostre due ore. Devo dire, se prima eravamo in tre, adesso siamo in due, ma non è una novità.
3: C'è stata una fuga di cervelli, sì, no? Sì, la classica fuga di cui si parla.
2: Tutti all'estero, si da Mondragone in poi.
3: Esatto.
2: Ma non è possibile. Allora,
3: chi c'è? Cosa hai pescato, caro Fra? I remember yesterday.
2: Yesterday. Donna Summer. Yesterday. Ah, no, Donna Summer.

0: Donna Summer, Millennium Hit per chiudere i protagonisti quest'oggi. I remember yesterday.
1: Yesterday. Oh my
0: God. So far away. No,
1: e subito penso al grande Massimo Troisi. Allora,
0: è vero.
1: Siamo pronti per un altro GO. Vedo sì. Pronta la nostra Maria Paola Raiola, già qui in studio, che poverina, insomma, deve ascoltare anche noi negli ultimi minuti.
0: Sì, infatti, ci chiediamo scusa, Maria Paola.
2: È sempre un piacere.
0: Ecco, insomma,
1: non
0: insomma.
1: C'è perché oggi, sai, fuga di cervelli, è scappato all'estero. Da Mondragone è andato a San Marino. Se vuole andare lì, va a studiare lì. La fuga di cervelli è una notizia, che dire. Vabbè.
0: Torniamo domani.
1: Signor Tarra,
0: a domani. A domani, fratella. A domani. Anche a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. In apertura c'è la cronaca. Ricorderete il caso terribile di Satnam Singh, bracciante indiano di 31 anni, che 2 anni fa circa a Latina, dopo un incidente sul lavoro, fu abbandonato davanti casa con un braccio amputato, morì dissanguato. È arrivata poco fa la sentenza della Corte d'Assise di Latina per il datore di lavoro che è stato condannato a 16 anni. Allora ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: L'incidente sul lavoro nelle campagne Pontine, il braccio che viene amputato da un macchinario, il titolare dell'azienda agricola che non chiama i soccorsi, lo carica su un furgone e lo abbandona davanti casa con l'arto staccato dal corpo poggiato in una cassetta della frutta. Una storia simbolo dello sfruttamento che ha per protagonista Satnam Singh, 31 anni, morto in ospedale nell'estate del 2024. Storia di cui si è scritto l'ultimo capitolo nelle scorse ore. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato, il datore di lavoro del bracciante indiano, per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. La procura aveva chiesto 22 anni, non accetta una condanna per aver voluto togliere la vita a un uomo, ha affermato l'imputato nella sua testimonianza. Questa sentenza rende comunque in parte giustizia alla vittima, alla sua famiglia che sin da subito abbiamo accolto a Cisterna, ha dichiarato il sindaco Mantini, costituitosi parte civile con l'amministrazione comunale.
2: A Milano ora, dove un grosso incendio è scoppiato in via Don Giovanni Minzone nel quartiere Bovisa all'interno di un capannone del deposito del Corriere Bartolini. Le fiamme hanno interessato un'area molto vasta, tra cui il parcheggio dei mezzi, alcuni esplosi per il fuoco, una colonna di fumo nero è visibile da chilometri di distanza, al momento non risulta però interessata la palazzina degli uffici, non si ha notizia di persone coinvolte. Sono al lavoro 5 squadre di vigili del fuoco e le operazioni per spegnere le fiamme sono molto complesse. Non si sa neppure perché sia scoppiato questo incendio. Andiamo a Napoli perché è in corso la manifestazione dei leader del Campo Largo e alcuni manifestanti di Potere al Popolo hanno interrotto a un certo punto il palco. Ci sono state poi con loro alcune interlocuzioni di Conte e Fratoianni, i contestatori si sono allontanati, la manifestazione è ripresa, ora sul palco c'è Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra. Chiudiamo con lo sport tennis, resta solo Jannik Sinner come italiano nelle semifinali di Wimbledon, che venerdì tra 2 giorni affronta Novak Djokovic. L'azzurro Flavio Cobolli crolla ai quarti sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, niente da fare nemmeno per Jasmine Paolini nel torneo femminile, battuta in 2 set dall'Ucraina Kostyuk. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione riguarda la 4 Milano-Brescia, perché c'è coda per lavori tra Seriate e Grumello per chi va in direzione di Brescia. Vi informo poi che sta per essere chiuso il tratto in A1 Milano-Napoli tra il bivio con la 14 Adriatica ed il raccordo di Bologna-Casalecchio fino alle 6 del mattino in direzione di Firenze, mentre dalle 22 chiuderà il tratto tra Orte ed Orvieto per chi va verso Firenze. È tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buonasera e benvenuti, 4 minuti dopo le 21 ci siamo, buon mercoledì 8 luglio 2026, siete nella suite su RTL 102.5, meno 2 il weekend, giornata staccionata, si scavalla Opla! Buonasera Nicolò Giustini.
5: Non esiste la suite senza di lui. Simone Palmieri tra poco da Verona, Francesca Ceyen e soprattutto voi allo 02 25 15 15 perché giochiamo alla canzone sbagliata.
0: Sì, e poi noi dire mondiali, Nicolò.
5: No, stasera no, perché incredibilmente dopo 27 giorni di mondiali si riposa.
0: Ah, davvero?
5: Per un giorno si riposa. Stasera nessuna partita, però domani iniziano i quarti. E noi ve li racconteremo perché saranno tutti più o meno a quest'ora.
0: Tra l'altro mancano una decina di giorni, no? Non finiscono il 19 di luglio.
5: 19 di luglio la finale, domenica.
0: 11 giorni e sapremo anche qual è la squadra vincitrice. La Francia, bravissimo, dei mondiali 2026.
5: Però Zoidberg ha fatto così, quindi Beppe sigla.
6: Saremo io e te a così, sarà per sempre sweet.
0: Mamo.

0: LP con Shake nelle 21.11, RTL 102.5, la suite, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte, tra poco anche Francesca Cien. Però prima si gioca la canzone sbagliata.
1: Un gioco semplicissimo, ormai famoso in tutto il mondo, vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci dovete chiamare allo 02 25 15 15 e ci dovete dire chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo. Quindi, Beppe, per favore, se è di tuo gradimento, scratch il reverse. Beppe.

0: dai.
1: Loro sono stati a Sanremo con questa canzone, sì, forse. Sì, perfetto.
0: E vengono dal Salento.
1: 02 25 15 15, artista e titolo, tra poco siete in diretta con noi.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Michael Jackson.
1: Cioè, è un augurio. Ti auguro di non avere mai il gesso.
0: Che Michael Jackson. Michael sì. Jackson, Justin Timberlake. Avevo fatto la crasi, amici.
1: Sì, fare ruta.
0: Bravo. 21:19 su RTL 105 nella suite. A proposito, scusate, prima la canzone è sbagliata.
1: Sì.
0: Ho visto che Berrettini, quando esce, di solito pubblica una storia citando dei cinepanettoni, delle frasi dedicate ai cinepanettoni. L'hai vista sta roba?
1: No.
0: Fa super ridere. Vabbè, fa niente. A proposito di cinepanettoni, a proposito di canzone sbagliata, ci sono due sfidanti questa sera.
1: Buonasera, la prima, Isabel, benvenuta. Ciao.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera, Isma. Tu hai già chiamato, Isabel?
2: No, la prima volta.
0: Mi sono confuso, allora, niente.
1: È una voce molto giovane, quanti anni hai? Possiamo chiedertelo?
2: Sì, 19.
0: Però, aspetta, perché l'accento è di Bari, è vero?
2: Esattamente.
0: Oh, subito l'ho preso. Cosa fai di bello nella vita?
1: Studio.
0: Ecco, che cosa studi?
2: Medicina.
0: Wow. Oh, brava, e grazie per quello che farai in futuro, soprattutto.
2: Grazie.
0: Sempre che tu rimanga in Italia.
1: Scusami, io non sono molto bravo con i calcoli. 19 anni fai medicina, vuol dire che la devi iniziare l'anno prossimo o hai già fatto
2: sono al primo anno.
1: Hai fatto il primo,
0: Com'è andato?
2: Male.
0: Come male? Perché?
2: Era difficile.
0: Sì, è molto complicato.
1: Ci sta, però piano piano si entra in ritmo, non ti preoccupare, vedrai che recupererai. Allora, Isabel, ti presentiamo il tuo sfidante di stasera, diamogli il benvenuto, buonasera, Marco.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Marco, come va?
3: Tutto bene, voi ragazzi?
0: Tutto a posto.
1: Bene, bene,
0: sbaglio,
1: grazie.
0: Hai già chiamato tu?
3: No, neanche io ho mai chiamato, è la prima volta.
1: Cos'è stasera? Ti sei lanciato in questo tentativo di riconoscere gli ascoltatori. Vabbè, Marco, da dove ci chiami tu?
3: Io vi chiamo da Militello in Val di Catania, in provincia di Catania.
1: Anche tu però hai una voce giovane, quanti anni hai?
3: Purtroppo non tanto giovane come Isabel, purtroppo 36 anni.
0: Vabbè, tu sei appena nato.
1: Sbaglio,
0: Militello è la città di Pippo Baudo.
3: Esattamente, la città del grande, immenso Pippo Baudo, sì.
1: Per una volta non hai sbagliato.
0: Grazie Beppe di Dio
1: e
0: regia.
1: E cosa fai nella vita, Marco?
3: Allora, anche io sono nell'ambito sanitario, sono un tecnico della prevenzione e sono un militare della Marina Militare.
1: Wow, grande.
0: Grazie per quello che fate, anche voi. Grazie. Allora,
3: grazie.
0: Riascoltiamo un pezzettino di canzone al contrario e reverse e poi giochiamo, prego.
1: Grazie Beppe. Allora, partiamo da Isabel. Isabel, ci dici solo chi canta questa canzone famosissima secondo te?
2: Bundabash.
0: Marco, confermi o riparti?
3: Confermo.
0: Bravissimi, perché sono i Bundabash. Marco, adesso però tocca a te, ci devi dire il titolo della canzone dei Bundabash.
3: Uso il condizionale, dovrebbe essere Per un milione.
0: Isabel, è Per un milione dei Bundabash?
2: Confermo.
0: Allora, noi verifichiamo il VAR, nel caso tutti pronti a cantare, è Per un milione dei Bundabash?

0: vai, bravi ragazzi. Ma cosa stai cercando?
1: Il testo, perché non me lo ricordavo molto
0: perché
1: bene.
0: Perché vuoi ricantarla sul bianco?
1: Eh beh, certo.
0: Sentiamo, Beppe, sentiamo come procedono le lezioni di canto, vai.
1: Ti aspetterò come il caffè a letto a colazione, come un concerto dall'inizio si aspetta il ritornello di quella canzone.
0: Quindi ci sono due problemi principali. E l'intonazione è quello meno evidente.
1: Ha detto Christian, il problema era il testo.
0: Tutto giusto, grazie ragazzi, ciao.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
2: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco.
3: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Che affa! Che affa che fa! Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: The Bless Madonna, le 21:32 su RTL 102.5 nella suite, è il suo momento, yes. Quindi prego regia.
1: Casa pulita, collezione, stabilità,
0: andiamo,
1: bottiglia finita, Francesca Cien,
2: è arrivata.

0: No doubt, da speak English please. Alle 21.39 su RTL 105 nella suite Silence. Allora, Francesca Ceieri, Nicola Giustini, Simone Palmieri.
1: Cosa ha detto?
0: Con voi fino a mezzanotte, Franci. Sì. Riusciamo per favore, se ti va,
1: sì, a sintetizzare sì una sorta di topic che poi naturalmente dipaneremo insieme agli ospiti, gli amici della suite.
0: Brava.
1: Allora, parliamo sempre di piccoli gesti che possono allentare la tensione e cementare i rapporti, soprattutto di lunga data. Per esempio, un massaggio ai piedi è risaputo, secondo questo recente studio, che possa veramente, insomma, rilassare particolarmente il partner, rilasciare quelle endorfine, sprigionare endorfine e quindi insomma fartelo sentire ancora più vicino, quindi gesti d'affetto particolari, però non il classico abbraccio, il bacio, la coccola,
2: certo,
1: no?
2: Certo, massaggio ai piedi,
0: Ma scusami Franci, oggi ai piedi. Nel nostro gruppo non avevi girato la notizia sulle zanzare eccetera?
1: Sì, anche quella.
0: Perché adesso stiamo parlando dei piedi?
2: Che le piacciono più i piedi delle zanzare.
0: Ma avvisa.

0: Sabrina Carpenter alle 21.46 su RTL 102.5 nella suite, e quindi si parla di piedi. Amanti dei piedi, ci siete?
1: No, ma non è, no, non, non mica amanti dei piedi.
0: Ah no?
1: Non
0: no.
1: È questo il punto. Ma tu lo volgi sempre un po' a tuo favore, perché si vede che c'hai anche questo feticismo.
0: No, per niente.
2: Cosa,
0: no, zero.
2: Cosa fa rilassare,
1: no, questo
2: coppia?
1: Ti manca.
0: Zero.
2: Però, però la cosa interessante,
0: cioè, mi piacciono quelli di Nick quando si mette i sandali.
2: Figurati, ma non li metto mai, per cui questo cosa ridi?
1: Io ho mai visto Nick con i sandali.
2: Guardando Temptation Island, in realtà io ho scoperto che il massaggio ai piedi non è così tanto rilassante per il partner.
0: Vabbè, il partner che guarda dall'altra parte,
2: quello dico.
0: Il tentatore massaggia la pianza.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Giorgia G. Lasco. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
10: Ecco qua.
9: Scarpe. Beh, carine queste.
10: Carine quelle, eh?
9: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
10: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
9: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
10: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Che poi mi stavo domandando perché Tommaso Paradiso ha scelto proprio
1: la Coca-Cola.
0: No, ma poi perché proprio la Coca-Cola, cioè ci sono molte altre bevande.
1: È iconica, no? È iconica, nessuna... una bevanda iconica e soprattutto è stata celebrata anche dal numero uno, dal grande Vasco.
0: Sì, questo è vero, sì. Però non credo che sia una citazione.
2: Ma nessuna, nessuna bibita se l'agiti scoppia come
1: ha
2: la
1: Coca-Cola.
0: Non è vero,
1: esatto.
0: Se tu fai con la Sprite è uguale.
2: No, non è la
0: dice
2: cosa.
0: La Fanta è identico.
1: No,
0: Fanta
1: vabbè, ma scusami, zero. Agitare cioè... Sprite non suona neanche bene, no? Cioè, agitare,
2: agitare Fanta, sì.
0: Agitare Fanta.
2: Dai. Agitare le istruzioni.
1: Agitare Franca,
2: oh,
1: per
2: chi
1: esempio.
2: Sono loro, Simo?
0: Agitare Franca.
2: Agitare Franca.
0: Mi è piaciuto.
1: Banale!

0: Van Allen, 21:59 in chiusura della prima ora della suite su RTL 102.5 con Francesca Cea, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Stiamo con voi fino alla mezzanotte.
1: Anche a Sant'Urbano, in provincia di Padova, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Apriamo questa edizione con le notizie in arrivo da Milano, dove nel quartiere Bovisa è divampato, per cause ancora da chiarire, un incendio in un deposito del Corriere Bartolini. Il rogo è partito da un container, si è propagato poi nella zona in cui erano stoccate le merci. Risultano difficili le operazioni di spegnimento. Ci sono state anche diverse esplosioni di mezzi parcheggiati che hanno preso fuoco. Il fumo che si è elevato è visibile anche a molti chilometri di distanza. Il Comune di Milano ha invitato a non stare all'aperto, a non tenere le finestre nella zona aperte nella zona vicino appunto a Dominzoni, appunto la proprio nell'area dell'incendio. Non risultano comunque persone ferite. Primo appuntamento dei leader del Campo Largo in piazza a Napoli, un comizio che ha fatto registrare un'interruzione per contestazioni da parte di un gruppo di disoccupati e di militanti di Potere al Popolo, poi ricomposto. Non faremo più il favore alle destre di dividerci, ha dichiarato la segretaria del PD Alice Schlein. Ascoltiamo.
4: Tocca a noi costruire l'alternativa coi nostri alleati nell'ascolto delle persone e delle realtà sociali, perché dopo 20 anni abbiamo una grande opportunità e una grande responsabilità. Noi possiamo promettere, come diceva Nicola, che saremo uniti.

0: averli attaccati. Al termine del vertice NATO di Ankara, il presidente Trump ha cercato di ricucire con gli alleati. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine appunto del vertice, promettendo poi che gli Stati Uniti resteranno nell'Alleanza Atlantica. Ultima pagina, parliamo di economia. Si è tenuta oggi a Milano l'assemblea annuale dell'UPA, utenti pubblicità associati, nell'ambito della quale si è discusso dello stato di salute del settore. Per noi c'era Massimo Lonigro.
1: La pubblicità come motore costantemente attivo per l'economia italiana. A scattare la fotografia di questo settore, l'assemblea UPA Utenti Pubblicità Associati 2026. Un anno di svolta, in primis per i grandi passi avanti fatti sulla misurazione del pubblico, estesa anche alle grandi piattaforme digitali, oltre che ai media tradizionali. Un mercato le cui stime risultano in crescita nel corso del 2026.
2: Un anno che è positivo per il mercato della pubblicità, in crescita dell'1,2%, conferma questa crescita per il quarto anno consecutivo, a cui partecipano tutti i mezzi, e ovviamente parlando di radio non possiamo non riconoscere l'importante contributo della radio, un mezzo sempre molto presente nelle scelte degli investitori pubblicitari, che ode di ottima salute, per cui ecco, buon compleanno alla radio anche.
1: Così Marco Travaglia, presidente UPA, ai nostri microfoni.
0: Ora c'è il meteo e poi la pubblicità e poi c'è la viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi, anche la giornata di giovedì sarà con l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo ben assolato ovunque, fate eccezione per isolati temporali di calore, informazione nel pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale, gran caldo intenso, pesante, si fa sentire in giornata in diverse zone del nord e delle regioni centrali tirreniche, qui con i picchi più elevati attorno ai 37-38 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia per lavori. Ci sono incolonnamenti tra Seriata e Grumello verso Brescia. Il traffico scorre su una corsia. Per lo stesso motivo incolonnamenti anche sulla A1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Anche qui una corsia al transito. È tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 22.04 RTL 102.5 La Suite, buonasera, bentrovati, ben arrivati.
7: Buonasera.
6: Anche agli amici della radiovisione al 36 del vostro televisore o attraverso
7: buon
6: l'app.
7: Salve, se posso sentire.
8: Buon salve Franca.
7: Buon salve, casa prima vista.
6: O bello. Anche attraverso l'app RTL 102.5 Play. È un mercoledì qualsiasi, 8 luglio 2026. Tra poco anche i tanti amici della suite che verranno a trovarci. Iniziamo con Franci.
8: Samantha. Come? Vitali. Niente, va bene così. Dai.
6: Samantha. Parti.

0: Sombra 22:12 su RTL 102.5 nella suite. Allora Franci, vogliamo dare un titolo a questa serata?
1: Ancora? Ma lui dice sempre la stessa cosa, ma tra l'altro, Franca, la cosa ha bisogno di ferie.

0: sì, no.
1: Sì, bellissima. No, no, questa era bellissima. No,
2: questa gliel'ho servita anni, su un vassoio d'argento.
0: Comunque
2: eh,
0: è palese che noi siamo bravi a dipanare, a spiegare quali sono gli argomenti della, della serata, perché arrivano delle belle risposte al 378.
1: Leggiamole, dai.
0: 5, per esempio, quella di Claudio, che dice: per capire se è un vero barman basta chiedere un Campari soda shakerato.
1: Ma così?
2: Questo era il messaggio di ieri, magari.
0: Se
2: no?
0: ti risponde sì, non è un barman, perché shakerare un Campari soda è come far scoppiare un Rowdy dentro un budino.
1: Mamma mia, poi ha citato il Rowdy. Mamma mia, bella citazione. Bella. Io da piccolino.
0: Cioè, stavamo parlando di massaggiare i piedi.
1: Lui,
2: vabbè, come siamo usciti al Campari. Però anche offrire un Campari in certi momenti potrebbe essere letto come un gesto, diciamo così, accuditivo, no?
0: Questo è capita così.
2: Pensivo. Ah, eh sì.

0: Imagine Dragons alle 22.18 su RTL 102.5 nella suite con Francesca Ceglieni, con la Giustini, Simone Palmieri. Però Franci, chi abbiamo adesso?
1: È il momento di introdurre la nostra psicoterapeuta di riferimento, yes. E Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno, Samantha Vitali.
2: Buonasera, sì. Samantha.
3: Ciao, buonasera, a tutti, Samantha. Buonasera.
2: Ciao. Hai cambiato location, Samantha?
3: Sì, ho cambiato location. Sono in Lanzardina. Sono sugli Appennini, Tosco Emiliano.
1: Che bello. Sì.
0: Sai, Samantha? Samantha, ho sentito un'intervista di una famosissima psicologa che diceva che ormai gli psicologi sui social sono i nuovi influencer. Tu confermi questa cosa?
3: Ma io ti dico che in realtà tutti vogliono fare gli psicologi sui social, quindi siamo arrivati anche noi a dirla nostra, perché insomma, giusto per una questione di correttezza di informazioni, ecco, questo sì. Diciamo una cosa, a me fa molto piacere sapere che esiste finalmente un interesse serio e sano, anche direi, rispetto alla salute mentale. Questo assolutamente sì, per cui in questo senso mi fa piacere fare parte di questo nuovo movimento, in questo senso sì.
1: Senti Samantha, non so se hai avuto occasione di ascoltare insomma le nostre chiacchiere di prima in base a questo nuovo studio, insomma anche un massaggio ai piedi potrebbe essere diciamo un ulteriore collante nella coppia, cioè potrebbe significare un'attenzione particolare probabilmente, no?
3: Assolutamente sì, diciamo che tutto il tempo che noi dedichiamo al partner e vicendevolmente lui o lei, insomma noi, sicuramente è tempo investito, no? È quel famoso giardino che noi annaffiamo, il giardino dell'amore, quello che non diamo mai per scontato, almeno insomma l'idea sarebbe questa, ma insomma l'idea sarebbe quella. Ecco, la questione dei massaggi, ma in generale i massaggi secondo me sono un toccasana sempre, nel senso che sono un po' delle coccole sostanzialmente. No? Se proprio parliamo di quello dei piedi, insomma noi sappiamo che nel piede c'è rappresentato tutto il corpo, per cui
1: è vero, poi tutte le terminazioni nervose, insomma,
3: esatto,
1: no?
3: Esatto, per cui insomma chi fa riflessologia plantare eccetera lo spiega, insomma lo dice molto bene, per cui insomma che il partner si occupi dopo una giornata, o la partner, attenzione, che si occupi in questo caso del benessere attraverso un massaggio che può essere anche i piedi, perché no, ma insomma sono quelle carinerie che si fanno vicendevolmente. Tra l'altro,
1: benessere psicofisico, tra l'altro, no? Quindi si parlava di benessere psicofisico, c'è una correlazione molto stretta.
3: Molto, molto, assolutamente sì. Nel senso che tutto quello, cioè, tanto corpo e mente abbiamo capito che sono la stessa cosa, perché è la materia che pensa a se stessa, quindi sono effettivamente la stessa cosa. Ma in più, attraverso diciamo queste coccole, arriva proprio la produzione di quella che viene chiamata l'ossitocina, che è un neurotrasmettitore che proprio rinsalda il legame, aiuta l'attaccamento in generale, quindi con le persone a cui vogliamo bene. È molto implicata, per esempio, nei rapporti genitori-figli, per esempio, ma non solo, anche tra partner. E in questo proprio mi riferisco all'attaccamento. La questione erotica è un'altra ancora, che sicuramente può far parte, non dico di no, però l'attaccamento, cioè l'alleanza, il sentirmi appartenente, no, a qualcosa di più grande di me che insieme costruiamo, tutto questo viene prodotto dall'ossitocina, per cui tutte queste stimolazioni vanno anche in quella direzione nella produzione di ossitocina, per cui
0: viva il piede, ecco.
2: E viva i piedi,
1: viva i piedi, Palmieri, viva i piedi, ecco.
0: Viva i piedi, grazie. Bene. Samantha, un bacione.
3: Grazie.

0: voi, grazie, ciao, fresco degli Appennini.
1: È vero che sui social vanno molto gli psicologi, e questo è chiaro, ma vanno molto anche i piedi, Nicolò. Se noi apriamo il nostro feed di Instagram, è pieno del... di un 36 smalto bianco.
2: È anche pieno di persone che magari fanno le interviste o il nostro lavoro non come noi.
1: No, ragazzi.
2: Vabbè, ci sta, lo possiamo dire, voglio dire. Ormai fanno tutti le interviste, no, Franca?
3: No, ma sarebbe bene anche che non le facessero tutti, secondo me.
2: Mamma, questo io non l'ho detto, l'ha detto la Franca.
3: Lo dico io.
1: Che coraggio.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Pistolice elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: e addormentarci.
1: Ragazzi, comunque, ancora una volta abbiamo negli occhi quell'esibizione straordinaria. Quale, Power quale? È stata al centrale del Foro Italico del 31 maggio.
0: Hai ragione.
1: Con i droni che scrivono Roma e Achille Lauro nel cielo di Roma. E il Colosseo.
2: Quelle sono emozioni per sempre.
0: Ma dove si può ritrovare a Power It's Estate?
1: Grazie della domanda, sono felice di risponderti. RTL 102.5 Play, la nostra applicazione fantastica e gratuita, scaricabile da ovunque, per cui ci portate in tutto il mondo, all over the world.
0: Ma sai che oggi ho aperto l'applicazione di RTL 102.5 Play, tra l'altro,
2: e non c'eri
0: e
2: tu.
0: Sono inciampato nello store.
1: Ma dai, ma grazie anche di questa splendida domanda, e vi ricordiamo che se acquistate qualcosa entro il 31 di luglio avrete anche un incredibile omaggio.
0: Ma come facciamo bene noi il nostro lavoro? Comunque complimenti a Paolo Achille Lauro, perché nel 2027 altri due stadi olimpici e non solo. Quindi uno successo clamoroso negli ultimi anni. C'è una bella novità, Nick.
1: È vero, Giselle.
3: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: Train 22:39 su RTL 102.5 con Francesca Cea, Nicola Giustini, Simone Palmieri. È vero che questa sera tra una mezz'oretta circa parleremo anche di cinema, Nicolò? È così?
1: Sì. È vero, perché oggi con noi ci sarà stasera Luca Zeppili dei Soliti Cinefili.
0: Molto bene, siamo tanto felici.
2: Ottimo.

0: Maroon 5 alle 22.45 su RTL 102.5 nella suite con Francesca Cea, Nicola Giustini e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Vi diciamo anche che domani torniamo però con noi dire mondiali, perché ci sono da seguire i quarti di finale su RTL 102.5.
1: È vero, se mi stai per chiedere quale partita sappi che non me lo ricordo.
0: No, no, semplicemente stavamo ricordando questa cosa. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: per carità, per carità, per carità.
1: No, per sai carità. Che ha fatto lezioni di canto.
0: Sì, no, però fare le rapide di Mahmood.
1: Ha fatto lezioni di canto, Palmieri, lascialo cantare.
2: No. Mahmood con rapide RTL 102.5, anche se hanno Spyro.

0: anche a Candia, in provincia di Ancona. Sono le 23.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran, così come aveva preannunciato Donald Trump parlando al vertice NATO in Turchia. Ancora una volta gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha fatto sapere di avere attivato la contraerea. Restiamo in qualche modo al vertice NATO che si è chiuso ad Ankara. Il presidente degli Stati Uniti Trump, dopo avere attaccato gli alleati, ha mitigato i toni critici e ha dichiarato di avere sentito amore intorno a sé, promettendo di restare nell'alleanza. Nella dichiarazione finale è stato confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina e l'articolo 5 dell'alleanza. Trump ha confermato, tra l'altro, il via libera alla produzione di missili Patriot da parte di Kiev. Ascoltiamo.
3: Vi concederemo la licenza per produrre i Patriot, così Kiev non si potrà più lamentare che non gliene diamo abbastanza. Vi mostreremo come costruirli. Non abbiamo ancora informato la società produttrice, ma troveremo una soluzione e andrà tutto bene.
2: E da Mosca sono arrivate critiche alla NATO per gli impegni di ulteriore finanziamento per la difesa assunti nei confronti di Kiev. Irresponsabili queste decisioni, gli Stati europei così vanno verso il disastro, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo. Proseguono le operazioni di spegnimento di un grosso incendio divampato a Milano nel quartiere Bovisa nel tardo pomeriggio in un deposito del Corriere Bartolini a Milano. Il rogo partito da un container si è propagato all'area di stoccaggio delle merci. Non ci sono persone coinvolte. Una colonna di fumo molto alta si è elevata ed è visibile anche a diversi chilometri di distanza. Cambiamo argomento, parliamo del tennis e dell'amarezza della giornata a Wimbledon. Enzo Tamborra.
4: Giornata di inatteso e improvviso blackout per il tennis azzurro. È sfumata in malo modo la semifinale per Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, entrambi sconfitti nettamente. Il tennista romano ha ceduto lottando poco con la sorpresa del torneo il britannico Ferri, numero 114 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-0. Troppi gli errori di Cobolli, ma Ferri va riconosciuto il merito di aver giocato un match di altissimo livello. Non c'è stata storia neppure nel match che vedeva di fronte Jasmine Paolini all'Ucraina Kostyuk, che si è imposta con il punteggio di 6-3-6-2 in appena un'ora e 9 minuti di gioco. Adesso tutta l'attesa è per la semifinale del tabellone maschile in programma venerdì tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.
2: È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
5: Buona serata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla A4 Milano-Brescia, dove il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per un incidente tra Seriate e Grumello. In alternativa consigliamo di uscire a Seriate e rientrare in autostrada a Grumello. Per lavori sulla A1 Milano-Napoli in colonnamenti verso Milano tra Fidenza e Fiorenzuola con una corsia al transito. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 23:03 RTL 102.5, attention please. Because this program is
6: amazing.
0: But also,
7: but
0: not so,
7: also
0: the third into 2026. Wonderful. Per i naviganti.
7: I navigatori satellitari Tom Tom e non
0: Franca passeggeri
6: e passeggiatrici.
0: Tra poco si parla di cinema, prima però tutti pronti per cantare ancora una volta.
8: Io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: però non succede.
1: Annalisa con Bellissima alle 23.09 su RTL 102.5 nella suite con Francesca Cea, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Hanno chiesto ad Annalisa proprio ieri se Festival di Sanremo 2027 lei c'è, e lei secondo me giustamente ha anche risposto: sono troppo concentrata a San Siro perché quest'anno sarà dedicato proprio alla preparazione. Faceva ridere questa, faceva molto ridere, però ha escluso categoricamente la sua presenza al Festival di Sanremo perché, ripeto, bisogna preparare per bene il suo primo stadio di San Siro.
2: Ma posso dire che cominciare a chiedere ai cantanti?
0: Ma
2: di
0: sì,
2: Sanremo,
0: ma ragazzi, c'è ancora Ferragosto. Cioè, però buttiamoci avanti perché subito dopo Ferragosto praticamente arriva Sanremo.
1: Guarda, è già stato paparazzato Stefano De Martino in barca che ascoltava dal PC una serie di provini, una serie di demo che gli sono arrivate dai vari cantanti, dalle varie case discografiche.
2: Se fossero canzoni di altro tipo,
1: che cosa stava ascoltando?
2: E che ne so, magari stava ascoltando,
0: i Red Hot Chili Peppers, magari.
1: Era sull'app RTL 102.5 Play che vedeva lo store.
2: Eccolo lì, ha visto la tazza di RTL. Eccola lì.

0: Green Day, all up alle 23:12 su RTL 105 nella suite. Siamo tanto contenti perché si parla di cinema,
1: davvero,
0: di serie TV con i soliti cinefili. Allora, in collegamento con noi anche al 36 del vostro televisore e radiovisione c'è Luca Zeppilli.
2: Ciao Luca,
1: che piacere.
3: Ciao, ragazzi,
0: ciao Luca, ciao. Stasera partire da off campus, se sei d'accordo.
1: No, io non sarei d'accordo, ma comunque partiamo da off campus.
2: No, ragazzi, scusatemi, adesso non l'ho detto
0: neanche a Luca.
2: Però due ore fa è stato droppato ufficialmente il trailer della parte 3 di Dune. Non so se hai avuto modo di vederlo, Luca. Sembra clamoroso.
0: Boh.
3: Ma parliamo di uno dei titoli più attesi dell'anno insieme all'Odissea di Christopher Nolan. Sarà la chiusura della trilogia. Il film uscirà a dicembre nelle sale italiane, quindi sarà a fine anno, ma tutti quanti non vediamo l'ora. I due primi capitoli, è stato davvero un film meglio dell'altro.
2: Sì,
3: questo film, secondo me, nonostante ci siano state delle scorrettezze dal punto di vista dei premi negli altri due capitoli, perché secondo me potevano vincere molto più. Speriamo che il terzo capitolo sia la consacrazione di questa trilogia di Denis Villeneuve.
0: È vero,
2: confermiamo.
1: Ma invece non abbiamo chiesto però l'opinione, non lo so se l'abbiamo chiesta l'opinione di Luca sull'Odissea e anche su Disclosure Day.
3: Sì, sono stati i due. Disclosure Day è uscito ormai quasi un mese fa circa. Un bel film, un ritorno quasi alle origini di Steven Spielberg, che comunque ci ha raccontato nel corso della sua carriera la fantascienza, o perlomeno con Da E.T., che è un film che è entrato nel cuore di tutti. Ha raccontato davvero l'alieno e il soprannaturale. Un buon film che potrà arrivare nel corso della stagione a qualche premio importante, ma il film più atteso di questo momento è sicuramente l'Odissea di Christopher Nolan. Un budget 250 milioni, prime reazioni osannano il film del regista britannico, regia impeccabile, già si parla di capolavoro, nonostante le grandissime critiche sotto i trailer e i dislike che ne abbiamo già parlato.
2: La follia più totale.
0: Ma perché la follia più totale? Ma uno non può esprimere un parere, ma io non metto in dubbio
2: il parere che la gente può avere, l'opinione della gente, ma uno non può parlare di un film basandosi su un trailer. Ma non ha senso questa
0: hanno
2: cosa.
0: Hanno criticato anche i costumi che li hanno visti nel
2: trailer.
0: Ma
2: è una follia.
0: Dicendo che ricordano i costumi di Batman.
2: Sì, ma tu
1: concordo
2: comunque,
1: sulla follia.
2: Però io la cosa che mi preoccupa è dove tu trovi queste cose. Cioè, queste
0: su YouTube,
2: dove li
0: sotto
2: leggi?
0: YouTube.
2: No, qualcuno te l'ha fatto vedere.
0: Ma anche TikTok.
2: Tu segui qualche TikTok. Pagina di quelli che prendono due o tre commenti e dicono no, l'ha massacrato.
0: Vabbè, di qualcosa, Luca, a difesa di tutto questo, per favore.
3: Guarda, quello che mi sento di dire è non diciamo per prendere difese dell'Odissea di Christopher Nolan, ma in generale quando parliamo di cinema parliamo di intrattenimento. Qua non parliamo di un documentario, non parliamo di un biopic, parliamo di un racconto probabilmente citato di una dei romanzi più storici, comunque sia della storia davvero, la lettura, che sotto l'occhio del regista britannico Christopher Nolan. Quindi prima andiamo in sala, lo guardiamo e poi magari
1: daremo. Bravo Luca,
2: siamo totalmente d'accordo. E poi basta con questa logica del fatto che se una cosa, cioè per essere fighi devi criticare una cosa che è iper
1: attesa.
2: Così a
1: casaccio,
2: questa
1: però,
2: è proprio una tendenza orribile dei giorni nostri, perché è così, perché purtroppo viviamo in questa epoca in cui non c'è più la voglglia di guardare una cosa, scoprirne.
1: C'è quest'ansia di protagonismo nella sottrazione, nella detrazione, ecco, voglio dire.
2: Ma la verità è, Luca, tu il biglietto per Odissea l'hai già comprato oppure no?
3: No, ancora non l'ho comprato, ma andrò lo stesso giorno.
2: Io ti ho battuto perché io l'ho acquistato, andrò domenica alle 13, ero deciso tra le 9 di mattina e le 13, poi ho detto le 9 di domenica. Comunque voglio bene a Christopher Nolan, che è come se fosse mio zio praticamente, però non così tanto. Però
1: allora, ragazzi, non vediamo l'ora di sentire la tua opinione, Nicola, lunedì potremmo collegarci straordinariamente con Luca, allora lunedì
0: con Luca, certo.
2: Con
0: oppure domenica con Nicolò appena uscito dalla sala.
2: Proprio neanche se vorrò condividere le mie impressioni con la mia
0: fidanzata. Grazie Luca, grazie.
2: Ciao, Luca. Luca.
1: Ciao Luca, grazie.
0: Un bacio. Ringraziamo Luca Zeppini dei Soliti Cinefili. Andate al cinema.
2: Bravo.
0: Sosteniamo il cinema anche questo weekend.
2: Bravo.
0: Perché noi questi incontri con Luca li facciamo anche per sostenere davvero l'arte del cinema.
2: La settima arte. E poi, prima di criticare qualcosa,
0: guardatela,
2: ascoltatela, per favore, per favore, per favore.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I Love My Life, una canzione meravigliosa del maestro Robbie Williams,
1: maestro,
0: alle 23:31. Eh sì, hai detto bene, Franci. Su RTL 102.5 nella sì? suite. Franci, puoi riassumere quello che sta per accadere? Grazie.
1: Sta per accadere l'Affen Hour del Nick, ovvero le ultime notizie che naturalmente vi siate persi nell'arco della giornata. Possiamo recuperarle in questo frangente. Prego la regia.
2: Ecco il momento dell'Affen Hour del Nick.
0: State.
1: Statiche.
2: Ecco il momento dell'Affen Hour.
3: Allora, visto che stiamo seguendo i mondiali, no? Anche con noi dire mondiali, una delle partite che seguiremo sarà senza dubbio il quarto di finale Norvegia-Inghilterra. Citiamo questa partita non soltanto perché la Norvegia è la squadra preferita della Fenke, ma perché alla vigilia della partita della Norvegia contro l'Inghilterra, ieri notte, metà squadra norvegese è stata colpita da un virus. Non si sa di che tipo e non si sa neanche per quale motivo.
1: Saranno stati gli inglesi, avranno avvelenato il loro fish and chips.
3: Ma Solbakken, l'allenatore della Norvegia, ha detto che metà squadra ha la tosse molto forte.
1: Ecco.
3: E quindi insomma questo potrebbe essere però sta scendendo Christian, ecco. Così almeno è felice. Dai, sei tornato su, puoi annunciare il new hit, vai.
0: Trigno irrecuperabile.
1: Ma

0: Alicia Keys alle 23.38, RTL 102.5 nella suite, Half an Hour the Nick, storie, notizie, racconti, recuperiamo tutto quello che vi siete persi fino alla mezzanotte, quindi...
1: Quindi attenzione, perché è stato scelto il nuovo CT del Portogallo, che sarà Jorge Jesus, che è un grande, grande amico ed estimatore di Cristiano Ronaldo.
2: Ecco, no,
1: della suite non ancora. Questo... ai grandi romantici lascia intendere che Cristiano Ronaldo, qualora dovesse arrivare fino al 2028, potrebbe fare i prossimi europei col Portogallo.
3: Non se ne può più.
1: Quindi, l'abbiamo salutato.
4: Devo dire che per una volta concordo con Palmieri, non se ne può più.
3: Sì, vabbè, ma esiste anche la pensione, però. Il TFR.
1: Magari va a non giocare solo a fare la mascotte.
3: Beh, questo può anche essere. Questo può anche essere, può pure funzionare.
1: No, niente, vai.
3: Ok, Noemi.

0: Cronson, Miley Cyrus, 2345, RTL 1025, la suite. Allora, Nick, cosa dobbiamo sottolineare, attenzionare?
1: Sottolineiamo
0: dai.
1: Che parliamo di Milan, perché innanzitutto Leao ha smesso di seguire e ha tolto il Milan dalla sua bio, quindi insomma Leao vuole andarsene. Amorim, allenatore del Milan, vuole tenere Luka Modric e forse lo ha convinto. Nel frattempo il Milan ha comprato anche un nuovo difensore che è Mario Hila, dalla Lazio. Dove vado? Vado Mario. Giù, come te, vado giù.

0: Taylor Swift alle 23.51 su RTL 102.5 nella suite. Prima si chiacchierava della possibilità di Ronaldo addirittura agli europei 2028 e qualcuno di voi al 378-378-1025 ha risposto con Ronaldo, trovati un lavoro.
1: Penso che non ne abbia bisogno.
0: Però più che
1: posso
0: giusta.
1: Essere onesto, penso che non ne abbia proprio bisogno Ronaldo, cioè può non lavorare per altri 30 anni.

0: meglio di no.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Alle 23.54 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franci, c'è Iena, te.
4: Allora, pensate che questa è una canzone che è entrata nella colonna sonora di un film del 1986 dove Christophe Lambert era veramente, insomma, il non plus ultra, e parla ovviamente di un immortale che è così una sorta di vampiro, però in realtà è un guerriero. Stiamo parlando di Highlander, ovviamente, stiamo parlando di Queen con Who Wants to Live Forever.
3: Grazie Franca, davvero.
4: Prego, figurati.

0: I Queen alle 23.59 su RTL 102.5 in chiusura delle tre ore della suite. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento che si rinnova domani con noi dire mondiali. Grazie
1: sì.
0: Cristian Albertone, Beppe Di Dio, grazie Francesca, grazie Nicolò.
2: Grazie.
0: Ora arrivano i Nottambuli.
1: I Nottambuli.
0: Vanessa Gray, Silvia Signore, Armando Piccolillo.
1: Buonanotte, che ciao. Anche a Torre del Greco, in provincia di Napoli, è mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato qualche ora fa in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere di Bovisa, proprio nel capoluogo meneghino, di fronte a uno studentato a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e poi si è allargato alla grande struttura, in particolare a un capannone dove era custodito il materiale da consegnare. Non ci sono vittime, ma il fumo ha invaso i quartieri limitrofi. Il comune ha chiesto ai cittadini di tenere chiuse le finestre. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran, così come aveva preannunciato Donald Trump parlando al vertice NATO in Turchia. Ancora una volta gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha fatto sapere di avere attivato la contraerea, e Trump ha definito i raid una rappresaglia per il bombardamento alle navi nei giorni scorsi da parte dell'Iran. Ora passiamo alla cronaca italiana, perché è stato condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, bracciante morto dopo essere stato abbandonato davanti casa in fin di vita dopo l'amputazione di un braccio. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: L'incidente sul lavoro nelle campagne Pontine, il braccio che viene amputato da un macchinario, il titolare dell'azienda agricola che non chiama i soccorsi, lo carica su un furgone e lo abbandona davanti casa con l'arto staccato dal corpo poggiato in una cassetta della frutta. Una storia simbolo dello sfruttamento che ha per protagonista Satnam Singh, 31 anni, morto in ospedale nell'estate del 2024, storia di cui si è scritto l'ultimo capitolo nelle scorse ore. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato, il datore di lavoro del bracciante indiano, per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. La procura aveva chiesto 22 anni, non accetta una condanna per aver voluto togliere la vita a un uomo, ha affermato l'imputato nella sua testimonianza. Questa sentenza rende comunque in parte giustizia alla vittima e alla sua famiglia, che sin da subito abbiamo accolto a Cisterna, ha dichiarato il sindaco Mantini, costituitosi parte civile con l'amministrazione comunale.
2: Chiudiamo con il tennis. Resta solo Jannik Sinner come italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani affronterà Novak Djokovic. L'azzurro Flavio Cobolli e Jasmine Paolini sono infatti fuori dal torneo ai quarti. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra due

0: auto ci sono 4 km di coda verso Brescia tra Seriate e Grumello. Il traffico scorre su una corsia. Consigliamo di uscire a Seriate e rientrare in autostrada a Grumello. Per lavori fino alle 6 chiusa sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Bologna. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci, siamo tornati alla grandissima, cari amici. Come va?
4: Ma che succede?
5: Come è impazzito?
4: Cioè, hawaiano!
5: Ma che camicia ti sei messo? Ma che...
3: Allora, attenzione, sì, sono stata una
4: saldi,
3: festa.
4: Sconti.
3: No, quale saldi?
4: E che ne so?
3: Sono stata una festa anni 90. Okay. E poi c'erano anche il regalo, i ventagli, un sacco di gente. Una festa piena di colori. Cosa c'è?
4: Fa troppo sorridere. Buonasera, Armando Piccolillo. Come sei ventaglioso? E buonasera a Silvia Signore.
5: Buonasera, Vanessa Gray. Buonasera Armando, ma che sei? Cioè, ma non ti riconosciamo
3: non sono
5: così.
3: Io, vero?
4: No. Però sei carino, allora, come sei carino?
3: In questa vita grigia dove tutti mettono l'abito blu, la camicia bianca, la maglietta bianca e basta, un po' di colore, estate, allegria, fantasia.
5: Ma mi spieghi perché secondo te questo outfit è anni 90?
3: La camicia è anni 90, Silvia.
4: Ah, dai, va bene, cominciamo. Sei bellissimo.

0: Namaste, Ale, Francesco Gabbani, Occidentali Scarma su RTL 102.5. Mezzanotte e 11 minuti. Vanessa, microfoni spenti, mi faceva notare il fatto che sono andata a questa festa anni 90. Quando il gatto non c'è,
1: i topi ballano. In questo caso sei tu il topo, perché sei solo a casa e questa sera sei più frizzantino del solito.
0: Sei uscito e sei più frizzantino del solito. Vabbè. C'erano un sacco di ragazze bellissime. Molto.
1: Ma questo
0: molto
1: non
0: belle.
1: Era richiesto.
2: Però è comprensibile che sia uscito, dai, perché giusto? La moglie non c'è quindi devi stare a casa da solo a vedere un film. È giusto che i rapporti siano così.
0: Ma posso dire che con questa camicia, anche se un po' bruttina,
2: hai rimorchiato.
0: Ma no, c'erano tre o quattro che mi guardavano pure per dire che camicia di merda. Però qualcuno ha fatto
1: Armando.
2: E tu? E tu come ti sei comportato?
0: Io niente, scusi, dov'è il bar? È da quella parte, tesoro.
1: Ah, perché ti hanno scambiato per un barista?
0: No,
1: però scusami,
0: ho chiesto io dov'è il bar.
1: Va bene, però alla fine, vedi, alle 11:30 più o meno te ne devi andare, devi fare come Cenerentola. Mi dispiace, è stato bello stare con voi, ma vado su RTL 102.5.
2: Cenerentolo.
0: Ho fatto pubblicità anche, ci stanno guardando.
1: Giusto. Ciao amici!
0: Quindi, è vero che quando il gatto non c'è i topi ballano? È vero, sto detto. Vi comportate bene, non vi comportate bene, occhio non vede, cuore non duole.
1: Dai, però ogni tanto ci sta, no? È anche giusto avere del tempo tutto per sé e per i propri fiori.

0: Jenny from the block, amici, Jennifer Lopez su RTL 102.5 a mezzanotte e 18 minuti. Andiamo subito allo 02 25 15 15, perché c'è un nostro amico che ci viene a trovare dopo un po' di tempo e lui si chiama Luca.
1: Ciao, da Civitanova.
2: Ciao.
3: Ciao tesori miei belli.
1: Ogni buonasera. Tanto manchi chissà cosa Vanessa, fai e poi ritorni. Luca, non si fa, non si fa.
3: Lo so, voi, però ho sempre pensato e vi ho sempre ascoltato.
1: Meno male, meno male.
3: È stato un periodo un po' no,
1: Ci dispiace.
3: Però vi ho sempre seguito.
0: Bravo,
2: tutto
0: bravo,
2: risolto
0: grazie.
2: Adesso?
3: Sì, dai, tra virgolette diciamo di sì.
1: Meno male, meno male.
0: Senti, cosa dice il tuo marito Michele?
3: Michele sta, io adesso mi trovo a Genga, Grotti di Trasarti, dove sto con mia mamma.
0: Sì.
3: E mio marito si trova a Civitanova, perché io sono qua per delle visite, dei controlli e quindi ci distacchiamo ultimamente per un po' di giorni. Però
0: senti, io qualche minuto fa ho detto, abbiamo detto tutti, no? Ma è vero che quando il gatto non c'è, i topi ballano, secondo te?
3: Ma io lo controllo.
2: E come lo controlli?
1: Hai le telecamere a casa?
3: Non te lo posso dire in diretta nazionale, amore. Poi te lo dico quando concludiamo la diretta, te lo dico subito.
1: Bravo, hai nascosto le telecamere a casa e lui non lo sa.
3: Mi sta indicando con il dito perché ti vuole salutare. Vieni,
0: Mariella, passaci Mariella. Mariella.
1: Ciao,
4: buonasera. Hai detto, ti posso dare del tu?
0: Ma ci mancherebbe,
4: hai detto
0: certo.
4: Una cosa bella, hai detto quando i gatti non ci sono i topi ballano.
1: Sì, esatto.
4: Ma anche Luca può ballare.
1: Brava, brava Mariella, infatti noi ci riferivamo a Luca.
4: A lui sì. Fa bene per la salute, per farlo riprendere.
0: Certo.
4: Quindi io faccio ballare Luca.
0: Mi raccomando, coccolalo bene, fallo mangiare bene, ok?
4: Più di questo.
0: Senti, dimmi un'altra cosa. Ha portato le vestaglie a casa tua, Mariella?
4: Le vestaglie?
0: Le sue vestaglie le ha portate da Civitanova?
4: No, lui va a dormire con il mio pigiamino perché ha perso troppi chili. Purtroppo c'è un problema alimentare.
0: Okay.
1: Ma tu sei brava in cucina? Ti prendi cura
4: molto,
1: di Luca?
4: Molto. Mi piace molto cucinare. Se venite da queste parti, siete invitati a casa mia.
1: Grazie, sei un tesoro.
0: Vi salutiamo,
4: anche
0: amici.
4: Voi. Un bacione grosso.
0: Ciao,
4: grosso,
0: Luca.
4: Grosso.
0: Guarisci presto,
1: ciao.
0: Mi raccomando.
1: Ciao.
3: Ragazzi, veramente è stato un piacere grande di sentirvi questa sera.
0: Grazie a te. Mi raccomando, controlla.
3: Ed RTL senza un programma del genere sarebbe pari a zero.
1: No, no, dai, che ci fa venire la pelle d'oca.
3: No,
1: dai.
3: No, ma è vero perché di notte ci tenete compagnia, soprattutto. Tutto, posso dirtelo Vanessa?
1: Dimmi,
3: soprattutto
1: tesoro.
3: Per le persone che non stanno bene, che la notte sono sveglie, quello e quella. Cioè, voi tenete una compagnia, un'allegria, e io questo ci tenevo a dirvelo, perché io
1: grazie.
3: In questo periodo che mi sono assentato.
0: Basta Luca, se
3: no
0: basta
3: con è finito il tempo
0: Luca, mi raccomando, torna ad indossare quelle vestaglie meravigliose.
2: E non l'abbiamo pagato Luca, per dire tutte queste cose.
1: Ma perché
2: cose?
1: L'hai interrotto? Volevamo sentirla ancora.
0: Basta.
1: Luca, continua con i complimenti che fanno bene qui su RTL 102.5.
0: Del mio ventaglio siete gelose, bello.
1: No, ce l'ho anch'io. Aspetta, no, dopo il prossimo intervento ti svelerò una cosa. Sì, sei molto sciura.
0: Sembro un riccone di Miami con la barca, l'auto, amore.
2: Sì, nei sogni però, Armando.
0: Vieni dallo zio.
1: Sciura Armandina.
0: Amici, 02 25 15 15, vi aspettiamo in tanti.
1: Ciao.

0: 825 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 12.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.

0: Lolly Dancer, Conan Gray su RTL 102.5 a mezzanotte e 31 minuti. Possiamo cominciare a sentire qualche vocalino? Che dite?
1: Vai, sì. Vai.
2: Armando, sei una favola con questa camicia. Ciao da Paolo, un bacione.
0: Ciao Paolo, grazie.
3: Buon gustaio.
1: Qualcuno diceva anche che ti mancano le treccine e poi sei sì. uguale a Bob Marley.
0: Beh, insomma, Bob Marley è un po' diverso, più magro, più scuro di pelle. C'è invece Giuseppe che dice buonanotte Armando e Vanessa e Silvia da Giuseppe. Dice ho dato un attimo un'occhiata sull'applicazione per vedere la tua camicia floreale, mamma mia, fa proprio schifo.
3: Vedi, vedi, vabbè, ma sono gusti. Alcuni dicono che è bellissima, altri dicono che è simpatica e altri dicono che tu assomigli a un giornalista sportivo.
0: Sì, è vero.
3: E sembri il fratello di Tancredi Palmeri, perché ci seguono tanti dalla radiovisione, tanti dall'app e quindi dice è tutta colpa della radiovisione e dell'app.
0: È pronto un altro messaggio vocale, vai.
4: Ciao ragazzi, sono Mirko. Armando, mancano solo le treccine e c'è uguale a Bob Marley. A posto, ciao.
0: A posto siamo. Ciao ragazzi, siete solo invidiosi, ragazzi, della mia camicia floreale.
1: Senti Armando, ma mi spieghi perché ci hai messo sotto la maglietta?
0: Perché la festa anni 90, negli anni 90 si vestiva con la camicia e sotto la maglietta. Di solito
1: e sotto
0: nera,
1: niente.
0: Nera o bianca, no? Camicia e sotto la maglietta bianca o nera, capito? Ma... anche sbottonata si portava negli anni 90.
3: È vero, anche sbottonata. E poi via la camicia e poi una novità.

0: Suona meglio You're Beautiful oppure Sei bellissima?
1: Sei bellissima.
2: Okay. Ma anche però You Are Beautiful, beautiful.
0: Vabbè, tutte e due.
2: You Are Stunning, You Are Amazing,
0: You Are Wonderful,
2: What a Wonderful
1: ecco,
2: World.
1: Ecco, i tuoi occhi sono delle stelle.
0: Ma poi lo vorreste, insomma, questo, per esempio,
2: cosa?
0: You Are Beautiful è uno anzi, ma no, per dire
1: che, no.
0: Cioè,
2: no, dipende dalla faccia che ha quando lo dice.
1: Okay. Dipende in che momento sei.
0: Vabbè, nel momento di acchiappo di limone, no?
1: Ah.
0: Mentre il limone dice sei bellissima.
2: E ti alita in faccia.
0: No,
1: magari ha mangiato anche aglio, cipolla, cioè anche no, bannato prima.
0: Mi
1: di
0: piacerebbe
1: tutto.
0: Sentirmi, sì. Però abbiamo un vocale.
1: Va bene.
2: Dai.
3: Buongiorno nottambuli, cara Vanessa, quello che indossa Armando può piacere o non può piacere.
0: Bravo.
3: Dipende dai gusti.
0: Bravissimo.
3: Ma te invece qualsiasi cosa indossi sei sempre stupenda.
1: Ma grazie.
3: Buona giornata da Giovanni Carta di Credito.
0: Ma Giovanni scusami, ma a Silvia non dici niente.
1: Vabbè, adesso la prossima volta arriva anche a Silvia. Comunque
2: non siamo gelose
1: stasera non sono vestita bene per niente, ma grazie.
2: Ma vedi, è proprio quando uno si sente peggio.

0: Mezzanotte 47 minuti, Sia e Sean Paul con Cheap Thrills. Allora, al 378-378-1025 arrivano moltissimi messaggi di auguri, di amore, anche di persone che purtroppo soffrono, chi di depressione, chi di anoressia, chi di droga, molte volte ce lo segnalano.
1: Sì, vero.
0: Io non so trovare parole per dirvi e per tirarvi su, ma se da quello che leggiamo la nostra radio, noi tre o noi 300 e tutti i programmi di RTL vi sollevano, noi vi ringraziamo.
1: Certo.
0: E che ben venga se vi fa stare bene. E ricordatevi una cosa fondamentale: non siete mai soli.
2: Esatto.
1: È vero.
0: Ci sono i vostri amici, i vostri parenti, ci siamo anche noi nel nostro piccolo che vi diciamo qualche fesseria e vi tiriamo sul morale.
1: Vero.
0: Io
1: bravo,
0: dovevo
1: Armando.
0: Fare il prete.
1: C'è la nostra musica. Però è vero, alcune volte ci dimentichiamo di essere fortunati. No? Di avere comunque delle persone vicino a noi che ci vogliono bene e quindi che ci accettano anche con i nostri problemi, no? Che ci sorreggono, che ci stanno accanto, che alcune volte rimangono anche lì in silenzio, perché non sempre bisogna parlare. Noi in questo caso facciamo questo per lavoro e quindi cerchiamo di portare un po' di sole nelle vostre case, anche se è buio,
0: basta,
1: diciamo così,
0: Grey,
1: con la nostra musica, le nostre chiacchiere.
2: E in più io aggiungo che possiamo essere anche un esempio, perché alla fine anche noi siamo persone.
0: Io non farei d'esempio.
2: No, ad esempio, nel senso che noi siamo persone che ognuno ha le proprie battaglie che combatte, che però sono nascoste. Però noi cerchiamo comunque, nonostante i nostri problemi, di far ridere la gente, di dare compagnia e affetto.
1: Giusto?
0: Io non sono un buon esempio. Io faccio ancora le impennate.
1: No,
0: con
1: scusami, guardandoti poi
0: faccio
1: così.
0: Le impennate con cioè, secondo te, così
1: guarda,
0: sono d'esempio, guardami così.
1: No,
0: così
1: proprio
0: sono
1: proprio
0: d'esempio.
1: No.
0: Non sono
2: sì,
0: d'esempio.
2: Invece sei d'esempio, perché stai dicendo che la vita bisogna prenderla così, ridendo.
1: Con il ventaglio arancione.
2: Esatto, con un po' d'aria.

0: Cattive abitudini con Salmo e Colapesce su RTL 102.5, pochi minuti alla una. Cose come il ventaglio, come l'ombrello, no, sono sempre quelle. Siamo nel 2026 e c'è ancora il ventaglio, sempre quello, un po' di carta.
1: Hanno inventato di diciamo tante cose, no, negli anni, ma tu sai che quando è stato inventato e dove?
0: No,
1: lo sai, è nato.
0: Lo sa Vanessa.
2: Lo sa Silvia. Stavo cercando.
1: Nell'antico Egitto e in Asia come simbolo di potere e oggetto cerimoniale.
0: Vedi?
2: Alcuni dicono anche che oltre all'antico Egitto, anche alla Cina. Quindi tutta quella parte lì, ventaglio pieghevole, arriva proprio dalla Cina.
0: Va bene, molto bene. Quindi no, io dicevo che cose antiche ancora oggi esistono, e per fortuna. E lo regalano anche, questo qui era totalmente gratis.
2: Wow!

0: Sir Elton John, Little Gine. Allora, canzone dedicata a tutte le gine del mondo. Little Gine.
1: Non l'abbiamo capita, scusate. No.
2: Ginny,
1: scusa,
3: volevo dire chi anch'io.
2: Ah, mi avete fatto
3: sorpresa.
0: Scusatemi, io il mio ventaglio più bello. Maria Paola, dai, ora qual è più bello, il mio ventaglio o quello di Vanessa?
1: Tu non ce l'hai uno, Silvia? Aspetta,
2: no, mi sembrate mia madre comunque.
3: Beh, però siete coordinati.
1: Ma non sapevo nemmeno non sapevo nemmeno di averlo.
0: Va bene, cose per fortuna più serie. C'è Maria Paola Raiola in pole position per le ultime notizie senza ventaglio.
2: Anche a Camposano, in provincia di Napoli, è l'una in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran, così come aveva preannunciato Donald Trump parlando al vertice NATO in Turchia. Ancora una volta gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una rappresaglia dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. Se continuate sarà peggio, ha minacciato Trump. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere per omicidio Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, bracciante indiano 31enne, che nell'estate di 2 anni fa venne abbandonato in strada dopo aver subito l'amputazione di un braccio in un incidente sul lavoro. Lovato lo portò gravemente ferito davanti casa, lasciando il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Michele Mari è il vincitore del premio Strega 2026 col suo I convitati di pietra. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula. Edizione numero 80 del premio letterario più famoso d'Italia, segnato alla vigilia da polemiche legate a presunte offese sessiste rivolte da Mari, il vincitore, alla scomparsa scrittrice Michela Murgia. Per il calcio ai mondiali, dopo la giornata di pausa, nelle prossime ore ricominciano le gare al via i quarti. Questa sera l'appuntamento con Francia-Marocco, fischio d'inizio alle 22. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
6: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla A1 direttissima, dove ci sono 4 km di coda tra il Vio per la panoramica e Badia verso Roma per un veicolo in fiamme. Sulla 4 Milano-Brescia sono 3 km di coda verso Brescia per un incidente risolto tra Seriate e Grumello. Il traffico scorre su tutte le corsie. Consigliamo di uscire a Seriate e rientrare a Grumello. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Eccoci, siamo tornati, yeah! L'una e 3 minuti.
1: Noi siamo mondiali.
2: Noi dire nottambuli.
1: Nottambuli.
0: Domani c'è noi dire mondiali, ma non questa sera.
1: Sto scherzando.
2: Ma avete fatto fuori con i ventagli?
1: Ne dobbiamo procurare un altro, ragazzi.
0: Silvia, domani fatti regalare un ventaglio da qualcuno.
1: Ma no, vai a un evento e lo trovi. Questo chissà dove l'abbiamo preso. Pure noi.
2: Io in tutti i posti che vado prendo i ventagli e li porto alla mia mamma.
1: Brava.

0: Martin Garrix, Bono and the Age con We Are the People su RTL 102.5, l'una e 10 minuti. Siamo Vanessa, Silvia e Armando fino alle 3 con tutti voi allo 02 25 15 15.
1: Oppure un bel messaggio vocale
2: al 378 378 102.5, come questo messaggio vocale.
3: C'è un oggetto che nessuna invenzione, nessuna tecnologia potrà mai sostituire non potrà mai mancare, specialmente dopo i 40 anni, ed è il calzascarpe, accompagnato dal suono meraviglioso dell'età che avanza quando lo usi.
2: Ecco, c'è il rumore della schiena quando ti devi piegare.
1: Mamma mia.
0: C'è anche quello, c'è anche il calzascarpe per gli stivali che è lungo e da lì, quello lungo per esempio, serve anche per grattarsi un attimo la schiena.
2: Sì, sempre
0: da lì
2: perché è nata, non ci arrivi, no?
0: Esatto, ma da lì è nata anche, non solo il calzascarpe, ma
2: la manina.
0: La manina che ti gratta.
1: Ma scusami, ma perché bisogna avere la manina? Meglio avere una mano umana, qualcuno che ti possa dare la mano a sistemare la schiena.
0: Ma
1: scusate,
0: se non ce l'hai, scusa.
1: Se non ce l'hai, ti attacchi. Ma a proposito di oggetti, secondo voi qual è l'oggetto che in qualche modo ha rivoluzionato la vita un po' di tutti noi? Cioè, il primo, per quanto mi riguarda, che mi viene in mente è lo smartphone, e un altro è il frigorifero. Cioè, immaginate la vita senza frigorifero,
0: si scavava sottoterra perché è più fredda e si metteva la roba sottoterra.
2: Io direi l'aspirapolvere.
1: L'aspirapolvere.
2: Io non potrei vivere senza passare l'aspirapolvere, per esempio.
0: Beh, cose geniali, insomma, ce ne sono state, hai voglia, hanno scoperto anche il fuoco.
2: Ma che c'entra? Ma quello all'età della pietra.
1: Sì, adesso andiamo all'Homo sapiens sapiens.
2: Erectus.
0: Posso dire una parola? Ragazzi.
1: Sì, radio. Puoi dire radio.
0: Bene, c'è Gabriele Ponti e Giovanotti con DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Rem, Shine Happy People, insieme a Losing My Religion e ad altri. Comunque Shine Happy People è una delle mie preferite. So che non frega niente a
1: esatto,
0: nessuno.
1: Esatto, e ci leggi nel pensiero ormai.
0: Zitta, a lunedì.
1: Come
0: 19
1: zitta?
0: Minuti.
1: Ma come si permette?
0: Ma io mi dai del lei? Come
1: sì,
0: mai?
1: Sì, chi è lei per dirmi di stare
2: ogni
1: zitta?
2: Ogni tanto bisogna
0: stasera,
2: dare del lei.
0: Ma sapete perché non vi tratto
1: distanza.
0: Male?
2: Perché? Perché ti senti più buono? Perché ti senti più rosa?
0: No,
2: perché?
0: No.
1: Perché è un fiorellino?
0: No, perché siete scosciate. State veramente bene,
1: vedi?
0: Con i pantaloncini corti,
1: vedi?
0: Depilate.
1: Invece stasera
0: bene.
1: Secondo me non ci sentiamo bellissime, ma ci arrivano tanti complimenti.
0: Ma esatto, ma voi donne non capite niente delle volte, perché la vostra percezione è sbagliata. Magari tu ti metti quel fondotinta, ne hai messo troppo.
1: No, zero, io non ne ho proprio stasera. Zero.
0: Non metterti,
1: ma io per
0: quella...
1: esempio ho scoperto
0: cosa
1: che agli uomini,
0: l'acqua calda.
1: No, agli uomini sì. Non piace il rossetto.
2: È vero, infatti io
0: me
1: noi lo mettiamo sempre. Ti piace il rossetto?
0: Quello color
1: Leo
0: carne.
1: Di Mauro.
0: Mi piace quello color
1: le
0: carne.
1: Piace. Come color carne? Color
2: nude,
1: carne.
2: No? Ti piace nude?
0: No, quello marcato color carne.
1: Ti piace il nude?
2: Sì, Leo invece nude. Tu ami il rossetto? No, lui piace, vedi? Ah,
0: Leo, anche con i baffi.
2: Bella! A lei piace il rossetto? Così facciamo un test qui tra
0: dai.
2: I uomini.
3: Ah, io ogni tanto lo uso.
1: Come lo usi?
0: No, bravo, perché dovete truccarvi solo voi donne?
2: Hai
0: anche
2: ragione.
0: Noi uomini ci vogliamo truccare.
2: Bravi, e ascoltiamo un vocale.
4: Ciao a tutti. Ciao a tutti, siamo due ragazzi di Luino in provincia di Varese. E niente, stiamo tornando dal concerto di Sfera Ebbasta che è stato veramente bello.
5: Buonanotte.
0: Cioè questo era il messaggio, ragazzi, invece di dire saluto Gina, Pina, Nina, facevate i fighi, magari domani potevate uscire con lei, con loro.
2: Dite
0: no, solo questo.
2: Sono due amici che stanno bene, sono felici, sono dal concerto di Sfera Ebbasta.
0: Fammi sentire
2: e
0: Giovanni, per favore.
6: Tambole, l'oggetto quello che arrivo la sera dovete è l'autotune, perché
0: bravo.
6: Ormai tutte cantano. Ho lo schiaffo per farle cantare e quattro per farle zitte.
0: Zittire, Giovanni,
2: zittire. Per farli stare zitti, no, fantastico. L'autotune. Per Giovanni l'oggetto è l'autotune, un altro.
7: RTL, buongiorno, sono Giuseppe di San Perniceto della provincia di Messina. Vorrei fare un grandissimo auguri a mio figlio Gabriele che oggi compie 10 anni. Tanti auguroni, ti voglio un mondo di bene. Ciao da papi, ci vediamo stasera per festeggiare a casa. Ciao, bye.
0: Aspetta, il ciao bye è mio. Il ciao
1: sì,
0: bye
1: tutto
0: è mio.
1: Tuo è.
0: No,
2: scusami, è un tuo modo di dire ciao bye?
0: Sì, 30 anni fa lo dicevo ciao bye.
1: Cioè, non ha lo usato il ciao italiano, il bye inglese,
0: certo.
1: Ha il coraggio di dire che l'ha inventato lui.
2: Vabbè, volevo dire ciao
1: auguri, bye bye.
0: Ma io alle mie strafighe americane dicevo
2: ciao
0: sempre
2: bye.
0: Ciao
1: Armando, bye bye, va, ma bye bye. 102.5
8: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
12: E tu ce l'hai?
11: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Luca lo stesso su RTL 102.5, l'una e 31 al 378-378-102.5 segnalano un'altra invenzione, ovvero le calze per le donne.
1: Ah.
0: Quella è stata una grandissima invenzione.
1: Ma tu lo sai?
0: Quanto sono belle le calze.
1: Ma tu lo sai che però il collant nasce per l'uomo in realtà e poi è diventato un oggetto utilizzato dalle donne, lo sapevate?
0: Vabbè, anche il Viagra era nato per curare il cuore e poi serve per altro.
2: Anche l'ombrello era nato per l'ombra e invece serve per il sole.
0: Brave. Allora, vocali.
3: Silvia, quando conosci un uomo e ti dice che non gli piace il rossetto è perché c'ha una moglie a casa e ha paura che gli si macchi la camicia.
2: Appunto, magari oggi, la camicia bianca, attenzione. Oggi,
0: però se porti lo smacchiatore, capito? Se sai che devi andare lì.
2: No, al massimo porti la camicia di ricambio, lo smacchiatore che fai? Si stropiccia la camicia, è un casino.
1: Al massimo metti una maglietta nera oppure ti porti il ricambio. E poi bruci la maglietta.
0: Ma noi uomini siamo così intelligenti da portarci la camicia e poi te la cambi, la metti in macchina e non te la scordi.
1: Guarda,
0: poi
1: che
0: la trova
1: io
0: lei.
1: Ho conosciuto uomini talmente tanto intelligenti che si portavano deodorante, spazzolino e profumo.
0: Esatto.
2: Si scoprono gli altarini.
1: Vabbè, ma tanti anni fa.
2: Ma andiamo avanti.
4: Belli Armando, ciao. Ma se avessi io le colleghe che hai tu, ma sai quanto straordinario farei? Belli.
0: No, cioè, anche se fai lo straordinario, poi lei va, loro vanno via e dovresti rimanere anche tu con Alberto Bisi.
2: Ecco, vabbè, ci può anche stare.
0: Capito?
2: Ci sta anche una bella novità.

0: come dicono una delle sue più belle canzoni, in realtà ce ne sono tantissime, Giudizi Universali, abbiamo sentito il pezzone di Samuele Bersani su RTL 102.5, l'una e 40 minuti. Ragazzi, facciamo un saluto a Valerio, Anastasia, a Maira,
1: Asia,
0: che sono di ritorno dal concerto di Tiziano Ferro a Bari, anche ad Asia. Sì, non ho detto Asia? No, non ho visto
1: no,
0: bene.
1: No, non hai visto bene. Ma stavamo parlando, no, di quelle cose che sono state inventate e che hanno cambiato la vita un po' a tutti.
0: Sì.
1: La musica, che ne pensate?
0: Ma la musica è nata, diciamo, non come la conosciamo noi, ma da quando è nato il mondo, insomma.
2: Sì, sì, ci pensi, no? Cioè, ogni rumore, ogni suono in natura è musica,
0: sì,
2: no? C'è,
0: cioè,
2: il cinguettio degli uccelli, lo scroscio dell'acqua, i ruscelli, cioè ci sono veramente tantissime suoni che fanno bene al cuore in generale.
0: Sì. Ma mica solo al cuore, fanno bene a tutto, fanno bene
1: alla mente,
2: al cuore, alla mente, al fisico,
1: all'anima,
0: certo,
2: a noi tutti.
0: Amen.
1: Ed
0: alleluia.
1: È per questo che esistiamo noi,
0: Madonna,
1: ed RTL.
0: Mia.
2: Siamo musica.
0: Allora, sentite, mettiamo un altro disco, dito nella piaga.

0: Hopes, Panic at the Disco su RTL 102.5, l'una e 47 minuti. Cara Perugina, lo so che vorresti essere tu questo ventaglio, ma me spiace tanto, non se puede, tesoro, ce l'ho solo io tutto bello arancione, che il colore all'arancione è il colore della comunicazione, così
1: bello.
0: Dicono quelli bravi, insieme
1: sì,
0: anche,
1: quelli bravi
0: insieme anche a quello al blu, insomma. Vabbè.
2: Sì, però ci sta, ad esempio, io insomma conosco persone che hanno a che fare con la comunicazione, ufficio stampa, e hanno molto arancione anche nel logo.
0: Ecco, vero.
2: Mi fa venire in mente questa cosa, ma salutiamo anche il nostro Manuel Bella, che ci ha fatto riflettere nel fuori onda su una cosa importante, su cosa veramente ci ha cambiato anche la vita, il computer, cioè il computer davvero ci ha dato una grande mano, oppure se pensiamo ai vaccini, agli antibiotici,
1: alla medicina.
0: Cose più serie,
2: certo,
0: ovviamente.
2: Certo.
1: Per esempio Giovanni ci diceva che secondo lui la vera invenzione è stata la ruota. Anche su questo ha ragione, certo, perché ha cambiato completamente il modo di muoversi, no? La macchina, l'aereo,
2: sì,
1: tutto,
2: molti diranno il microonde, quelli che

0: non amano cucinare, oppure la lavatrice. Cioè.
1: Sì, cioè, ci sono tantissime. La
2: noi
1: doccia,
2: donne e il reggiseno.
0: Evviva, evviva, evviva.
1: Noi uomini il reggi. No, non c'è.
2: Reggiseno.
1: Non c'è il reggiseno per l'uomo. No. C'è un altro reggi, ma non è per. Vabbè, è una cosa sanitaria. Cosa? No, vabbè. Vabbè. No, niente. I calzini. I calzini per gli uomini. I fantasmini. Le ciabatte.
2: Beh, ragazzi, però un po' tutto
1: il
2: ciò che è stato inventato serve a qualcosa, no?
1: Anche il perizoma serve a prendere l'abbronzatura bella.
0: Sì, anche. Certo.
1: Ma vuoi mettere la comodità di uno bello leopardato?
0: Vabbè, ma
2: sì,
0: anche
2: proprio per il sole, insomma.
0: Anche solo un color nero. Beh. Madame.

0: alla grandissima, un po' di movimento.
1: La testa gira.
0: Esatto, Fredde Palma, Anitta ed Emischilla, la notte vola.
1: È una rapina.
0: Magari
1: col cuore in gola.
0: Con noi la notte vola, dicono viva i nottambuli, Silvia e Armando, Silvia e Alessandra. Siete bravissimi.
2: Oh, grazie. Grazie, grazie, ragazzi. Sei. Meno male. Oh, ogni tanto qualcuno mi ha chiamato pure Samantha, Alessandra.
1: Ma di tutto.
2: Ma sì, ogni tanto ci piace anche cambiare nome.
0: Ciao,
2: nice,
0: sono
2: to
0: Giulia.
2: Meet you, Vanessa.
1: Comunque, salutiamo anche Marzia, che ci chiede di salutarla, che sta tornando da Bari dal concerto di Tiziano Ferro. Ringrazio i genitori per questa bellissima sorpresa che le hanno fatto.
0: Hanno pagato.
2: Certo, un regalo, bisogna fare i regali ai figli. Beh, ragazzi, sì, certo. È importante, però anche i figli devono fare i regali ai genitori, certo. Secondo me, no? Anche un piccolo pensiero, cioè ci sta.
1: Anche no, solo chiamarli.
0: Sì, beh.
2: Vabbè, una telefonata.
1: E rispondere.
2: Bravo, sì. Leo Di Mauro. Quanti genitori vi chiamano? Perché non rispondete? Perché?
0: Perché sto facendo. Perché poi siamo sempre nervosi. Perché stiamo facendo altro. Stiamo cucinando. No. Stiamo facendo il bucato anche noi uomini. Abbiamo le nostre cose. Siamo sempre stressati.
1: La realtà è che purtroppo facciamo un errore. Che li diamo per scontati. Ecco, e quindi sappiamo che sono lì.
2: No, ma sì. Sai che cos'è secondo me, no? Che alcune volte noi siamo più nervosi con i genitori. Basta. Quando ti chiamano, adesso non posso parlare, ciao, ci sentiamo dopo. Ma perché?
0: Perché? E poi però la chiami, mamma, mi mandi le braccione.
2: Mamma,
0: mi mandi le patate.
2: Kate Bush.

0: Babushka, Kate Bush su RTL 102.5. Che splendida donna, che grandissima artista è ed è stata. Allora, non abbiamo più tempo? Comunque avete citato tantissime cose che hanno inventato, ma non avete citato una cosa importante per voi donne.
1: Gli assorbenti.
0: No.
1: Quello è importante anche.
0: Il pettine.
2: Ah,
0: la spazzola.
2: Sì, vabbè, ma possiamo pettinarci anche con le mani, dai.
0: Io vado a si fa le bambole dita. Pure, pettiniamo le bambole.
2: Anche quello.
1: Il rasoio.
2: Altrimenti come si fa? Uomo peloso.
0: Sempre piacevole.
2: Donna. Oppure donna, va bene. C'è l'informazione.
1: Anche a Porto Maggiore, in provincia di Ferrara, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran, così come aveva preannunciato Donald Trump parlando al vertice NATO in Turchia. Ancora una volta gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una rappresaglia dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. Se continuate sarà peggio, ha minacciato Trump. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere per omicidio Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, bracciante indiano 31enne che nell'estate di 2 anni fa venne abbandonato in strada dopo avere subito l'amputazione di un braccio in un incidente sul lavoro. Lovato lo portò gravemente ferito davanti casa, lasciando il braccio amputato poggiato su una cassetta per la frutta. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Primo appuntamento dei leader del Campo Largo in piazza Napoli, un comizio che ha fatto registrare un'interruzione per la protesta dei disoccupati e dei militanti di Potere al Popolo, poi dopo l'intervento di Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra e di Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, i manifestanti si sono allontanati. Non faremo mai più favore alle destre di dividerci, ha dichiarato la segretaria del PD, Elly Schlein. Chiudiamo col calcio perché è archiviato il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Nelle prossime ore ricominciano le gare. Al via i quarti, questa sera l'appuntamento è con Francia-Marocco. Fischio d'inizio alle 22. Ed è tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 1 direttissima, dove ci sono 5 km di coda tra il bivio per la panoramica e Badia verso Roma per un veicolo in avaria. La 1 Milano-Napoli è chiusa per lavori fino alle 6 verso Bologna tra Orte e Orvieto e la 14 Bologna-Taranto verso Bari fino alle 5 tra Cesena Nord e Cesena. Per il momento queste le principali segnalazioni. Fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Animali belli! Animali belli che siete all'ascolto, chiamateci se vi va allo 02 25 15 15. Il pettine, poi, come dicevo in chiusura della seconda ora.
1: Prego. Serve molto il pettine.
0: Come dicevo nella seconda ora, non serve solo alle persone, anche ai cani, ai gatti pelosi.
1: Certo.
0: Il pettine è stata una grandissima invenzione.
2: Oh, vedi, ognuno ha la propria.
0: Chi può usarlo,
1: Leo, cos'hai detto? Cosa hai detto?
2: Aspetta, ho un
7: Armando,
2: messaggio per te.
7: Sì. A noi due, quanto ci manca il pettine?
0: Tantissimo, guarda.
1: Voi usate le mani. Dai, ma come vi lavate la testa?
2: Usate
0: la testa, ce la laviamo con i piedi. Allora mettiamo la testa, la poggiamo e con i piedi ci facciamo lo sciampo.
1: La lucidate?
2: Bravi, come siete carini.
0: Il polis, quello che mettiamo alle macchine per lucidarle. La
2: va
0: cosa.
2: Bene, ok.
1: La
2: ragazzi, tutto dai. Ok, RTL 102.5, ripartiamo con Samurai J.